fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

0: partita anche con noi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Sono le 6. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Stamattina mi sono svegliata. Caldo, sì, ma respiravo. Non avevo dolori né preoccupazioni troppo importanti. Non è poco. Pensavo a che settimana è stata questa, al libro che sto leggendo, al romanzo che sto scrivendo, al fatto che per la prima volta ho tagliato le unghie al mio vecchio gatto ed è andata bene, al chili vegano che ormai cucino a occhio e a fantasia, con la traccia però di un'ottima ricetta. Pensavo alla nazionale svizzera di calcio che giovedì mi ha dato delle soddisfazioni ai mondiali e a mio nonno che ha giocato con quella maglia ai mondiali in Brasile del 1950. Pensavo alle ore di yoga che sto praticando sempre di più e che mi danno sempre maggiore gioia e alla stanchezza che a volte mi ritrovo addosso per i conti da far tornare, per i lavori da procacciarsi, per persone della famiglia che non stanno bene, per persone della famiglia che sono piene di rabbia. Pensavo che la vita, forse, è la somma di quel che accade a ognuno e di quel che ognuno capisce di ciò che gli accade, visto che poi reagisce. E pensavo che gli ultimi 10-15 anni sono stati per me migliori dei precedenti, per via del fatto che reagisco meglio a quel che mi accade.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Io invece penso, Natascia Lusenti, buongiorno, che presto reagirò al carbonio 14.
0: Buongiorno Matteo, senti quante onde ci sono.
2: Quante onde?
0: Non l'hai sentito?
2: Siamo in onda, per quello ci sono le onde.
0: No, è perché inizia formalmente oggi la nostra stagione estiva.
2: È dalla scorsa stagione che non ti, che non ti
0: certo,
2: vedo, Natascia Lusenti.
0: Certo, tante onde.
2: Però sei rimasta uguale.
0: Anche tu,
2: devo dire.
0: Sei invecchiato bene.
2: Sto invecchiando bene. Sono le 6:02 circa su Rai Radio 2, state con noi fino alle 9.
1: Good morning Radio 2, weekend!

0: Bruno Mars, On My Soul su Rai Radio 2 alle 6, 5 minuti e qualche secondo. Intanto che io cerco di capire se mi sento. Mi sento, signore e signori, è clamoroso. Ho scoperto adesso l'esistenza di un pirolino che girandolo aumenta il volume, pensa un po'.
1: No, è che avevi cambiato l'uscita della
0: baracchino,
1: quindi,
0: che
1: esatto,
0: basta,
1: baracchino,
0: io sono
1: giusto.
0: Un uomo oramai abbarbicato sulle proprie posizioni, non fatemi cambiare.
1: Matteosso, ci sono delle notizie
0: mondiali
1: clamorose,
0: di
1: non solo mondiali di calcio.
0: Non solo.
1: No. Io partirei...
0: Un complotto contro di me.
1: Sì, abbastanza, dello sport. Partirei dagli europei che sono... Tra l'altro non ho capito dove sono in corso. Aspettate.
0: In Europa.
1: No, gli europei... Aspetta, no, che sì, ce la faccio. Gli europei di scherma del 2026, dove si fanno? Dai, aiutatemi, vi prego. Ah, in Francia, d'accordo, in Francia. Sì, la Francia tra l'altro una grande tradizione, esatto.
0: Una grande nazione la Francia.
1: Sì, amici, è arrivato.
0: Se ne è già parlato molto.
1: Un bronzo per le sciabolatrici, applausi. È un grandissimo oro per gli spadisti. Parliamo di squadre, parliamo ovviamente di azzurri, quindi bravi, possiamo avere degli applausi un po' più entusiasti. Grazie, grazie, grazie. Medaglia d'oro e medaglia di bronzo. E questa abbiamo detta, perché ci sono un po' di cose da
0: quindi
1: dire.
0: Sciabola e spada.
1: E spada, esatto. E poi invece ci sono, sapete che c'è la Diamond League a tappe e ieri
0: gioielli questi.
1: Atletica leggera, atletica ieri leggera. Erano a Doha, dove anche lì è nato, ormai sì, diciamo che è confermato, un nuovo talento del salto in alto, Matteo Scioli.
0: Beh, è un nome, una garanzia.
1: Ah, giusto, ha battuto Barshim. Ti ricordi le Olimpiadi in cui Tamberi e Barshim, atleta qatarino,
0: Hanno
1: accettato di prendere l'oro insieme? Hanno detto: ma sì, non siamo più a saltare, ci dividiamo la medaglia d'oro.
0: Ne stavo scrivendo un saggio ieri sera.
1: Barshim è appunto catarino e quindi a Doha eravamo a casa sua e Matteo Scioli l'ha battuto e quindi ha...
0: Si è preso anche l'oro di quell'altro.
1: Sì, ha vinto la gara del salto in alto, no? Ha vinto la sua, grazie, applausi. E Zainab Dosso, l'ho vista, correva come... Campionessa mondiale indoor dei 100 metri è arrivata seconda, è rimasta dietro giusto alla giamaicana Kemba Nelson, per favore applausi, perché stiamo parlando di ragazzi.
0: A saperlo si andava lì con una fionda e arrivava
1: ci
0: prima.
1: Ci daranno delle grandi soddisfazioni. Tanto sport in queste ore, tanti mondiali di calcio, un mondiale di calcio mai così ricco di squadre che proseguirà fino a oltre la metà di luglio, si gioca negli Stati Uniti, ogni tanto anche in Canada e ogni tanto in Messico, ma per lo più negli Stati Uniti. Allora c'è questa questione del pareggio. Nel calcio si può vincere, perdere o pareggiare. Gli americani
0: non vogliono pareggiare.
1: Non lo capiscono perché non ce l'hanno, non sono abituati.
0: Ma scusa, giocano a calcio gli americani?
1: Ma vabbè, no. Cioè,
0: poco
1: sì.
0: E male.
1: No, sì, tra l'altro la loro nazionale sta vincendo, ha vinto anche nella notte. Sì, poco.
0: Intanto la loro nazionale si è qualificata, la nostra no.
1: Sì, sì, sì. E sono forti anche nel calcio femminile.
0: Una domanda fuori tema.
1: Sì.
0: Sarà possibile che il paese ospitante si trovi a non passare le qualificazioni e quindi tu ospiti gli mondiali però la tua squadra non gioca?
1: No, perché se ospiti
0: in automatico
1: sei qualificato.
0: E allora non hanno neanche qualificato.
1: Quindi bene, ma non capiscono il pareggio. C'era un pezzo divertente sulla Repubblica l'altro giorno, proprio loro non gli dici pareggio, c'è un giornalista che si muoveva diciamo tra i pub di New York, partecipava a delle scommesse dentro i pub, tipo chi vince questa partita? E lui dice: ma io scommetto sul pareggio. Che senso il pareggio? Cos'è il pareggio? Se ci pensate è una categoria filosofica della mente. Più di uno ha suggerito questa mattina, c'è un pezzo molto bello sul quotidiano Domani che riflette su quanto le piccole squadre sono riuscite a fare fino adesso grazie al pareggio, il santo catenaccio di Gianni Brera che lo esaltava come filosofia di gioco di un paese come l'Italia abituato ad arrangiarsi, perché magari non sarà bello da vedere, però poi magari ti porta anche a vincere i mondiali dell'82 per esempio in Spagna. Quindi Capoverde ha pareggiato col Portogallo, una nazione minuscola che ce la fa a non farsi travolgere. La questione del pareggio alcuni l'hanno diciamo allargata alla geopolitica, perché hanno detto nonostante Trump continui a strombazzare di aver vinto contro l'Iran, a tutti quanti sembra piuttosto un pareggio appunto, ma gli americani
0: anche un po' come dire all'ultimo minuto,
1: all'ultimo secondo, ma gli americani non lo capiscono, quindi questo è molto divertente. divertente. Poi vi segnalo una piccola cosa di cui si è parlato nei giorni scorsi: gli scozzesi hanno invaso la città di Boston perché giocano lì i loro, tra l'altro erano 30 anni che non si qualificavano ai campionati del mondo, quindi grande gioia. È uscito un pezzo qualche giorno fa sul New York Times in cui si raccontava la simpatia dei tifosi scozzesi, tutti quanti gli vogliono bene, e la notizia clamorosa:
0: Boston ha deciso di diventare parte del Regno Unito.
1: No, a Boston e dintorni, cioè parlano di region, le riserve di birra, scrive,
0: si sono
1: così,
0: esaurite,
1: sono state fortemente intaccate, quindi dice: beh, full of joy and low on beer, blame the Scots.
0: Non ti attrezzi con la birra.
1: Ha fatto molto ridere, però le riserve, sai, tipo della banca centrale, le riserve della regione sono seriamente a rischio.
0: Sono rimasti così sbalorditi, hanno detto: Kilt l'avrebbe mai pensato.
1: Sì, bravo, bravo. Kilt ovunque, la sindaca ha detto: che bello, ovunque vai c'è qualcuno che porta un kilt. Ah,
0: sa la sindaca, sì.
1: Cosa?
0: Che il kilt prevede un certo
1: dress code sotto nudi, no?
0: Esatto,
1: giusto.
0: Sì,
1: ma io, va bene, ma fa caldo, perché no?
0: Ma diciamo, certo, bisogna ventilare.
1: Certo, ventiliamo su Rai
0: Radio 2. Bisogna ventilare.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: ti conosco.
1: Alfonso, tanti auguri anche da noi, ci sarà qualche Alfonso all'ascolto.
2: Scrivici Alfonso, se è il tuo compleanno e ti chiami Alfonso, tanti auguri.
1: Questa,
2: 3, 4, 8, 7, 300, 200.
1: Questa era Levante in un pezzo del 2013. Amici, sono le 6, guarda, esattamente un quarto che scattano in questo istante la precisione in diretta di questo programma. Le 6 e un quarto.
2: Le 6 e un quarto, gridiamo chi se ne frega.
1: Del sabato, sempre, sì, è tradizione.
2: Sempre, sì, oramai è tradizione, non lasciamo mai le buone tradizioni. Allora, ora Natascia Lusenti, dunque questa già doveva finire, però vabbè, ti chiedo comunque chi è Debbie Mazar?
1: Non lo so, prof, non lo so,
2: potrebbe esserci un retroscena. Isaito ci è riuscito.
1: Isaito ci è riuscito, bella la rima, mi è piaciuta, sì, certo.
2: Sarà lei la nuova Kate?
1: Ma ovviamente, almeno so di chi stai parlando, ovviamente i Royals.
2: Bene,
1: come la nuova Kate? Sarà la bambina lì, la Charlotte?
2: No.
1: Povera Kate, dobbiamo già sostituire Catherine Middleton.
2: Si tratta di Harriet Spurling.
1: E chi è?
2: Sta per sposare Peter Phillips.
1: E chi è?
2: E quindi sta per diventare... Posso avere dei tamburi o i Wiener Philharmoniker sono?
1: Possiamo avere dei tamburi, regia?
2: No, possiamo avere dei tamburi.
1: Possiamo
2: niente.
1: Avere dei tamburi. No, dei tamburi.
2: Dei tamburi.
1: Applausi. Abbiamo detto tamburi.
2: Allora, applausi è quando le mani picchiano tra di loro. Sì. Tamburi è quando le mani
1: non
2: picchiano sul cilindro.
1: La regia non ce la fa. Andiamo avanti. Arrivati.
2: C'erano i tamburi.
1: Sì.
2: Si sta per diventare la cognata di Kate Middleton.
1: Vabbè, allora, via sti tamburi, va, per favore. La cognata di Kate.
2: Togli i tamburi così.
1: Vabbè, ma
2: arbitrariamente.
1: La cognata di Catherine Middleton.
2: Esattamente.
1: Cosa vuol dire?
2: Sì, ci sono queste nozze con Peter Phillips, sì, che è il
1: cugino.
2: No, è il fratello
1: di chi? Di Catherine.
2: Dunque, diventare la cognata di Kate Middleton.
1: Vabbè, allora, via sti tamburi, va, per favore, la cognata di Kate.
2: Togli i tamburi così.
1: Vabbè, ma
2: arbitrariamente.
1: La cognata di Catherine Middleton.
2: Esattamente.
1: Cosa vuol dire?
2: Sì, ci sono queste nozze con Peter Phillips,

0: una sorta di clone della, della principessa Kate.
1: Ah, che noia.
0: Cioè si adegua il capello così.
1: Sì, ma lei non è,
0: sto agitando
1: niente
0: la testa come se gettassi i capelli lunghi dietro la spalla, lo dico per la radio.
1: Con l'aristocrazia, no?
0: Niente, una cica, ma manca fratello.
1: Appunto, cosa vuole?
0: Niente, lei si sente la nuova Kate.
1: Ah, d'accordo.
0: E entra nel giro dei Royal, chiaramente, Ascot e tutte queste cose.
1: Vabbè, nel giro dei Royal.
0: Guida contromano.
2: Anyway.
1: come tutti in Inghilterra. Come si chiama?
0: Harriet Spelling.
1: Bene, me la insegno.
0: Segnatela.
1: Come persona di cui
0: lei è la più nobile e luminosa esponente dell'effetto Kate.
1: Ah, bene, posso dire che me ne frega
0: ma
1: zero.
0: Niente.
1: Ma totalmente.
0: Ma è come si chiamava la rubrica?
1: Chi se ne frega.
0: E allora
1: molto bene.
0: Sarò
1: ma
0: almeno coerente
1: qua che
0: con
1: si esalta.
0: Che...
1: lei sta sposando il fratello di Catherine, che non è nobile, che è diventato, vabbè, lasciamo perdere. Viva l'Italia.

0: un pezzo del 1971, anno in cui proprio alla fine venivo alla luce per combinare dei guai. Vabbè.
1: Stupendi.
0: George Harrison con My Sweet Lord e prima Fulminacci.
2: Come
0: che ci
2: detto
0: piace.
2: Me.
0: Che ci
2: una
0: piace.
2: Per uno.
0: Sì, sì.
2: Ne abbiamo di canzoni.
0: Amici, abbiamo detto delle cose un po' imprecise. Nel
2: siamo
0: senso
2: stati
0: che...
2: traviati da questa dicitura di cognato in
0: no,
2: senso
0: invece era cugino,
2: figurato.
0: Sì.
2: Invece cugino.
0: Cugino. Cioè lei ha sposato
2: stiamo
0: la tipa.
2: Di che? Di
0: Harriet.
2: Di Harriet Spelling, sì. Che si è sposata con Peter Phillips, il quale è cugino del principe William
0: quindi lei
2: cugina,
0: si dà delle arie.
2: Lei comunque si spaccia per cognata.
0: Beh sì, a tutti gli effetti. Si è sposata anche lei in seconde nozze come il marito, con un abito disegnato da una delle stiliste preferite,
2: sì,
0: di
2: lei
0: Catherine.
2: Sta scoppiazzando.
0: Sta un po' scoppiazzando.
2: Questa. Un po' come erano tutte le di Diana negli anni 80.
0: Sì, sì, è vero.
2: Stanno diventando tutte Catherine Middleton.
0: È vero, è
2: adesso.
0: Vero.
2: Allora, forse bisognerebbe provare a fare dell'altro.
0: Tutte quelle lì della sua cerchia,
2: sì,
0: diciamo. Sì, non
2: sì,
0: hanno
2: sì.
0: molta fantasia. Amici, siamo al domandone del giorno. Sappiate che oggi, vi l'abbiamo detto da un po' di tempo, inauguriamo la nostra stagione estiva fino all'inizio di settembre. Saremo qui il sabato e la domenica dalle 6 alle 9. Perciò avremo due domandoni, come è tradizione. Uno per la prima ora e mezza e il successivo per la seconda ora e mezza. Di solito nella prima ora e mezza stiamo un po' sull'attualità. Quindi sono giorni di esami di maturità. Si leggono cose sulle tracce, di cosa devono parlare i ragazzi, cosa scelgono. A noi interesserebbe sapere da voi, amici, se ve la sognate ancora. La vostra maturità.
2: È un sogno o un incubo?
0: Esatto, con dei dettagli. Bravo. Come e perché?
2: Quanto avete preso al compito di italiano?

0: Serial Lover, questa era Sienna Spyro su Rai Radio 2, linea AGR. Rai
1: Radio 2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Apriamo col grave incendio di un resort a Santo Domingo. Un'italiana, Francesca Valentino, è morta, lo conferma la Farnesina. La donna che si trovava in spiaggia assieme agli altri turisti è stata colta da un malore dopo aver inalato monossido di carbonio. Nonostante l'immediato trasporto in ospedale, per lei non c'è stato nulla da fare. In tutto sono circa 1700 i turisti sgomberati dalla struttura, fra questi anche altri nostri connazionali. E veniamo al confronto a distanza Trump-Meloni. Dopo l'attacco del capo della Casa Bianca, la risposta della Premier. Premier che riceve la telefonata di solidarietà da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. Ma il tycoon non si ferma, sentiamo.
7: È tornata nel mirino di Trump, la Presidente del Consiglio Meloni. Era una grande fan, ha dichiarato il leader della Casa Bianca in un'intervista, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come non c'erano gli altri alleati NATO quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Così il Presidente americano, dopo la reazione della Premier Meloni al primo attacco del leader della Casa Bianca, che poco prima aveva già affondato. Probabilmente è contenta che le abbia parlato al G7, aveva detto Trump, non ero obbligato a farlo e non sapevo cosa dirle, aveva aggiunto affermando che la Presidente del Consiglio l'avesse pregato di fare una foto con lui. L'ho fatta perché mi faceva pena. Parole che il governo italiano ha ritenuto offensive. Cancellato il viaggio del ministro Tajani negli Stati Uniti, annullato il forum a Miami. La BBC parla di scontro aperto, il Guardian di un nuovo dramma transatlantico, la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung mette in evidenza la fermezza della reazione italiana e alla Premier è arrivata la solidarietà di Sanchez e Macron. Claudia Stamerra, GR2.
6: Giorgia Meloni, lo accennavamo, ha immediatamente replicato al presidente americano in maniera dura in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato poi sui social. L'ascoltiamo.
8: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Il sostegno alla Premier è arrivato dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, dal governo e dalla maggioranza che ribadisce la linea della Premier. L'Italia non si piega. Critiche a Trump anche dalle opposizioni che però avvertono ora basta rincorrerlo. Ancora cronaca, carcere a vita per i capi storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le richieste del pubblico ministero al processo ad Alessandria.
9: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca.
10: È il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse avevano rapito il giorno prima l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. I capi storici Renato Curcio e Mario Moretti non c'erano, ma il loro, per l'accusa, fu un pieno concorso morale. L'altro ex BR, Lauro Azzolini, era presente, ma lo ha ammesso, di cui la richiesta per lui di 21 anni. Per Curcio e Moretti invece è chiesto il carcere a vita, anche perché uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. La sentenza è prevista per il 7 luglio. Fausto Bertuccioli, GR2.
11: Tutto è pronto a Pavia per la visita di Papa Leone XIV, atteso nel primo pomeriggio. Il Papa, figlio di Agostino, come si era definito nel suo primo messaggio dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, visiterà la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, la chiesa dove da 1303 anni sono custodite le spoglie del santo di Ippona. Giornata mondiale del rifugiato. In Italia sono 132.000 i titolari di protezione internazionale, 234.000 i richiedenti asilo. Nel mondo i rifugiati sono quasi 118 milioni, ma spesso anche quando trovano protezione il loro status rimane incerto, come spiega Filippo Ungaro, ce lo dice più tardi. Adesso andiamo allo sport. Infine, i mondiali di calcio, in corso la sfida fra Turchia e Paraguay, e ci ha raggiunto in studio Giorgio Germanò.
12: Buongiorno, sta maturando un risultato un po' a sorpresa. La Turchia è sotto 1-0, vince il Paraguay che ha sbloccato il risultato al secondo minuto con Galarza. Poi però, prima dell'intervallo, i sudamericani sono rimasti in 10 uomini, espulsione per Almiron. Adesso mancano 20 minuti più recupero per le speranze per la squadra di Montella, allenatore italiano. Un altro allenatore italiano, Carletto Ancelotti, con il suo Brasile, ha vinto nella notte 3-0 contro Haiti. Gli altri risultati: Scozia-Marocco 0-1, Stati Uniti-Australia 2-0, Messico-Corea del Sud 1-0.
11: E con questi risultati chiudiamo. La linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
13: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
14: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
13: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
15: 348 7300 200, parliamo dell'esame di maturità. Ricorre nei vostri sogni come incubo, come sogno, come ricordo nostalgico, come cosa che vorreste poter dimenticare? Messaggi scritti o vocali.
13: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: spalla.
1: Michele Bravi, io, tu, lei, lui.
2: Si capisce, no, ci caffrò.
1: Va bene così, Michele, no? Bravi. Tra l'altro, questo è il mese del Pride, a noi ci piace un sacco, se non si capisce.
2: Che ricordi che mi hai fatto venire in mente, Natasha.
1: Beh, devo dire che anche io
2: c'era
1: pensando.
2: La radio in bianco e nero.
1: Pensando, sì. Ero un particolare. Ho un Pride bellissimo che ho seguito, nel senso che ero lì, ho marciato. Come si dice? Che ho fatto per strada.
2: Ho
1: camminato, esatto, tutto il, per tutto il tempo, perché ci avevo ancora il fisico, a Roma, molto bello,
2: sì.
1: Nel cos'era? Erano fine anni 2000 secondo me, un po' prima, e poi uno bellissimo a San Francisco nel 94 quando ho trascorso qualche mese là, sì, e lì c'era un po' di confusione, io, sì, tu, sì, lei, sì, lui, sì, che ricordi?
2: Che ricordo,
1: Matteosso, come la maturità?
2: Come la maturità, un ricordo, la maturità, un ricordo buono, un ricordo cattivo, tu, voi fate la maturità?
1: Sì,
2: in
1: certo,
2: Svizzera?
1: Certo.
2: Ah,
1: siamo...
2: non siete già diplomati?
1: No, no, sono maturanda, sono maturanda, la mia maturità è andata
2: maturata.
1: Molto bene, maturata, sì, maturanda, vabbè, ciao.
2: Maturanda?
1: Sì. Maturanda marcia, certo.
2: Soprattutto a parte quella dal punto di vista, diciamo, biologico, sì. Fruttariano, sì, saresti andata. Ma anche perché ci sarebbe una contraddizione. Se mi sei dottoressa,
1: no, hai ragione,
2: prima
1: ho usato,
2: per forza,
1: sì,
2: ti devi,
1: ho
2: diplomare.
1: Usato una parola sbagliata. Allora,
2: molto bene.
3: Natasha Sinubabà.
1: Grazie mille. Abbiamo dei messaggi scritti, ma comincerei. Una vostra voce.
2: Già.
4: Sono Raffaella da Vibo Valencia. Incubo proprio no, paura sì, anche tanta. Però anche voglia di finire, di cominciare qualcosa di diverso. Unico rammarico, non aver potuto assistere all'allunaggio, era il 69, perché proprio l'indomani avevo gli orali, no, della maturità.
1: Ma no, vedi,
2: vabbè,
1: ma... vedi, dovevi stare, vedi, quelle lì, io anch'io ho fatto ste cose, ah, perché sì, no, ma a volte bisogna,
2: ma non
1: troppa
2: era,
1: disciplina.
2: Non era mica le due di notte.
1: Ma poi eri giovane, ce la potevi fare a fare,
2: ma
1: anche
2: sì,
1: il drittone,
2: esatto,
1: secondo me.
2: Comunque neanche io ho assistito all'allunaggio.
1: Neanche io, non ero nata, poi, perciò siamo, quindi, sopravvissuti comunque, non, vero?
2: Esatto,
1: vero?
2: Si può vivere anche senza.
1: Allora
2: dove
1: Anna?
2: Andiamo?
1: Anna è carino, certo che me la ricordo la maturità, poveretta, dice avevo uno degli attacchi di cistite più feroci della mia vita e avevo il permesso per questo di uscire dall'aula quando volevo, poveretta, gli altri mi invidiavano un po', sì, però che dolore, posso dire.
2: No, sì, no,
1: no, esatto,
2: no, non è una bella cosa. Carissimi Natasha e Matteo, buongiorno, non ho mai sognato di rifare la maturità, ma in passato un vero incubo era scoprire che il diploma per qualche motivo non era valido, per cui dovevo rifare l'ultimo anno di liceo. Adesso faccio il prof e la maturità la faccio in questi giorni dall'altra parte. Un abbraccio ai miei studenti e non solo a loro impegnati in questa prova. Andrea di Milano.
1: Sì, che ci ascolta da qua. Allora, siete sempre migliori. Applausi. Così, siete sempre migliori.
2: Però adesso io, noi siamo anche timidi e quindi
1: umili,
2: sì, e quindi, ma cerchiamo di non dire cose ovvie.
1: Scusa, posso dire una cosa che ho letto l'altro giorno,
2: dica,
1: che mi ha fatto molto ridere.
2: Sì.
1: Dunque, tu sai che io pratico yoga, non to, sì, forse non ti ho mai detto il tipo di yoga che pratico. Comunque è la stanga, sì, che è quello,
2: stanga,
1: diciamo, più faticoso, più,
2: infatti sono una bella stanga.
1: Sì, esatto, vigoroso. E l'altro giorno, dopo una pratica particolarmente faticosa, ho detto: ma vediamo nel mondo chi fa. Perso, ho scritto: aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cosa stai per dire?
2: Che sei andata a casa perché ti sentivi stanga.
1: Ma perché?
2: La stanchezza è una brutta cosa.
1: Allora, mentre lui ride, vado avanti. Amici, è piegato in due. No, ci vorrebbe una foto.
2: Presente.
1: Scrivo persone famose che praticano ashtanga yoga. Mi viene fuori una lista, non italiani, tutti stranieri, tra cui Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow e Madonna. E Madonna, sai cosa ha detto?
2: Cosa ha detto?
1: Che l'ashtanga yoga,
2: Madonna,
1: attenzione, ma anche questa non era male, l'ashtanga yoga, sì, l'ha aiutata ad incrementare l'umiltà.
2: Ah, esempio significativo
1: molto,
2: di umiltà,
1: faceva molto ridere. E il mio marito ha detto: pensa se
2: pensa,
1: non faceva,
2: pensa prima,
1: esatto,
2: pensa
1: com'era
2: prima.
1: Mi è piaciuto tantissimo.
2: Olio e stanglio non c'erano, no,
1: no, non sa, so, bene, grandissima. Beh, forma, si prepara, anzi si promette una, si diciamo prospetta,
2: vabbè,
1: una
2: andiamo,
1: grande stagione estiva,
2: grande.
1: Amici, domandon del giorno: la maturità, la vostra, ve la ricordate? Sì, no, ve la sognate ancora? Sì, no, perché? Dettagli scritti e vocali 3487 300 200.
5: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Florence and the Machine con Shake It Out su Rai Radio 2, sono le 6:47. Buongiorno di nuovo da Matteossi e Natascia Lusenti. Good morning, Radio 2 Weekend. Saremo qui fino alle prime settimane di settembre, il sabato e la domenica dalle 6 alle 9. Cominciando da oggi si apre così la nostra stagione estiva. Noi manteniamo dei punti di riferimento perché
1: è
0: importante.
1: Sì, perché bisogna avere delle certezze nella vita e una delle nostre certezze è che abbiamo questa squadra di consulenti finanziari che ci propongono ogni settimana degli investimenti in oggetti inutili ma in compenso costosi.
0: Certo.
1: E oggi penso che noi per cominciare la stagione estiva abbiamo raggiunto la summa.
0: L'astice, il climax, sì.
1: Esatto.
0: Il sostizio,
1: l'acne,
0: sì.
1: L'acne dell'investimento. Perché? Natascia Lusenti, tu mi insegni, sì, che non ci sono soldi.
0: No, non ci sono, ma
1: no,
0: è inutile che mi guardi così, non sono.
1: Non ci sono,
0: non,
1: soldi.
0: Cioè, credo che lui proprio dall'alto del suo capitale, capito,
1: capitale
0: messo da parte, ma sto scherzando.
1: Pena capitale.
0: Sì,
1: non ci sono soldi.
0: Ah, l'ho capito adesso, Matteo. Fate un applauso a me che l'ho capito adesso. Non ve la posso spiegare, ma l'ho capito adesso. Decoccio sta qua, è proprio Svizzera.
1: Ma,
0: oh, mamma mia.
1: Veramente.
0: Grande Matteo.
1: Non ci sono soldi.
0: No, non ci sono soldi.
1: E quindi che cosa facciamo noi?
0: Ci adeguiamo
1: acquistando a titolo, come dire, di rappresentanza,
0: sì,
1: di questo frangente economico disgraziatissimo,
0: sì,
1: in cui anche molti italiani ci fanno eco perché,
0: sì,
1: non è che le tasche trabocchino.
0: Ma poi da proposito di tasche stiamo per pagare le tasse, quindi aiuto.
1: Mamma mia, non ci avevo pensato ancora. Comunque, perché non arricchire il nostro portafogli con una banconota da 0 euro?
0: È molto divertente.
1: Banconota 0 euro che è legalmente in circolazione.
0: Certo.
1: Perché è il frutto di un accordo.
0: Ma veramente?
1: Certo. È il frutto di un accordo con un'azienda francese autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare la vera carta moneta circolante. Quindi al tatto è una banconota vera, non è una roba,
0: sì,
1: che fa finta di essere, solo che chiaramente non ha un corso legale e soprattutto non si può spendere da nessuna parte perché 0 euro. Cosa compri tu oggi con 0 euro?
0: Niente.
1: Però per averla la devi pagare 3 euro.
0: Geni questi.
1: Hai capito?
0: Perché poi uno la vuole perché è
1: divertente.
0: Da collezione, questi,
1: sì,
0: guadagnano.
1: Brava, è da collezione perché ogni serie omaggia una città, un anniversario,
0: Vedi.
1: Un grande personaggio del passato. Io ne ho sotto mano una, la foto di una che ricorda Leonardo da Vinci,
0: sì,
1: per esempio, e quindi diventano oggetti da collezione.
0: Certo.
1: Però costa 3 euro l'una. Quindi perché non fare un ottimo investimento e spendere 3 euro per una banconota da 0 euro?
0: Se invece di comprare un'azione che potrebbe poi rendere qualcosa, mi sembra, che ne so, un'azione, tu dici, invece di comprare una piccola cosa, invece noi investiamo su a perdere, investimento a perdere.
1: Ma ci sono le azioni adesso in Svizzera?
0: Ci sono le azioni,
1: vero?
0: Sì, sì, nei supermercati,
1: nei
0: si chiama così,
1: sì, nei negozi.
0: Action, di solito in francese. Action. Mio papà è un fan sfegatato
1: delle
0: action, esatto. Quando ogni tanto mi ricordo tanti anni fa, mia mamma, perché hai comprato queste cose? Non ci servivano. Ma era azione, lui era tutto contento. Amici, 348 7300 200, continuate a dirci con messaggi scritti o vocali della vostra maturità. Ricordo, incubo, sessione, ve la siete scordata? Sì, no, perché?

0: J-Ax, Hippie I.O. su Rai Radio 2, una nota country in questo.
1: Beh, a proposito di quello che dicevamo degli Stati Uniti che non sanno cos'è il pareggio, un po' viene fuori anche da lì.
0: Beh,
1: no?
0: Sì,
1: da
0: questo è un po'
1: come
0: quella,
1: hanno, sì,
0: quell'atmosfera là. Ma a noi interessa del vostro esame di maturità. L'esame di maturità ve lo ricordate, ve lo sognate o comunque ce lo raccontate nel suo bello e nel suo brutto. Abbiamo anche le vostre voci, cominciamo da una di quelle, poi leggeremo altri messaggi. Sentiamo.
2: Francesca da Pisa. Nel 1978 l'abbigliamento per la maturità era vestitino, collanina, eventualmente scarpina col tacco. La sottoscritta si presenta con salopette di jeans e maglietta gialla a maniche lunghe. Non si poteva vedere. Inoltre indossavo anche gli zoccoli neri, tipici di quel periodo.
1: Sì,
0: vestita da benzinaio praticamente.
1: Io la capisco, anche a me piacevano le salopette a quell'età lì, però quella era una, era anche un periodo insomma in cui ha sfidato il conformismo, ecco, diciamo, sì, dell'abbigliamento.
0: Io detestavo le salopette.
1: Ah sì?
0: Sì. A me piaceva. Mi obbligavano a metterle quando ero bambino.
1: Ah no, vabbè.
0: Perché siccome sono sempre stato un bambino grosso.
1: Ah beh, la salopette non
0: aiuta. Salopette perché no? No, perché i pantaloni, il girovita non quadrava mai.
1: Ah,
0: e allora così era come buttarti dentro un sacco praticamente.
1: Ma che brutta cosa, brutti, non ci pensare più, Matteo.
0: Le ho riscoperte con le campagne di Gianni Versace.
1: Ecco, appunto.
0: Ha avuto un altro senso.
1: Direi di sì.
0: Però non le indossavo io.
1: Beh, certo, vedevi, vero, vero.
0: Correva l'anno 1979, ricordo l'angoscia del primo giorno della maturità. Si svolse tutto molto tranquillamente, ma ancora adesso me lo sogno e giuro è come un incubo. E poi, qualunque suono va bene, a questo punto io non faccio il difficile. Ragazzi, siete sempre la gioia dei miei weekend.
1: Che bello, e lo saremo ancora di più in onda fino alle 9 per voi per tutta quest'estate. Allora, aggiornamenti, perché si è giocato nella notte
3: nella
1: ai mondiali.
3: Notte.
1: Per il fatto che le nazionali impegnate erano tutte del continente americano, quindi giustamente loro hanno giocato per il loro fuso orario, diciamo.
0: Sì,
1: il Brasile di Ancelotti, lo so, per cui molti di voi tifano, ha battuto la povera nazionale di Haiti che se ne andrà a casa, ormai è una delle prime, forse la prima che matematicamente è stata eliminata, però anche al suo primo mondiale, quindi sì, che bello. Invece la Scozia di cui abbiamo parlato ha perso contro il Marocco,
0: contro
1: detto
0: il Marocco,
1: bene, vero? Sì,
0: sì, sì,
1: contro il Marocco. Il Marocco è uno squadrone totale e io spero che vada anche avanti, come era già successo peraltro. Amici, siete su Rai Radio 2, restate con noi.

0: Pezzone del 1995, Radiohead, High and Dry, e adesso noi ci ascoltiamo le notizie del traffico, Onda Verde.
1: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:59 minuti 31 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Ci sono già delle code sulla A4, la Brescia-Padova, per un incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Rallentamenti per traffico sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code per un veicolo fermo tra Renzano e la 26 in direzione di Genova. Ci spostiamo in autosole e troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. 4 km di coda per un incidente che vede coinvolti un camion e un camper tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso verso Bologna tra Reggio Emilia e la 14 Adriatica. Sulla stessa 14 code a tratti per traffico intenso tra l'Autosole e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla 22 del Brennero code per traffico tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. Infine a Napoli sulla tangenziale Prudenza c'è stata perdita di carico tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
1: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di Rai Radio 2.
3: Good morning, Radio 2. Weekend. Yeah.

0: Merck & Cremons, Arena Brancale, The Colors con Partenope. E noi partiamo per il pianeta Terra, perché sì. Natasha Lusenti non riesce a star ferma a Milano.
1: No, no,
0: fisicamente vi è.
1: Sì,
0: ma mentalmente essa vola.
1: Questo è vero, beh, mi è piaciuta questa bella. È piaciuta perché lui perché dice vola, perché dice vola, perché si parla di questo pianeta Terra, di un progetto che risponde alla testa, alle idee, alla fantasia e all'impegno soprattutto della sua squadra, certo, ma di Martin Wichelski. Lui è tra i più eminenti ornitologi al mondo e appunto da qui si vola, ed è anche direttore del Dipartimento delle Migrazioni Animali al Max Planck Institut di Radolfzell in Germania.
0: No.
1: E guida questo progetto Icarus, che ha l'obiettivo di monitorare con gli occhi dei satelliti i movimenti di migliaia di animali, dai mammiferi agli insetti, in tempo reale. Ora voi direte, ma che cosa ce ne importa?
0: Un di Vögel,
1: sì. Gli uccelli, sì. Ci interessa invece perché, per esempio, sapere come si muovono le specie, che sono anche dei vettori, può aiutare ad anticipare le malattie zootecniche. Oppure,
0: qualche... prendo il taxi, per esempio.
1: Esatto. Qualche anno fa la squadra di Wichelski aveva applicato dei sensori a delle greggi di pecore e capre dell'Etna, perché una delle domande a cui cercano di rispondere è: gli animali si comportano in modo anomalo prima di terremoto o di un terremoto o di eruzione? Sì, anche in quel caso lì, insomma, se qualcuno ha avuto mai intorno degli animali, si comportano in modo diverso anche quando arriva un temporale, quindi figuriamoci. Sì, assolutamente, gli animali in quel caso entravano in uno stato di forte iperattività, poi cercavano un rifugio sicuro all'incirca 5 ore prima di una grande eruzione vulcanica, e siccome si verificava la loro reazione prima di innumerevoli esplosioni maggiori, i ricercatori hanno potuto escludere la coincidenza statistica, insomma, e hanno capito che questi mammiferi avvertivano segnali chimici o fisici che sfuggivano ai sismografi, per dire, insomma, sono cose.
0: E quindi via, smantelliamo tutti i sismografi, solo pecore.
1: Esatto.
0: Piantiamole nella terra.
1: Anche rispondere alla domanda che a qualcuno interessa: che fine hanno fatto i 3 miliardi, non sapevo questa cosa, 3 miliardi di uccelli canori che sembrano essere scomparsi dall'America del Nord?
0: Erano a Sanremo.
1: No, grande.
2: Matteo, sei
0: quello
2: un genio.
0: Per quello è andato così lungo il festival, perché erano tanti cantanti.
1: Allora, amici,
0: e
1: questo...
0: che fine hanno fatto?
1: Non si sa, questo non si sa,
0: non si sa,
1: però è una delle... Non si sa nell'articolo che ho letto. L'articolo l'ho letto su Green and Blue di questo mese, ed era un articolo che preparava la presenza di Wichelski al festival di Green and Blue, appunto, il 5 giugno. Sapete che Repubblica organizza periodicamente degli incontri con il pubblico, e lui era uno dei relatori, diciamo così. Questo progetto lui l'aveva proposto alla NASA, perché appunto aveva bisogno di collaborazioni, diciamo, delle loro tecniche e tecnologie. La NASA non volle collaborare, allora lui si è poi avvalso della collaborazione dell'Agenzia Spaziale Russa, per dire. Tutto bene,
0: così impari.
1: Tutto benissimo fino all'invasione russa dell'Ucraina, a quel punto è tutto finito.
0: Niente.
1: Però il progetto è andato avanti comunque, lui è riuscito a riprenderlo, e il 3 maggio è ripartito ufficialmente grazie a una collaborazione con SpaceX, e quindi insomma
0: lui proprio non ce la fa sta sulla Terra,
1: no, non ce la fa, ha bisogno di questa cosa qua. Quindi ci sono questi satelliti operativi. Raven è il primo satellite di questa nuova generazione, che sfrutta orbite terrestri più basse rispetto ai tradizionali satelliti, e quindi potrà lanciare minuscoli, inviare segnali anche minuscoli facilmente leggibili dallo spazio. Quindi insomma è un modo di collaborare per capirci qualcosa di più di quello che ci succede intorno. È una bella cosa, no?
0: Sì. Sono sempre favorevole all'idea di andare in orbita.
1: Sì, lo so, tu sì, io invece sto qua. Tu vai in orbita e mi mandi dei segnali, io sto qua sulla Radio 2, preferisco.
3: Wait till you're announced.

0: Lodi Team Rai Radio 2, Lusenti Osso. Cosa succede, Natascia Lusenti? Stai sbarrando gli occhi davanti ad uno schermo.
1: Secondo me, a proposito di squadre che dovevano vincere non hanno vinto, la Turchia di Montella, peraltro, non sta andando benissimo agli allenatori italiani, a parte Ancelotti, ha perso contro il Paraguay. È un così, un aggiornamento.
0: Loro sono furbi, si parlano dai guai.
1: Certo.
0: Quindi, cioè, mica è gente che sa. Capisci?
1: Certo, è gente che sa.
0: Gente che la pol.
1: Si certo, dice. che la pol. Sì, cos'è, in Veneto?
0: Triestino, gente che l'appoggia, gente che può.
1: L'abbiamo detto che abbiamo ascoltato Lordi?
0: Sì, Lordi. Sì, con
1: Lordi è...
0: Stavo dicendo anche Osso,
1: New Zealand.
0: Lenti. Lordi è New Zealand?
1: O Australia?
0: Non so.
1: È New Zealand, secondo me. New Zealand, sì. Sì.
0: New Zealand.
1: No, perché l'Australia le ha prese questa notte dalla nazionale statunitense. Stavi dicendo Osso Lusenti?
0: Osso Lusenti, Good Morning Radio 2, weekend, edizione estiva fino alle 9.
1: Bravo, applausi, tutto giusto. Oh, diciamo, lo diremo tante volte perché è la nostra prima puntata, quindi magari vi collegate adesso e dite, ma è quasi finita.
0: Perché se ve ne andate via prima delle 9 diventa una questione personale.
1: Sì, ne facciamo una questione personale. A proposito di questioni personali, la vostra maturità, sono giorni di maturità in Italia per tantissime ragazze e ragazzi. Come ve la ricordate? Ve la ricordata? Come andò? Sentiamo.
2: Riuscita da Roma l'esame di maturità. Io ne ho fatti 3. Primo dopo i 5 anni canonici di scuola. Sì. Poi siccome nella vita bisogna sempre migliorare, quindi ho fatto un secondo esame di maturità. Non mi hanno riconosciuto, diciamo, il quinto anno, bensì il quarto. Quindi poi dopo un altro po' di anni ho frequentato l'anno e nel 2000 ho fatto il terzo esame di maturità, ovviamente prendendo come voto superiore quello dei 20 anni. Quindi a 30 anni forse si è più maturi anche dal punto di vista della votazione, però comunque bei ricordi.
0: Oppure hai fatto mosso a commozione la commissione.
1: Cosa stai dicendo?
0: No?
1: Non credo. Senti,
0: ma magari sì, guarda, 30 anni fa la maturità. Ma
1: sto
0: perché
1: pensando che maturità? Appunto Pupo, dicevo, ma ce n'è un altro di questi signori, diciamo, non più giovanissimi. Pupo è tornato tra i banchi per l'esame di maturità.
0: Beh, ma lui è Pupo.
1: Certo.
0: È giovane sempre.
1: E ha detto che è più emozionato che a fare un concerto. E ha scelto la traccia sulla democrazia per il tema, quello
0: di
1: scritto, che non so come chiamate, vabbè, quello lì.
0: La
1: insomma.
0: Prova scritta d'italiano.
1: Grazie Matteo, sto giusto, era facile. Messaggi.
0: Secondo me lo sapevi.
1: Lo sapevo, ma è troppo.
0: Lo sapevi.
1: Materiale
0: compito
1: della
0: di informatica.
1: Testa. Addio.
0: Compito di informatica su un argomento che durante l'anno non avevamo fatto e orale di italiano su In morte di Adelchi del Manzoni che non avevo studiato. Una strage, un trauma. Nicola da Pisa è ancora lì su quel banco che piange.
1: Povero Nicola da Pisa. Nicola da Pisa e tutti gli altri che ci state scrivendo, grazie, continuate così, mandateci anche dei messaggi vocali per raccontarci della vostra maturità. Come andò?

0: con Somber Potential e poi questo pezzo che è sempre bello riascoltare, Amore di plastica di Carmen Consoli. Sono le 7:21, siccome è sabato il momento è quello lì, è la tradizione.
1: Non si scappa davanti alla consegna imminente della Coppa Volpe.
0: Aiuto.
1: E via che andiamo. Aiuto. Tentazioni fortissime per le Coppe Volpi di questa settimana, sì. Ma io sono rimasto fedele a quello che mi ero prefissato, di andare a Bologna.
0: Sì.
1: Città molto bella.
0: Sì, diciamo che i grandi della terra si sono messi lì di puttana. Ti hanno tentato
1: sì,
0: in maniera.
1: Tentato, sì, terra, sì. Sì, ma poi ho detto non gli do soddisfazione.
0: Comunque ne ha detta un'altra, lo dico, nel diciamo botta e risposta tra il presidente americano, sì, Trump e
1: la maleducazione di Trump, vogliamo dire.
0: Sì, sì, Giorgia Meloni, nostra primo ministro del consiglio, presidente del ministro del consiglio, ed ha detta un'altra adesso, lo sgradevole. Beh, lui è un narciso, rancoroso, vendicativo.
1: Narciso, parole di buono.
0: Però tu sei rimasto fedele alla linea.
1: Avevo scelto Bologna e a Bologna andiamo. Andiamo a Bologna, andiamo in autostrada.
0: Sì.
1: Perché in autostrada tu mi insegni, bisogna
0: andare non sopra una certa, ma neanche sotto una certa
1: guidare.
0: Velocità. Sì, vabbè,
1: bisogna guidare,
0: certo.
1: L'autostrada a piedi non si può.
0: Ah beh, ma siamo a questo.
1: Aspetta, no. Sarebbe troppo
0: Scusa,
1: bello.
0: Scusa, lo davo per scontato. Bisogna guidare, andarci
1: bisogna
0: in automobile
1: guidare.
0: O in moto.
1: E guidare anche
0: comporta una patente.
1: Sicuramente, ma guidare in che modo?
0: Sobrio.
1: Esatto. È proprio questa la parola, ah. Natascia Losenti. Se per disgrazia non siete sobri, non si deve guidare.
0: No, no.
1: Se

0: guidate quando non siete sobri, rischiate di fare delle manovre che possano essere, diciamo, anche molto notabili.
1: Sì,
0: in quanto pericolose,
1: sì,
0: sbagliate. Se si beve non si guida, se si guida non si beve. Questo è il punto. Ma diciamo che c'è chi se ne frega,
1: sì,
0: e lo fa comunque, ma di solito se ne accorge la polizia stradale.
1: Beh,
0: perché
1: sì,
0: tu, diciamo, non vai benissimo.
1: Vai proprio un po' storto.
0: E quando si accorge, la polizia stradale se ne accorge, tendenzialmente ti ferma,
1: sì,
0: e ti fa l'alcol test.
1: Sì.
0: E alle volte, se pensa che tu possa essere, diciamo, particolarmente per aria, magari aprono anche lo sportello della macchina.
1: Sì.
0: Ed è qui, Natascia Lusenti, che nasce l'astuzia della vera volpe. Cioè, se tu sulla macchina hai 176 kg di droga, forse non è il caso di guidare a ubriaco e andare a fare i numeri, fare le gincane,
1: no,
0: sul torrente,
1: caso,
0: sul letto,
1: no,
0: di fiume.
1: No,
0: no?
1: No.
0: Perché magari ti scoprono, e se ti scoprono
1: vai in galera.
0: Galera. E siccome non era la prima volta, questo signore italiano di 51 anni è finito di nuovo al gabbio, perché durante una guida molto spericolata sulla, tra la 1 e la 14 a Bologna, è stato fermato, gli hanno fatto l'alcol test, hanno detto: cosa fa, cos'ha quel pacchetto lì dietro?
1: Così, così.
0: Sul sedile.
1: Me lo fa un attimo vedere.
0: Cosa fa? Mi tiro giù il finestrino, per favore. E 176 kg di materiale stupefacente.
1: Caspita. Bene, grazie per questo aggiornamento.
0: Prego.
1: Grazie per questo lavoro.
0: Lui penso abbia anche provato a dire che era per uso personale. Ma penso che non fosse tanto sostenibile questa tesi, perché per quanto uno fumi, ha voglia 176.

0: Lost No More, questo era Harry Styles. Okay. È arrivato un messaggio vocale, sentiamo.
1: Paola da Bisignano, il mio esame di maturità andò malissimo, non mi ricordavo niente, andai proprio nel pallone, feci scena muta, lo rimossi dalla testa, ma continuai a sognarlo come incubo per anni e anni e anni.
0: Povera,
2: con le quattro
0: povera
2: frecce lei.
0: Dai, è finito quell'incubo, stai con noi su Radio 2 che passa tutto.
3: Ed è un po' di te-

0: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
1: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
2: Vado così ogni mattina?
3: Tutte le mattine.
4: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
1: Con Matteo Porru, Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
6: Le fiamme e la fuga. Un italiano in vacanza a Santo Domingo è morta nel rogo divampato nell'hotel dove alloggiava oltre 1000 le persone sgomberate, 280 connazionali. La gran parte rientrerà in giornata. Nuovo fondo di Trump alla Premier. Era mia fan, ma non la voglio più perché non c'era per Hormuz. Precedentemente Giorgia Meloni aveva replicato alle prime affermazioni del tycoon. L'avrei implorato per una foto? Sono allibita, tutte invenzioni. Mattarella telefona alla Premier. Solidarietà dai leader europei e da tutte le forze politiche. I colloqui sul nucleare Stati Uniti-Iran, nuovo round oggi in Svizzera, a pesare i raid israeliani sul Libano. Vacanze, l'Italia resta la destinazione preferita dagli europei, piace ad oltre il 50% dei turisti. Arriva l'estate ed è già caldo record, 8 le città da bollino rosso con picchi fino a 40 gradi. Infine i mondiali di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti, 3-0 contro Haiti. Buongiorno da Simona Giacinti, in primo piano dunque l'incendio a Santo Domingo, morto una turista italiana, sentiamo.
7: La conferma è arrivata dalla Farnesina, una connazionale sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove si era rifugiata con gli altri turisti evacuati dal resort. Nei video che stanno facendo il giro del web le urla dei turisti che in acqua vedono le fiamme. La donna sarebbe l'unica vittima del vasto incendio che ha avvolto l'hotel di Baia Ibe, Santo Domingo. L'ambasciatore italiano ha incontrato il marito dell'italiana deceduta mentre in collaborazione con il governo della Repubblica Dominicana continua l'assistenza e le verifiche sulle condizioni dei connazionali. Oltre 1000 le persone evacuate, 280 gli italiani presenti nell'hotel, 130 faranno già rientro oggi con un volo verso l'aeroporto di Verona, altri 80 con un aereo successivo. L'ambasciata ha attivato un'unità di emergenza per rilasciare documenti di viaggio ai connazionali che avessero perso il passaporto e per fornire assistenza. Eleonora Fioretti, GR2.
6: In Abruzzo proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse quasi 2 settimane fa.
8: È dalle sponde del lago di Barrea che arriva la testimonianza di Valentina, commerciante, due uomini sui 50 anni che a metà maggio si comportavano in modo sospetto.
9: Uno che rimaneva al telefono tantissimo, avevano buttato questi calici di vino nel lavandino. Era quel weekend che la mamma è stata qui. Sono tornati il lunedì dopo, mi hanno detto che stavano ispezionando un po' la zona.
8: Proprio sul lago si concentrano le ricerche di Alicia e Sara. Per chi indaga, l'ipotesi più accreditata resta quella di una fuga delle due sorelle, agevolata da adulti. Fondamentale l'analisi dei tabulati, dei cellulari a disposizione della sedicenne e della dodicenne, una SIM intestata all'attuale compagno della madre, un'altra ad un amico del fidanzato di Alicia, la maggiore. Si continuano a battere anche i sentieri in cerca di altre tracce dopo quella che ha riacceso le speranze. Un fermaglio rosso recuperato non lontano dalla casa famiglia. Sulla molletta è in corso accertamenti per capire se effettivamente appartenga alla più piccola, come sostiene un'amichetta. Elena Baiocco, GR2.
6: Fra Stati Uniti e Iran, segnali di ripresa nei negoziati. Secondo il sito Axios, l'inviato americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sono in arrivo in Svizzera per colloqui sul nucleare. Resta però il nodo Libano, dove Israele ha continuato a colpire, provocando vittime e feriti a dispetto del cessate il fuoco dichiarato dalle parti e voluto dagli Stati Uniti. Trump intanto ha attaccato nuovamente la Premier Meloni, la corrispondente.
2: Donald Trump torna a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente dalla Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, dice, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con la 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Presentando il nuovo Air Force One donato dal Qatar e prima di partire per Camp David, Trump torna sull'accordo con Teheran, definisce Khamenei un uomo coraggioso, purtroppo l'ho ferito gravemente, aggiunge.
3: Bibi Netanyahu is a warrior.
2: Del premier israeliano Netanyahu dice che è un guerriero, ma dobbiamo mantenerlo un po' più lucido, e sull'Ucraina che è stato un errore escludere la Russia dal G8. Da New York, Laura Pepe, GR2.
6: La risposta di Giorgia Meloni alle dichiarazioni di Trump è arrivata con toni netti e una presa di posizione ferma. La premier ha postato un video sui social durante i lavori del Consiglio UE a Bruxelles prima di rientrare a Roma. La nostra inviata.
10: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
11: Per Giorgia Meloni serve una risposta immediata alle parole di Donald Trump e allora in un video sui social la premier rivendica la postura sua e dell'Italia, esprime rammarico per l'atteggiamento del leader della Casa Bianca di essere più compiacente con i nemici degli Stati Uniti e dell'Occidente che con gli alleati. Al vertice dei 27 ribadisce la linea italiana per la trattativa con Mosca, l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. In Medio Oriente, dopo l'accordo, bisogna valutare il quadro di una eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. Lato migranti, la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
6: Con una telefonata alla premier, il capo dello Stato Mattarella ha espresso la sua solidarietà a Meloni, come hanno fatto anche i presidenti delle Camere. Oggi Ignazio La Russa, intervistato su alcuni quotidiani, dice: conosco Giorgia, non supplica, si è sottratta al diktat di Trump e lui si è vendicato un cafone. E nel governo non si esclude di disertare il tradizionale party del 4 luglio a Villa Taverno, alla residenza dell'ambasciatore. Condanna delle parole di Trump, sia pure con alcuni distinguo, da maggioranza e opposizioni.
12: A Trump non sono andati giù i nodi Giorgia Meloni, ma lei ragiona da statista, i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Questa è la sintesi delle reazioni di Fratelli d'Italia e dello stesso sottosegretario Fazzolari, tra i primi a commentare le parole del presidente statunitense. Il vice premier Tajani ha subito annullato la sua missione negli USA, Raffaele Nevi.
13: Giorgia Meloni ha la nostra solidarietà e l'Italia sta a schiena dritta e va a testa alta.
12: Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, posta sui social Matteo Salvini, e l'indignazione contro Trump monta anche a sinistra, sebbene in molti rimproverino alla premier un atteggiamento troppo accondiscendente. Noi difendiamo le istituzioni italiane e spero cominci a farlo anche la destra, dice la segretaria Dem Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte.
14: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici istituzionali. Però Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto.
12: Ben svegliata Giorgia, ora basta cappellini MAGA, ironizza Matteo Renzi. Noemi Giunta, GR2.
6: Storia, arte e folklore si confermano punti di forza del bel paese, meta amata dagli europei.
15: Il 54% degli europei preferirebbe l'Italia come meta delle prossime vacanze. Il focus, realizzato da Confturismo Confcommercio, conferma l'attrattiva del nostro paese, considerato il più interessante da visitare, più nell'ordine di Spagna, Grecia e Francia. Un primato che è una conferma, il commento del ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
16: Sono dati importanti che confermano il potere attrattivo dell'Italia. Noi sappiamo di essere una meta amata dal turismo di tutto il mondo.
15: L'Italia resta una meta molto apprezzata, conferma Confturismo, nonostante le crisi geopolitiche internazionali, e le stime per quest'estate sono positive, aggiunge il ministro.
16: La situazione paradossalmente può aiutare l'Italia, perché nel momento in cui i turisti d'Europa decidono di non andare verso rotte extraeuropee, sicuramente arrivano in Italia.
15: Fabio Comini, GR2.
6: E intanto l'Italia le ha prese con un'ondata di calore, il picco domenica e lunedì.
17: Da calendario saremmo ancora in primavera, ma le temperature spingono verso i 40 gradi. Un'ondata di calore come d'estate, perché col cambiamento climatico neanche la primavera è più quella di una volta, spiega il climatologo Luca Mercalli.
18: Si tratta di un'ondata di calore di grandi proporzioni, peraltro è la seconda, perché abbiamo già avuto quella della fine di maggio, decisamente precoce, allora si era arrivati a 35 gradi a Londra.
17: Weekend di bollini rossi, oggi 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani 8 col picco di calore.
18: Avremo temperature estesamente al di sopra dei 35 gradi, con punte nelle aree interne, nelle grandi città che supereranno i 38 gradi, ma anche dopo il picco di domenica e lunedì, la settimana successiva si rimarrà comunque sopra i 35, almeno fino al 25 di giugno.
17: Donatella Gori, GR2.
6: La musica Olly allo stadio Ferraris di Genova si replica stasera e domani.
19: Sono felice di essere parte della storia di questa città.
20: Commenta così Olly la prima delle tre date al Ferraris di Genova ed è anche la prima volta in 22 anni di un concerto nello stadio della sua città. L'ultimo era stato Vasco Rossi nel 2004.
19: Cioè, l'idea di riportare la musica qua ovviamente è folle, è incredibile, visto che lo vivo quasi tutti i fine settimana da tifoso. Spero che tanti artisti porteranno il loro mondo qua dentro, perché è una città che vive di musica da sempre e merita questo. Volevo parlare.
20: In scaletta gli omaggi a Fabrizio De André con Il Pescatore e Per la prima volta mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. Adoro questo brano e mi emoziona l'idea di farlo proprio qui, ha commentato Federico Olivieri in arte Olly. E durante il concerto l'annuncio a sorpresa sui programmi futuri. Di 7 stadi, dunque, nell'estate 2027. Timiso Ara Pinto, GR2.
6: Siamo alla pagina sportiva, in studio Giorgio Germano, buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Apriamo con la lunga notte italiana dei mondiali americani, una partita si è conclusa proprio da poco.
21: Sì, Turchia-Paraguay, hanno vinto i sudamericani 1-0 e hanno eliminato la Turchia di Montella. La rete decisiva realizzata in avvio al secondo minuto, Galarza, ha portato in vantaggio il Paraguay, che poi ha resistito per tutto un tempo in 10 uomini, perché poco prima dell'intervallo è stato espulso Almiron. Grande amarezza dunque per Montella, allenatore italiano della Turchia. L'altro allenatore impegnato italiano impegnato nella notte, Carletto Ancelotti, con il suo Brasile non ha avuto invece problemi a superare Haiti. 3-0 il risultato, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Gli altri risultati: il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia, gli Stati Uniti padroni di casa 2-0 sull'Australia e il Messico, anche questa nazionale padrona di casa, ha avuto la meglio sulla Corea del Sud con il punteggio di 1-0.
6: E c'è anche il motociclismo, vigilia del Gran Premio della Repubblica Ceca.
21: Intanto va detto che ci sono state delle novità che riguarderanno la prossima stagione del motomondiale, sono state sancite ieri, novità organizzative, novità tecniche. Per quanto riguarda l'agonismo invece, nella tarda mattinata via alle qualifiche possiamo ascoltare uno dei possibili protagonisti, Bezzecchi.
22: Sono abbastanza contento, però c'è tanto ancora da lavorare, perché l'usura delle gomme è tosta da capire. Non mi voglio sbilanciare troppo, però comunque sono contento di come mi sono sentito sulla moto.
6: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Emanuele Rinnaudo, Sergio Ciani, la linea va a Good Morning, Radio 2 Weekend. Il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
23: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
24: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
25: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: E siamo ancora qua, sono passate le 7:30, sono le 7:43, Natascia Lusenti, Matteozzo in questo primo weekend del palinsesto estivo, continuano fino alle 9, rimanete sempre con noi, 348 7300 200, prima o poi qualcosa vi chiediamo.
27: Good Morning Radio 2, Weekend.

0: Tornado Santa Marea su Rai Radio 2. Come noi.
1: E siamo
0: eccoci qua. Guarda, l'ho persino anticipato. No, io volevo dire che siamo tornati. Un po' un tornado, perché sapete che quando si può noi track ci allunghiamo nel tempo, nel palinsesto, e ci mettiamo un poco chiatti, un poco comodi.
1: Beh, io chiatto sempre.
0: Ma smettilo, non sei affatto chiatto. Sei così, robusto.
1: Non
0: sei chiatto, non è vero. Beh, Matteo, non è vero. Comunque, siamo qui.
1: Attrice di riferimento è Laura Chiatti.
2: Matteo,
0: la quale non è chiatta.
1: Niente.
0: Saremo qui fino alle 9 e quindi fino alle 9.
1: Ma è ossuta e si chiama Chiatti. Io sono grosso,
0: è vero,
1: e mi chiamo Osso.
0: Fate capo.
1: Una cosa
0: veramente.
1: Laura, facciamo qualcosa.
0: Una cosa veramente. Allora, amici,
1: dica.
0: Come siamo messi?
1: Come
0: sì,
1: siamo
0: no,
1: messi?
0: Siamo messi giusti. Siamo messi che si è aperta la seconda ora e mezza. Tu
1: sì.
0: Mi confermi, giusto?
1: Confermo, fino alle 9.
0: Bene. Tu mi confermi che di solito qua abbiamo un domandone per ogni ora e mezza. Giusto.
1: Di solito sì. Di
0: tu
1: solito
0: mi confermi che ci sono dei
1: sì.
0: domandoni che hanno avuto un grande successo d'estate.
1: Beh, sa quando l'idea è buona.
0: Questa è in particolare, questa fu un'idea di Matteo Osso. Si chiama L'onta verde.
1: Onta con la T.
0: Sì, dovreste è tipicamente una cosa di Matteo Osso, no? Dall'onda verde, l'onta verde. A lui piacciono
1: questi giochi.
0: Queste freddure.
1: Questi giochi.
0: Con la U. Amici, l'onta verde che cos'è? Sono le figuracce nel traffico, come dice sempre Matteo, valgono anche quelle degli altri, perché
1: soprattutto
0: voi,
1: la delazione vale doppio.
0: Esatto, perché voi abbiate assistito però a queste figuracce. Vogliamo sapere come è andata.
1: Ma noi come facciamo a sapere se
0: certo,
1: è una bugia?
0: Esatto.
1: Basta che ci fate conte, inventate qualcosa ma fateci conte.
0: Esatto, al 348 7300 200 voi ci diciate che cosa è successo, dove eravate,
1: cosa avete combinato.
0: Esatto.
1: Come mai proprio
0: esatto.
1: A voi.
0: Esattamente questo. Io direi però, siccome abbiamo un paio di minuti e sono arrivati, come spesso accade, dei messaggi in coda, intanto finirei l'argomento domandone della prima parte, leggerei ancora qualche messaggio. Per esempio, Danilo dalla Carnia, quasi le tue parti.
1: Oh sì, dai, la Carnia,
0: sì,
1: come noi,
0: sì.
1: sopra lì.
0: Sì.
1: Tu praticamente arrivi da Udine, vai
0: sì.
1: verso Tolmezzo, sulla
0: sì.
1: Pontebana,
0: sì.
1: passa tutto me, c'è Amaro.
0: Ma
1: no,
0: siccome voi, come mica ha soltanto voi, ogni 5 chilometri è una nuova terra, diciamo, la Carnia
1: certo,
0: è parte tua. Attenzione. Comunque Danilo, che ci ascolta,
1: come
0: dalla,
1: si mangia bene in casa, posso dire, Danilo
0: ha detto che
1: lui
0: a proposito di maturità ha fatto le serali con indirizzo elettrotecnico,
1: sì.
0: Il prof ci disse, ah guarda che ho scelto questo messaggio, applausi per il dio della radiofonia, perché c'è un nesso col prossimo domandone, giusto?
1: C'è un nesso.
0: Il prof ci disse,
1: sì, non approfondiamo tanto i motori, perché sono già 3 anni che escono all'esame e quest'anno sicuramente non usciranno.
0: Track!
1: Bram.
0: E sono usciti.
1: Coppa Volpe.
0: 3 motori asincroni, non capisco cos'è. Cosa vuol dire?
1: Asincroni non lo so.
0: A motori asincroni. Comunque, diciamo che gli è andata bene. Beh, il professore
1: allora,
0: si
1: io
0: Coppa
1: so,
0: Volpe.
1: A benzina,
0: sì.
1: A gasolio, asincroni,
0: sì, certo.
1: È un carburante, evidentemente.
0: Io non
1: vado
0: so
1: asincroni.
0: Di cosa state parlando. Vi dice, amici di Pupo, che a 70 anni si è rimesso lì a studiare per la maturità, perché lui praticamente aveva mollato lo scientifico per fare musica e quindi non ha mai preso la maturità.
1: Mi ha detto bene, però.
0: Beh, direi di sì. E quindi
1: noi nemmeno una...
0: si è messo all'ultimo banco, dice, ma solo perché ho trovato quello libero. E poi una piccola ha detto che tra l'altro vuole andare avanti a laurearsi, bravo. In scienze della comunicazione,
1: bravo.
0: E arrivato con una penna di quelle lì che inizia per M, quelle lì molto belle, molto prestigiose.
1: Quelle ricche,
0: sì.
1: Quelle che costano
0: solo
1: un po' di
0: soldi. Attacca
1: che
0: a
1: hanno
0: scrivere.
1: Lo stesso nome di un dolce anche molto buono.
0: Sì, attacca a scrivere e non funziona più.
1: Ah,
0: e quindi ha detto così, cioè virgolettato. Ho chiesto una penna da pochi centesimi a un altro alunno. Ma pochi centesimi, non è che la BIC te la regalano, non costa come quell'altra, ma pochi centesimi. Sembra una pagina di Oliver Twist.
1: Sì.
0: Il ricco aristocratico si abbatte. Pochi centesimi. Ma come parla?
1: Circondato dalla povertà,
0: sì,
1: della classe operaia.
0: Sì, bravo.
1: Lui si abbassa al livello di una banalissima penna a sfera. Nemmeno di marca.
0: Bravo. Mi ha fatto molto ridere.
1: Di quelle che ti sporcano le dita di penna.
0: Ecco. E io direi che come chiusura del domandon della prima ora e mezza, questa era perfetta. Rai
3: Radio 2. Alla Coppa.
2: Shop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Good morning Vietnam!
3: Good morning Radio 2 Weekend!

0: Bobby Porcelain su Rai Radio 2. Amici, ci sarà da abituarsi perché ormai è abbastanza tradizione per noi d'estate esserci più a lungo. Quest'anno ci saremo dalle 6 alle 9 il sabato e la domenica. Ci sarà da abituarsi, nel senso che avendo noi 3 ore anziché 1 e mezza facciamo 2 domandoni, quindi vi chiediamo di collaborare, diciamo, con i vostri messaggi scritti e vocali che ci piacciono sempre.
1: Ma siamo facili, cioè non è un'interrogazione di maturità.
0: No, assolutamente.
1: È una roba, una volta che avete fatto una figuraccia nel traffico o che avete visto uno fare una figuraccissima nel traffico.
0: È un domandone che ci siamo portati dietro l'anno scorso d'estate, ci ha dato grandi soddisfazioni, ci avete fatto molto ridere. Abbiamo scoperto tra l'altro che tutta la questione è legata alle automobili di famiglia, quando eravate piccoli, a quelle le prime che avete guidato.
1: Esatto. Quanto era brutta la Simca 1000.
0: Esatto. Esatto. Quindi l'onta verde, quella volta in cui avete visto o avete siete stati protagonisti di una figuraccia nel traffico. Messaggi scritti e vocali, come sempre vi chiediamo di raccontarci una storia,
1: qualcosa che abbia che sia piacevole da quella che, come la racconteresti al bar degli amici.
0: Bravo, esatto.
1: Così a vedere, per esempio sì, faccio un esempio a caso, Natascia Lusenti, andando a vedere gli 83esimi Open d'Italia di golf.
0: Bravo,
1: potrebbe
0: Matteo,
1: potrebbe essere un'idea.
0: Sì, oggi tanto sport.
1: Si va in macchina perché si va a Torino.
0: Giusto.
1: A meno che non siate già lì, ma in quel caso,
0: certo,
1: in quel caso fate finta di niente,
0: certo,
1: andateci comunque.
0: Certo, sono gli 83esimi Open d'Italia, questo torneo che si svolge al Circolo Golf di Torino dal 25 al 28 giugno. È una delle tappe del circuito mondiale, che è il massimo circuito professionistico europeo di golf, che è europeo ma si chiama World Tour, cioè così uno fa una confusione, ed è comunque la più importante manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf
1: del pianeta.
0: Esatto, dell'universo.
1: Ma soprattutto è gratuita.
0: È gratuita,
1: e l'accesso è consentito a tutti. Basta andare sul sito openditaliagolf.eu e lì vi iscrivete, cioè vi registrate e scegliete, insomma, prendete l'accredito per poter entrare.
0: Sì.
1: Quindi potete andare a divertirvi gratuito.
0: Sì, gratuito. Ci saranno due fratelli torinesi che sono dei giocatori quotati, Francesco ed Edoardo Molinari, tra altri 154 giocatori, in totale sono 156. 4 giorni sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno. C'è un montepremi, se vuoi possiamo imparare a giocare a golf, secondo me ci conviene, di 3 milioni di dollari.
1: Io guarda...
0: Al vincitore secchi 510.000.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Tutto sommato si tratta di prendere a calci delle palle.
0: Certo, mi sembra un'immagine meravigliosa, certo.
1: Non è che...
0: Certo.
1: A forza di calci delle palle magari 3 milioni uno...
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Radio 2, amici!

0: sì, stessa direzione. Poi questo pezzone del 66, For What It's Worth, The Buffalo Springfield, per arrivare insieme alle 8 quasi e 5 minuti. Sempre Good Morning Radio 2.
1: Paola Iezzi c'è tanto simpatica.
0: No, Paola Iezzi noi le vogliamo bene, tantissimo. È veramente
2: Ciao,
0: simpatica
2: Paola.
0: Quella donna.
2: Vieni a trovarci.
0: Amici, lo sapete che siamo qui fino alle 9 da questa mattina fino ai primi di settembre.
1: Questa sera.
0: No, di questa mattina.
1: Ininterrottamente.
0: Pensa allo sfinimento per chi ci ascolta. Quindi abbiamo un secondo domandone. Il domandone della seconda parte si ripeterà per qualche settimana. Poi
1: finché
0: lo
1: ci gira.
0: Moduleremo a seconda di... anche del mese. Adesso siamo a metà giugno, tantissime persone sono ancora a lavorare in città e quindi ancora
1: guidano,
0: traffico, esatto,
1: si
0: guidano,
1: spostano,
0: esatto,
1: magari si allontanano per il weekend e quindi ci ascoltano,
0: esatto,
1: mentre
0: speriamo.
1: Vanno in macchina.
0: Beh, è illegale non ascoltare Radio 2, credo. Ma io credo che ci sia un disegno di legge in lavorazione.
1: No, allora c'è so che
0: non mi stupi.
1: Parlavo con il presidente di Confindustria che il motorino di avviamento di tutte le automobili matricolate in Italia auto è collegato a Radio 2.
0: No, ma continuiamo a diffondere fake
1: lo
0: news
1: starter.
0: Siamo qua per quello. Quindi amici, l'onta verde, figuracce nel traffico, vostre o altrui? Sentiamo.
3: Paola da Conversano. Al semaforo mi fermo e una ragazza mi viene addosso in maniera lieve, diciamo. Scendo e trovo lei in lacrime. Invece di arrabbiarmi la consolo. Dai, non ti preoccupare, anche perché poi non era successo niente. Tu fai come mio figlio, vai troppo sotto le macchine, vai troppo vicina, non lo fare più.
0: Brava, che carina però. A Conversano,
1: vicina,
0: a Milano
1: va bene,
0: secondo
1: dentro
0: me...
1: l'altra
0: no,
1: macchina
0: esatto.
1: Meno.
0: A Milano secondo me io vedo delle cose di gente che si innervosisce ultimamente.
4: Orbi.
0: Sarà il caldo.
1: Vedo anche schivare incidenti che potrebbero, cioè se... la quantità di quelli che si realizzano è niente al confronto di quelli che avrebbero potuto.
0: Sì, qualche volta
1: potuto.
0: In taxi, no, quando vengo qua qualche volta dici sì, abbiamo la precedenza noi, però quello lì sta arrivando veramente veloce. Io
1: all'ora.
0: Frenerei, è una buona idea o no?
1: Fossi in te io frenerei.

0: on the wave, questa è Rai Radio 2, Lusenti e Osso per la prima, per il primo weekend d'estate. Rimangono insieme a voi fino alle 9. Il domandone della seconda parte è l'onta verde, quella figuraccia nel traffico. State con noi. Rai Radio
1: 2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: 2-2.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: La sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
8: Radio 2.

0: gioia che ci sia questa ragazza, questa artista, questo brano nella nostra playlist di Rai Radio 2. È una nuova entrata, francamente, perché lei è stata anche...
1: la trovo interessante.
0: Sì, è stata tra i protagonisti del concerto che è andato benissimo di Rai Radio 2 a Cosenza il 12 giugno. C'era anche lei in scaletta.
1: Francamente era un bel concerto.
0: Questa è 5 di mattina. Allora, per questa rubrica che vi propongo in questa stagione estiva, l'ho chiamata semplicemente una notizia. A quest'ora vi racconterò qualcosa. Ho deciso, visto che avevamo il brano di Francamente, di riprendere un'intervista a Francamente che è uscita sul quotidiano Domani un paio di settimane fa, in cui si parla per esempio di questo brano qua. Questa, quando canta Pallidi pallidi, sono le 5, siamo ai margini margini, è la marginalità, diciamo, della provincia. Lei però, che è una donna coltissima, dice: sì, ma mi ha ispirato un saggio di Seyla Ben Habib, la mia filosofa vivente preferita, che scrive dei margini e dice che i margini hanno questo grande potere, che dai margini il centro lo vedi, mentre non è sempre vero il contrario. Chi è al centro del potere della
1: non si guarda indietro,
0: è bravo, non vede se stesso,
1: non si gira neanche,
0: bravo, mentre chi ha i margini riesce a sognare il centro, ma a vedere anche le problematiche. Insomma, lei nei suoi brani racconta anche di come è cresciuta, dice, le feste nei parcheggi, quella libertà lì, quando andavamo all'autogrill in Corso Unità, perché alle 10 di sera a Torino era tutto chiuso. Io lo so, perché
1: a Milano, insomma, trovarli i parcheggi,
0: quindi
1: feste.
0: E poi, a proposito di influenze musicali, magari avete sentito qualche eco di Battiato, Giuni Russo, Alice. Lei dice sicuramente sì, e poi quando abbiamo lavorato con Goody, col suo produttore, sono venuti fuori anche Ornella Vanoni, la Cold Wave, Lola Young. Insomma, è una donna interessante,
1: è
0: una artista interessante. E il brano, ve lo dicevo già qualche puntata fa, è dentro il suo album Bitleben, perché lei ha vissuto a Berlino, quindi conosce anche il tedesco. Bitleben è per Gerne. Favore vivi, esatto, che insomma è un invito che lei ha detto prima di tutto a me stessa, cioè insomma diciamo più azione
1: per
0: e
1: favore,
0: meno
1: viviamo.
0: Per favore viviamo, e per vivere bene dove si sta?
1: Su Rai Radio 2.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: It takes.
1: Imagine Dragons, Whatever It Takes, siete su Rai Radio 2.
2: Whatever it takes. Fa venire in mente la gloriosa estate di di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea nel 2012, che disse: salveremo l'euro whatever it takes. Esatto,
1: a qualunque costo.
2: Questo vuol dire sì. Infatti loro hanno fatto il brano 5 anni dopo in omaggio a Mario Draghi, non è vero?
1: Sicuro. Almeno... me lo diceva ieri sera il cantante, come si chiama?
2: Almeno gli italiani, anche quelli che magari non sono fluent in inglese, in questo caso sanno cosa vuol dire grazie a Mario Draghi. Piccola lezione di inglese.
1: Ma tu pensi che veramente sia rimasto 2012
2: secondo
1: a qua.
2: Secondo me sì.
1: Whatever it takes.
2: Perché lui parlava inglese in quanto
1: a qualunque costo.
2: A qualunque costo
1: i dragoni immaginari.
2: Sì, belli infatti, sì.
1: E invece Natascia Lusenti e Matteo sono veri.
2: Sì.
1: Anche se le vostre orecchie in questo momento fischiano, perché dice: ma come mai ci sono loro alle 8:20 di un sabato?
2: Infatti sotto il post del risveglio sulla pagina Facebook di Radio 2 qualcuno scrive: non ho sentito la trasmissione, però grazie di questo risveglio, perché erano passate le 7:30.
1: E invece
2: siamo qua, fino alle 9, amici.
1: Non hai scusa,
2: quindi,
1: amico, esatto, amica che hai scritto sta cosa, adesso ti sintonizzi.
2: Fino alle 9, sì, per tutta l'estate, con grande gioia, come sempre, anche in questo grande caldo che fa, mamma mia. Non siamo tra le, guarda, sabato 20 giugno.
1: Bollino rosso.
2: Sì, le città più calde saranno. Vabbè, ma se me le togli.
1: Non siamo mica robot.
2: Il rosso ti fa pensare a Yannick Sinner. Tra l'altro adesso
1: non siamo robot.
2: Tra un poco arrivano anche grandi altri tornei di tennis. Non c'è Milano.
1: Che giocheranno, spero, per loro al tramonto.
2: Sì, perché, veramente.
1: Perché mettere i poveri disgraziati alle 2 del pomeriggio sotto a canicola.
2: Comunque la prima città più calda di oggi che ho visto sugli schermi di Rai News 24.
1: Frosinone.
2: Bologna. Sì, Bologna e Firenze sono sempre quelle.
1: Ma in quella pezzo
2: mamma mia,
1: sì,
2: quelli...
1: perché c'è la calca.
2: C'è la conca, c'è la pianura padana.
1: A Milano.
2: Certo. Milano un fresco, guarda,
1: un fresco.
2: Eccolo, è arrivato un altro messaggio, il domandone della nostra seconda parte, quindi la seconda ora e mezza, 7:39, è l'onta verde, quella volta in cui nel traffico
1: figuracci.
3: Walter da Torino. Qualche anno fa, in pieno centro a Torino, in ora di punta, coda, davanti a me c'era una signora con due bambini seduti dietro, slegati entrambi, perché li vedevo costantemente in piedi saltare a destra e a sinistra. Neanche un 20 secondi dopo passano due motociclisti vigili e con il dito gli faccio così, vedono entrambi chiaramente i bambini slegati, fanno scendere la signora e questa che urlando gli diceva: ma se eravamo fermi. Poi chiaramente la fecero accostare io da togliergli la patente.
2: Ma lui cattivissimo.
1: Mi piace tantissimo.
2: No, allora c'è da dire che è una questione di sicurezza dei bambini.
1: Beh, ma puoi portare i bambini in giro così?
2: No, direi di no.
1: Comunque,
2: però
1: Natascia,
2: lui
1: mi è venuta in mente una cosa che ho visto succedere la settimana scorsa. Poi te la dico.
2: Va bene, d'accordo. State su Radio 2. Here we go.

Zero assoluto, svegliarsi la mattina, e prima abbiamo ascoltato Dasha con Mad About It, e noi siamo pronti per dare la linea al GR2 e torniamo subito dopo insieme fino alle 9, l'usenti

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it. 2-2.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo. 2-2.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
4: 2-2.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Fiamme alte e tanto fumo nell'hotel di Santo Domingo, dove un incendio ha provocato la morte di una turista italiana. 230 i connazionali coinvolti, la maggior parte farà rientro oggi.
13: Le urla dei turisti che in acqua vedono l'enorme nuvola nera di fumo e fiamme che sta divorando il resort. È andato a fuoco l'hotel intero, dice un testimone, mentre risuonano le sirene dei vigili del fuoco. Oltre 1.000 gli ospiti del resort in zona Baia Ibe a Santo Domingo. Nella fuga una connazionale ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito, la donna, 46 anni, era riuscita a scappare, si era rifugiata sulla spiaggia insieme ad altri turisti.
14: Preso fuoco tutto.
13: Qui sarebbe stata colta da una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sarebbe l'unica vittima dell'incendio, ma sono in corso le verifiche sulle condizioni degli altri connazionali. 230 ospiti della struttura. L'ambasciata ha attivato un'unità di emergenza dedicata al rilascio di documenti di viaggio per chi ha perso il passaporto tra le fiamme. 130 faranno rientro in giornata con il primo volo con destinazione Verona. Ne seguirà un secondo con altri 80 cittadini italiani. Eleonora Fioretti, GR2.
12: Segnali di ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. Secondo il sito Axios, l'inviato americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Arachki sarebbero in arrivo in Svizzera. Washington sta mettendo a punto con il Qatar un piano per scongelare i fondi iraniani all'estero, ma le trattative rischiano di saltare dopo la pioggia di fuoco di Israele sul Libano, con oltre 50 vittime nelle ultime ore. La corrispondente.
15: Un cessate il fuoco fragile, violato pochi minuti dopo la sua entrata in vigore, ma non è la prima volta che ciò accade tra Israele ed Hezbollah. Le oltre 12 ore precedenti erano state di guerra. Oltre 150 raid da parte di Israele, lanci di droni e missili anticarro invece da parte del movimento sciita. Ad intervenire per cercare di far rientrare il tutto è stato lo stesso presidente Trump. Lo ha raccontato lui stesso alla TV americana NBC, mentre il suo segretario di Stato Rubio telefonava al presidente libanese Aoun. Tutto partito dall'attacco due notti fa a un carro armato israeliano non lontano dalla città di Nabatieh, un missile presumibilmente sganciato lanciato da un drone che ha provocato la morte di 4 militari israeliani. La risposta dell'aviazione di Tel Aviv non si è fatta attendere e così i raid si sono susseguiti per ore. Hezbollah pagherà un prezzo altissimo per la morte dei nostri militari, la minaccia di Netanyahu, poi le parole ancor più dure dei ministri di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich. L'intero Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
12: L'affondo di Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7, il presidente americano è tornato ad attaccare la premier, non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. E alla premier è arrivata la solidarietà del mondo politico e delle istituzioni, in primis la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella. Giorgia Meloni aveva immediatamente replicato al presidente americano in un video nel quale affermava: io e l'Italia non imploriamo mai, dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, non è la prima volta che Trump attacca gli alleati. Giornata mondiale del rifugiato istituita dalle Nazioni Unite, la RAI seguirà l'evento con una programmazione dedicata. In Italia sono 132.000 titolari di protezione internazionale, nel mondo quasi 118 milioni, ma spesso anche quando trovano protezione il loro status rimane incerto.
1: I rifugiati vivono spesso in una condizione di esilio prolungato, rispetto alla quale serve un cambio di paradigma, spiega Filippo Ungaro, portavoce per l'Italia dell'UNHCR.
16: Gran parte dei rifugiati nel mondo passa nei campi rifugiati, nei campi di sfollati, decenni, senza avere la possibilità di accedere a delle opportunità che possono sviluppare la loro autosufficienza. UNHCR vuole dimezzare da qui al 2035 il numero dei rifugiati che vivono in questa sorta di limbo.
1: In che modo?
16: L'Italia sta già dimostrando come questo approccio possa essere tradotto in pratica attraverso corridoi umanitari e il sostegno ai paesi in Africa che lungo le lotte migratorie sostengono il peso maggiore dell'accoglienza.
1: Daniele Morgera, GR2.
12: Calcio, destini differenti per gli allenatori italiani impegnati nel turno della notte italiana al mondiale. Ancelotti travolge con il punteggio di 3-0 Haiti con il suo Brasile. Montella vede la sua Turchia eliminata dopo la sconfitta con il Paraguay 1-0. Gli altri risultati: Messico-Corea del Sud 1-0, Stati Uniti-Australia 2-0, Marocco-Scozia 1-0. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
17: Ultima fettina del nostro programma estivo fino alle 9 insieme con Matteo e Natascia Lusenti e il nostro domandone 348 7300 200, figuracce nel traffico, Onta Verde, ne ho anche io uno da raccontare, tra poco state con noi.
18: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: sotto sotto Aiello su Rai Radio 2, sotto sotto Matteo Osso, sotto, manco sotto sotto perché l'ha detto
1: sotto
0: già
1: Matteo
0: da un
1: Osso
0: po'.
1: C'è, non c'è vita perché
0: no, non è vero. Già delle cose
1: è la compressione potrebbe. Secondo me se mi siedo su del carbone faccio i diamanti.
0: Ci sono delle cose che tu vuoi raccontare?
1: No, beh, stiamo parlando. No,
0: guidi.
1: Io guido volentieri.
0: No, nel senso che quindi ti possono capitare. Io non guido, perciò io sono sui mezzi pubblici.
1: In realtà questa cosa non mi è capitata mentre guidavo. Ah. Ma ed è per questo che ho potuto, diciamo, osservarla e godermi la scena. Nel senso che ero in taxi, stavo tornando verso casa e veniamo affiancati da un altro taxi nella, cioè, sai quando ci sono quelle, noi eravamo sulla corsia delle auto, il taxi sulla corsia preferenziale, l'altro taxi sulla corsia preferenziale dei taxi. Fatto sta che da quel taxi pieno di gente, cioè posti davanti e dietro tutti occupati, un occupante butta fuori dal finestrino due bottigliette di plastica sul marciapiede.
0: Ma no.
1: Che già
0: eravate fermi quindi?
1: Eravamo fermi a semaforo.
2: Randellate!
1: Non consapevole del fatto che dietro di lui c'era, ovviamente il passeggero non lo sapeva, c'era la pattuglia della polizia locale.
0: Coppa volpe anche, totale.
1: I quali subito hanno acceso tutta la fanfara.
0: Ma certo.
1: Si sono messi davanti, l'hanno fermato, poi noi siamo diventato verde, io sono andato, ma penso che gliel'abbiano dato una multa giustamente, ma non al tassista, ma
0: no, certo, ma come ti viene? Ma come?
1: Se sei cafone.
0: È abbastanza, sì. Vale anche questo
1: pure
0: per
1: se sei strano.
0: Sì, strano. Vale anche questo per l'Onta Verde, vi stiamo chiedendo di raccontarci delle figuracce che avete fatto nel traffico o delle figuracce che avete visto altri fare nel traffico. Valgono i messaggi scritti, ci piacciono ancora di più quelli vocali perché così sentiamo anche le vostre voci su Radio 2.
3: Good morning Radio 2, weekend.

0: Good Magic su Rai Radio 2. Sono le 8:43, abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante per stare insieme e per avere...
1: Ah, è un quarto d'ora?
0: Sì, è un quarto.
1: Pensavo 15 minuti.
0: Ma è la stessa cosa, Matteo, sono sinonimi.
1: Ma veramente? Senti, allora, ogni notte viene la luna, ogni giorno me ne insegna una.
0: Certo. Amici, beh, in questo caso potrei dirvi non insegnare niente, ma darvi una piccola... un aggiornamento. Se state seguendo i mondiali o qualche notizia, perché magari le persone... non è detto che siano per forza appassionate di calcio, però ti piace guardare qualcosa.
1: Ma io non capisco come si faccia a non essere appassionati di calcio.
0: Vero, e leggere qualcosa.
1: È la mia vita.
0: È successa una
1: poi
0: cosa.
1: Fa bene alle ossa.
0: Sì. Anche. È successo. Ecco, bravo. A proposito di ossa, è successa una cosa brutta l'altro giorno nella partita tra Canada e Qatar.
1: Ah, l'ho visto, poverino.
0: Bravo, l'hai visto anche tu.
1: Ma
0: no?
1: Che impressione, la gamba.
0: Esatto, Kone, che tra l'altro conosciamo, Ismail Kone.
1: Che gioca in Italia.
0: Sì, gioca nel Sassuolo, vedi che lo sapevi. Il CT del Canada, lui è ivoriano naturalizzato canadese, ha detto: abbiamo sentito l'osso spezzarsi. Lui ha cacciato un urlo, poveretto.
1: Mi sento chiamato in causa.
0: E quell'altro che gli aveva fatto il fallo è uscito anche lui piangendo, perché naturalmente non voleva,
1: non
0: poverino. Esatto.
1: Anche perché la rottura di una gamba ad un calciatore non è
0: esatto.
1: Una cosa.
0: Allora, aggiornamenti: l'intervento chirurgico è andato benissimo.
1: Benissimo.
0: Applausi, siamo felici per Conè, anche perché è il suo lavoro, oltre che la sua
1: è
0: gamba.
1: È già tornato in campo.
0: No, ci vorranno mesi e mesi, però lui ha detto grazie perché ho sentito il sostegno di tutti voi, il vostro amore. Beh, credo che abbiamo tutti fatto il tifo per lui lì, perché è veramente una roba orrenda. Quindi forza Ismail Kone, che...
1: E lui ha detto: mi sono rotto. Basta, non gioco più, mi sono rotto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Intelligente!
5: 2-2. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Adesso
1: canto
2: io conduco
1: d'amore.
2: Così fino alla fine, come Angelina Mango.
3: Matteo e Natascia, siete meravigliosi.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni sono in attesa di un bambino. Sanno già che è maschio, lo chiameranno Mango Mengoni.
2: È in grande, splendida forma Matteosso, per fortuna lo vogliamo così, ne abbiamo bisogno, perché a essere qua tutta
1: perché
2: l'estate, tre ore
1: ci
2: vuole, attenzione, MG, cosa sarà MG? Ma ragazzi, dice una cosa clamorosa. La concordanza tra aggettivo e sostantivo
1: ma
2: è
1: sì,
2: un'opzione. Ciao, meraviglie di esseri umani. Grazie.
1: Dice a noi?
2: Sì, dice a noi.
1: Siamo umani, quindi?
2: Siamo umani.
1: Io sapevo che non siamo robot.
2: Siamo robot.
1: È l'unica
2: cosa
1: che... Ti piace
2: un sacco il sacco di Yannick Sila. Siamo robot. Io la campionerei. La possiamo campionare? Siamo robot. Mi viene troppo bene. Allora, Onta Verde. Questo è un grande classico.
1: Questa anni fa a uno fermi in colonna?
2: Fermo quell'altro.
1: Fermo svariati minuti dietro ad una fila di macchine parcheggiate, convinto di essere a un semaforo rosso.
2: Applausi.
1: E se ne vergogna al punto tale. Grazie al pubblico presente in sala.
2: Sì, grazie. In sala.
1: Studio. Noi siamo in un teatro, non ti rendi conto. Siamo
2: teatro,
1: in un auditorio.
2: Sì, certo. Giusto.
1: Alla Scala, nello specifico.
2: Sì, certo.
1: Però non volevamo.
4: Anyway.
1: Dire, per non vantarci.
2: No, certo.
1: Talmente se ne vergogna che non si firma.
2: Sì, non si firma, è molto buffo. E poi invece quell'altro, anni fa, a uno,
1: autostrada 1, fermi in colonna, il camionista dietro di me, alla terza auto del solito furbetto sulla corsia di emergenza, ha dato una martellata sul cofano. Standing ovation da parte di tutti, avrei voluto tantissimo.
2: Ma è sclamoroso. Gli è partita la brocca, come si dice.
1: Sì,
2: molto bene,
1: molto
2: questo è lo
1: benissimo
2: spirito che vogliamo dell'Onta Verde su Radio 2. Potete continuare a mandarci i vostri messaggi scritti o vocali al numero della grande famiglia di Radio 2, sì, 3487 300 200. Potete farlo anche perché abbiamo quasi finito la puntata, è vero,
1: sì,
2: ma noi quelli che dovessero arrivare più in coda li conserviamo per sabato
1: perché
2: prossimo.
1: A Radio 2 non si butta via niente.
2: No, noi non, in particolare Good Morning,
1: nel
2: noi
1: dubbio,
2: non buttiamo.
1: Si tiene.
2: Tienila.

0: W, Please Don't Go, 1992, mi ricorda anche una versione di Fiorello in italiano.
1: Sì, è vero.
0: Cantava
1: è
0: sì
1: vero,
0: o no?
1: È vero. E prima di loro, Nugenea con Tommy.
0: On and on and on and on.
1: Questo
0: un po' il testo complicato da seguire.
1: A me fa molto ridere on and on, perché sarebbe avanti, avanti, on and on,
0: ancora,
1: in inglese ancora.
0: E dallo,
1: e
0: dallo.
1: E loro l'hanno scritto on and on, come
0: on
1: in italiano. I love you.
0: I love,
1: è bellissimo. Questo era il nostro ultimo legato musicale per questa mattina. Abbiamo detto
0: It's almost finished.
1: Sì, esatto, è quasi finita la puntata, ma abbiamo avuto di che divertirci. Vabbè, 3 ore insieme su Rai Radio 2.
0: Non so se è un pettegolezzo, ma mi hanno detto che domani torni.
1: Domani torni anche tu, Matteosso. Sì.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, ne sono certa.
0: Allora non aspettatemi, che io domani c'ho da fare.
1: Dalle 6 alle 9 su Rai Radio 2. Adesso restate con noi, perché ci sarà il meglio di, con noi nel senso su Radio 2, il meglio dei soggetti smarriti, vedo dello smarrimento in regia.
0: Ma tanto l'appuntamento è a domani. Ciao
1: a
0: Natasha.
1: Domani. Ciao Matteo. È giusto? Stiamo facendo,
0: stiamo
1: bene.
0: Facendo
1: ok,
0: bene.
1: Ciao.
0: 3,
1: Radio 2.
0: 2, 1,
1: è finita.
2: Radio 2. Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di
3: Popolo Smarrito, buongiorno. Siete pronti a trascorrere un'ora e 30 minuti con noi nello smarrimento più assoluto?
4: Buongiorno amici, buongiorno, andiamo diretti, sparati verso il cuizzellino.
5: Buongiorno, l'unico quiz. Si è alzato con la voglia di spaccare tutto.
4: No,
5: tipo
4: no,
5: me.
4: No, non dobbiamo spaccare
6: nulla.
4: Ma
6: quello è Marzocca, che vedi che voglia, che come sta, è esagitato.
4: Il cuizzellino, l'unico
5: anche
4: quiz intelligente, fatemelo dire, che fa aumentare
6: che
4: il quoziente intellettivo.
6: Sì,
4: come fare?
6: Certo.
4: Facile, si risponde al 3487300200, che è il numero per i messaggi vocali oppure scritti su WhatsApp di Rai Radio 2, per
6: e non si vince nulla.
5: Marco ha un esubero di consonanti.
4: Esattamente, troppe. Io le metto dappertutto.
6: Perché uno è esuberante,
4: sì,
6: capisci?
4: Sì,
6: è quello.
4: Meglio abbondare.
6: 3487300200, ascoltiamo il quizzellino, vediamo se indovinate questa mattina.
7: Però è stata una serie di emozioni altalenanti, non ce ne sono stati momenti di euforia quando sembrava che tutto fosse finito, momenti poi di disperazione di nuovo.
4: Chi è? Questa volta voglio vedere. Voglio vedere se indovinate entro i primi.
6: Non è facile.
8: Hanno già indovinato.
4: Hanno già indovinato. No, non ci credo.
8: Hanno già, ragazzi, non ci credo. Beh,
4: ma
8: no, non è
4: fanno,
8: possibile.
4: Dai, come fanno? Va bene, ragazzi.

0: sentirti mai più.
1: Ciao gente, smariti, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno.
1: Io contento che c'è il quiz, però troppo difficile per me, però bello, bello comunque. Bello. Si segue vostra trasmissione molto bene. Ciao.
2: Grazie.
1: Michael.
2: Grazie.
3: Buongiorno. Buongiorno anche ad Anna da Roma, che ci scrive a proposito del quizzellino. Chi è Flavio Cobolli? Il tennista? No?
2: No, sì, io sono bravissimo. Personaggio.
3: Tu non sapevi neanche chi fosse.
2: È famosissimo, come no? È famosissimo, è il tennista.
3: Il tennista. Stefano Accorsi.
4: Wolfgang, va bene, non ho fatto il tempo a fare il vostro numero, ciao.
3: No, Wolfgang, no. E non è neanche, come ha scritto Luca di Milano, neanche Cremonini, Federico.
5: Oh, buongiorno, per me Valerio Mastrandea da Bergamo.
3: Possiamo riascoltarlo, caro Paoletto Castro, il nostro regista?
6: Però è stata una serie di emozioni altalenanti, no? Ce ne sono stati momenti di euforia quando sembrava che tutto fosse finito, momenti poi di disperazione di nuovo.
3: Se ci volete provare, però lo diciamo.
2: No, l'abbiamo detto pure prima, hanno indovinato.
7: State facendo una pietosa messa in scena.
2: Messa in scena, appunto, hanno indovinato.
3: Perché avete indovinato?
2: Indovinato?
3: In quanti più o meno hanno indovinato?
2: Io uno solo, per fortuna.
3: Uno solo?
2: Uno, meno male.
3: Beh, allora non lo dico, scusami.
2: Adesso diremo chi è
3: indovinato,
2: e a che
3: uno
2: ora
3: solo.
2: A che ora ha indovinato. E quindi...
3: La cosa buffa è che
7: uno che non si fa il fatto suo.
3: Tutti e tre.
2: Esatto,
3: ci guardiamo tutti e tre, dice, nessuno lo vuole dire, no? Ragazzi, qualcuno lo deve svelare, però. Chi era? Lo vogliamo dire?
2: Adesso sì, lo diciamo, no? Lo stiamo dicendo, perché sono una marea di messaggi. Stiamo cercando quello. Eccolo qua. Francesco Renga, e l'ha detto Giuseppe Carosi alle ore 9:04. Complimenti!
3: Oh,
2: complimenti,
3: Giuseppe.
2: Amico! Ma come ha fatto?
3: Che udito!
2: Però solo lui.
3: Perché c'ha un QI alto.
2: Potevamo aspettare. Esatto, è vero.
3: Ci potevamo aspettare un attimo e andare avanti. Va bene, però se avete fretta questa mattina,
2: ragazzi, attenzione che torna.
7: Lo blocco.
2: No, non lo devi bloccare. Non lo bloccare. Perché lo devi bloccare? Lascialo stare, tranquilla, che lei non si capacita.
3: Per favore, non spingere tasti a caso, Raimonda. Non avete vinto nulla.
2: Però, ma se non avete nulla da dichiarare, lo potete fare solo ed esclusivamente in questa trasmissione su Radio 2 al 348-7300-200. Comunque ci sono anche i biscottini della fortuna. Ricordiamo che il biscottino della fortuna è a vostra disposizione, però al numero 800-800-002.
3: Buongiorno ad Alessandro Amendolara, che cura la parte tecnica dietro il mixer. Buongiorno.
2: Grande.
3: Paoletto Castro, il nostro regista, Giulia Fiore Coltellacci in redazione. E il nostro Massimo Riti, il curatore, che più che un curatore io direi è uno psicologo al mattino.
2: Sì.
3: Ci dà una mano,
2: ci ascolta, in silenzio,
3: ci dice sempre bravi,
2: mentre sorseggia il suo cappuccino, annuisce.

0: Marco Ciccio sino alle 10.30, cosa che accade ogni sabato dalle 9 alle 10.30. Che ti ridi?
1: Io mi vengo da ridere.
0: Sì.
1: Scusa, è intrattenimento, e rido io così, mi intrattengo da solo.
0: Abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Soggetti Smarriti Rai Radio 2, iscrivetevi così come ha fatto Ludo Criacci.
1: Sì, bravo.
0: E Maria Di Maggio da Palermo.
1: Anche Maria,
0: benvenuti.
2: Il riso abbonda sulla bocca degli stolti.
1: Oh, il gruppo si chiama Soggetti Smarriti Radio 2, lo trovate su Facebook e vi dovete iscrivere.
0: Che ho detto io?
1: No, potete.
0: Perché ripeti?
1: Vi dovete iscrivere.
0: Vi, tu hai dovete iscrivere. Aspetta.
1: No, perché dai,
3: potremmo
1: un'informazione.
3: Anche organizzarla questa petizione per instaurare il nulla dei.
0: Il nulla.
3: Ma a livello mondiale, in quel giorno. Nulla assoluto, non si lavora,
1: nulla
3: non si mangia, cioè,
0: ma è un'idea fantastica. Ma
3: non si fa nessuna attività.
1: Quale giorno
3: nulla.
1: Potrebbe nulla. Quale giorno potrebbe essere il nulla day?
0: Nulla,
1: e poi ce ne stanno tanti, c'è la giornata dei nonni, la giornata delle scarpe,
0: la giornata
1: dell'amicizia la giornata. Per esempio, ecco, io farei oggi.
0: Oggi?
1: Oggi. Facciamo. Aculei Day. Degli aculei. La giornata degli aculei.
0: Perché siamo venuti in mente proprio gli aculei?
1: Perché mi è venuto in mente gli aculei? Per esempio, perché gli aculei non li calcola mai nessuno.
2: Mi fa pensare al lato B.
1: Sempre lì.
0: Devi pensare invece ad esempio ad un riccio. Noi che siamo amanti degli animali.
1: Che
0: gli
1: lancia gli aculei.
0: Che
1: no?
0: Lancia,
1: quindi, oggi.
0: Che è un videogioco. Adesso. Però bisogna fare il nulla day. Che giorno scegliamo il nulla day?
1: Giovedì.
0: Che è gnugno.
1: Il giorno gnugno.
2: Il riccio lancia gli aculei, non il riccio.
0: Il
1: no,
0: riccio,
1: non puoi lanciare tutto.
0: No,
1: che lanci il riccio?
0: L'istrice. Buongiorno, bentornati. Ci scrive Michelle. Alcuni pensieri del sabato con voi che vogliamo condividere con i nostri ascoltatori. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. E poi meglio poco che nulla. Bel, bravo.

0: succede tutte le mattine quando arrivo in dogana. La parola è sempre quella, la domanda e la risposta è nulla.
1: Nulla. Chi lavora in dogana lo sa.
2: Nulla da dichiarare. Nulla da dichiarare. In questo senso.
1: Lo potete fare qui. 3487-300-200.
2: Oh, ricordatevi che ci sono anche i biscottini della fortuna, se volete sapere come sarà il vostro fine settimana, ad esempio come sarà la prossima settimana, chiedetelo con fiducia all'800-800-002, risponde l'oracolo dei soggetti smarriti.
1: Rai Radio 2!

0: Rai Radio 2.
1: Il meglio di Rai
2: Radio 2. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio 2.
6: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
7: Il meglio di...
8: Salita del volo con destino alla fine.

0: Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti. Marco e Ciccio, dispiace, ci scrive Luigi. Cosa? Che non mi abbiate menzionato per aver indovinato il quizzellino di questa mattina. Beh, il quizzellino, ma avete indovinato in tanti, ragazzi. È il più veloce, è quello più veloce di tutti. Comunque, Gigi menzionato. Da Pescara ci scrive: visto che oggi è la giornata degli aculei, faccio tanti aculei a tutti. Aculei, aculei.
1: Tanti aculei a te.
0: Auguri una cosa. Aculei. Aculei.
2: Buongiorno soggetti smarriti. Buongiorno. Augusto dalla Germania, camionista non pentito. Ciao. Finalmente ho capito come devo fare per aggiudicarmi un premio ambito come il bel nulla, che ormai lo cercano miliardi di persone.
1: Lo so.
2: Ma già mettendo sta di famigli Marzocca.
1: Grande, maggiamente, bravo, bravo. Silvia da Grosseto ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi.
0: Buongiorno Silvia, benvenuta.
3: Buongiorno carissimi, buongiorno, un saluto a tutti, a Marco e a tutti.
0: Grazie.
3: Buongiorno.
0: Allora, biscottino per te?
3: Sì, biscottino della fortuna per me.
1: Cosa vuoi chiedere a biscottino?
3: Allora, dopo anni e anni e anni e anni di diete fatte e rifatte, mi affido al biscottino della fortuna per sapere se questa è la volta buona.
0: Oh. Allora, la mano della dieta qua è una sola.
1: Ma signor, scusa se interrompo, però la dieta, quando fa dieta, dipende che mangia, signor. Per fa dieta deve mangiare una fogliola di insalata.
0: Una fogliola.
1: E il segreto sa qual è, signor? Sa qual è il segreto?
0: La sogliola.
1: E che ci deve mettere tanto? Tanta spezia, signor.
3: Ecco, tante,
1: ci deve mettere la cannella, ci deve mettere paprika, ci mette le pepe, ci mette tutto questo.
0: Sì.
1: E quando mangia l'insalata ti sembra che è tanto di più.
3: Ecco, perfetto.
4: Il biscottino ultima spiaggia.
0: Va bene, mano della dieta, Marzocca, apri un biscottino.
1: Beh,
0: per
1: la mano della dieta è la mia, io sono pratico, cara Silvia, anni e anni di dieta.
0: Diete differenti, ne avesse funzionato una, però vabbè.
1: Potevate metterli un po' più lontani sti biscottini.
0: E che fai? Fai un po' di esercizio fisico, Marzocca, che sarà mai?
1: Asiago li hanno messi a Viterbo praticamente.
4: Ha le braccia corte.
1: Vabbè, no, le braccia corte.
3: Io vi adoro, siete fantastici.
1: Già era frantumato il biscottino, quindi questo è buon segno, Silvia. Già era masticato.
3: Era masticato.
1: Il biscottino. Abbiamo preso uno già masticato. Aspetta che ti leggo quello che dice, recita il bigliettino. Si inizia dalle piccole cose per avere dei grandi risultati. Quindi,
0: dai.
1: Allora io direi: inizia, magnate un'olivetta di meno oggi. Piano piano e vai a scalare. Piano piano.
0: D'altra parte le diete migliori sono quelle che si fanno lentamente. Quindi non è che puoi perdere tutto questo peso.
3: Giustamente.
1: Allora, tra 5-7 kg di meno ci richiami. Va bene?
3: Benissimo. Vercillo, una cosa.
0: Sì.
3: Mi saluti Sandro.
0: Certo.
3: Che io vi adoro.
0: Grazie.
3: Siete fantastici.
0: Grazie mille. Un abbraccio.
3: Un bacio, buon fine settimana. Ciao Marco, ciao Vercillo.
1: Ciao.
4: Scusate, ma che c'è ancora qualche posto libero nello stato di famiglia di Marco?

0: Soggetti smarriti, il programma che non sa dove va ma ci arriva lo stesso. Lo abbiamo pubblicato un video, un reel, per essere moderni si chiama così, un reel sui nostri social e anche sul gruppo Soggetti Smarriti Rai Radio 2, dove ci vedrete in apertura con due bellissime parrucche bionde.
1: Devo dire, un montaggio video a cura di Francesco Maria Vercillo, veramente fatto bene, perché poche cose fa bene, ma questo lo sa fare veramente bene.
0: E quando fa così, mi traduco, cioè mi sta dicendo: perché non fai montaggio video invece di rompere le scatole alla radio, che ti viene meglio?
1: No,
0: era quello che volevi
1: poche
0: dire.
1: Poche cose ho detto, non ho detto l'unica cosa che fa bene, ho detto poi tra le poche cose c'è anche condurre un programma radiofonico.
2: L'importante è che Marco non faccia nulla.
1: A livelli, ecco, l'importante è che esattamente.
0: Questa è una caratteristica di Marzocca che non manca mai.
1: Ecco,
0: ci scrive Paola: attendo approvazione del mio posto sul gruppo. Va bene, aspetta un attimo Paola, fammi adesso, farò tutto.

0: Buongiorno dai soggetti smarriti, Marco, Ciccio e Simona, detta anche Raimonda, presto festeggerà il suo compleanno, lo abbiamo detto.
1: Vabbè, l'età non la dire, non dire l'età, non si dice l'età non si dice.
2: Esatto.
1: Percillo, fermati, fermati.
3: Che? Secondo te io stavo dicendo l'età?
1: No, non
2: devi. Bravo Marco.
1: Esatto, perché sennò magari.
3: Ma non l'avrei mai detta.
1: Appunto, non la dire, non la dire, non la dire. Sopra. Allora, lasciamo perdere.
3: Sopra.
1: Lasciamo
3: perdere. Sotto. Lasciamo perdere. Sopra, sotto, di lato,
1: no,
3: di fianco.
1: Diciamo sopra una certa età. Cose. Non si dice più.
3: Sopra. Ma così uno pensa che c'ha l'età di mia nonna e non va bene. Vabbè, lasciamo stare.
1: No,
3: andiamo
1: no,
3: sul gruppo
1: ancora
3: Facebook.
1: Proprio no. Però, vabbè, dai.
3: Andiamo sul gruppo Facebook, soggetti.
2: Sì, sono la più giovane del gruppo.
1: È più giovane del gruppo, lei. È più giovane del gruppo.
3: E su questa cosa purtroppo dobbiamo tacere.
1: Applauso, ma andiamo sul gruppo, che è meglio, cambiamo discorso. Il gruppo Soggetti Smarriti, Rai Radio 2.
0: Do il benvenuto a Virginia Buttarelli, che si è appena iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, a Lello Ansalone di Battipaglia,
1: dai,
0: e ad Aurora Milella. Iscrivetevi al nostro gruppo. Perché?
1: Perché?
0: Perché il nostro gruppo Facebook,
1: come compagni di scuola, di banco, no? Hai capito?
3: È un po' come esattamente, è un gruppo, hai rubato le parole di bocca,
1: un grupparello di persone vispe, sono tutti smarriti, cioè alla base c'è
0: grupparello, lo dirai a tua sorella, che siamo 39.642, bello, cioè
1: sì,
0: siamo
1: però,
0: al basso,
1: dico,
0: dei 40.000,
1: base,
0: tanto agognati.
1: Alla base c'è sempre lo smarrimento, perché quello è sempre il leitmotiv, no? Il nostro ricoglionimento di base c'è sempre, e poi dopo c'è tanta allegria, tante cose che vengono scritte, poste divertenti. Andatelo a vedere, iscrivetevi, fatelo, perché...
0: No, ma il tuo parallelo, diciamo, con i compagni di scuola mi viene proprio a fagiolo.
1: A fagiolo.
0: Sai perché?
1: Pur qua.
0: Sì, mi viene a fagiolo perché io, per esempio, penso come tanti di voi, un gruppo WhatsApp con i miei compagni di scuola, con i quali ancora condivido, a parte i soliti buongiorno, come va, auguri di compleanno, eccetera, eccetera, però cerchiamo anche di mantenere vivo un rapporto che altrimenti si potrebbe disgregare, perché insomma siamo stati compagni di scuola, non siamo più giovanissimi, come dire, quindi sto parlando di qualcosa tipo 40 anni fa.
1: Sì, che poi quando si incontra dentro di ognuno di noi c'è sempre il pensiero, dice, Madonna mia, ma hai visto Franco come si è ridotto?
0: In realtà ci siamo mal ridotti anche noi, ma non ce ne rendiamo conto.
1: Esatto, perché pensano la stessa cosa di noi, e tutti quanti ci si incontra tutti facendo finta di fare tanta allegria, però poi alla fine dan dan dan dan, capito?
4: Oh,
1: che è successo?
4: Raimonda non ha età.
1: No, non ha età.
4: Sì, Raimonda non ha età.
1: Ecco, grazie Gennaro. Grazie Gennaro per averlo.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Sigla.
1: Grazie.
0: Vabbè.
1: È pazzito oggi, un acuto che mi ha staccato le cuffie dalle orecchie praticamente.
2: Stavo non ho l'età per menarti.
1: Stavo dicendo, però questa lascia stare, stavo dicendo questa allegria, no?
0: Quella
1: che
0: era
1: viene fuori.
0: Cinquetti. Non ho l'età per menarti. Non ho l'età.
5: I soggetti smarriti.

0: Sì, noi ci vediamo sempre, ogni anno, maschi e femmine, siamo quasi tutti, un paio purtroppo non ci sono perché sono mancati, e poi invece tre volte all'anno ci vediamo soltanto con le ragazze, tra virgolette, della classe, anno di maturità 1976, e là è molto più divertente e noi ci vediamo sempre giovani. Ciao Federica Bassano.
1: Ciao Federica, bellissimo questo messaggio, il primo che è arrivato.
2: Ci siete bravissimi. Io volevo dirvi che mi sono diplomata nel 73. Ho 70 anni, però mi sono diplomata con un anno in anticipo. E ci vediamo una volta l'anno con i nostri amici. Naturalmente c'è già qualcuno che manca. L'ultima volta ci siamo trovati l'11 dicembre dell'anno scorso, per cui a breve ci incontreremo di nuovo.
3: Bravi, bravi. Dai.
1: Che poi senti, a proposito di compagni di scuola, secondo me il mio amico Umberto, che saluto perché ci sta ascoltando in questo momento, ha scritto una cosa molto carina sul suo Facebook. L'emozione, scrive, è ancora profonda, cioè ritrovare la vecchia classe, la mitica quinta D dell'Istituto Tecnico Industriale Fermi di Fuscaldo, siamo in provincia di Cosenza. E ha avuto anche lui proprio questo incontro, è stato molto bello perché ci scrive un pezzo di vita formativa dopo oltre 40 anni, è stata un'esperienza davvero toccante. Rivedere i volti degli amici che avevi un po' dimenticato forse, ma che stavano dentro comunque la tua memoria.
3: Mi ricordi.
1: Avere notizie di loro, appunto, sì, no, questa... Ci sono veramente poi nelle nostre storie, nelle nostre vite, nelle nostre classi ci sono stati sicuramente dei personaggi indimenticabili, e questo lo dico anche per i nostri ascoltatori, per i racconti che arriveranno qui, persone che magari sono scomparse dalla nostra vita e sì, che magari un giorno riappaiono,
3: bravo,
1: così in,
3: bravo,
1: queste riunioni.
3: Io sono perfettamente d'accordo, mi piace questo argomento, mi trovavo qui nella Guardiola in servizio e essendo... ti do due cazzotti in faccia a te, hai capito? Che te ridi?
1: Cosa? Cazzo d'oro! Se non parli
3: vabbè,
1: bene,
3: se mi sono appicciato, che dobbiamo sottolinearlo, da una capocciata, vuoi dire? Così dopo vabbè, voglio vedere come parli senza denti. Senza denti, voglio dire. Io mi sono ritrovato con. Vedi che sta zitta adesso. Mi sono ritrovato con i compagni di scuola, che voglio dire.
1: Sì.
3: Noi ci divertivamo tantissimo perché, vabbè, quando devi stare a volo, siamo a ricreazione, le pizze che volavano a scuola. E invece, quando dovevi stare fermo zitto a sentire a maestra, a professore, quello che è, perché io ho studiato, io mi sono fatto pure le medie,
1: ha fatto anche le medie,
3: come no tutte e tre,
1: non ti sei fermato a tutte e tre, la prima, la
4: si
1: seconda, anche
4: che
1: la
4: lei
1: terza.
4: È istruito.
3: Vedi, la signorina ha capito. Quando c'è la cultura, mi sono fatto pure. C'era il libro di Epica, che c'erano, sì, sai, cose di Ulisse. Cioè, ma adesso non lo so a dire perché non ve voglio. Tanta la conoscete, no? La storia di Ulisse con.
1: Sì, c'era.
3: Di Carlo Magno, sì, ha fatto un macello. Vabbè, comunque.
1: Carlo Magno e Ulisse.
3: Carlo
1: Magno.
3: Ma
1: che c'entra?
3: Vabbè.
1: Carlo Magno e Ulisse. Ma sono due epoche. Vabbè, per favore.
3: Le schicchere sulle orecchie. Oh, chi nulla ha dato, la schicchera sulla orecchia, che quello era quello che si poteva fare, perché durante la lezione massimo potevi dare una schicchera sulla orecchia, oppure con la penna, con la cannuccia della penna, sputavi i cartoccetti, capito, quelli, capito, e gli arrivava su orecchia dietro al collo del compagno.
1: Ma io dico, con tutti i bei ricordi che abbiamo, io ho letto questo posto con tutto l'amore, capito, questa riunione dopo tanti anni, 48 anni che non ci si vede con gli amici, finalmente, e tu mi tiri questa cosa delle schicchere delle orecchie, ma dai, ma possibile?
3: E dai,
1: alziamo un po' il livello,
3: sì,
1: per favore.

0: Puoi anche evitare di saltellare Marzocca, tanto non siamo in video sul canale 202 del Digitale Terrestre, e invece ci sono le nostre bellissime foto alle quali sono terribilmente affezionato. Ancora a distanza di anni guardo quella foto.
1: Ma lo sai che anch'io, alla fine, a forza di vederla, mi ci sono affezionato anch'io.
0: Affezionato?
1: Sì, sì, sì, effettivamente sì.
0: E lì ferma Immobile nel tempo.
2: Raga, che dire per questo argomento? Non posso dire nient'altro che io sono la fautrice degli incontri, delle riunioni dal 1983 in poi, anzi 1982, scusate. E niente, noi ci incontriamo quasi tutti gli anni, e poi, oltre ad incontrarsi tutti insieme, ogni tanto scrivo sul gruppo: chi c'è per un caffè, chi c'è per una pausa pranzo, e qualcuno risponde, qualcuno no, e va bene, io mi accontento, basta che qualcuno venga. Ciao.
1: Questo è importante, brava. Bene, allora abbiamo Raffaella da Bologna, che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi. Ciao Raffaella.
0: Buongiorno.
3: Pronto?
0: Raffaella,
3: mi sentite?
1: Pronto? Sì, sì, ti sentiamo,
0: sì, ti sentiamo chiaro e forte. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora, io sono arrivata a Bologna sabato dopo 3 anni e mezzo di lontananza, e ieri sera ho avuto la piacevolissima sorpresa di una cena organizzata da miei ex alunni, adesso 44enni, date, due addirittura con due bambine, con una ragazza di 14 anni e una bimba di 6.
1: Sì.
3: È stata una serata bellissima, una rimpatriata, io unica prof, e loro e anche i piccoletti. Non avrei potuto avere un ritorno migliore a Bologna, veramente.
1: Bye!
0: Bene, noi abbiamo parlato di reunion di compagni di scuola, ma arrivano anche altri
3: alunni,
0: tipi di
3: alunni.
1: Ma tu eri professoressa di che cosa?
3: Sì, io ero al ginnasio, con loro insegnavo le 5 materie, quelle veramente tamugne: italiano, latino, greco, storia e geografia. Però nonostante tutto, il messaggio che passava era che si poteva studiare anche divertendosi, avendo un bel rapporto. E questa serata l'ha veramente confermato.
4: Quindi, ancora oggi ti tengono
1: ti tengono buona, certo. Com'eri severa?
3: Una cosa giusta.
1: Una cosa giusta.
3: Ci voleva anche quello.
1: Un po' di rispetto, per favore. La prof è la prof, non si scherza. Senti, ma tutte queste
3: adesso
1: materie,
3: addirittura alcune sono anche colleghe, perché insegnano anche loro.
1: E sono diventati colleghi.
3: No, bellissimo, guarda, splendido davvero.
1: Grazie Raffaella.
3: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio a te,
0: professoressa,
1: ciao.
0: Grazie. Buongiorno Smarricetti, siamo un gruppo di 6 ex compagne di scuola, alcune dalle medie alle superiori, e addirittura 2 di noi si conoscono dall'asilo. Ci chiamiamo Amiche Forever. Questo sarebbe un altro argomento di discussione, carino capire come avete chiamato i gruppi WhatsApp.
4: I miei compagni di scuola sono più che parenti.
1: Più che parenti.
0: Bello, più che parenti, è bellissimo. Perché i compagni di scuola sono così, veramente sono più che parenti. Allora, finisco di leggere il messaggio di Rosaria. Cioè, cerchiamo di vederci tu durante l'anno per un caffè, un aperitivo, una cena, e ridiamo sempre come delle adolescenti. Abbiamo 57 anni, facendo girare tutte noi nei locali che penseranno chissà cosa di noi.
5: Gente che non ti conosci più. E a 60 anni ognuno parla dei propri dolori, artrite, eccetera, eccetera. Ciao.
1: Grazie.
6: Ciao. Soggetti smarriti su Rai Radio 2.

0: Zari informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti 40 secondi. Sulla 22 del Brennero troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Affi Lago di Garda Sud e Gnaura in direzione del Brennero. Sulla 4 Venezia Trieste rallentamenti per un incidente tra la Tisana e la 28 in direzione di Venezia e code in entrata per traffico intenso allo svincolo per la Tisana nelle due direzioni. Sulla 4 Brescia Padova code a tratti per traffico intenso tra la 21 e Peschiera in direzione di Venezia e 3 chilometri di coda per un incidente tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 7, la Milano-Genova, troviamo code per traffico intenso tra Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 6 Torino-Savona code a tratti per un incidente tra Altare e Savona in direzione di Savona. Sulla 26 code a tratti per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone in direzione di Genova-Voltri. In autosole sono 2 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Veniamo a Roma, sul raccordo anulare troviamo rallentamenti per un incidente allo svincolo per la Colombo in direzione dell'Appia. Sulla Pontina rallentamenti per traffico intenso tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in direzione sud. Sempre a Roma dalle ore 15 alle 20 si svolgerà per le strade del centro il corteo Roma Pride 2026 con partenza da Piazza della Repubblica e arrivo in Viale delle Terme di Caracalla. Concludiamo con la tangenziale di Napoli dove ci sono code per un incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
5: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: 2-2.
8: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
9: La sera tutti a bocca aperta.
8: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: 2-2.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: I soggetti sbarriti.

0: Riunione compagni di classe, io come al solito arrivo 10 minuti in ritardo, entro dentro la pizzeria e adocchio subito questo tavolo. Mi viene un senso di tristezza incredibile, li guardo e dico mamma mia come si sono ridotti. Allora inizio a camminare, vedendo che nessuno mi aveva notato e mi aveva riconosciuto, ho proseguito e sono uscito da un'altra uscita appunto e non ci sono più andato.
1: No,
0: mamma mia.
1: No. Ma perché? Perché? No, ma comunque è bello lo stesso, dai, dopo un po' non ci fai più caso, no? L'impatto, però un pochino l'impatto fa effetto a tutti, dai.
2: No, l'impatto sicuramente c'è, delle volte non è positivo, me ne rendo conto, però devi andare anche un attimo, andiamo oltre, come dire, l'estetica.
1: Esatto.
2: Siamo magari invecchiati tutti e andiamo invece al sodo, no? Cioè poi all'intimità che
1: sono
2: si può
1: d'accordo,
2: ricreare.
1: Sono perfettamente d'accordo. Non guardiamo l'estetica, andiamo al sodo. Tante volte, per esempio, uno fa dei dolcetti, cioè chi fa i dolci non vengono bene perché magari la torta,
2: sì, perché sul gruppo tipo Facebook cucinare male,
1: sì,
2: quindi dice
1: ma alla fine,
2: ho visto
1: comunque,
2: delle cose
1: risulta buono, per esempio l'uovo sodo bisognerebbe rivalutarlo, sì. Andiamo al sodo, l'uovo sodo è buonissimo se per esempio ci mettete un filino di sale, io ci metto volentieri anche un pochino di
2: filino
1: pepe.
2: Di sale,
1: ecco, se avete un pochino.
2: Il famoso sale liquido, il filino di sale.
1: Un filino di sale.
2: Come se fosse un filino d'olio. Sì,
1: brava, bravissimo. Noi abbiamo.
2: Baregna, sono maschio.
1: In Baregna noi avevamo sicuramente anche il sale liquido. Questo adesso non lo so. Era ricercatissimo. Lo esportavamo
2: liquido.
1: In tutto il mondo. E allora dicevo, l'uovo sodo va rivalutato. Anche con la maionese. Se avete un pochino di maionese, ce la mettiamo. Ce l'avete? No.
2: No. Allora no, è grassa, la maionese fa ingrassare.
1: E allora è inutile, scusa, di che cosa stiamo parlando? Se non avete neanche un uovo sodo.
2: Parliamo dei compagni di scuola. È addirittura arrivato un articolo di giornale che ci ha mandato Paolo, che probabilmente sarà nella foto, perché sarà uno dei giornalista che ha scritto questo articolo, il giornale della mitica Quinta C, che si ritrova ancora. Stiamo parlando della Quinta C, ragioneria dell'Istituto Leardi.
3: Che notizie.
2: Che si sono dati appunto. Si sono dati appuntamenti per un gossip. Martedì una volta c'avevamo il gossip, facciamo il gossip
1: no,
2: di
1: c'è,
2: domenica.
1: C'è, eccolo, arriva, dì.
2: Si sono dati appuntamenti per un nuovo incontro, confermando, attenzione, quanto il legame nato tra i banchi continui a resistere al tempo. Che è un po' il tema dell'argomento della giornata.
1: Della giornata di oggi, a questo punto, visto che hai nominato la parola magica gossip, vai con la sigla,
2: gossip?
1: Marco. Certo.
2: Ma che dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan.
1: Dan dan dan dan dan dan dan
2: dan dan dan dan dan dan dan
1: dan dan dan dan dan dan
2: dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
1: dan dan dan dan dan
2: dan dan dan
1: dan dan dan dan dan dan dan riceve la proposta di matrimonio a sorpresa nello studio di Verissimo, signori, incredibile, ed è stato un sì tra lacrime e sorrisi di gioia, ragazzi, che meraviglia. Allora sentite questa, che è veramente pazzesca, perché Giovanni è benvenuto, ha proposto a lei proprio lì nello studio televisivo di, se voleva sposarla, gli ha fatto la proposta di matrimonio, lei si è commossa, si sono commossi tutti e noi non ce l'aspettavamo, e quindi facciamo gli auguri a questa nuova coppia che è in procinto di sposarsi.
3: E questo, Marco, non ti stimola a darmi un anello?
1: No, è un gossip, è una cosa così che non c'entra niente con quello che abbiamo a che fare noi direttamente. Ma caro Virgilio, voglio andare avanti,
2: sì,
1: sul discorso della scuola, perché io anch'io ho riscoperto un po' di compagni di scuola che avevo perso di vista recentemente. Mi sono trovato in un ricevimento.
2: Ma hanno scritto che non ti presenti mai perché devi dare soldi a tutti.
1: Ma vabbè, che c'entra questo? Però mi hanno invitato, e io ho detto
2: sì, vabbè,
1: molto probabilmente.
2: Chiudi, Marzo.

0: domenica.
1: Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti, Marzocca e Vercillo insieme anche questa mattina con la nostra autrice Simona Banchi. Non ho salutato Giulia Fiore Coltellacci dalla redazione.
2: Sì,
1: buongiorno,
2: sì.
1: Giulia.
2: Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno a Massimo Riti, il nostro curatore.
2: Grazie Massimo.
1: Chi c'è? Chi è il tecnico di oggi, Marzocca? Giulio? È Giulio? È Giulio,
2: Giulio
1: Sabatelli?
2: Sì, sì.
1: Giulio! Giulio, buongiorno.
2: Grazie Giulio. Certo che... E grazie a Paoletto Castro, il nostro regista. Grazie Paoletto.
1: Sei veramente poco attento, guarda lì.
2: No, mi ero distratto, stavo leggendo una cosa. Qui arrivano un sacco di messaggi sui gruppi delle scuole che si riuniscono, sono tantissimi, non riesco a fare un minimo di selezione perché tutti non si possono mandare. Bisognerebbe fare un'altra puntata sui compagni di scuola, perché ce ne hanno mandati centinaia proprio.
1: Sì, infatti ne sono arrivati tanti, però magari qualcuno lo leggiamo, tipo ad esempio questo, dice anche noi siamo in cinque vecchie,
2: dai, non fare così,
1: 66 anni poi, ex compagni di scuola delle superiori, con una di loro siamo state assieme fin dall'asilo, ci troviamo ogni tanto per una cenetta e tra di noi siamo le civette, è bellissimo, le civette,
2: le
1: si sono autodefinite così.
2: Ambaraba.
1: Buona domenica a te,
2: ma
1: cara amica,
2: sei
1: arrivato il momento di partire col jukebox, non dirmi
2: sì,
1: no.
2: Sì, no, va bene, partiamo col jukebox, sì. Figurati, chi te lo tocca il jukebox, figurati. No, però dicevo, ho notato una cosa da tutti questi messaggi che stanno arrivando, che di solito i compagni di scuola per un lungo periodo non si vedono e non si incontrano e poi a un certo punto... È difficile trovare una scolaresca che va avanti anche dopo negli anni, che continuano a vedersi, passa il tempo, ma comunque continuano a frequentarsi. Di solito funziona così: finisce la scuola, poi tipo per 10, 15 anni, 20 anni, 30 anni non ci si vede, poi all'improvviso uno o qualcuno decide di fare queste riunioni. Vero?
1: Una riunion.
2: Sì, questa è una caratteristica tipica, un po' di tutti quelli che stanno scrivendo adesso.
1: Però poi hai 10 anni, 20 anni, 30 anni da raccontarti. E quindi riscopri l'amicizia un tempo, un po' come ritornare bambini,
2: non sai che
1: ma certo, ritorni adolescente.
2: Hai ragione, non ci avevo pensato.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: andiamo subito con la notizia che fa rumore. C'ho fretta.
1: Che fa rumore.
0: Sì,
1: ho fretta, sì.
0: E sabato le cose si
1: questa fanno. Questa notizia un po' smarrita, con i rumori prende vita.
0: Grazie al nostro amico che ci ha recitato, ci ha cantato la sigla.
2: Avevamo però una sigla nuova, perché l'avete archiviata?
0: Non è
2: la rumore.
0: Non
2: era
0: è stata aggiornata dal nostro Paoletto, per favore. Dai, su, aggiorniamoci la sigla. Allora, abbiamo con noi anche oggi il grande sonorizzatore, noto grazie in tutto il mondo, Marco Marzocca, che farà in modo che questa notizia penetri nelle vostre case,
2: sì,
0: nelle vostre automobili,
2: menti, nelle vostre menti.
0: Nelle vostre menti. Bella questa.
2: Dobbiamo cercare di coinvolgere.
0: Non lasciatevi ingannare dai suoi.
2: No, non vi lasciate ingannare.
0: Ingannare, stavi dicendo. Ingannare dai colori ipnotici, dal carapace verde smeraldo e dalle sfumature iridescenti di rosso e di blu.
2: Ma che stai a dire? Questa è la
0: oggi notizia. Parliamo della canocchia pavone Odontotactylus Scillarus.
3: Rumore della notizia, vogliamo il rumore.
0: Fai rumore,
3: De Marco, so, prego, dai, facci rumore.
0: Fai rumore,
3: così ci metti di buon umore.
0: Dai, allora.
2: Ecco, questa mi piace, questa sigla mi piace.
0: Ripeto, la cannocchia pavone.
2: Ma sempre dinosauri dobbiamo fare. Ma possibile?
0: Che dinosauri? Ma sei ignorante forte. Ma porca miseria, questo è uno stomatopade. Uno stomatopade, come fa? Prego, per favore. È uno degli stomatopadi più spettacolari.
2: Senti,
0: degli
2: non mi
0: oceani.
2: Non prendere in giro però adesso.
0: Una creatura che incanta, che colpisce con una violenza inimmaginabile. Il suo micidiale sinistro è in grado di sfondare persino un vetro antiproiettile. Una bellezza letale che sembra uscita da un racconto di fantascienza. Parente lontana di granchi. I granchi, per favore.
2: Fanno così i granchi.
0: Come fanno i granchi? E le aragoste? La canocchia pavone risale a 400 milioni di anni fa. Però questa canocchia pavone vorrei vederla, per favore, con un rumore, per favore, Marzocca.
2: La pannocchia?
0: La cannocchia pavone.
2: Ma non la so fare la cannocchia.
0: Vabbè,
2: io.
0: Allora chiudiamo qui i giochi, per favore. Se tu mi
2: ho capito, ma tu ogni volta mi trovi un animale sempre più difficile.
0: Nonostante le dimensioni contenute, di solito non supera i 18 centimetri.
2: Oh.
0: È un predatore implacabile, pronto a scappare in un lampo. La sua arma nascosta è nelle pendici anteriori, due chele.
2: Che c'è?
0: Due chele, che quando scattano diventano pugni. Gli scienziati le chiamano dactyl club, cioè clava d'attacco, ma nei fatti sono come molle caricate a dovere. Molla caricata

0: Carissimi smarrite, buongiorno, è Carmelo che vi parla. Qua sono sulla mia bicicletta, però sono in casa perché c'è una pioggia che è una cosa insostenibile. Comunque sopra alle nuvole c'è un sole che non si può credere. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Carmelo,
1: ciao bello,
2: ciao carmelissimo, carissimo, carmelissimo, ti posso dire, un amico mio carissimo proprio.
1: Carmelissimo.
2: È un amico mio, lui lo sa bene, certo. Questa tanta gente non lo sa che quando c'è le nuvole, se vai sopra le nuvole, ogni tanto chi prende l'aeroplano si vede, perché se vai con l'aeroplano sopra le nuvole c'è il sole. Non è che il sole se ne va, il sole resta sempre, c'è sempre. Ecco, questo mi a dirlo anche agli ascoltatori.
3: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
4: Il meglio di...
1: Buongiorno amici dai Soggetti Smarriti, insieme sino alle 10.30 un abbraccio e un saluto a Fiore Liborio.
2: Fiore con noi.
1: Dietro al mixer a Giulia Fiore Coltellacci.
2: Tutti fiori oggi.
1: Oh, è come se fosse primavera anche se siamo in autunno. Jukebox smarrito, riprendiamo.
5: Buongiorno,
1: con...
5: sono Piero da Pescara. Ciao, brevissimo Piero. Aneddoto su James Taylor, visto che lo citava Ciccio, che lui è anche un... Io sono un suo grandissimo fan, cioè io sono un suo... insomma, un giorno viene a fare un concerto qui a Chieti, vicino a Pescara. La mattina dopo scendo da casa e loro stavano facendo colazione al bar qui a fianco. Io mi sono avvicinato per chiedere un autografo, mi hanno chiesto di avvicinarmi e di sedermi con loro, mi hanno offerto la colazione, mi hanno fatto tutti gli autografi e io c'ho ancora l'autografo di James Taylor. Ta ta ta, e tu no. Ciao.
2: No. Allora sì, scusate, volevo dire una parola. Allora sì, questo come si chiama? Giovanni Taylor, come si
1: chiama? James Taylor.
2: Che deve essere inglese naturalmente.
5: James Taylor, no, americano.
2: E offrono la colazione. Dove ho sentito questa cosa? Dove che la offrono?
5: L'offre Piero. Se va a Pescara le offre la colazione.
2: No, ma io non posso andare a Pescara, lei lo sa benissimo.
5: Vabbè, che a Pescara andiamo bene.
2: Non saprei neanche da dove cominciare. Poi quei vermi sull'amo mi fanno tristezza, quei poveri vermi lì che mi fanno un po' impressione, mi dà fastidio, non posso andare a pescare. Senta, posso fare un'altra cosa invece di andare a pescare?
5: Ma perché da James Taylor siamo finiti a parlare di vermi? Cioè, per favore, possiamo controllarci?
6: Chi è che ti sarà attato?
2: Posso fare un'altra cosa se
5: vorrei
2: vuoi.
5: Un verme, per favore.
6: Chi è che ti sarà attato?
2: Chiudiamo così la puntata di oggi e noi ritorniamo naturalmente domani alle 9, dalle 9 alle 10.30, sempre precisi.
7: Qui su Radio 2, grazie amici, è stata una bella puntata e grazie dei tanti messaggi che ci avete inviato.
3: I soggetti smarriti.
4: Il meglio di Rai
3: Radio 2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: 2-2.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: 2-2.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: 2-2.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Sono le 10:30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Simona Giacinti. Il diritto di asilo è una pratica riconosciuta dalla nostra Costituzione, così il Presidente della Repubblica in un messaggio per la giornata mondiale del rifugiato. Milioni di persone, ricorda Mattarella, sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. E la comunità internazionale, conclude, deve astenersi da condotte irresponsabili rispondendo con la forza della pace. La RAI seguirà la giornata del rifugiato con una programmazione dedicata. In Italia sono 132.000 i titolari di protezione internazionale, 234 i richiedenti asilo. Nel mondo i rifugiati sono quasi 118 milioni, ma spesso anche quando trovano protezione il loro status rimane incerto, come spiega Filippo Ungaro, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
14: Gran parte dei rifugiati nel mondo passa nei campi rifugiati, nei campi di sfollati decenni, senza avere la possibilità di accedere a delle opportunità che possono sviluppare la loro autosufficienza. UNHCR vuole dimezzare da qui al 2035 il numero dei rifugiati che vivono in questa sorta di limbo.
4: Quasi 2.000 i turisti fatti sgomberare dall'area di Santo Domingo, dove un rogo ha distrutto un resort e causato la morte di un'italiana, Francesca Valentino, di 46 anni. Momenti di panico tra le urla di chi ha assistito. La vittima sarebbe stata colta da una crisi respiratoria nella spiaggia dove si era rifugiata con gli altri turisti. Un'enorme nube di fumo ha avvolto la struttura mentre le fiamme hanno distrutto l'albergo. In giornata i primi rientri dei turisti italiani con circa 300 persone. Riprendono i colloqui Stati Uniti e Iran in Svizzera, dove sono in arrivo il ministro degli esteri iraniano Araghchi e l'inviato americano Witkoff. Sulle trattative però pesa la pioggia di fuoco di Israele sul Libano. Trattative delle quali Trump ha distolto l'attenzione attaccando nuovamente la premier Meloni. Non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Precedentemente Trump aveva dichiarato che al G7 di Riyadh Giorgia Meloni lo aveva implorato di fare una foto e che le aveva fatto pena. Durissima la replica del presidente del Consiglio, tutto falso, l'Italia non implora, ha detto in un video postato sui social. Telefonata di solidarietà alla premier del presidente Mattarella, e solidarietà arriva da tutte le forze politiche pur con dei distinguo. Il governo starebbe valutando di disertare il party per il 4 luglio dell'ambasciatore americano.
15: La linea nella maggioranza è quella dettata dal sottosegretario di Palazzo Chigi Fazzolari. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Qualche accento polemico rimane, Fratelli d'Italia tiene il punto, Meloni e l'Italia non si piegano. Forza Italia ricorda, il nostro paese merita rispetto e si allinea al ministro degli esteri italiani che ha annullato la missione a Miami. La Lega stigmatizza l'attacco e cerca una ricucitura tra alleati definiti sempre affidabili. Commenti duri contro Trump anche dalle opposizioni per quelle che vengono definite dichiarazioni vergognose, ma la premier è troppo accondiscendente, aggiunge dal PD Elly Schlein. Basta rincorrerlo, è la parola d'ordine nel campo largo. Giuseppe Conte dai 5 Stelle invita alla riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. AVS è ancora più netta, è la diretta conseguenza della politica di subalternità con cui Giorgia Meloni ha costruito il rapporto con Trump. E anche Matteo Renzi ci va giù duro, le frasi del tycoon sono orripilanti. Ora si sveglia anche la premier e basta cappellini maga. Vasco Pirri, GR2.
4: Drammatico incidente stradale nella notte a Pietrasanta Lucca, un ragazzo di 17 anni è morto, un altro 18 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra uno scooter e un SUV che non si è fermato a prestare soccorso. Italia alle prese con un'ondata di calore africano che spinge le temperature sopra i 35 gradi con picchi fino a 40 in questo weekend, oggi bollino rosso in 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, domani saranno 8. Lo sport, mondiale di calcio, la Turchia allenata dall'italiano Montella è già eliminata dal mondiale dopo solo 2 partite, fatale la sconfitta subita con il Paraguay, moto mondiale fra pochi minuti, il via alle qualifiche per il Gran Premio della Repubblica Ceca sulla pista di Brno, grande attesa per Bagnaia in un momento positivo dopo la deludente stagione scorsa. Sentiamolo al microfono dell'inviato Luca Cesaretti.
16: Sì, abbiamo lavorato bene, è stata una giornata sicuramente positiva e già la mattina mi trovo abbastanza bene, ma avevo bisogno di un altro passo in avanti in questa direzione. L'abbiamo fatto per il pomeriggio e mi sono trovato bene sia con la gomma usata che nel time attack. È vero che non siamo ancora a livello per pensare a una vittoria, però bisogna continuare a lavorare così e ci avviciniamo.
4: Prossimo giornale giornale radio alle 12.30. La linea va a Spettinati. Buon ascolto.
17: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
18: Stop! E un po' meno?
17: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
18: Stop! Un po' meno.
19: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
18: Stop! Buona!
19: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Spettina!

0: squadra, vi faremo compagnia il sabato e la domenica, quindi questi weekend frizzanti, brillanti. Iniziamo, vi faremo divertire.
1: Con una mattinata un po' frizzantina, divertente, felice, insomma, un'estate diversa per me.
0: Un'estate diversa per te, sì, perché sì, tu farai degli spettacoli, poi verrai in radio qui da me e saremo insieme, quindi
1: ci divertiamo.
0: Una coppia spettinata. Esatto. Ma iniziamo secondo me subito con la musica pazzesca di Radio 2, che dici?
1: Dai, posso annunciarla?
0: Vai!
1: Faccio io? Signore e signori, dito nella piaga, Businessman.
0: Ma che bravo!
1: Eh?

0: Businessman, dito nella piaga, spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi.
1: Come stai?
0: Io sto molto bene, ma vogliamo ricordare i nostri orari?
1: Allora, noi saremo tutti i sabati e tutte le domeniche fino a luglio, più o meno di luglio, dalle 10:30 alle 12.
0: Beh,
1: quindi vi aspettiamo.
0: Un po' di tempo insieme per divertirci.
1: Sì, è tanta musica, tanto divertimento, un sacco di amici, perché ci chiameranno e verranno anche qui un sacco di amici, quindi che vuoi di più?
0: No,
1: che vuoi? Un'estate perfetta.
0: Ma proprio perché parliamo di estate, io vorrei raccontare un po' di vacanze, di viaggi, perché noi siamo qui anche per parlare di tutti gli italiani, anzi saranno 36 milioni gli italiani che nell'estate 2026 si concederanno almeno un giorno di vacanza.
1: E concediamocelo,
0: la vacanza.
1: Tutto sto lavoro, ragazzi.
0: Tutto questo lavoro. Però ti posso dire, noi siamo in vacanza qui a Radio 2.
1: Guarda,
0: mica male.
1: Io mi sento anche con questa musica, cioè il lino, mi sento già proprio a Lamezia Terme, veramente mi sento proprio al mare.
0: Beh, sai, l'italiano, la durata media di una vacanza di un italiano sarà circa di 10 giorni. Il 28% degli italiani in viaggio trascorrerà fuori quasi 4 giorni e una settimana, mentre il 25% resterà in vacanza una o due settimane. Solo l'1% potrà permettersi un soggiorno superiore a un mese, mentre il 15% si limiterà a una pausa di massimo 3 giorni.
1: Quindi, dopo tutti questi numeri, voi che fate quest'estate?
0: Esatto.
1: Fatecelo sapere.
0: Ma soprattutto quello che potete fare è ascoltarci a Spettinati su Radio 2.
1: Perché sta arrivando un mio caro amico, uno dei miei preferiti.
0: Uno dei tuoi preferiti?
1: Elvis Presley, viva Las Vegas.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver.

0: Presley, Viva Las Vegas, spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi.
1: Siamo spettinati!
0: Prontissimi per questa nuova avventura! Ma sì, ci sono degli cari amici che ci chiamano.
1: Parliamo un sacco di amici.
0: Un sacco di amici.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi sentiamolo, c'è qualcuno collegato, vero Vittorio?
1: Apro la cornetta.
0: Sentiamo oggi qui a Spettinati su Radio 2 siamo collegati con Sergio, maestro. Pronto, maestro di sci della Val Camonica. Sergio, come va? Mi senti?
2: Male, Nicole, male del brutto.
0: Addirittura?
2: Sì, ho guardato il meteo stamattina, 32 gradi, 32, ma te renda col 32, porta. Ma una volta queste temperature ci chiamava direttamente il parroco.
0: Vabbè, però l'estate ha anche i suoi lati positivi, no?
2: Quali le zanzare? L'infradito, la gente che gira coi calzini, con i fantasmini, tutto mini l'estate, tutto
0: ma
2: mini.
0: Ma dai, almeno ti godi un po' di vacanza.
2: Di vacanza, Nicole? Mi sono maestro di sci. È come chiedere a un pescatore se si diverte nel Sahara, dai.
0: Scusami, ma come passi le giornate?
2: Mi passo tutta la giornata in giro con gli scarponi, sì, vado in giro.
0: Ma stai scherzando, davvero?
2: Con lo scarpone, sì, certo, l'altro giorno mia moglie mi fa: Sergio, non ti puoi mettere le ciabatte? Io, ciabatte? Ma porre di me, ruba, no, i bar, porta,
0: mi sembra un po' nervoso,
2: Sì, perché ieri sono andato al lago di Iseo.
0: E quindi?
2: Ho visto uno sul pedalò fare una curva perfetta con il peso a valle, mi è scesa una lacrimuccia.
0: Sergio, dai.
2: Nicole, qui a valle siamo tutti un po' provati.
0: Ma tutti?
2: Sì, ieri ho incontrato un altro maestro di sci.
0: E che è successo?
2: E ci siamo guardati.
0: Sì?
2: Sì, ci siamo pure abbracciati.
0: Ma che bello.
2: Sì, e poi ci siamo messi a fissare il freezer dei ghiaccioli per 20 minuti.
0: Ma dai, ma tra qualche mese tornerà la neve.
2: Mi ripeto ogni sera, sì.
0: E come?
2: Mi metto sul divano, guardo la webcam registrata da Ponte di Legno dell'anno scorso e sussurro: dai bella, torna da papà Gnaro, dai.
0: Dai, facciamo un messaggio per chi ci ascolta.
2: Basta pubblicare foto del mare.
0: Ma perché?
2: Ogni volta che vedo uno sprint sulla spiaggia da qualche parte in Val Camonica, un maestro dei sci perde la rotta.
0: Grazie Sergio, guarda, Spettinati su Radio 2 ti ringraziamo, magari
2: vendimi la neve, Nicole, vendici la neve se ce l'hai.
0: Ascoltiamoci la musica di Radio 2, Nugenea, Tommy's On and On. Morning.

0: Bad Bunny, Nueva Yol, spettinati Nueva su Radio 2.
1: E no, spettinati Nicola e Ghita.
0: Abbiamo questa sorpresa qui a spettinati su Radio 2, Bad Bunny in persona. Benvenuto.
1: Bienvenido. Bienvenido aquí todo el pueblo de Radio 2. Aquí en Via Siago por la calle.
0: Ah, hai fatto una sigla pazzesca per il nostro programma.
1: Con vosotros, questos e altros. Como decimos en español, sí.
0: Proprio,
1: sí.
0: Dite proprio così.
1: Así, se dice solamente así. ¿Cómo está Nicole? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ma scusami, ma tu fai il concerto a Milano il 17 e il 18 luglio e tu non mi hai invitato.
1: ¿Cómo no te invité?
0: No.
1: No te han invitado.
0: No, non mi hanno invitato.
1: Te invito io, viene la casita.
0: Io quella lì voglio andare, la casita.
1: Sì, también de venta B&B. B&B. Te gusta este nombre? B&B, la casita.
0: B&B. Ma che c'entra B&B con la casita?
1: Es un suono muy bueno.
0: Ah, B&B. Solo perché B&B per la canzone,
1: sí,
0: va bene.
1: B&B. Bad Bunny.
0: Un po' di confusione, ragazzi.
1: Sì, tu vieni il 17, hace il check-in il 17 e poi esce il 18.
0: Ma devo pure pagare?
1: No, deve avere il numero della casa, deve fare il check-in automatico.
0: Check-in automatico.
1: Sì, viene ahí.
0: Ragazzi, io queste cose non le so fare, ma spettinati su Radio 2 magari mi darà una risposta.
1: Non ti preoccupi, aquí después torno nuova volta, sempre qui, aquí
0: Nueva York. Siamo sempre così.
1: Sì.
0: Ringraziamo Bad Bunny per questo suo passaggio qui a spettinati su Radio 2. Adesso abbiamo Mace e Salmo con Cattive Abitudini.

0: Cattive abitudini, Miss Salmo qui a Spettinati su Radio 2.
1: Nicole, come stai?
0: Bene, tu Vittorio come stai?
1: Io sto benissimo, guarda, mi sto divertendo. Poi oltretutto non faccio niente perché arrivano sti personaggi e te la vedi tu con loro. Cioè,
0: sì, è vero,
1: io non voglio saperne nulla.
0: Sto incontrando un sacco di persone.
1: Stai diventando la babysitter di tutte queste personalità, Nicole.
0: Ma ricordiamo che Spettinati su Radio 2 siamo con voi il sabato e la domenica dalle 10:30
1: alle 12.
0: Ma adesso ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo qui su Radio 2.
1: Restate!

0: Tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: 2-2.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: 2-2.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13 euro.

accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e swing con la musica di...

0: Francamente, 5 di mattina, spettinati su Radio 2. Francamente, tra l'altro, è stata con noi a Cosenza per Radio 2 Live, il primo concerto proprio made in Radio 2.
1: Sì, è stato fantastico, anche perché insomma la terra di origine che mi appartiene, i miei genitori sono tutti e due calabresi, quindi io ero troppo felice di essere lì a Cosenza con te.
0: Sì, è vero, siamo stati insieme, siamo stati con Emma Stoccolma, con Gino Castaldo che hanno condotto la serata, ma soprattutto con tutti gli artisti che sono stati con noi, tra cui Francamente.
1: E poi possiamo dire, sarà anche un luogo comune, ma in Calabria quanto abbiamo mangiato bene?
0: Benissimo, benissimo.
1: La Calabria è stupenda, persone fantastiche,
0: però si mangia bene anche, ecco. Ma infatti parliamo proprio di questo, cosa mangiano gli italiani? Perché noi comunque siamo abituati a mangiare a casa, a preparare i nostri pasti. Tu sei uno che cucina molto?
1: Guarda, in realtà no, però mi piacerebbe, cioè, perché avendo mia mamma che
0: vorrei
1: ha sempre...
0: ma non posso.
1: Vorrei ma non posso. No, ma perché poi mi metto lì sporco, devo pulire, devo fare. E in realtà quanto è bello trovare già tutto pronto.
0: Vabbè sì, però così ti piace vincere facile.
1: Io vorrei che con uno schiocco di dita si pulisse tutto. Via.
0: Potremmo fare così però.
1: Vai,
0: Vittorio.
1: Dimmi.
0: Se tu cucini bene, tu cucini e io poi sistemo tutto.
1: Ma cuciniamo qua? In radio?
0: Potremmo fare dopo.
1: Ci facciamo
0: magari un pranzo fitto, oppure un pranzo super
1: una carbonara,
0: una carbonara, o un piatto calabrese,
1: una burpetta
0: non lo so.
1: Mulangiani, una bella burpetta mulangiani.
0: Esatto, una pasta con la norma, no?
1: La norma, facciamo un po' di andouille.
0: Ma noi non parliamo solo di cibo, ma soprattutto parliamo di musica. Top Luder, Dancing in the Moonlight.

0: Bentornati spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi. Parliamo di cosa mangiano gli italiani, ma soprattutto cosa mangiamo noi. Abbiamo capito che non siamo proprio bravissimi in cucina, cioè almeno io non sono bravissima.
1: Guarda, hanno fatto questa accoppiata, proprio non sa cucinare.
0: Hanno detto chi è su Radio 2 che non sa cucinare? Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi,
1: esatto.
0: Perfetti.
1: Mettiamoli assieme il weekend.
0: La coppia perfetta.
1: Esatto.
0: Però secondo me tu mi potresti fare un piatto meglio.
1: La cosa che mi viene meglio da mezzanotte in poi, siccome siamo noi quasi vicino a mezzogiorno, ti dico, ti farei una bella aglio, olio e peperoncino.
0: Ah, perché tu da mezzanotte in poi fai quella spaghettata.
1: La spaghettata di mezzanotte.
0: Allora,
1: aglio, olio e peperoncino.
0: Quali sono gli ingredienti?
1: Allora, olio buono, chiaramente, aglio buono e peperoncino buono.
0: Tutto buono.
1: Tutto deve essere buono, cioè la riuscita del piatto è questa. Poi però io ci metterei anche il prezzemolo, il pangrattato, perché no? Magari una scubettata di pancetta, non lo so.
0: Ma scusa, ma non diventa più un aglio e peperoncino, diventa un aglio, olio, peperoncino, prezzemolo, pancetta e tutte quelle altre cose.
1: Io la farei così, non so perché, ma tu faresti lo spaghetto.
0: Quindi,
1: per forza?
0: Quindi un aglio, olio e pettinato.
1: Aglio, olio e pettinato. Facciamo una spaghettata.
0: Anzi, è spettinato.
1: Spaghettata spettinata. Questa qui potrebbe diventare un format, la spaghettata spettinata, perché
0: Beh,
1: no?
0: Potremmo cucinarla mentre ascoltiamo On My Soul di Bruno Mars qui su Radio 2.

0: E questo era Bruno Mars, On My Soul, gli Spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Restate con noi perché
1: sempre
0: ci sentiamo
1: su Radio 2.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
6: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicole Angelozzi. È certo che prima, Vittorio, mi hai fatto una tua ricetta sull'aglio olio peperoncino pettinato, l'abbiamo denominata.
1: La spaghettata spettinata, però mi è arrivato un messaggio in cui c'è una persona, un amico, si chiama Giorgione, che immagino tutti conoscano.
0: Cioè, Giorgione ti ha chiamato per dirti che hai fatto la ricetta sbagliata.
1: Mi ha mandato un messaggio, mi ha detto guarda che non va bene con l'aglio olio, per cui io adesso lo chiamerei, se tu sei d'accordo.
0: Certo, chiamiamolo subito. Qui in diretta per la nostra prima puntata di Spettinati su Radio 2, Giorgione con noi.
1: Giorgio,
2: pronto,
1: come stai?
2: Come sto benissimo.
1: Ascolta, io ti ringrazio per avermi
0: bastonato.
1: Mi hai bastonato,
0: ma mi hai corretto.
2: Bastonato, è che fai delle cose adesso lì, l'aglio olio poi è personalizzabile, per carità. No, insomma, un po' di ludicità mettiamoci, giochiamo su sta storia, no?
1: Come cosa ci consigli di fare per fare un aglio e olio fatta veramente bene?
2: Allora, alla base di tutto ci vogliono tre cose fondamentali.
1: Okay.
2: Una pasta molto buona, un aglio molto buono e un olio straordinario.
0: Devo dire che sull'aglio, sull'olio hai detto bene, c'eri.
1: Buono l'ho detto sempre.
2: Abbastanza. L'olio va scelto. Allora, per fare un aglio e olio ci vuole un medio fruttato. Adesso non deve essere amaro e piccantissimo, se no dopo diventa violento.
1: Okay.
2: Però insomma, diciamo, un medio fruttato si trovano, se trovano tanti, non è quello il problema. Lo mettiamo nella padella,
1: okay,
2: naturalmente, lo facciamo scaldare non troppo. Poi prendiamo l'aglio. Ti piace molto l'aglio? Mettici più aglio. Ti piace meno l'aglio, ce ne metti di meno. A me piace molto e lo dico abbastanza. L'olio va scelto. Allora, per fare un aglio olio ci vuole un medio fruttato, adesso non deve essere amaro e piccantissimo, se no dopo diventa violento.
1: Okay.
2: Però insomma, diciamo, un medio fruttato si trovano, se trovano tanti, non è quello il problema. Lo mettiamo nella padella,
1: okay,
2: naturalmente, lo facciamo scaldare non troppo, poi prendiamo l'aglio.

0: non deve mai andare su troppo di temperatura l'olio, perché altrimenti bruci l'olio e diventa tutto cattivo. Questa cosa va, poi ti piace metterci anche l'acciughina?
1: Secondo me quel tocco in più.
0: L'acciughina, e siccome l'olio non sta andando troppo forte, lei si dispa, si liquesa, si sfanda. Ci metti il peperoncino, allora, anche lì il peperoncino è una scuola di pensiero. Ti piace molto il piccante? Spaccacelo, mettecelo. Ti piace il profumo del peperoncino, un po' il piccantino?
2: Diamo una spolverata.
0: E gli togli, no, fresco.
1: Ah, fresco,
0: no,
1: fresco.
2: No, assolutamente. Altro errore.
0: L'amor della Madonna. No. Lo apri, gli togli tutti i semini che ci sono dentro. Così non ti va troppo invasivo di piccantezza, ma ti lascia molto il profumo. E anche lì, quanto ce ne metti, quanto te ne pare?
2: Giorgio, grazie.
1: Ma grazie Giorgione per questa meravigliosa ricetta che possiamo e potete riascoltare tutti anche su Rai Play Sound. Basta ascoltare Spettinati su Radio 2. Grazie Giorgio.
0: Grazie a voi.

0: Pettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Come stai? Come va?
1: Io tutto bene, tu Vittorio come stai? Come ti trovi qui
0: Guarda,
1: in questa famiglia di Radio 2?
0: Io continuo a richiedertelo perché per me è la prima volta assieme in questa fantastica avventura. Io sto benissimo, sto veramente, sono contento, sono veramente felice.
1: E infatti questo è il primo sabato di tanti sabati, verranno.
0: Quanti sabati del villaggio vogliamo farci?
1: Tantissimi, dalle 10:30 alle 12

0: Saremo con voi anche la domenica. Ma parlavamo di cibo, di italianità, di cucinare, di stare insieme. Giorgione ci ha raccontato la, diciamo, vera aglio, olio e peperoncino, non quella pettinata, però ci sono anche tante stare che raccontano un po' quali sono le loro ricette preferite.
1: Certo, certo, perché poi per fare un lavoro artistico uno deve anche saper dosare molto bene gli ingredienti, deve saper, come dire, mantenere una linea perfetta. A volte anche, per esempio, il nostro amico Giovanotti, lui ci insegna che le uova alla Giova che sono un tocca sana per iniziare bene la giornata.
0: Beh sì, se poi danno tutta la carica per i suoi fantastici concerti, tutti noi dovremmo mangiare le uova alla Giova.
1: Certo, poi lui è uno veramente molto sportivo, la bicicletta, quindi le uova alla Giova forse sono il segreto del successo, forse sono il segreto della carica e dell'energia di Giovanotti.
0: Ma tu sai un po' come si fanno?
1: Allora, io giusto qualche video sui social ho visto, e quindi insomma sembrano queste uova montate a neve, un po' stile nuvola, preparate proprio dalla sua chef Maria Vittoria Griffoni, che risultano soffici come un marshmallow.
0: È vero, sono tutti bianchi, proprio così,
1: spugnose.
0: Mi è già venuta fame, perché poi adesso è ora di colazione, tra poco sarà ora di pranzo, no? Dopo che mangiamo le uova alla Giova?
1: Un brunch, le uova alla Giova sono perfette.
0: Vabbè, ma noi continuiamo però ad ascoltare la grande musica di Radio 2, Jackson 5, ABC.

0: Bentornati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi con voi fino alle 12. Abbiamo parlato delle uova alla Giova, ma ci sono tantissime star che parlano della loro alimentazione e dei loro piatti preferiti. Mi dai qualche segreto?
1: Per esempio, il mio, diciamo, sosia, Cristiano Ronaldo.
0: Ma è vero, sì, ti giuro, ma infatti quando mi guardavo prima, dicevo, vedi. Ma mi assomiglia a qualcuno, a chi? A Cristiano Ronaldo,
1: esatto.
0: Non ci avevo pensato.
1: E pensa che il nostro piatto preferito è il bacalao lusitano.
0: Bacalao lusitano.
1: Potevi pensare a una cosa del genere?
0: Stavo pensando proprio a questo.
1: Oppure Barack Obama, indovina.
0: Il chili, vero?
1: Il chili, esatto.
0: Fermiamoci un attimo per uno spot e torniamo tra poco a Spettinati su Radio 2. Spettinati.

0: decisiva para Venancio Ramos. Está esperando Vittorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
5: 2-2. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
6: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: 2-2. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: 2-2.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Bentornati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi, siamo tornati. Parliamo sempre di cibo, come ci piace
1: cibo,
0: parlare
1: però,
0: di cibo, di
1: però voglio
0: bene.
1: Sono in vena polemica io.
0: In vena polemica,
1: sì,
0: con me, già la prima puntata.
1: Sì, sì, partiamo, c'ho già la polemica. La polemica di oggi è: io non sopporto quelli che prima di mangiare aspettano mezz'ora perché devono fare il set fotografico al piatto, a tutta la mise en place, si dice mise en place, non
0: mise en place.
1: Mise en place.
0: Come
1: esatto.
0: Sei bravo.
1: E posso dire, secondo me tu Nicole sei una di quelle.
0: Ah, sì. Così mi punti proprio il dito contro.
1: Sì. Io già ti vedo con questo piatto, con tutte le luci, tu porti il faro,
0: La ring light.
1: Sì, la ring light, bravo, sei tu, porti il fotografo da casa.
0: Ah, porto, ma quindi mi faccio la foto io col piatto?
1: Ah, sì, sicuro.
0: Con la pizza che si rigenera,
1: sì,
0: no?
1: Sì, quella pizza che prendi una fetta e c'è ancora la pizza intera. Sì, perché tu lo fai, vero?
0: Ma non lo faccio sempre, qualche volta. Qualche volta mi capita, devo dirti la verità.
1: Ma poi te le riguardi ste foto? No.
0: E per il dampino di Instagram.
1: Il dampino di Instagram. Ecco, altra polemica. Domani faccio la polemica sul dampino di Instagram.
0: No, non è vero, io non riesco a fare i dampini su Instagram. Spieghiamo che cos'è. Cos'è un dampino?
1: È una sorta di riassunto.
0: Un riassunto della settimana, della giornata, che poi si pubblica su Instagram.
1: Anche della giornata?
0: Sei una giornata molto piena.
1: Io massimo al mese arrivavo, ma non.
0: La fai quindi?
1: Una volta l'ho fatto.
0: Quindi parla per gli altri, ma poi alla fine vedi qui su Radio 2 spettinati a tanti segreti, soprattutto quelli di Vittorio Pettinato, lo

0: REM, It's the End of the World As We Know It, spettinati su Radio 2, che bella musica!
1: Ammazza che come pronuncia, ragazzi! Nicole qua ci insegna veramente!
0: La vita!
1: Io sono The Cat is on the table, ma tu qua!
0: The Cat non era The Penny's on the table!
1: Anche il cat a volte!
0: Anche il cat!
1: Sì, assolutamente!
0: Beh, continuiamo con la nostra, con il nostro divertimento qui su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi.
1: Sì, abbiamo un sacco di ospiti, un sacco di amici che ci vengono a trovare, no?
0: Anzi, è arrivato direttamente un ospite da Catania ed ha invaso la regia con dei taglieri giganteschi. Benvenuto!
1: Io gli lascio il microfono perché non posso...
0: Sì, certo, sì.
1: Eda! Oh. Eda mia, mare! Carusa! Allora, dove li metto questi 15 taglieri?
0: Cioè, tu sei arrivato con 15 taglieri,
1: certo,
0: dire.
1: Attenda che c'è pure la mortadella al pistacchio, è fresca, vita.
0: Ah, la mortadella al pistacchio.
1: Caruso, ma questo è solo l'antipasto, qua c'è il tagliere Sant'Agata, il tagliere Etna, il tagliere Bronze Experience e questo è il tagliere Maturità 2026, vita, è una promozione spettacolare.
0: Ah, proprio perché in questi giorni iniziano gli esami, hanno fatto lo schifo.
1: Infatti, vita mia, appena ti ho visto ho detto, poverina, pure lei sta facendo la maturità. Però tranquilla, ci penso io.
0: No, guarda, in realtà io ti ringrazio, però in realtà non
1: ti agitare, vita. Dai, noi tutti i maturandi con più di 25 anni da noi c'hanno il 30% di sconto.
0: Veramente io non.
1: Guarda, se esci con 60, vita, ti regalo la granita pistacchio, mandorla e carne di cavallo con la brioche col tuppo.
0: Ma io non faccio maturità.
1: Guarda, pure tu sei catanese.
0: Sì, sono catanese. Ma io ho 24 anni, l'ho fatta un po' di anni fa.
1: Vabbè, sembrava che ce ne avessi 18.
0: Ma poi non capisco una cosa, ma perché tutto al pistacchio? Cioè, va bene, io vado alla sagra a Bronte del pistacchio, ma perché?
1: Vedi che lo conosci, un pistacchio di Bronte lo produce tutto mio zio, tutto Bronte, veramente tutto di mio zio. Abbiamo pure il prosecchino al pistacchio,
0: Scusami, e se qualcuno viene bocciato?
1: Vita, ancora meglio, 30% di sconto e abbraccio di padre Peppino che dice l'importante è la salute. Ti saluto!
0: Ah, bene, sei proprio incredibile, veramente. Comunque, spettinati su Radio 2, abbiamo pure Jonathan con i suoi fantastici taglieri. Ed è perfetta questa musica, Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: qui con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Stiamo parlando, questa prima puntata, diciamo, è una puntata molto esotica, fruttata, dolce, salata.
1: Sì, abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di aglio, olio e peperoncino, di cibo. E
0: cibo
1: adesso
0: social anche.
1: Si arriva un po' al dessert, parte dolce.
0: Esatto, dulcis in fundo, come
1: dulcis
0: dicevano
1: in
0: i latini.
1: Fundo.
0: E parliamo di frutta realistica, questa nuova ossessione che sta spopolando in tutta Italia, ma in tutto il mondo.
1: Io ti devo fare una domanda. Ma cos'è?
0: Allora, la frutta realistica sostanzialmente è un dolce a forma di frutta, quindi per esempio una fragola che ricorda una fragola, è uguale a una fragola.
1: Ma un po' più grande di una fragola.
0: È un po' più grande di una fragola, ma è esattamente, sembra veramente una fragola. L'apparenza tu diresti...
1: Frutta realistica proprio.
0: Esatto, sembra un fragolone gigante all'interno del quale tu trovi, indovina cosa?
1: Fragole.
0: Ci trovi dentro delle fragole, quindi sono delle torte sostanzialmente, però a forma di fragola, e tutti ne stanno uscendo pazzi, veramente. Tu in Italia qua è diventata proprio un'ossessione.
1: Ma nel mondo, file sui video,
0: esatto,
1: che vuole comprare proprio questi frutti,
0: diciamo,
1: realistici.
0: È anche una sorta di ormai trend social, perché parte da Cédric Grolet in Francia e ormai si sta espandendo in tutta Italia.
1: Bene, allora penseremo alla frutta realistica mentre ascoltiamo Sombre con Potential.

0: La musica di Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi. Parliamo di trend social, soprattutto per quanto riguarda il cibo oggi.
1: Yes, allora, tu hai detto che la frutta realistica non la conosci, ma mi dicevi prima questo trend che non...
0: Ah, parliamo di mukbang.
1: Ma che è sto mukbang?
0: È una tipologia di video proprio sul food che è nata, diciamo, in Corea del Sud. Da come soggetto una persona che in live oppure su un video che spesso viene pubblicato sulle piattaforme, dove mangia, quindi c'è questo suono della masticazione, spesso mangia anche tanto, cioè lo fa in diretta streaming.
1: Ma Nicole, tipo ASMR quelle cose?
0: Esatto, un po' così, capito? Ma... quindi, che ne so, mangiano i tacos, la lasagna, l'hamburger, e quindi ti fanno venire voglia. Ho già fame. Ma dopo senti, oggi ho già fame.
1: Io te la butto lì. Ti va se lo proviamo?
0: Ci pensiamo. Magari dopo i Bee Gees con More Than a Woman.

0: bentornati su Radio 2, ringraziamo la nostra squadra.
1: La nostra fantastica squadra.
0: Leonardo Carioti, il nostro regista.
1: Max Bonomo.
0: E Riccardo Bruno, il nostro tecnico, la nostra curatrice Roberta Bellei, ma soprattutto ringrazio Vittorio Pettinato.
1: Io
0: questo
1: ringrazio
0: è stato
1: te, Nicole.
0: Il suo battesimo di Radio 2, che meraviglia!
1: Io ringrazio Nicola Angelotti perché mi hai guidato come se fossi Virgilio all'interno di un percorso.
0: Non esagerare,
1: da te.
0: Non esagerare. Tanto ci sentiamo domani, sempre alle 10:30 a Radio 2. Spettinati. Ciao.

0: 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2 Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: 2-2 Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: 2-2 Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Radio 2 informa.
7: Buongiorno, buongiorno, buon sabato 20 di giugno. Siete all'ascolto di Rai Radio 2, siete all'ascolto di Radio 2 informa. Il buongiorno vi arriva direttamente dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
8: Emanuele Castrucci, che come sempre vi dà il numero per essere in contatto con noi, il 3487 300 200, se volete scriverci o mandarci messaggi audio brevi,
7: così
8: mi raccomando,
7: possiamo ascoltarli insieme,
8: e al canale invece 202 per vederci in TV.
7: Un appuntamento che conoscete molto bene, perché è l'appuntamento con il benessere e la salute di Rai Radio 2. Ci troviamo qui ogni sabato dalle 12 alle 13.30
8: e attenzione,
7: domani inizia l'estate e domani inizia anche il primo weekend estivo, e quindi Radio 2 in forma non lascia ma raddoppia.
8: Attenzione, che bello, che bello, come mi piace questa cosa.
7: Eh sì, quindi ci troveremo anche domani dalle 12 alle 13.30, quindi i weekend estivi li faremo per un po' insieme. Beh, e avremo tante cose da raccontare.
8: E io voglio sapere allora a questo punto da dove ci stanno ascoltando, cioè voglio sapere da dove ci state
7: ascoltando. Spiaggia, lavoro,
8: esatto,
7: relax,
8: esatto. E chissà
7: a casa,
8: da dove ci ascolteranno a sto punto anche domani.
7: Fatecelo sapere. Allora, il numero lo conoscete molto bene, ma la memoria è sempre utile allenarla, quindi 3487 300 200. Restate qui perché abbiamo un'ora e mezza di informazioni sul nostro benessere.

0: Ma che bella bossa
1: nostra. Hai
0: fatto
1: perfetto, Franci!
0: Si è iniziati veramente col modo migliore qui a Radio 2 in Forma. Ancora buongiorno a tutti da Francesca Parisella, da Emanuele Castrucci. Questa è Radio 2 in Forma. Stiamo per parlare di benessere, salute e anche cantare fa bene alla nostra salute, a quanto pare.
1: Vi abbiamo chiesto da dove state ascoltando Radio 2 in Forma, 3487-300-200, e stanno arrivando tanti messaggi. Ne ascoltiamo uno.
2: Ciao amici, buongiorno, sono Lorenzo da Montagnana e con mia moglie Marta stiamo andando a Ferrara al Palazzo dei Diamanti a vedere una mostra su Andy Warhol.
0: Oh, bella!
2: Sarà caldo, ma metteremo il condizionatore in auto e là spero sia più fresco. Buona giornata a tutti!
1: Buona giornata!
0: Grazie, buona
1: bello,
0: giornata.
1: Bello, bello! E c'è invece Chiara da Palermo che sta cucinando al suo ristorante in attesa di clienti e ci ascolta.
0: Oh. Invece Maria scrive sempre al 3487-300-200: vi ascolto a casa dove mi sto cuocendo a fuoco lento,
1: sì,
0: il caldo effettivamente
1: un pochino
0: non è poco, e anche nonostante il caldo che abbiamo qui degli ospiti veramente che ci aiutano a capire cose importanti sulla nostra salute, e ha sfidato il caldo anche il professor Giovanni Scapagnini che è qui con noi. Buongiorno professore, ben trovato.
3: Buongiorno a voi. Beh, buongiorno. Qua sono stato accolto da un fresco meraviglioso, quindi sì, mi sento decisamente meglio.
1: Bene,
3: sì.
1: bene.
0: Nello studio si sta molto bene. Docente di nutrizione clinica all'Università del Molise, vicepresidente della SINUT, che è la società italiana di nutraceutica, tra l'altro che si sta incontrando proprio in questi giorni, e con lui parliamo di nutraceutica, un termine, professor Scapagnini, che abbiamo cominciato ad ascoltare. Ma che cos'è concretamente la nutraceutica?
3: Allora, se ne parla tanto e tanto da essere sbarcata nella comunicazione da marketing, direi, però il termine nasce da un neologismo, cioè vuol dire una nuova parola, che fu coniata da un medico che tra l'altro è conosciuto, è ancora vivo, ha 93 anni, alla fine degli anni 80, Stephen De Felice, italo-americano, che ha messo assieme nutrizione e farmaceutica. Questa frase ha conquistato intanto la letteratura scientifica e poi lentamente, diciamo, è diventata, come dire, un elemento anche utilizzato dal pubblico generale. E l'idea è una branca della nutrizione che va a studiare i principi attivi contenuti negli alimenti o anche in fonti edibili, non necessariamente proprio alimenti, alcune piante che a volte sono più considerate medicali ma comunque non farmacologiche, e studiamo l'impatto sulla nostra salute, che non vuol dire necessariamente la cura, ma vuol dire un'azione sulla nostra fisiologia.
0: Quindi anche dal punto di vista preventivo?
3: Assolutamente sì. La nutrizione è la variabile più impattante in termini di prevenzione su buona parte delle patologie dell'invecchiamento.
1: Quindi riassumendo, cibo uguale farmaco? No.
3: Assolutamente no. Cioè il fatto di aver detto nutrizione e farmacologia spesso crea l'equivoco di dire allora significa curiamo con i farmaci. No, vuol dire al contrario studiare in maniera, tra l'altro, ecco, rispetto al farmaco l'idea è quella, in effetti, è la dose effetto. Cioè non basta dire mi sto prendendo un pezzo di pesce, devo sapere quanti principi attivi contenuti in quel pesce mi servono ogni giorno per far sì da un lato che stia bene e dall'altro addirittura prevenire alcune malattie in maniera mirata.
1: Bello.
0: Stiamo per fare bene i calcoli, stiamo anche per scoprire quali sono i cibi nutraceutici. Ah, sì. Partiamo da lì. Chissà se il cioccolato è nutraceutico.
1: Speriamo.
0: Lo speriamo vivamente. Intanto 3487-300-200 per continuare a dirci, a raccontarci da dove ci state seguendo, ma anche qual è il cibo che vi fa stare bene. Questa è Radio 2 in Forma.

0: Bad, eh sì, qualcuno magari potrebbe essere a letto ancora a quest'ora, perché tutto è possibile essendo una fine della settimana. Abbiamo appena ascoltato per l'appunto Bad con Joel Corey e Ray, quando siete con Radio 2 in forma. E per tenerci in forma dobbiamo capire bene, grazie al dottor Scapagnini, che cos'è la nutraceutica. Intanto ci state scrivendo.
1: Ci state scrivendo tantissimo, e al 3487 300 200. Piero ci dice: buongiorno amici, sempre in forma, grazie Piero.
0: Buongiorno.
1: E aveva paura che ci fosse lo stop per la prossima settimana di Radio 2 in forma, invece no, andiamo avanti, siamo con voi.
0: Raddoppiamo anche la domenica adesso.
1: Esatto,
0: non solo il
1: vi accompagniamo al mare, vi accompagniamo al mare.
0: 12, 13 e 30.
1: E comunque lui ci sta ascoltando in una temperatura buona all'interno di casa, 22 gradi, invece all'esterno c'è il termometro che segna 36.
0: 36, cominciamo con le temperature veramente calde, e di caldo parleremo anche dopo con il secondo ospite, ma intanto ci siamo fermati con il dottor Giovanni Scapagnini sulla nutraceutica e sul cioccolato. Non credo di essere l'unica a volerlo sapere, neanche Emanuele, anche tutta la squadra con il nostro regista Alessandro Provenzano vogliamo sapere. Doc, ma il cioccolato è nutraceutico? Ci
1: dottore,
0: fa bene?
1: Attenzione alla
2: La risposta che sembra semplice non può essere esaurita con un sì o no, dipende da cosa intendiamo per cioccolato.
0: Ecco.
2: Allora, il cioccolato contiene composti nutraceutici importantissimi, si chiamano polifenoli, nello specifico, e non scioglie lingua, si chiamano flavantrioli, vabbè,
1: cioccolato.
2: Sì, perché ricordiamoci, il cioccolato viene fatto dalla tostatura, dopo essere stato fermentato, dei semi di un frutto che è il teobroma cacao.
1: Ok.
2: Bene, quindi la polvere di cacao è sicuramente, assolutamente, un nutraceutico. Però è chiaro che se poi gli buttiamo dentro grasso, latte, zucchero, diventa una botta calorica e i famosi polifenoli ce n'è pochini. Quindi dipende dal tipo di cioccolato. Dire che il cioccolato fondente, soprattutto sopra il 70%, ha una potenziale nutraceutica è abbastanza realistico. Se sappiamo anche quanti polifenoli ci sono all'interno, e a volte è possibile, beh, allora possiamo esserne decisamente più sicuri. Addirittura, per capirci, l'autorità europea che si occupa di queste cose, che si chiama EFSA, che tra l'altro è a Parma, ha attribuito al cacao, quindi ai principi attivi, ai famosi polifenoli, un claim salutistico reale. Aiuta a mantenere il tono corretto dei vasi sanguigni, uguale, regola la pressione sanguigna, quindi ha un effetto positivo. Ed è un claim ufficiale, cioè di quelli proprio europei.
0: Non è una pubblicità.
2: Però
0: che
2: ce ne vogliono 200 milligrammi per ottenere questo effetto.
0: Di polifenoli.
1: Con una percentuale fondente.
2: Sì, diciamo che in una barretta ad alto contenuto di cacao bastano 50 grammi.
1: Okay.
2: E non ha un grande impatto calorico, ma deve essere al 90%.
1: Quello variegato al triplice cioccolato gianduiato
0: non ci provare.
1: Mi sono lanciato.
0: Altri cibi nutraceutici, non lo so, forse il kefir, lo scopriamo tra poco. Perché ha fatto un sospiro il professor Scapagnini?
2: Perché anche qua c'è kefir e kefir, ma adesso ne parliamo.
0: C'è kefir e kefir, e c'è musica, quella di Rai Radio 2.

0: Malika Ayana è una possibilità, la possibilità ce l'ha data il professore, il dottor Scapagnini, sulla possibilità di mangiare della cioccolata fondente, però
1: sì. Stiamo parlando di nutraceutica qui a Radio 2 Informa, perché stiamo scoprendo come gli alimenti, e non soltanto, tra poco parleremo di altri elementi nutraceutici che possono entrare a far parte della nostra alimentazione, che ci possono aiutare. Intanto Giorgio e Grazia da Ragusa ci danno il ben ritrovati, grazie per deliziarci della vostra compagnia e con la vostra fantastica musica. Vi ascoltiamo dalla nostra casa di campagna mentre stanno facendo tutti i lavori di ritinteggio, insomma hanno un bel po' da fare in questa fine della settimana. 348 7300 200.
0: Mi piace tanto questa cosa, che vedi, ci seguono mentre fanno lavori e mentre stanno da fare, ci piace. Siamo di... Allora, noi stavamo parlando proprio di cibi che possono entrare nel discorso nutraceutico, e parlavamo del kefir.
1: Perché il professor Scapagnini diceva c'è kefir e kefir.
2: Sì, nel senso che dietro questo nome si identifica un prodotto tradizionale alimentare collegato alla fermentazione dei prodotti del lattiario. Tutto sommato anche lo yogurt rientra nel concetto. L'aspetto nutraceutico non è tanto il latte alle origini, ma sono gli organismi probiotici, cioè i batteri che hanno fermentato parzialmente, migliorando tra l'altro alcuni aspetti, perché si riduce la parte di lattosio, che è lo zucchero poco digeribile, praticamente si annulla, e anche la parte proteica del latte viene particolarmente rielaborata da questi batteri, quindi è una cosa molto diversa dal latte originario, ma mantiene non solo i principi positivi, diciamo, contenuti nel latte, ma soprattutto i batteri, cioè quelli che vanno a fermentare, sono la cosa che possiamo considerare nutraceutica. Noi parliamo sempre del microbiota intestinale. Beh, se noi ingeriamo organismi viventi ad alto contenuto, come nello yogurt e nel kefir, aiutiamo molto il nostro intestino, e non lo aiutiamo solamente da un punto di vista della funzionalità intestinale, ma l'aiutiamo soprattutto perché riducono l'infiammazione sistemica, che poi è la base di tutte le malattie.
0: Dottore, dopo la cioccolata, io l'altro alimento che tutti vogliono chiedere, la pizza.
1: È nutraceutica?
2: No, entriamo in un argomento gravissimo.
0: È grave.
2: Sì, primo di tutto sono napoletano, quindi cosa posso dire della pizza? Adoro la pizza. No, possiamo trovare all'interno della pizza degli elementi molto interessanti. Innanzitutto il pomodoro. Il pomodoro, tra l'altro, è un esempio interessantissimo, perché cotto funziona meglio, quindi il pomodoro della pizza è meglio di un bel pomodoro crudo. Perché libera un carotene, una sostanza nutraceutica, che fa molto bene alla pelle, non solo, che si chiama licopene, se ne parla abbastanza. E poi c'è l'olio d'oliva, che andrebbe comunque aggiunto alla fine della cottura della pizza. L'olio extravergine d'oliva, se buono, è il top della nutraceutica, è quello che caratterizza davvero la dieta mediterranea.
0: Quindi abbiamo promosso la pizza
2: con moderazione, perché poi c'è quella parte comunque delle farine, che se sono farine buone, insomma, diventa
1: allora,
2: tutto
1: diciamo,
2: bello.
1: Il condimento della pizza è promosso,
2: assolutamente,
1: anche la mozzarella,
2: sì. un po' meno, però di nuovo io da napoletano sono proprio vittima, cioè una dipendenza da mozzarella, lo devo ammettere.
1: Siamo in due,
2: ognuno ha i suoi punti deboli.
1: Siamo in due anche io, essendo fondana, quindi dalla parte della provincia di Latina.
0: Ah, è vero,
1: anche
0: è vero.
1: Lì mozzarella a gogo. A proposito, e invece gli spinaci sono nutraceutici, o le zucchine, perché qualcuno ci scrive anche che sta preparando.
2: Allora, partiamo da questo: tutto quello che ci porta fibre vegetali è positivissimo per la nostra salute.
1: Sì. Allora, ascoltiamo un brano e continuiamo a dare indicazioni sui vegetali, quanto sono nutraceutici e quali sono nutraceutici.
0: Assolutamente.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. E non dimenticate l'appuntamento di Rai Radio 2 ogni sabato e da questa settimana ogni domenica dalle 12 alle 13.30 Radio 2 in forma per parlare del nostro benessere, della nostra salute. E stiamo con il professor Giovanni Scapagnini parlando di nutraceutica. Intanto è arrivato un messaggio.
1: Eh sì.
0: 348-7300-200, Luca da San Martino al Cimino le chiede, dottore, ma la pappa reale quali proprietà nutraceutiche ha?
2: Perché Beh, tra l'altro, le api sono lui. Sì, le api sono una cosa meravigliosa. La pappa reale è un valore nutrizionale incredibile, tant'è che è consigliato negli stati di affaticamento per i bambini. Contiene dentro sostanze interessantissime. Vi dico una piccola chicca, perché è una cosa che stiamo studiando con l'Università di Bari.
1: Sì.
2: C'è un composto che si chiama acido docenoico, nessuno ne sa niente.
1: No.
2: È dentro la pappa reale.
1: Sì.
2: E sembra essere l'unico attivatore oggi conosciuto della proteina anti-invecchiamento che producono i nostri reni.
1: Allora, che si chiama cloto. Subito allora, 7 kg.
2: Conviene sul serio, io perché comunque è un miracolo della natura.
1: Cosa incredibile.
0: Poi anche buono. Sì.
1: Io la prendevo da piccolino, vedi?
0: Ne hai presa abbastanza, però adesso devi continuare.
1: Adesso invece c'è chi mi sto
0: no, ora devi continuare.
1: Devo continuare.
0: Per quanto riguarda invece i vegetali, prima di dare la linea al GR velocemente,
2: fibre, polifenoli, tutte le cose colorate, meglio di quelle meno colorate, ma comunque è la base della nostra salute. Ma poi ne parliamo casomai.
0: Okay. Ne parliamo tra poco, quindi restate qui perché stiamo per passare la linea ai colleghi del GR2, così abbiamo tutte le informazioni dall'Italia e dal mondo e poi torniamo con il professor Giovanni Scapagnini a parlare di nutraceutica, insomma alimenti e non solo alimenti, abbiamo scoperto che ci possono davvero far bene alla salute. 348 7300 200 GR2.

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: In studio Livio Frittella, in apertura alla cronaca, momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio scoppiato all'interno di un resort con centinaia di turisti italiani, evacuati tutti i 1700 ospiti. Nel rogo è morta anche una connazionale. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria. Sentiamo.
4: Diablo, cogió fuego l'hotel entero.
5: Francesca Valentino, 46 anni, è morta nel rogo che ha quasi completamente distrutto un resort di lusso a Santo Domingo. Originaria di Caserta, sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era scappata insieme agli altri ospiti. La donna, che viveva nella Repubblica Dominicana dal 2014, ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Circa 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altre strutture ricettive. Si indaga sulle cause dell'incendio. Il centro operativo di emergenza del paese ha dichiarato che sembra che il fuoco si sia propagato rapidamente a causa del vento e perché parte del tetto del resort era in paglia. La nostra ambasciata ha attivato un'unità di emergenza per il rilascio di documenti di viaggio per chi ha perso il passaporto. 130 italiani faranno rientro in giornata con il primo volo. Ne seguirà un secondo con altri 80 connazionali. Simona Decci, GR2.
3: Drammatico incidente stradale nella notte a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Un ragazzo di 17 anni è morto, un altro di 18 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro fra lo scooter sul quale viaggiavano e un'auto, un SUV con targa svizzera che ha fatto conversione a U. Le persone nell'auto si sono allontanate a piedi e risultano irreperibili. Sviluppi nella tragica vicenda dei braccianti Assi Vivi a Amendolara, in provincia di Cosenza. Spunta infatti una precedente denuncia sporta nel Materano a carico di un caporale collegato a uno degli arrestati per pluriomicidio.
6: Un anno fa due bengalesi che lavoravano in provincia di Matera denunciarono per maltrattamenti un pakistano che gestirebbe 30 lavoratori tra Basilicata e Calabria. Oggi questa inchiesta potrebbe gettare luce sulla strage di Amendolara del 1 giugno, quando quattro braccianti furono chiusi in auto e bruciati vivi da due pakistani, loro presunti caporali, perché si erano ribellati allo sfruttamento a cui erano sottoposti. Nelle carte degli inquirenti risulta che la stessa azienda coinvolta nell'inchiesta di Amendolara ha contatti con i caporali di Matera denunciati dai bengalesi. Tra loro ci sarebbero anche legami familiari. Sia i bengalesi che il superstite di Amendolara, l'afghano Tai Mohammad Lamiar, hanno parlato di condizioni di vita intollerabili e di schiavitù. C'è un altro elemento poi che connette le due vicende. Uno dei bengalesi ha ricostruito la rete di possibili complici e avrebbe anche riconosciuto il fratello di Ali Raza, uno degli arrestati per il pluriomicidio di Amendolara. Tutti elementi utili ora sul tavolo del procuratore di Castrovillari. Elena Paba, GR2.
3: Il diritto di asilo è una pratica riconosciuta dalla nostra Costituzione, così il presidente Mattarella in un messaggio per la giornata mondiale del rifugiato. Poi il capo dello Stato ricorda: milioni di persone sono costrette a abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, e la comunità internazionale deve astenersi da condotte irresponsabili opponendo la logica del raziocinio la forza della pace. Secondo quanto rivelano alcuni media, fra Stati Uniti e Iran è possibile la ripresa dei negoziati in Svizzera, fra i nodi da sciogliere nucleare, Stretto di Hormuz e Libano.
7: I segnali ci sono. L'inviato americano Witkoff, secondo le rivelazioni di Axios, è atteso in Svizzera, così come il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il genero di Trump, Jared Kushner, sarebbe già arrivato. Potrebbero ripartire dunque dalla Svizzera i negoziati tra i due paesi bloccati da Teheran prima ancora di cominciare a causa delle continue violazioni della tregua in Libano. Il cessate il fuoco resta elemento imprescindibile per qualsiasi trattativa, secondo secondo Teheran. E i pesanti attacchi israeliani nel sud del paese in queste ore sono un ostacolo. Nucleare, Hormuz e i beni iraniani congelati all'estero, i punti su cui si concentrano le trattative. Gli Stati Uniti potrebbero sbloccare una prima tranche di 6 miliardi di dollari di beni iraniani bloccati in Qatar da destinare a spese umanitarie. In ballo anche l'alleggerimento delle sanzioni americane, temi su cui discutere e su cui stanno lavorando anche i mediatori pakistani, attesi oggi a Teheran. Alba Arcuri, GR2.
3: Lo sport, MotoGP, pole position per Hayao Ogura nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse partirà davanti a tutti a Brno, sia nella gara sprint delle 15 sia in quella lunga di domani. Prima fila anche per Di Giannantonio e Bagnaia, alle loro spalle il leader del mondiale Bezzecchi e Marc Marquez. I mondiali di calcio, nelle ultime tre partite disputate, Brasile Haiti 3-0, Paraguay Turchia 1-0, Marocco Scozia 1-0. Oggi si prosegue con Olanda Svezia alle 19, Germania Costa d'Avorio alle 22. La linea torna in forma alla prossima edizione del GR2 alle 13:30.

0: Stars, The Rolling Stones. È così che inizia la seconda parte di Radio 2 in Forma, l'appuntamento con la salute e del benessere di Rai Radio 2, ogni sabato dalle 12 alle 13.30 con la sottoscritta Francesca Parisella e con
1: Emanuele Castrucci. Vi ricordo ancora il numero, state scrivendo tanto ma non è mai abbastanza, il 3487 300 200, per dirci la vostra su questi cibi che stiamo elencando, che sono veramente tanti e anche, devo dire, molto interessanti quello che fanno all'interno del nostro corpo.
0: E in tanti anche ci state scrivendo che, dobbiamo ricordare, hanno ragione, che da questa fine della settimana andiamo in onda anche la domenica, sempre dalle 12 alle 13.30. Appunto, eccoci. E appunto si diceva nutraceutici, cibi nutraceutici, parlavamo in generale anche di tutte le verdure ma anche di tutte le la frutta, professor Giovanni Scapagnini, giusto?
2: Giustissimo. E posso dare un dato non troppo confortante, ecco, che riguarda il nostro paese? No, ma è una cosa, cioè alla fine insomma è risolvibile, però ci vuole un po' di impegno. Cioè gli ultimi dati Istat, cioè il report che è uscito tra l'altro proprio quest'anno, fanno vedere che gli italiani in questo momento hanno avuto un crollo del consumo quotidiano di frutta e verdura. La porzione ideale, cioè la quantità ideale, sarebbe 4 porzioni di frutta e verdura al giorno, e non è neanche l'ottimale, però è quella minima. Solo il 13% degli italiani lo fa quotidianamente.
1: Pochissimo.
0: Quindi siamo veramente in pochi a farlo o in troppi a non farlo.
2: Esatto, vuol dire poche vitamine sicuramente, ma vuol dire anche poche fibre, e devo dire che le fibre sono una delle cose più importanti per il nostro microbiota, cioè il famoso tutti gli organismi che sono nel nostro intestino che ci fanno stare bene. Quindi al di là del kefir, al di là dello yogurt, le fibre vegetali sono la cosa più importante.
0: E poi sono
1: però gustose. No, ma poi è strano, noi siamo tutti cresciuti con gli spinaci di Braccio di Ferro. Dico, com'è possibile che non ha attuito?
2: Allora, gli spinaci sono un elemento interessante perché sono fonte straordinaria di vitamine, soprattutto il gruppo B, in particolar modo l'acido folico, che serve tantissimo quando si è in gravidanza. È veramente una vitamina fondamentale per fare il sangue, cioè per fare gli eritrociti. Però contiene anche un grande quantitativo di un composto vegetale che si chiama ossalato, quindi le persone predisposte, enormi quantitativi, come faceva Braccio di Ferro, scatolo intero,
1: esatto,
2: potrebbero favorire le calcolosi renali, che non è il massimo, l'ossalato di calcio.
1: Okay.
2: Quindi sempre un po' condire col limone riduce la possibilità di assorbire gli ossalati, migliora la capacità di assorbire alcuni tipi di minerali, e quindi è il modo migliore per mangiare. Esatto, tendenzialmente questo è un modo un po' migliorativo, però cerchiamo, il concetto è la varietà, anzi più colore metto, e questo vale non solo
0: di
2: per la frutta,
0: colori diversi,
2: esatto, ma anche per le verdure, più polifenoli assumo, e quelli servono a tenere giù infiammazione, stress ossidativo e aumentare le possibilità di non ammalarci quando invecchiamo.
0: Anna è da un anno che non mangia un gelato, a questo punto glielo chiediamo, dottor Scapagnini, il gelato è nutraceutico?
1: Possiamo
0: mangiarlo al posto del pranzo?
2: Che mi fate dire?
0: No,
2: anche lì dipende come viene preparato. Allora, tutte le botte glicemiche sono pessime per la salute, qua non è nutraceutica, è proprio nutrizione di base, quindi le situazioni molto zuccherine, come a volte sono i gelati, non sono ideali. Però un po' di fresco, idratazione, soprattutto se fatto con la frutta fresca, ne preserva, oltre il piacere, anche una componente potenzialmente, se non nutraceutica, salubre o comunque non dannosa. Quindi
1: bene,
2: mai demonizzare le cose, contestualizzarle.
0: Facciamo così, c'è un caffè per il professor Giovanni Scapagnini con l'aspetta, e tra poco scopriremo anche se il caffè è nutraceutico. Quanti di voi bevono il caffè? 3487 300 200. Qui accanto a me Emanuele non ne beve, si fa il bagno nel caffè, anzi la doccia.
1: Mi piace.

0: E su questo sottofondo possiamo anche fare la domanda di rito, perché abbiamo appena preso un caffè mentre ascoltavamo questo brano qui a Radio 2 Informa. E allora chiediamo subito al professor Giovanni Scapagnini se il caffè è nutraceutico, ma prima i vostri messaggi.
1: I vostri messaggi ne sono arrivati parecchi e anche audio, ne ascoltiamo uno?
2: Ciao Francesca, ciao Emanuele, sono Lorenzo. Ho sentito che l'appuntamento che andrete in onda anche di domenica e quindi io vi seguirò con tanto affetto. Grazie, buona giornata e buona trasmissione.
0: Ciao. Oh, grazie Lorenzo. C'è chi anche scrive, Carlo da Varese, un caffè doppio al giorno dopo il pasto di mezzogiorno senza zucchero con un pizzico di latte. E allora, quanto è nutracetico questo caffè? Dottor Scapagnini,
3: allora,
0: in generale...
3: un filino meno, semplicemente perché il latte paradossalmente evita la assorbimento di alcuni principi attivi contenuti nel caffè. Però la notizia buona è, ma soprattutto per noi che mi sembra che siamo dei consumatori seriali, io non potrei stare veramente, una delle poche cose a cui veramente non riesco a rinunciare.
4: È vero.
3: Bene, tutti gli esistono delle come dire, delle sottopopolazioni legate a una mutazione genetica che non possono andare oltre le due tazzine. Però la gran fetta della popolazione può bere caffè abbastanza in abbondanza e tutti gli studi che sono stati fatti oggi osservazionali dimostrano un effetto positivo sulla salute, soprattutto a lungo termine.
4: Oh, che bello a lungo termine!
3: Riducono il rischio di tutte le patologie collegate all'invecchiamento. Ora, il caffè tiene tanta roba, però sicuramente la parte polifenolica. Io studio le zone blu, forse non so.
0: Lo sappiamo molto bene, professor Scapagnini.
3: In Costa Rica è uno dei segreti della longevità, e tra l'altro la zona blu con maggior quantitativo di centenari, Nicoya, la penisola di Costa Rica, e loro vanno a caffè dalla mattina alla sera.
0: Però la domanda è di rito adesso, con o senza zucchero?
3: Senza zucchero, ovviamente. E ritorniamo al discorso del gelato.
4: Assolutamente senza zucchero.
0: Sì. Bisogna...
4: Oh, che bello, vedi? Quantità importanti, vedi, per l'invecchiamento.
0: Ma nutraceutici, dottor Scapagnini, sono anche gli integratori a questo punto?
3: Beh, è la stessa cosa, solo che in quel caso negli integratori il principio attivo viene concentrato, e quindi sappiamo il dosaggio, all'interno di una pastiglia, di una tavoletta. Il problema è che non si porta appresso tutte le altre cose buone del cibo, come a dire gli spinaci di prima, levi lo salato che è fastidioso, ma l'acido folico, se lo metti in compressa, non porta con sé le fibre, le altre vitamine che portano gli spinaci.
4: E nel caso invece prendiamo questi integratori, li prendiamo a stomaco pieno o a stomaco vuoto?
3: Non esiste una regola, dipende dalle integratore. Tutto quello che sono per esempio polifenoli vanno presi a stomaco a volte pieno, soprattutto con pasto grasso. Gli omega 3, che sono veramente una cosa importantissima nell'ambito della nutraceutica, a stomaco pieno vanno presi con il pasto. Altre cose si preferisce a stomaco vuoto. I probiotici, a secondo di come sono stati formulati, è meglio prenderli a stomaco vuoto, a volte anche a stomaco pieno. Bisogna leggere il libretto delle istruzioni, perché dipende molto dalla sostanza che ingerisci.
0: Sì, rischiamo di perderci molto facilmente. E intanto la musica, quella di Rai Radio 2, che ci tiene compagnia anche per aggiungere altre domande al nostro ospite in merito agli alimenti e non solo che ci possono fare bene, la nutraceutica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma, l'appuntamento del benessere e della salute qui di Radio 2 che raddoppia nell'estate, quindi non solo il sabato ma anche la domenica dalle 12 alle 13.30. Stiamo parlando di nutraceutica con il dottor Giovanni Scapagnini e per l'appunto ci chiedevamo prima il caffè quanto è nutraceutico e altre domande sono arrivate sul caffè non soltanto.
1: Sì, perché Cristina chiede proprio, lei è cardiopatica e chiede quanti caffè posso bere.
2: Allora, la domanda è giustissima, c'è una sensibilità personale, l'interferenza è relativa, però la caffeina effettivamente può disturbare il ritmo, diciamo, cardiaco, quindi dipende molto dalla persona, non c'è una controindicazione diretta.
1: Ok.
0: 348 7300 200, anche qui Giuditta chiede, ma le carote sono nutraceutiche, ma è meglio cotte o crude?
2: Il crudo è sempre meglio del cotto, diciamo così, questa è la base. La parte interessante della carota, come si vede anche dal colore, sono i carotenoidi da cui prendono proprio, e tutto quello che viene cotto un pochettino perde in cottura, si perde un po' dell'efficienza, non perché si degradino le molecole ma perché si sciolgono nell'acqua parzialmente.
1: Oh, io invece faccio una domanda personale, io tutte le mattine prendo integratori di omega 3. Mm-hmm. Faccio bene?
2: Benissimo. Gli omega 3 sono essenziali. Gli omega 3 sono essenziali, vuol dire che noi non sappiamo farli e siamo costretti a prenderli dalla dieta perché ci servono per vivere, e purtroppo il cibo che abbiamo adesso è abbastanza depauperato. Okay. Quindi è una delle cose più utili che possiamo fare in un contesto.
1: Bene, vedi che sono bravo?
0: Allora vediamo un po' anche sull'altra domanda, frutti di bosco, dottor Scapagnini.
2: Una meraviglia, mi
0: uno
2: tocca.
0: Studio interessante sui frutti di bosco.
2: Sì, abbiamo visto che 3 porzioni di frutti di bosco a settimana nelle donne, perché l'ha fatto con le infermiere americane, l'abbiamo fatto con Harvard questo studio, e riducono la velocità dell'invecchiamento, l'abbiamo misurato in maniera molecolare, però fino a 55 anni, nel periodo tra i 35 e i 55 anni hanno un impatto incredibile nel ridurre la velocità dell'invecchiamento.
0: Frutti di bosco 3 volte a settimana. Sì. Questa è la parola del professor Giovanni Scapagnini, docente di nutrizione clinica all'Università del Molise, ma anche vicepresidente della SINUT, che è la Società Italiana di Nutraceutica, e ci ha dato veramente tantissimi consigli. Lo ringraziamo. Se
2: grazie
0: vi foste persi qualcosa, Rai Play Sound per ritrovare la puntata di Radio 2 in forma. Andiamo veloci verso l'onda verde con le informazioni per la viabilità e poi tornati qui perché questa è Radio 2 in forma.

0: Viaggiare informati.
1: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 12.58 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo sulla Palmanova Tarvisio, 4 km di coda tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla Milano-Varese code tra lo svincolo Castellanza e lo svincolo Bustarsizio in direzione di Varese. Code a tratti per lavori anche sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Ci spostiamo al centro in A14 nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti tra Forlì e l'allacciamento alla 1 in direzione della Milano-Napoli. E sempre in A14 ma nel tratto successivo, ovvero Ancona-Pescara, 3 km di coda per incidente tra Loreto-Porto Recanati e lo svincolo Ancona-Sud in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato tra Pontedera Est e Gello in direzione di Livorno. In A1 nel tratto Roma-Napoli code a tratti tra l'allacciamento alla 24 e lo svincolo Colleferro in direzione di Napoli. Infine sulla Caserta-Salerno code tra Mercato San Severino e l'allacciamento Salerno raccordo Salerno in direzione dello stesso. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Radio 2 in full.

0: Ed è sulle note di Material Lover che comincia la terza parte di Radio 2 Informa, l'appuntamento di benessere e salute di Rai Radio 2, che va in onda il sabato dalle 12 alle 13.30 e che a partire da domani andrà in onda anche la domenica, sempre 12-13.30. Il buongiorno vi arriva ancora una volta dalla sottoscritta Francesca Parisella e da Emanuele Castrucci, che come ben sapete ci tiene allenati ogni settimana e anche domani ovviamente ci suggerirà degli esercizi. Questa volta, Emanuele, cosa vogliamo allenare, visto che domani è estate e quindi, non lo so, io penso al mare, la spiaggia, il costume, la prova costume.
1: Franci, quindi le gambe, i glutei diventano primari, assolutamente. Andiamo proprio a lavorare sulle nostre belle gambine, ma faccio questa piccola premessa, farò un esercizio che potete fare già singolarmente oggi, ma che avrà bisogno di essere seguito anche domani, perché unirò un altro esercizio
0: diabolico
1: e faremo questa piccola combo che sarà molto utile per voi. Bando alle ciance, cosa dovete fare? Andate in accosciata simil squat, o meglio, per gli amici che ci stanno ascoltando in radio, mimate una seduta a 90 gradi,
0: senza sedia, fate furbi,
1: senza sedia, ok? Andiamo su questa seduta e facciamo dei piccoli passi laterali, come per mimare, sai, i granchi come camminano lateralmente?
0: Sì!
1: E quindi faccio tre passi di qua, 1, 2 e 3.
0: Sempre accosciati
1: e vado dall'altra parte, 1, 2 e 3. Questo movimento lo faccio per 30 secondi.
0: Mi fermo
1: 30 secondi e lo ripeto per 10 volte, per un totale. Dobbiamo insomma farlo per 10.
0: Tantissime.
1: Dobbiamo fare 3 volte 30 secondi. 30 secondi di stop, 30 secondi, 30 secondi di stop.
0: Beh, ma se uno magari è un po' meno allenato, può ridurre.
1: No, perché... può fare una cosa. Dovreste cercare di fare queste 10 ripetizioni da 30 secondi. Se vedete che non ce la fate, vi fermate un pochino, cioè fate magari dei movimenti così, quando vedete
0: accosciati
1: che vi fermate
0: sempre,
1: un attimo, e poi ripartiamo fino a 30 secondi.
0: Ah, ok.
1: E domani darò la seconda parte dell'esercizio. Wow!
0: E allora, domani non potete mancare per il primo appuntamento della domenica di Radio 2 Informa, che dopo aver iniziato il sabato raddoppia per l'appunto per l'estate. E quindi, se vi foste persi qualcosa, Rai Play Sound, no?
1: Assolutamente sì, noi siamo sempre lì.
0: Un senso, Vasco Rossi che ci tiene compagnia, un senso anche legato a un messaggio che abbiamo ricevuto da una nostra ascoltatrice che è stata proprio al concerto di Vasco Rossi e aveva un cartello grandissimo e avrebbe voluto che lui lo leggesse.
1: Ho capito.

0: Il mitico Vasco Rossi con un senso, Radio 2 Informa 13.09 con Emanuele Castrucci e Francesca Parisella, che è pronta a fare, a chiedere delle cose ancora più interessanti, cioè stiamo continuando a darvi degli input di interesse totale. Franci, fammi dire solo questa cosa a Virginia, che mi chiede degli esercizi della scorsa settimana inerenti alle braccia.
1: Ah, è vero, abbiamo allenato le braccia, giusto, brava Virginia, che memoria.
0: Non è riuscita a seguirli, prometto Virginia che andrò a riproporre questo tipo di esercizi, e ci dice: complimenti, mi piacete tanto.
1: Oh, grazie.
0: Con
1: e allora
0: cuore.
1: Ricordiamo a tutti, anche Rai Play Sound è lì che potete ritrovare la puntata di Radio 2 in forma, oltre a ritrovarci domani, perché questa è la novità estiva di Rai Radio 2, quindi Radio 2 in forma raddoppia. E a proposito, estate, caldo, e allora con noi il professor Giorgio Sesti, che ha affrontato il caldo di questo sabato mattina per aiutarci a dare informazioni. Buongiorno professor Sesti.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Docente di medicina interna all'Università La Sapienza di Roma, e con lui vogliamo capire come dobbiamo affrontare questo caldo. Cosa bisogna fare e perché bisogna fare attenzione al caldo, professore?
2: Allora, il caldo è ovviamente una condizione di stress per il nostro organismo, e quindi mette a dura prova le persone, soprattutto quando hanno qualche piccolo problema di salute. E soprattutto colpisce due categorie, qua bisogna stare molto attenti: i bambini e gli anziani. Quindi in questi casi grande cura. E le cose da fare sono ovviamente quelle di non esporsi al calore. Per esempio, quest'ora certamente non conviene andare a fare una passeggiata, andare a fare la spesa oppure fare attività motoria.
1: Però quindi... non è convenuto che lei venisse qui a
2: sì, però io ho usato l'aria condizionata della macchina, quindi diciamo sono più protetto. E quindi diciamo la prima cosa di buonsenso. La seconda cosa che va fatta indipendentemente, anche se si è a casa, bisogna considerare che per difenderci dal caldo noi traspiriamo di più, sudiamo di più, quindi perdiamo liquidi. È estremamente importante, anche se uno non avverte la sete, cosa che capita sempre di più ai bambini e agli adulti, bere almeno 1,5-2 litri di acqua, perché okay, la perdiamo.
0: Idratarci
2: perché non ce ne accorgiamo e siamo sostanzialmente in una condizione di disidratazione continua. Quindi questi sono i due consigli molto
0: semplici. Ci sono altri segnali qua per l'eccesso del calore che può darci il corpo?
2: Certo, allora ci sono ovviamente le condizioni di esposizione molto grave. Per esempio, se io prendo il sole anche in terrazzo oppure se sto in spiaggia, anche in queste ore particolarmente calde c'è la possibilità di avere il cosiddetto colpo di sole, che vuol dire un'esposizione al sole molto alta. A parte che uno se ne accorge, cioè che può avere la pelle ovviamente scottata, bruciata o se non è protetta, ma uno inizia a avvisare mal di testa, un certo diciamo di vertigini, non proprio una sincope, cioè non si perde la coscienza, però quello è il primo segno che fa capire che ho preso troppo sole e che mi devo mettere all'ombra in un posto ventilato.
0: Ok.
2: E quindi diciamo già quello è una situazione. Poi c'è una seconda situazione che è ancora più subdola e anche più grave, che è il cosiddetto colpo di calore. Il colpo di calore
0: è indipendente
2: dall'esposizione al sole, perché si può avere pure al chiuso, però insieme al caldo occorre che ci sia l'altro fattore, che è l'elevata umidità. Perché in quei casi il corpo, che ha necessità di mantenere una temperatura costante, purtroppo soffre e inizia ad avere temperature estremamente elevate, si arriva ad avere una sorta di febbre anche a 40 gradi.
1: Caspita.
2: In quei casi quindi noi abbiamo il corpo che bolle e mette in atto tutte le manovre per cercare di eliminare il calore in eccesso, perché ovviamente diciamo noi non funzioniamo con questi calori. E in questi casi però ci sono sintomi molto più gravi, perché oltre alla mal di testa, oltre alla pressione bassa, si possono avere l'ipotimia o sincopi, cioè perdo conoscenza, fino a delle condizioni molto gravi sono legate a nausea, vomito. Noi abbiamo visto anche sportivi che hanno avuto queste crisi recentemente. Dolori muscolari, no, non bisogna sottostimarle, bisogna intervenire rapidamente.
1: Il dottor Giorgio Sesti resta qui con noi perché deve darci ancora tanti e tante indicazioni utili per affrontare il caldo e anche per idratarci bene, perché poi, come ha detto, è importante idratarci bene. Colpo di caldo, colpo di calore, colpo di sole, insomma bisogna fare tanta attenzione. Restate qui.

0: Drop Day.
1: Olivia Rodrigo, quando mancano pochi, una manciata di secondi alle 13:18 qui a Radio 2 Informa, stiamo parlando di caldo, cosa fare quando c'è il caldo e come comportarci. E a proposito, dottor Giorgio Sesti, il nostro tecnico Mauro Tonini le gira una domanda: cosa bisogna fare se abbiamo un colpo di calore?
2: Allora, la prima cosa da fare è ovviamente sottrarsi a un ambiente che è soleggiato e quindi mettersi all'ombra in un posto ventilato, oppure se si è al chiuso un ventilatore o l'aria condizionata. Seconda cosa fondamentale, bisogna abbassare la temperatura.
1: E
2: quindi
1: come?
2: Letteralmente si prendono le pezze bagnate, letteralmente,
1: okay.
2: e tamponare le zone, l'ascelle, l'inguine, la nuca con anche semplicemente un panno bagnato di acqua. Non usare mai il ghiaccio direttamente a contatto con la cute, perché se io il ghiaccio bisogna metterlo in un asciugamano o qualcosa, perché altrimenti brucia, quindi diciamo,
1: certo.
2: Per abbassare. Quindi la prima cosa è abbassare la temperatura corporea, perché è quella che ha determinato il colpo di calore. Seconda cosa, se si è cosciente e in grado di bere, iniziare la idratazione. Questi sono i due atti salvavita, direi quasi.
3: E Giuditta sull'idratazione dice che ne abbonda e ci dà il buon pomeriggio e ci dice che stiamo facendo un servizio meraviglioso a bebè che
1: grazie,
3: porta a casa.
1: Grazie Giuditta.
3: E dice che utilizza acqua a coco non solo in estate, ma ne assume anche durante la stagione fredda, l'inverno, con delle tisane. Siete giusti nel programma giusto, grazie di cuore.
1: Grazie.
3: E allora questo io lo porto fotografandolo nel cuore. Dai.
1: Grazie. Quindi anche le tisane, qualsiasi liquido può...
2: No, bisogna stare attenti.
1: Allora,
2: dobbiamo evitare, la cosa più naturale è ovviamente l'acqua.
1: Certo.
2: Non gelata, perché gelata determina una congestione intestinale, perché fa andare il sangue tutto a livello dell'intestino e può determinare grossi
3: l'estate
2: problemi.
3: L'estate è un grande problema.
2: No, è un errore, non bisogna pigliarlo da frigorifero, ma deve essere una temperatura, diciamo,
3: ambiente
2: oppure fresca, ma mai ghiacciata, mai. E poi attenzione, bisogna evitare alcune bevande, bisogna per esempio la birra non va bene,
1: no,
2: perché è alcolica.
3: La birrita sotto l'ombrello?
2: No, per idratarsi no, come pure non vanno bene le bevande zuccherate, perché lo zucchero fa rallentare l'assorbimento dell'acqua.
1: E quindi...
2: lo zucchero richiama anche acqua a livello dell'intestino, quando invece a noi serve che l'acqua vada in circolo, perché quello che avviene è anche un abbassamento forte della pressione. Quindi non bisogna assolutamente
3: dopo una
2: usare...
3: bevanda zuccherata normalmente si ha più sensazione di sete.
2: Esatto, per questo meccanismo, anche perché poi lo zucchero in eccesso viene eliminato nelle urine, quindi è come se uno pigliasse un diuretico. Ma come, io devo riempirmi di acqua
1: e
2: apro il rubinetto per farti andare via? È proprio un controsenso, quindi va assolutamente evitata. Bere acqua, oppure vanno ovviamente bene tutte le bevande degli sportivi dove ci sono i sali,
3: perché
2: ovviamente acqua e sali, perché con la sudorazione perdiamo tanto sodio e tanto potassio. Infatti non so se l'avete mai provato, se vi va una goccetta di sudore proprio, se
3: salato,
2: lo sentite è salato,
3: certo.
1: È salato.
2: Quello vuol dire che stiamo perdendo il sale,
1: a
2: no?
1: A proposito di sudore, dottor Sesti, proprio l'altro giorno mi è successo, offrendo un bicchiere d'acqua a una persona che vedevo un po' accaldata, mi ha detto no, altrimenti poi sudo di più. Quindi che dobbiamo fare? Beviamo ma studiamo, evitiamo di bere così non
3: studiamo?
1: Però è
3: vero, quando beviamo si suda di più,
2: allora,
3: nel momento in cui beviamo.
2: Ma se ci pensate è il meccanismo, siccome io sudo, quindi perdo acqua, se io introduco acqua consente all'organismo di difendersi meglio, perché il sudore è un meccanismo di difesa, cioè non è un meccanismo negativo, è il meccanismo col quale il nostro corpo, oltre a traspirare, aumenta la dispersione di calore.
1: Dobbiamo fare? Beviamo ma studiamo, evitiamo di bere così non studiamo?
3: Però è vero, quando beviamo si suda di più,
2: allora,
3: nel momento in cui beviamo.
2: Ma se ci pensate è il meccanismo, siccome io sudo, quindi perdo acqua, se io introduco acqua consente all'organismo di difendersi meglio, perché il sudore è un meccanismo di difesa, cioè non è un meccanismo negativo, è il meccanismo col quale il nostro corpo, oltre a traspirare, aumenta la dispersione di calore, perché la cute bagnata fa aumentare

0: resta con noi perché stiamo per aprire il capitolo della ricetta di Radio 2 in forma con il nostro chef Alessandro Circello. Intanto la musica dei Queen, Crazy Little Thing Called Love, e poi restate qui perché stiamo per fare insieme una grigliata, ci darà anche consigli. Sì,
1: mi piace,
0: estate.
1: Mi piace.

0: Ma che meraviglia! I Queen, quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa, stiamo parlando di cosa fare quando c'è troppo caldo con il professor Giorgio Sesti. Intanto ci ha raggiunto anche il nostro chef Alessandro Circello. Ben trovato, Alessandro.
1: Buongiorno.
0: Prepariamo la griglia, perché stiamo per cucinare, per dare i consigli giusti. E intanto Ezio ci ha mandato un messaggio vocale che riassumo velocemente, professor Sesti. Cibi piccanti possono far bene con il caldo, pare, secondo qualcuno. Ezio chiede: ma è vero che possano rinfrescare l'intestino?
2: Allora, no, non è proprio così. Poi in genere è anche difficile capire il piccante, intendiamo forse peperoncino. Allora, il peperoncino è un vasodilatatore, quindi non farebbe molto bene.
3: E si suda di più.
2: E si suda di più, quindi non sarebbe ideale. Allora, è vero che ha delle proprietà antisettiche, diciamo, quindi può essere utile in generale per l'intestino come regolatore, però chi soffre di gastrite o di malattie croniche infiammatorie certamente è un cibo irritante che va evitato, quindi sostanzialmente sarei un po' più prudente, non caricherei troppo di piccante.
0: Evitiamo, anche perché poi diventa difficile, troppo piccante. Ma possiamo fare una grigliata con le indicazioni giuste grazie ad Alessandro Circello. Allora, Alessandro, diamo subito le indicazioni per fare una grigliata. Fa caldo, però siamo un pochino più all'aperto e quindi magari vorremmo cucinare usando una griglia.
1: Allora, ci sono tante tecniche. Se siamo a casa, ovviamente consiglio di prendere ci sono varie griglie, ci sono ormai quelle di sale dell'Himalaya, ci sono le griglie di petrollare, le griglie di ghisa o anche di alluminio, che si possono mettere a casa o sul gas o se abbiamo il fornello a induzione. Quindi queste tipi di griglie, ci sono quelle che hanno dei segmenti, quindi che hanno dei binari che fanno la marcatura, quindi si riesce a grigliare e si vede questo rombo, questa forma. Quello che, diciamo, con la marcatura può succedere che sotto si brucia un po', quindi ogni cottura dobbiamo pulirlo con l'apposita raschietta. In alternativa possiamo prendere la griglia liscia. Quindi se usiamo queste griglie, quindi che le mettiamo a gas o a induzione, l'importante è che sia bella calda, quindi deve stare sui 200 gradi. Non mettiamo l'olio perché sennò lo mandiamo in fumo. Al massimo possiamo mettere un po' di sale aromatico

0: un po' di rosmarino e salvia fresca messo subito sulla base di questa griglia per casa, perché ho letto anche qualche pubblicazione che fa molto bene l'associazione tra rosmarino e carne rossa, specialmente in cottura, e soprattutto dà profumo, dà tutti gli, sprigiona tutti gli aromi. Invece se usiamo la griglia, quindi il barbecue o tutte le altre dove c'è il carbone, dobbiamo mettere la griglia un po' più alta e non mandare in fumo la carne, quindi non mettere a contatto la fiamma con la carne.
1: Anche perché c'è il rischio, dottor Sesti, che la si bruci.
2: Sì, perché in effetti se si brucia la carne si producono delle sostanze che non sono proprio salutari, perché diciamo sono state legate a problemi diciamo anche oncologici, per cui bisogna stare attenti di non raggiungere quella bruciatura, a parte che si perdono anche le proprietà organolettiche della carne, perché sono proteine che vengono ovviamente denaturate, degradate, e quindi si perde il beneficio,
1: allora,
2: di un carico proteico sano.
1: A maggior ragione seguiamo i consigli di Alessandro.
0: Sì, sono tanti piccoli accorgimenti intuitivi, la cucina è un po' una scienza intuitiva. Quindi se mettiamo una carne, no, evitiamo di metterci l'olio, tanti la fanno marinare nell'olio, perché l'olio è un grasso buono che fa bene, ma quelle goccettine che scendono sul barbecue, sulla brace, fanno uscire
1: le
0: questa
1: fiammate.
0: Super
3: a
0: fiamma,
3: me prende,
0: no?
3: Fuoco quando
0: come dice il prof, no? Poi si crea grillamida, grillina, sì, tutte sì. Cose che non fanno bene, e quindi se vogliamo marinarla, mariniamola magari al vino rosso in frigorifero, poi la tamponiamo bene in modo che il vino rosso è composto d'acqua, non crea shock sulla fiamma.
1: Quanto tempo deve essere messa a marinare?
0: Marinare in base al tipo di carne, magari 10 ore, 5 ore, sempre in frigorifero, coperta con pellicola, e poi va eliminata. Il pesce, per dire, alla griglia vengono bene tanti pesci, anche i pesci d'acqua, noi il luccio, ecco, nel Lazio abbiamo il lago di Bracciano, tanti prodotti anche a chilometro zero.
1: D'acqua dolce.
0: E contengono, esatto, di acqua dolce, contengono tanti omega 3, omega 6, un pesce per mangiare bene e sano possiamo anche spendere poco. E poi possiamo fare tante verdure, quando facciamo le patate, alla griglia la patata contiene tanto amido,
3: verdura la
0: diciamo è il tubero che si brucia più facilmente, quindi prima conviene sbianchirlo un minuto in acqua bollente, tamponarlo bene e poi andarlo a grigliare, quindi le melanzane, le patate sono quelle più difficili, che si bruciano di più.
1: E abbiamo scoperto nella puntata di quest'oggi anche quanto ci può far bene. E allora, se vi foste persi la puntata Rai Play Sound, noi ci ritroviamo domani con Radio 2 Informa, sempre 12:13:30. Ringraziamo Alessandro Circello per averci aiutato con questi consigli, ringraziamo anche il professor Giorgio Sesti, docente di medicina interna Università La Sapienza di Roma, da Francesca Parisella e Emanuele Castrucci. Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti, ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani, perché Radio 2 Informa continua ad informarmi 12:13:30. Rai Radio 2.
3: Ciao
1: GR2.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fettella, buongiorno. Medio Oriente, la tregua in vigore ma non regge. L'esercito di Israele continua a bombardare e a fare vittime nel sud del Libano. Ed è un fronte sempre più centrale nei delicati negoziati fra Stati Uniti e Iran, che potrebbero riallacciarsi oggi a Lucerna. Attesi infatti l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Nella giornata mondiale del rifugiato le parole del presidente Mattarella, no a condotte irresponsabili, esorta. Il diritto di asilo è una pratica riconosciuta dalla nostra Costituzione. 117 milioni di persone, in prevalenza bambini e donne, che vivono una condizione di fuga forzata. Rogo in un resort nella Repubblica Dominicana con centinaia di turisti italiani, morta una nostra connazionale. Un testimone, non è scattato alcun allarme. Lo sport MotoGP, giapponese Ogura davanti a tutti in Repubblica Ceca, mondiali, delusione Montella, la sua Turchia è già eliminata. Apriamo dunque con la possibile ripresa dei negoziati fra Stati Uniti e Iran in Svizzera.
3: Le delegazioni statunitensi e iraniane stanno arrivando in Svizzera per iniziare la seconda fase delle trattative. Per l'Iran ci sarà il ministro degli esteri Araghchi. Tra 1 o 2 giorni prenderà il via il tavolo tecnico sul nucleare, ma la strada dei prossimi 60 giorni è tutta in salita. Hormuz ha riaperto, ma la questione non è chiusa. L'autorità iraniana per il Golfo Persico, gestita dai Pasdaran, annuncia nuove procedure. Per attraversare lo stretto le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima di mettersi in viaggio. Durante gli ulteriori negoziati le tariffe saranno sospese, ma non si sa cosa succederà allo scadere dei 2 mesi. E poi c'è la linea rossa invalicabile per Teheran, il Libano. La Repubblica Islamica teme che Israele possa sabotare la pace e sollecita gli Stati Uniti a dimostrare di volere davvero attuare il memorandum d'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che Teheran risponderà con forza a qualsiasi violazione degli impegni da parte dell'America. Sul nucleare, Teheran dichiara che non consentirà all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare tutti gli impianti nucleari iraniani. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: In Libano cessate il fuoco subito violato. Secondo la protezione civile, oggi almeno 23 persone uccise dai raid di Tel Aviv, una famiglia di 4 persone sterminata in un bombardamento israeliano nella regione di Tiro, morto anche un militare del paese dei Cedri. I vertici militari di Tel Aviv sostengono che gli attacchi sono la risposta a oltre 50 proiettili sparati da Hezbollah contro soldati dello Stato ebraico nel sud del Libano. Ed eccoci al duro botta e risposta a distanza fra presidente Trump e la premier Meloni. Era una grande fan, ma lei e gli altri alleati della NATO non c'erano quando si è trattato dello stretto di Hormuz, così il tycoon, dopo che la presidente del Consiglio aveva risposto alla sua dichiarazione. Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei e l'ho accontentata perché mi faceva pena, aveva detto Trump. Parole offensive per il governo italiano che ha cancellato il viaggio del ministro Tajani negli Stati Uniti e il forum a Miami.
4: A 24 ore da uno degli scontri più netti tra Roma e Washington, a Palazzo Chigi si ragiona su come andare avanti dopo la risposta obbligata della Premier alle parole di Trump. Certe cose meritano una reazione immediata, d'altronde aveva detto lei nel video dove si era anche detta allibita delle dichiarazioni inventate. Non capisco perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Mi dispiace il ragionamento della Premier che Trump non abbia la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente. Io e l'Italia, la chiosa, non imploriamo. Ora però a Palazzo Chigi si studiano i prossimi passi. Nessuna intenzione di rompere le relazioni transatlantiche, certo, ma nemmeno si può far finta di nulla. D'altronde la scelta di non sottrarsi allo scontro c'è già stata con il video diffuso dalla Premier. Così è indubbio la partecipazione del governo al consueto party per la festa dell'indipendenza americana del 4 luglio. D'altro canto però bisogna trovare comunque una soluzione che tenga aperti i canali diplomatici, visto che lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari ieri confermava i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Gianluca Ruggirello, GR2.
2: Sostegno a Giorgia Meloni è arrivato dai presidenti di Senato e Camera, la Lussi e Fontana, dal governo e dalla maggioranza che ribadisce la linea della Premier. L'Italia non si piega. Critiche a Trump anche dalle opposizioni che però avvertono ora basta rincorrerlo. In Ucraina ancora una notte di pesanti attacchi da parte dei russi, nessun segnale di possibili negoziati. Zelensky pronto a colloqui con Mosca ma affiancato da partner europei. La corrispondente.
5: Gli europei si dividono sul dialogo con Mosca. Il presidente americano Trump invece promette di trovare una soluzione al conflitto, ma intanto le bombe russe continuano a cadere sull'Ucraina, 5 i morti a Kharkiv, tra cui un bambino, mentre si cercano altre persone sotto le macerie, e droni ucraini continuano a essere lanciati contro la Russia, 187 questa notte, 2 qui a Mosca. Zelensky ieri ha lanciato un ultimatum al presidente bielorusso Lukashenko, fedele alleato di Mosca. Minsk ha una settimana per rimuovere dal suo territorio tutti i dispositivi che contribuiscono a guidare i droni russi contro obiettivi in Ucraina. In caso contrario sarà Kiev a intervenire. Avvertimento che arriva 2 giorni da un attacco di droni ucraini contro un autobus di bambini bielorussi, con un morto e 4 bambini feriti. Atto terroristico, denunciano Mosca e Minsk. Una bufala, secondo le autorità di Kiev. Lukashenko ha messo in stato di massima allerta le truppe di confine, ma ha ribadito che la Bielorussia non intende entrare in guerra. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
2: Il diritto di asilo è una pratica riconosciuta dalla nostra Costituzione, così il presidente Mattarella in un messaggio per la giornata mondiale del rifugiato.
6: Alla logica del conflitto si opponga la forza della pace. È un appello a tutta la comunità internazionale, quello che il presidente Mattarella mette nero su bianco nella giornata mondiale del rifugiato, occasione per esprimere solidarietà e vicinanza a donne, uomini e bambini che ogni anno sono costretti ad abbandonare le proprie terre in fuga da guerre, crisi umanitarie, persecuzioni, situazione che per il capo dello Stato non è un destino inevitabile. Gli Stati, dice, devono adottare soluzioni efficaci e strutturali in collaborazione con le istituzioni internazionali, come deve continuare a fare l'Italia, perché la Costituzione riconosce il carattere universale dei diritti umani e, in particolare, il diritto d'asilo, prevedendo inoltre l'accoglienza responsabile e la tutela di rifugiati e profughi, talvolta sfruttati da organizzazioni criminali senza scrupoli. Di cui l'invito ad astenersi da condotte irresponsabili e a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Valentino Russo, GR2.
2: Arrivato in Italia l'aereo con a bordo i primi turisti italiani di rientro dalla Repubblica Dominicana. Alcuni di loro alloggiavano nel resort divorato dalle fiamme, dove è morta una nostra connazionale.
7: Investita da un'ondata di fumo, ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Francesca Valentino, 46 anni, è morta nel rogo che ha quasi completamente distrutto un resort di lusso a Santo Domingo. La donna si trovava sulla spiaggia, dove era scappata con gli altri ospiti.
8: Diavolo, cogliò fuoco l'hotel intero. Diavolo, Dio mio.
7: Circa 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altre strutture ricettive. Si indaga sulle cause dell'incendio. Secondo un testimone italiano, non sarebbe scattato alcun allarme. Il fuoco si è propagato rapidamente per il vento e perché parte del tetto del resort era in paglia, così il centro operativo di emergenza del paese. La nostra ambasciata ha attivato un'unità di emergenza per il rilascio di documenti di viaggio. Già arrivati in Italia, i primi 130 connazionali. Simona Decina, GR2.
2: Primo weekend d'estate, almeno ufficialmente, accompagnato dall'immancabile bel tempo. Fra meno di 24 ore, infatti, alle 10:24 di domani, con il solstizio, inizia infatti l'estate astronomica, giorno più lungo dell'anno, che l'Unione Astrofili Italiani celebrerà portando telescopi in tante piazze italiane.
9: Diceva Ennio Flaiano che non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. Difficile dargli torto, vista la quantità di stimoli che in questa fase dell'anno accendono gli occhi e tutti gli altri sensi. Sempre Flaiano, che il senso dell'estate dalla sua Pescara deve averlo vissuto pienamente, diceva che l'Italia è un paese di bagnini, gente che aspetta il 21 giugno, giorno in cui la stagione del sole prende ufficialmente il via. Quest'anno cadrà alle 10:24 di domattina, spiega Edoardo Filipponi, presidente dell'Unione Astrofili Napoletani.
10: Momento astronomico ben preciso, quando il centro del Sole si allinea perfettamente col punto più alto della sua orbita annua.
9: Momento che l'Unione Astrofili celebrerà a partire da stasera.
10: Alla Città della Scienza, delle proiezioni al planetario e l'osservazione del cielo, in attesa del Sole. Domenica, astrofili di tutta Italia si dedicheranno all'osservazione del Sole per il pubblico, per dare spiegazioni su che cosa è sol solstizio nella cultura del nostro paese, il paese del sole.
9: Paola Guarnieri, GR2.
2: E ora la musica con la tappa romana del tour di Geolier, il rapper napoletano dei record, davanti a 60.000 persone, ha duettato a sorpresa con Achille Lauro e ha cantato sospeso sul pubblico.
11: Roma, io sono legato anche sentimentalmente perché la mia ragazza è di Roma, una città bellissima.
12: E qui Geolier ha portato lo show in quattro atti che racconta la sua storia, dal sogno di ragazzo a Secondigliano al riscatto, mantenendo il legame fortissimo con quella che definisce la sua gente.
11: Amicizia per Geolier vuol dire tutto, vuol dire conoscere i difetti, ammettere i propri difetti. Amicizia e lealtà, sono veramente un buon amico.
12: Poi c'è lo spettacolo, dalla Cadillac sospesa sul palco a quei cavi d'acciaio che lo fanno volare sul pubblico dello Stadio Olimpico. E per fotografia arriva Achille Lauro. Dove la gente non mi chiama Geolier ma Emanuele, urla il pubblico. Non siamo a Napoli, ma la lingua non è un problema, basta la musica.
11: Ogni parola è viscerale e ogni cosa che io dico, anche se magari può essere incomprensibile per persone di altre città, ti arriva quello che sto dicendo.
12: Miriam Mauti, GR2.
2: Lo sport mi ha raggiunto in studio Emanuele Granelli, ciao Emanuele.
13: Buon pomeriggio Livio a te e a chi ci ascolta.
2: In apertura la MotoGP, fra poco in Repubblica Ceca si assegnano i primi punti del weekend.
13: Con la gara sprint il via alle 15 con una griglia di partenza piuttosto inedita, ma ci racconta tutto il nostro inviato a Brno, Luca Cesaretti. Luca.
14: Buon pomeriggio dalle colline di Cebetin, dove è appena iniziata la Q1 della Moto2 pochi istanti fa, la chiusura delle qualifiche per la più piccola delle tre cilindrate del Moto Mondiale, la Moto3 con la pole di Almansa, Spagna, ma insomma la mattinata qui in Repubblica Ceca è stata segnata soprattutto dalla pole a tempo di record di Ai Ogura, Giappone, Aprilia Trakaus. Il Giappone torna in pole dopo quasi 6 anni, 2.065 giorni, Ogura che sarà affiancato da due Ducati, quelle di Fabio Di Giannantonio Antonio e Pecco Bagnaia in prima fila, in seconda ad aprire la seconda fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi, con l'aprile ufficiale al suo fianco Marc Marquez, che con la vittoria di 2 settimane fa in Ungheria è rientrato nella lotta mondiale, e il rookie brasiliano Diogo Moreira. Il secondo in classifica eritata Jorge Martin parte invece in decima piazza ad aprire la quarta fila dello schieramento. Non ci sarà né oggi né domani Alex Marquez, aveva chiuso 14° le qualifiche ma ha deciso di ritirarsi da questo Gran Premio per proseguire il recupero fisico dopo il terribile incidente, lo ricorderete, di Barcellona. Per il momento è tutto, a voi.
2: E grazie a Luca Cesaretti. Emanuele, i mondiali di calcio, in attesa delle partite di oggi abbiamo la prima grande eliminata del torneo.
13: Eh sì, la Turchia fuori dal mondiale dopo appena 2 partite, decisivo il KO 1-0 contro il Paraguay, nonostante la superiorità numerica per più di metà partita, è la grande delusione di questa prima fase della Coppa del Mondo, inevitabilmente a rischio la panchina del CT Vincenzo Montella. Ascoltiamo le sue parole dopo l'eliminazione. Montella.
15: Sono triste ma anche orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto fino alla fine, il calcio è così, subisce un tiro, un gol, siamo andati tante volte vicino al pareggio, il calcio va accettato anche in queste situazioni.
13: Di tutt'altro umore invece Carletto Ancelotti, il suo Brasile si è sbloccato con il 3-0 ad Haiti, gioia in realtà mitigata dall'infortunio muscolare di Rafinha, ma sono tanti segnali positivi, dalla doppietta di Matteo Scugna all'ennesimo sigillo di Vinicius. Può essere il suo mondiale? Ancelotti ha risposto così.
16: È arrivato al mondiale bene, in ottime condizioni, e noi non vogliamo che sia il mondiale di Vinicius, vogliamo che sia il mondiale del Brasile.
13: Il programma di oggi si parte alle 19 con la sfida tutta europea tra Olanda e Svezia, qui siamo nel girone F, lo stesso di Giappone e Tunisia che si affronteranno domattina alle 6. Nel gruppo E invece alle 22 Germania e Costa d'Avorio si giocano il primo posto, alle 2 di notte sarà il turno di Ecuador-Curaçao.
2: Grazie Emanuele Granelli.
13: Grazie a te Livio.
2: Direttore Nicola Vaovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Roberta Sibona, in regia Emanuele Rinaudo e Sergio Ciani. Potete ascoltare anche questo giornale su Reprise Sound, la linea Music Room, prossimo GD2 15:30, da Livio Fittella, buon ascolto.

Eccoci qui, 13:44 minuti, buon pomeriggio da Manila Nazzaro. In questo caldo, caldissimo weekend ci sarò io a tenervi compagnia fino alle 16. Ovviamente non sarò da sola, ci sarete anche voi con me. 3487 300 200. A proposito, se siete in viaggio raccontateci dove state andando, finestrini abbassati per i più coraggiosi, aria condizionata, casa di campagna, casa in città. Siamo qui fino alle 16 a raccogliere anche i vostri viaggi. In qualche maniera viaggeremo insieme a voi, e in tutto questo la colonna sonora, diciamo il condimento migliore, ce lo regala Radio 2 con la sua musica. Allora direi di partire immediatamente con Fulminacci.

maledetto me il tormentone che Fulminacci ci ha regalato in questo, in quest'estate 2026, e in mezzo al suo impegnatissimo tour estivo sarà uno dei protagonisti del team Summer Eats, che inizia proprio domani Piazza del Popolo, quindi mi raccomando, ingresso libero, tutti i romani di Roma e non solo a Piazza del Popolo, sono tantissimi gli artisti e c'è anche un pre-show curato da Barti Colucci e Leonardo Carioti, che sono i nostri grandi registi artisti e speaker di Radio 2. Allora, come siete messi a vacanza? Nintendo, perché a volte per chi va in vacanza quelle diciamo classiche sono fine luglio, agosto, invece a volte i più fortunati sono proprio in questo periodo in vacanza, ed è un periodo estremamente caldo, quindi se siete anche in vacanza e non solo, 348 7300 200, siamo qui ad ascoltare e andare in maniera un po' immaginaria in vacanza insieme a voi. Nel frattempo torniamo un po' indietro nel tempo, era il 2000 e arriva questa che è un po' considerata la pietra miliare della, della musica pop internazionale e soprattutto di loro, loro questo gruppo incredibile. Con Beautiful, Beautiful Day arrivano gli U2 qui su Radio 2.

0: Holiday è quello che vi auguriamo noi tutti di Radio 2, che vi teniamo compagnia tutta l'estate, in quest'estate caldissima. Intanto al 348-7300-200 iniziamo a fare un po' di saluti, a cominciare la nostra amica Enza che scrive: a proposito di vacanze, vi ho chiesto, raccontateci se siete in vacanza, se siete al mare, se siete al fresco, siete sul divano, insomma in qualche maniera facciamoci compagnia. Enza ci scrive: vale come vacanze il weekend sul terrazzo di casa? Vale perché è l'inizio della tintarella, cioè è un po' il segreto di tutti, insomma di tutti quelli che insomma per ora non possiamo andare ancora al mare, ancora troppo presto purtroppo, e quindi vale anche se effettivamente diciamo che sul terrazzo proprio non c'è una ottima ventilazione, con questo caldo non è proprio il massimo. Poi un saluto a Ilenia, la nostra meravigliosa Ilenia, ascoltatrice affezionata, intanto che ci ringrazia per tenerle compagnia. Sta guardando la TV canale 202 insieme al fidanzato Dario sul divano, quindi aria condizionata al fresco, perfetto. L'alternativa al caldo è sicuramente rimanere a casa e stare tranquillamente a casa. Un saluto a Tokyo addirittura da Francesco, che ci manda una foto live da Tokyo. Tokyo in vacanza in questo momento, ma pioggia a dirotto. A proposito di Tokyo, vi devo raccontare tra pochissimo una notizia che riguarda insomma la questione caldo torrido in Giappone, che è diventato talmente qualcosa di importante, un disagio reale per una popolazione disabituata a questo tipo di caldo, che addirittura il Giappone ha emanato una sorta di referendum per trovare un nuovo nome per gestire, per in qualche maniera definire questa sensazione di caldo torrido. Ve lo racconto tra pochissimo. Adesso arrivano Carol G e Manu Chao qui su Radio 2.
1: Salida del vuelo con destino alla

E che dobbiamo dire? Muchas gracias, quello che è il suono inconfondibile di Manu Chao insieme ad alla personalità incredibile di questa star cubana Karol G, voando per un po' il mondo, appena ascoltato qui su Radio 2, 2:14. A proposito il mondo, vi raccontavo quello che sta accadendo in Giappone, dove appunto le temperature ormai hanno toccato picchi di 40 gradi, ormai insostenibili, e quindi tra febbraio e marzo le autorità hanno coinvolto direttamente la popolazione con un sondaggio online che ha raccolto una cosa come 478.000 risposte per cercare un termine giusto per definire questo caldo torrido, perché non esisteva fino a questo momento un termine che potesse definire questo tipo di temperatura, e quindi oltre 200.000 persone hanno scelto il termine Kobushobi, che è stato coniato, un nuovo termine utilizzato in Giappone per definire il caldo oltre il 40 gradi, perché il clima chiaramente legato alla salute e quindi all'economia in un paese come quello del Giappone, dove il livello economico è assolutamente uno dei focus più importanti. Sappiamo bene i ritmi lavorativi e quello che accade insomma durante la vita lavorativa di queste persone. 3487 300 200, voglio salutare degli amici che sono in questo momento in un campeggio bellissimo da Torino, faranno varie tappe, in questo momento metà Ponto, quindi in Basilicata e poi in Calabria. Grazie a voi amici che ci seguite su Radio 2, rimanete ovviamente con noi. Adesso una bella infilata di musica, Michele Bravi e Sublime.

0: palla.
1: Michele Bravi, 5 minuti dopo le 14, io, tu, lei, lui. Michele Bravi che sarà uno dei protagonisti sul palco di Radio 2 Live in onda su Rai 2 il 22 luglio, ma avremo modo poi per ricordarvi questo mega mega evento, ovviamente completamente targato Radio 2. Allora iniziamo a fare un po' di saluti perché siete in tantissimi anche in viaggio, tornando da lavoro, onestamente sì, siamo nella maggior parte dei casi siamo ancora tutti al lavoro. Per esempio Filli, che Filomena dalla provincia di Sassuolo, che ci scrive sta tornando a casa dopo turno di lavoro in fabbrica nei pressi appunto di Sassuolo e si muore per l'alto grado di umidità in azienda. Poi ancora Sebastiana, che è appena tornata dal mare, spiaggia catanese. Ecco, grazie Sebastiana, facci sognare un attimo, raccontaci quanta gente c'era. La mia domanda soprattutto, adesso continuerò a leggere il messaggio, ma l'acqua del mare è già calda? Perché è chiaro che c'è bisogno un po' più di tempo, però le temperature immagino siano talmente alte che abbiano accelerato anche il processo temporale del riscaldamento dell'acqua del mare. E adesso in questo momento è seduta sul divano a guardare Music Room. Le mie vacanze sono mare, spiaggia, scogliere, sempre a Catania. Applausi, perché grazie a Sebastiana siamo andati un attimo nella meravigliosa Sicilia. E poi ancora un grande saluto allora ai nostri amici che sono in campeggio, sospettando ancora di sapere il vostro nome, però immaginiamo anche il campeggio e la musica di Radio 2. 348 7300 arrivano i Sublime.

Runway Sublime su Radio 2. Tra l'altro, una curiosità di questa storica band californiana è che il frontman originario di questa band, Bradley Nowell, ha guidato il gruppo fino alla sua prematura scomparsa che è avvenuta nel 1996, e da lì poi piano piano ha preso il suo posto, e in questo momento si esibiscono e canta dal vivo suo figlio Jacob Nowell, quindi un'eredità fatta proprio di sangue, di musica e di passione. Allora, 348-7300-200 e le vostre vacanze, ma soprattutto i vostri spostamenti con questo caldo, che possiamo immaginare e capire quanto siano difficili. Un saluto a Chiara che ci scrive: niente vacanze, iniziata la maturità e sono commissaria esterna, sto tornando da scuola da Ravenna a Bologna, fuori ci sono 37 gradi. Sì, diciamo che la temperatura media in questo momento quasi tutto il paese è 36-37 gradi, quindi forza e coraggio, e chiaramente dobbiamo stare è meglio rimanere riparati il più possibile, oppure se ha la possibilità di stare al fresco al mare sarebbe l'ideale. 348-7300-200, appunto, i vostri messaggi, io vi continuo a leggere, mi raccomando, fino alle 16 questo Radio 2 Music Room Weekend speciale con me, vi tengo compagnia nuovamente da lunedì al venerdì insieme al mio collega Julian Borghesan. Ma cambiamo completamente atmosfera, andiamo negli anni 90, possiamo dire, anzi no, torniamo invece al nostro tempo con una band la cui notizia più bella in assoluto è che tornano tra pochissimo in Italia, a Milano, 25 giugno, Ippodromo Snai di San Siro. Sono i Maroon 5 con Heroine.

Maroon 5 qui su Radio 2, 13 minuti dopo le 14. Allora, ho una buona notizia per tutti, immagino per tutti, ed è la seguente: dal 19 giugno, quindi da ieri, è vietato per i fornitori di luce e gas telefonare o mandare messaggi. È una notizia meravigliosa, chiaramente, perché sappiamo bene, applausi. Proprio applausi, standing ovation, fate quello che volete, perché quante volte abbiamo predicato in aramaico, diciamo sempre così, contro i call center che chiamano poi negli orari più assurdi. Certo, loro ci provano e quindi sono sempre orari abbastanza assurdi, però ormai c'è un decreto ed è il decreto bollette con la legge di conversione, quindi a meno che non c'è una richiesta da parte dell'utente di essere avvisato o informato attraverso il telefono, quindi telefonate o messaggi, i fornitori di luce e gas non possono più disturbare, tra virgolette, gli utenti o i possibili futuri utenti. E questo divieto ovviamente è soprattutto viene applicato per ogni tipo di comunicazione commerciale, perché sappiamo bene che quello dei call center, le tecniche anche di blocco dei call center, ormai è diventato qualcosa di estremamente estremamente simpatico. Ognuno aveva una tecnica, la tecnica migliore è quello di quello che faccio io normalmente, rispondo e chiudo subito la telefonata, perché altrimenti poi ti rimettono in lista se non rispondi e quindi ricominciano a capo. Comunque la notizia, signori, è questa. Ma cambiamo completamente atmosfera. Fine anni 90, un progetto dance che è assolutamente diventato una hit internazionale, ha fatto la storia dei club mondiali. Loro sono i Molokol, come hanno insegnato, con Sing It Back. Era il 1999, anno molto importante anche per me.

rilasciata nel 1999, è diventata una vera e propria icona della musica dance, sing back di questo duo elettronico in Molokò, come mi ha insegnato il mio regista Luca Bona, di origine russa. Quindi c'è questo accento con l'O, latte, vuol dire latte, Molokò, Molokò. Allora, 14:18, questo è Radio 2 Music Room Weekend, 348-7300-200 i vostri messaggi, vi leggo, vi ascolto, quindi raccontatemi dove state andando, se comunque siete in viaggio, questo orario è abbastanza caldo, abbastanza problematico, oppure se siete tranquillamente a casa, quali sono anche i programmi di questo weekend, perché arriva subito la musica, un bel duo, un nuovo binomio, tra un bel duo, diciamo una bella scoperta nelle ultime settimane in rotazione radiofonica, sono Mace e Salmo, ma attenzione perché subito dopo andiamo dritti dritti con il nuovo tormentone che ci ha regalato Francesco Gabbani, e quindi si comincia con Le cattive abitudini di Mace e Salmo.

Summer Funk, Francesco Gabbani. Per quanto mi riguarda, il tormentone dell'estate 2026. Un po' di date che riguardano appunto Gabbani: 27 giugno Catania, e poi a seguire 2 luglio Trento, il 3 luglio a Piacenza, poi Marostica il 9 luglio, Genova il 10 luglio, Cervia il 12, e poi a seguire, insomma, una bella estate super impegnata per il nostro Francesco Gabbani. Intanto al 348-7300-200 i vostri messaggi, mi raccomando, vi ascolto, vi leggo. Ci fermiamo giusto un attimo, le previsioni del tempo, e poi torniamo qui.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: 2-2.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale.

0: condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.

0: Meteoradio.
1: In serata residui temporali sulle Alpi orientali, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Domani, domenica 21 giugno, poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
3: Sei scemo.
2: Altre invece ci portano dritto al cuore.
4: Io sto bene solo se sto con lei.
2: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
5: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
2: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
4: Messiana.
2: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
6: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e swing con la musica di...

ragazzi, che rientro qui su Radio 2, 14:33, Tribalistas, a 22 anni dall'esordio di questo capolavoro, questo album, questa band, insomma, che ha fatto ballare in pratica tutto il mondo. Jazena Morar qui su Radio 2, 14:33. E allora al 3487300200 un abbraccio a Luca che ci scrive: sto partendo dalla provincia di Reggio Emilia, diretto a Gemona, a raduno alpini del Triveneto stasera con il coro dei congedati della Brigata Alpina. Parteciperemo alla cerimonia di commemorazione del 50° anniversario, tra l'altro, del terremoto del Friuli. In questo momento 38 gradi. Luca, un abbraccio, perché effettivamente, per quanto l'aria condizionata sia uno strumento preziosissimo, il caldo nella macchina è un caldo importante, quindi si fa sentire parecchio. Mentre dobbiamo salutare una nostra amica, ma adesso magari con voi ne parliamo, Alessandra da Torino, che giustamente questa mattina ha fatto la pensata un po' alla Nazzaro, dico sempre io. Questa mattina non si respirava, quindi approfittando dell'aria condizionata della palestra ho unito l'utile al dilettevole, sono andata a allenarmi, anche perché le palestre in questo caldo sono notoriamente abbastanza deserte, e ora mi godo un po' di riposo post pranzo con la vostra bella musica. Grazie Alessandra da Torino, perché si potrebbe aprire poi il file di chi, dei coraggiosi che si allenano con questo caldo, chiaramente aria condizionata, temperature un pochino più fresche, ma ne parleremo, perché parliamo di notti tropicali anche in Italia tra pochissimo. Intanto il ritorno di Benge e Fede, anche come duo di amicizia qui su Radio 2, e la loro Viva la Vasca. In que-

0: festa.
1: E Benji e Fede donano letteralmente un capolavoro, possiamo dire così, una delle canzoni più iconiche e più famose di Alex Britti alla generazione millennial, in questa maniera, che tra l'altro lo stesso Alex, in maniera super simpatica, con la sua mitica chitarra, compare anche nel video, nel ritornello, con i due ragazzi. Viva la Vasca, appena ascoltata qui su Radio 2, 14:37. Allora, voglio fare un saluto al nostro amico, però non si firma, ok, però Mirko, scusami Mirko da Cagliari, ciao Manila, rientro a casa da lavoro, dall'aeroporto, 39 gradi in questo momento, e un saluto a tutta Radio 2, grazie Mirko, mamma mia, 39, certo è Cagliari, Sardegna, già mi sento un po' in vacanza da questo punto di vista. Allora, ancora un saluto a Marco, il tassista, tra l'altro sempre collegato con Radio 2. Oggi si lavora con la musica di sottofondo, l'aria condizionata ovviamente nel mio abitacolo. Giornata è abbastanza difficile, chiaramente, però sarà quella di domani, che si sposa mio cugino. Forse per me ci andrei in pantaloncini, ma non si può. Ciao, grazie Marco da Firenze. Allora, potremmo aprire un file, se volete, sia per chi si allena con questo caldo, anche per chi si sposa con questo caldo. Adesso c'è da dire una cosa, che normalmente questo caldo a fine giugno, no, in realtà siamo a metà giugno, 20 giugno, non è proprio così usuale avere un caldo torrido così a giugno, quindi poverino chi magari si sposa, tra l'altro si sposa anche una nostra collega di Radio 2, Martina, un bacio, tanti auguroni, e per questo vabbè, i coraggiosi di chi si sposa. Però meglio il caldo che la pioggia, ecco, aggiungerei questo. Cambiamo completamente registro adesso qui su Radio 2. Andiamo nel Regno Unito, arriva questa band di Jungle, questo collettivo in realtà neo soul, un brano che ci porta un po' di aria fresca, un po' già nel titolo in questo sabato pomeriggio. Con The Wave, qui The Jungle, Radio 2.

E il sound è proprio appunto quello, questo soul, questa ventata di freschezza del The Jungle. È 14:42 qui su Radio 2. Allora, abbiamo una questione da affrontare insieme con il nostro amico Tommaso, che ha scritto in questo momento su al 3487 300 200. Parliamo di chi si allena. Benissimo, io ho una gara alle 16:30, due bottigliette d'acqua con sali minerali e speriamo di arrivare alla fine. Allora Tommaso, gentilmente raccontaci di che gara si tratta. 16:30, sperando che non sia una gara all'aperto, perché poi questo è anche periodo di campionati italiani di altri sport, per esempio della ginnastica artistica ritmica, quindi lo so, anche nella zona del riminese, quindi è periodo di gare, quindi complimenti, davvero complimenti di cuore. 3487 300 200. Ancora altri messaggi, per esempio, allora Mirko, Manila, qui si schiatta, ecco, sono barricato in casa, serrande abbassate, ventilatore puntato in faccia. Lunedì mattina arriverà il tecnico del condizionatore a montarmi l'aria condizionata, altro che il mare, per ora il mio unico programma ai prossimi giorni è sopravvivere. Perché poi c'è anche il problema classico che quando arriva il caldo, ma il caldo improvviso così importante, si rompono i condizionatori. È come quando si rompe la caldaia d'inverno. Luca ride. Luca Bona, il mio regista, ride, ma è così. Se succede o di sabato o di domenica. È un classico, perché gli elettrodomestici da lunedì al venerdì lavorano, poi vanno in ferie sabato e domenica. Bene. Ancora un po' di vostri messaggi. Vi leggo e tra un po', insomma, vi racconterò anche a tutti gli ascoltatori di Radio 2 Music Room qui al 3487 300. E adesso arriva, si può dire, un mostro sacro di New York, del New York degli anni 70. Qui su Radio 2 arriva Lou Reed.

0: 1972, alla voce Lou Reed, c'è la definizione di cantante, cantautore, chitarrista, poeta newyorkese. Questa che è la sua celebre Walkin' Wild Side, prodotta appunto nel 72, tra l'altro inserita nel suo album Transformer, prodotto a sua volta da David Bowie. Quindi parliamo di un capolavoro, di un grandissimo artista scomparso nel 2013. Questa è Radio 2 Music Room Weekend, 14:48. Allora c'è tempo per un bel messaggio del nostro amico Pino. Eccolo.
1: Bene,
0: qui.
1: Ciao ragazzi, ciao Manila.
0: Ciao.
1: Paesana mia. Io sono di Foggia, ma vivo in Veneto, sono Pino Svizzaiolo.
0: Ciao Pino.
1: Allora, qui abbiamo 39 gradi.
0: Mamma mia.
1: Ed è in Polesine. 39 gradi, che però con l'umidità che c'è ne risulta 49.
0: Anche a
1: Foggia, quando vivevo a Foggia, questi gradi erano normali in agosto.
0: Ricordo molto
1: però
0: bene.
1: C'era,
0: sì,
1: quella brezza che alla fine all'ombra si stava bene. Comunque ci vorrebbe la canzone di Pino Daniele,
0: sì,
1: oppure la pubblicità
0: Antò.
1: Ando,
0: fa caldo,
1: oppure cacca l'ora. Ciao a tutti da Pino il pizzaiolo dal Delta del Po.
0: Ciao Pino.
1: Ciao Manila.
0: Ciao Pino, grazie. Anto, fa caldo. Ma infatti non a caso oggi, in queste giornate così calde, è virale. Anto, fa caldo. Arriva francamente qui su Radio 2.

Brava la nostra Francesca, in arte francamente ospite più volte di Radio 2 Music Room e tra l'altro super ospite anche sul meraviglioso palco di Radio 2 Live, che ricordiamo il grande evento targato Radio 2 che andrà in onda il 22 luglio su Rai 2. Questa è Radio 2 Music Room Weekend alle 14.53. Abbiamo Francesco che ci scrive: allora, parliamo anche dei pazzi come me, sei tu, sei consapevole, ne stai parlando tu, dei pazzi come me che stanno tagliando la siepe in provincia di Pescara, tutta completamente al sole, non ho idea di quanti gradi ci siano, ma davvero mi sto sciogliendo ogni tanto per il sudore che scivola anche sull'auricolare con cui vi ascolto. Grazie Francesco, un abbraccione, è molto bello sapere che la musica di Radio 2, le nostre voci vi tengono compagnia anche in questi momenti un po' più faticosi, perché è proprio vero, cioè diventa tutto faticoso col caldo. A proposito, solo una notizia al volo volevo raccontarvi, e cioè che le notti tropicali sono definite così quando la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Bene, l'anno scorso in media abbiamo avuto in Italia una cosa come più o meno 25 notti tropicali, quindi la situazione è caldo anche di notte. La situazione è destinata a peggiorare, ce ne stiamo accorgendo proprio in questi giorni, perché stiamo vivendo esattamente le notti tropicali proprio in questo periodo. Le mura dei nostri appartamenti non fanno in tempo a raffreddarsi, e di conseguenza stiamo vivendo come ai tropici. Facciamo finta di vivere ai tropici, va, per un momento. 348 7300 200, cambiamo un po' atmosfera, un po' più sofisticata con Marlon Rudette, la metà di un duo, quello che sono in Matta Fix, ma rimanete lì perché abbiamo subito un super dritto, una pop star super amata, cioè quella di, stiamo parlando di Harry Styles, ma adesso qui su Radio 2 When the Beat Drops Out.

0: Valor Rudet qui su Radio 2. Adesso spazio a Onda Verde. Grazie.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 14.58 minuti partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Sulla 8 la Milano-Varese, code tra lo svincolo Castellanza e lo svincolo Bustarsizio in direzione di Varese. Ci spostiamo sulla 9, la Lenate-Chiasso, code sono segnalate tra Como Monte Olimpino e il lago di Como in direzione della Svizzera. Code a tratti anche sulla Brescia-Padova per lavori tra svincolo Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Sulla tangenziale est di Milano, 2 chilometri di coda per incidente tra Lambrate e Linate in direzione della 1. In A1 nel tratto Milano-Bologna, 2 chilometri di coda per incidente tra Modena Sud e l'allacciamento alla 22 in direzione di Milano. Ci spostiamo sempre in A1 ma nel tratto Firenze-Roma, 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Infine sulla Palermo-Mazara del Vallo, code per incidente tra lo svincolo Palermo e lo svincolo Zona Industriale Nord in direzione Mazara del Vallo. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
1: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Radio

minuti dopo le 15 c'è Harry Styles, non poteva mancare nella musica di Radio 2, la nuova appunto di questo vero e proprio genio del pop. Vi ha raccontato anche durante Radio 2 Music Room durante la settimana di questa genialata, diciamo, del marketing che riguardava appunto Harry Styles, ossia di questi poster per le strade di Londra, in alcune strade di Londra, con il viso di Harry Styles e delle labbra vere, nel senso vere, labbra ovviamente di silicone, ma labbra da baciare, ovviamente tutti in fila a selfarsi con questo poster mentre si bacia Harry Styles, ed è stata chiaramente una grande trovata di marketing. A proposito di Harry Styles, ha parlato proprio qualche giorno fa la sua ex Olivia Wilde, ci ha fatto un podcast addirittura sull'argomento e ha parlato di questo rapporto terminato, lui più giovane di lei di più o meno 10 anni, vivevamo in una specie di piccola bolla e il giudizio in realtà non è mai riuscito a penetrarle, è stato un miracolo a farlo funzionare, però a un certo punto è proprio i fan di lui, che sono estremamente attivi e impetuosi, in qualche maniera erano infastiditi, pensate un po', per la differenza di età, dicevamo appunto lui più giovane di lei di 10 anni, e questi continui attacchi in qualche maniera hanno, come la goccia cinese, in qualche maniera hanno toccato e lesionato un rapporto che poi è andato a finire. 15 e 5 minuti, 348-7300-200 i vostri messaggi. Intanto, a proposito di star, lei è una star nel nostro paese, ne siamo orgogliosi, ma su Billions anche è diventata tra le posizioni più alte della classifica. È tornata la nostra Anna con un nuovo singolo che si intitola White Girl Wasted, qui su Radio 2.

È tornata Anna qui anche su Radio 2, 7 minuti dopo le 15, la sua White Girl Wasted è ormai un sodalizio consolidato con il produttore Miles, e questo titolo, tra l'altro, stavo leggendo e fa un po', insomma, sorridere, si rifà a un celebre slang americano, è, come lo definisce lei, un inno pop dalle sonorità dance clubbing con ritornello catchy. Adesso, quello che ho detto, sicuramente i nostri ragazzi lo capiscono molto di più, è pur vero che questa ragazza è davvero pronta a scalare di nuovo le classifiche. Ricordiamo che il suo Désolé l'anno scorso raggiunse anche il disco di platino. Il 10 luglio esce il suo nuovo album che si intitola Million Dollar Babe, e soprattutto abbiamo già una prima data, appuntamento con lei dal vivo il 7 agosto a Palermo. Quindi tanto attesa, Anna è finalmente arrivata. 8 minuti dopo le 15, al 348 7 300 200 arrivano i vostri messaggi, ma intanto parliamo di una perla di rara bellezza musicale. Ovviamente arriva Robert Smith, pochi giorni fa erano in 40.000 insieme a The Cure al Firenze Rock, e qui su Radio 2 arriva Boys Don't Cry, The Cure.

Anche Noemi ci ha regalato un bel tormentone quest'estate qui su Radio 2 alle 15:14 minuti. Abbiamo appena ascoltato Tu cosa fai questa sera qui con Vito Salamanca. Anche per Noemi c'è un tour che tra l'altro comincia quest'estate, abbraccerà parte dell'autunno, quindi si comincia con la prima tappa Udine l'8 luglio, poi a seguire Vigevano, Capurso, Iglesias e poi ancora Zafferana Etnea, eccola qui, poi Riccione, Marina di Pietrasanta, Vicenza, così andando avanti con le due chiusure a dicembre, prima a Milano il 14 e poi a Roma il 22. Allora, per quanto riguarda invece cosa fate voi, non questa sera ma proprio in questi due giorni, un saluto a Carla da Roma che ci scrive: fra poco vado a fare la spesa grossa per la settimana, ma in realtà ho già la borsa pronta per domani, andiamo dritti in piscina con i bambini e di solito faccio una doccia gelata ogni mezz'ora, poi mi rimetto a prendere un po' di tintarella mentre i bimbi stanno a mollo ovviamente col papà. Ormai è l'unico modo per combattere questo caldo in città. Buon weekend. Grazie Carla. Sì, Carla, grazie per continuare a seguirci, portaci in piscina anche domani, anche perché domani ci sarò sempre io a tenervi compagnia alle 13:45 fino alle 16 in questo weekend così caldo, così speciale. Invece passiamo si può dire proprio la mano, si può dire così, il disco ad una leggenda della musica. Arriva Prince qui su Radio 2.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Forse uno dei veri ultimi guizzi di questo vero per re, si può dire, della musica, una bomba assoluta questa Musicology Prince, appena ascoltato qui su Radio 2, 19 minuti dopo le 15, mentre al 3487 300 200 ritorno dal mio amico, perché è un po' più mio, perché no, è il nostro amico Pino, che è il nostro amico pizzaiolo. Allora, dimenticavo nel vocale precedente, ha detto appunto che lavora in questi giorni, noi pizzaioli e cuochi lavoriamo davanti a forni e fornelli, quindi massima solidarietà, ma ci piace davvero questa professione nonostante il caldo tropicale. È una passione, quindi grazie di cuore, perché poi l'estate e il caldo vuol dire anche relax e la possibilità di cenare fuori, mangiare una pizza all'aperto, e dietro tutto questo chiaramente c'è il lavoro di tante persone, di tanti professionisti come te, Pino. Grazie di cuore. Mentre mi ha risposto finalmente Tommaso che alle 16:30 avrà una gara, quindi intanto in bocca al lupo. Allora, è arrivato, allora aspetta il suo turno, è una gara di tiro, precisamente la quinta gara federale valida per la missione campionati italiani, quindi una gara molto importante. Non è una maratona olimpica certo, ma dura un'ora e mezza all'ombra, perché abbiamo sostanzialmente una tettoia, ma in questo momento la temperatura Iesi è di 36 gradi. Come diceva Alda, dimmi anche tu, vai a Radames e torna vincitore, vai, torna vincitore Tommaso, mi raccomando. Nel 2004, a proposito di Prince, questa ragazza aveva davvero forse 5 anni, adesso è la migliore artista esordiente secondo appunto i Grammy Awards 2026. Olivia Dean qui su Radio 2.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 15 e 24 minuti, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Allora, giusto un minutino sulla notizia che è circolata ieri su tutti ovviamente le sedi stampa, media, principali quotidiani, il Corriere, Gazzetta, che ve lo dico a fa. Ronaldinho, il titolo era, a 46 anni firma con Ravenna e torna a giocare in Serie C. Lui dichiara: non vedo l'ora di giocare, un'operazione straordinaria quella del club romagnolo, e un vero colpo soprattutto ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 di giugno. Nuovi colori, stesso sorriso, il giocatore brasiliano racconta di non veder l'ora di ritornare a giocare, tra l'altro in Italia, di poter danzare sul pallone, questo racconta lui, e scrivere addirittura una nuova storia insieme al club, appunto, del Ravenna, che ha sfiorato la promozione nello scorso campionato. In realtà era una mezza bufoletta, nel senso che Ronaldinho sicuramente andrà in ritiro con la squadra, sarà a disposizione dello staff del precampionato, ma in realtà è arrivata una precisazione in serata, appunto, del direttore Braida, che ha corretto il tiro dicendo che Ronaldinho in realtà disputerà una sola gara legata ad un evento commerciale, ma ai match ufficiali del campionato non prenderà parte, e quindi si è sgonfiato il palloncino di Ronaldinho. Arrivano i Santa Marea qui su Radio 2. Radio 2.

0: E si chiama Tornado, la nuova dei Santa Marea, questi ragazzi che arrivano da una terra ricca di tradizione, di storia, di arte, appunto la Sicilia, e che saranno anche tra i protagonisti di Radio 2 Live, ricordiamo, in onda su Rai 2 il 22 luglio. Ci fermiamo giusto un attimo, linea al GR2 e poi torniamo qui su Radio 2, vi aspetto.
1: Va para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
2: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
3: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. Segnali di una possibile ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'inviato di Trump Witkoff è a Lucerna in Svizzera con il genero del presidente Kushner. Nel frattempo il vicepresidente americano Vance assicura le cose andranno bene con Teheran e fa sapere che prevede di partire anche lui per la città elvetica nei prossimi due giorni. Per l'Iran dovrebbe arrivare il ministro degli esteri Araghchi, ma i Pasdaran lo avvertono: non andare a incontrare Witkoff, l'accordo è stato violato in Libano. Nuovo affondo di Trump sui social intanto contro la premier Meloni. In studio con me Marco Barbonaglia.
6: Ancora un attacco di Trump contro la premier Giorgia Meloni a poche ore dal precedente, sempre sul suo social Truth. Non ci ha nemmeno concesso, scrive il presidente americano, di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati europei della NATO. Poi l'affondo più pesante: la popolarità della premier italiana è in calo, forse perché ha rifiutato agli Stati Uniti d'America l'aiuto, un paese che ama davvero l'Italia e la protegge, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare, cosa che peraltro, aggiunge, ha fatto anche la NATO. Ora che abbiamo sconfitto militarmente l'Iran, suggerisce Trump, vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri, e conclude con un secco no grazie.
5: Grazie Barbonaglia. È proprio adesso un aggiornamento che arriva dall'Iran. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz in risposta a quelle che ritiene violazioni del memorandum d'intesa da parte di Stati Uniti e Israele per gli attacchi israeliani in Libano. Il quartiere generale iraniano Qatam al-Anbiya ha reso noto che la chiusura dello stretto di Hormuz è un primo passo e avvertiamo che saranno adottate ulteriori misure se l'aggressione dovesse continuare. Voltiamo pagina. Rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, è accusata assieme alla sua assistente, un imprenditore, di traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Fonti della Moncloa definiscono persecutoria l'istruzione nei confronti della First Lady e assurde le misure restrittive adottate nei suoi confronti, come l'obbligo di firma ogni 15 giorni e il ritiro del passaporto. Gómez ha infatti una scorta di 3 agenti di Polizia Nazionale che la protegge accompagnandola in ogni spostamento. L'incendio che ha distrutto un resort di lusso a Santo Domingo, l'unica vittima accertata, una nostra connazionale. Tra gli italiani la denuncia, non è scattato alcun allarme.
7: Non è scattato nessun allarme, tra di noi ci siamo aiutati, abbiamo iniziato a bussare le persone per farli uscire. Poi siamo organizzati tutti sulla spiaggia, però era un po' confusionale anche l'organizzazione.
8: Lui è Gabriele Russo di Taranto, uno dei 130 turisti arrivati a Roma con il primo volo da Santo Domingo. Racconta della mancanza di organizzazione e di un piano di fuga. L'incendio nel resort di lusso è divampato velocemente per via del vento e dei materiali con cui erano fatti i bungalow. Fa morire, dopo aver inalato monossido di carbonio, una turista italiana di Caserta, Francesca Valentino, 46 anni. La donna viveva nella Repubblica Dominicana dal 2014. Circa 1.700 turisti evacuati. Si indaga sulle cause dell'incendio. La nostra ambasciata ha attivato un'unità di emergenza per il rilascio dei documenti di viaggio per chi ha perso il passaporto. Domani è previsto un secondo volo per il rimpatrio dei circa 155 italiani rimasti sull'isola. Elena Paba, GR2.
5: Bufera sul premio Strega poche settimane dalla serata finale dopo le affermazioni del favorito Michele Mari a proposito della scrittrice Michela Murgia morta nel 2023, definita da Mari, secondo quanto riportato, rabbiosa e intransigente perché brutta. Lo scrittore ha poi smentito: non ho mai parlato dell'aspetto fisico di Murgia. La Fondazione Bellonci, anima dello Strega, ogni espressione denigratoria è incompatibile con lo spirito del premio. In chiusura la giornata sportiva tra MotoGP e Mondiali di Calcio, gli aggiornamenti da Emanuele Granelli qui studio.
9: Partiamo dal motomondiale con la vittoria di Pecco Bagnaia nella gara sprint a Brno, Repubblica Ceca, conclusa pochi minuti fa. È stato in testa dalla prima all'ultima curva con la sua Ducati, è il primo successo stagionale per il due volte campione del mondo. Completano il podio il giapponese Ogura e Marc Marquez, quarto di Gian Antonio, caduta due giri dalla fine per il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga, stasera invece Mondiali di Calcio si parte alle 19 con Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio.
5: Grazie ad Emanuele Granelli, la linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19:30, più tardi.

0: something I want to talk about.
1: Beh, siamo rientrati con una clamorosa collaborazione transgenerazionale, Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love, qui su Radio 2, 15:38 minuti. Grazie ai nostri amici in quel di Saxa Rubra per il GR2. Siamo tornati per l'ultima parte di Radio 2 Music Room Weekend e ancora con i vostri messaggi al 348 7300 200. Prima di andare a leggere quello che insomma farete in questi giorni, entriamo un po' in una sorta di confessionale calcistico. Vabbè, prima abbiamo parlato di questa notizia un po' bufala, diciamo, in parte, che riguardava Ronaldinho. Invece, c'è qualcuno di voi che effettivamente sta facendo nottata a guardare le partite dei mondiali? No, è perché insomma la questione è che il calcio attira, anche se purtroppo non ci siamo noi a giocare, però poi queste partite dalle 10 in poi ci potrebbero tenere compagnia tutta la notte. Quindi se non so le zanzare, so le partite o il caldo, le nostre notti tropicali di questo periodo, raccontatemelo al 348 7300 200. Intanto stanno tornando con un super progetto, loro sono i Blink 182 e questa è I Miss You.

Miss You, questa band fantastica sta preparando una sorpresa, dicevamo, per i suoi, per i loro 25 anni con l'album, con un album cult, Take Off Your Pants and Jackets, che uscirà tra l'altro in una versione speciale con dei brani inediti. Intanto al 348 7300 200 i vostri messaggi. Allora, intanto Tiziana, un saluto a Tiziana, si sta preparando per andare al concerto di Ligabue a San Siro stasera, kit di sopravvivenza al caldo, quindi sale minerali, ventaglio, sacca idrica da riempire, perché chiaramente non possono entrare le bottigliette, shorts, magliettina, pronta a urlare certe notti. Fantastico, fantastico. Magari domani Tiziana raccontaci com'è andata, perché appunto domani vi terrò compagnia ancora una volta a Radio 2 Music Room Weekend. Allora, ancora, visto che non possiamo tifare la nostra nazionale, io tifo Olanda, perché mia mamma è olandese. Stasera abbiamo organizzato un aperitivo per seguire Olanda-Svezia. Brava Gianna, brava Olanda-Svezia. Vediamo, speriamo sia un orario abbastanza buono. Adesso un bel duo, un bel due pezzi attaccati. Cominciamo con uno dei pezzi più belli degli After Hours qui su Radio 2, tra l'altro, che ci regala in questa canzone Manuel Agnelli una delle citazioni più belle: e il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire. Grandissimo Manuel Agnelli. E poi dopo Shakira.

Wow, dai dai, Shakira è l'inno dei mondiali, appunto di questo stiamo chiacchierando con voi al 348 7300 200. Questa è Radio 2 Music Room Weekend alle 15:50. A proposito, comunque, Olanda-Svezia alle 19, quindi dai, è un orario che si può trattare con senno, si può dire così, perché certo magari un aperitivo, la pizza, una insomma una riunione di amici, ok, però quando poi le partite sono alle 3 di notte o alle 6 di mattina, signori, diventa un po' leggermente più complicato. Allora, ancora al 348 7300 200, sembrerà assurdo, ma io quando ballo non sento il caldo. Cioè, adesso chiacchieravamo tra l'altro a microfoni spenti riguardo insomma il reggaeton di Shakira, che nell'apertura, nella cerimonia d'apertura dei mondiali è stato spettacolare, soprattutto nel sincronismo dei ballerini, che sono chiaramente dei grandissimi professionisti. Ecco, ballando si sente meno il caldo, forse perché l'adrenalina, probabilmente. Io entro in un'altra dimensione di meraviglia e divertimento. Stasera mi aspetta una serata di ballo swing, wow, con i miei amici della scuola di ballo. Da quando ho iniziato a divertirmi come una ragazzina. Baci da Alessia da Perugia. Brava Alessia, come ti capisco, perché il ballo, signori, il gallo, sì, anche questo ballo, Luca Bona, vogliamo, io sono un attimo più specializzata sul reggaeton, lo vedo un pochino più complicato, sai, il twerk è un pochino più a proposito di ballo. Tra l'altro domani c'è il concerto, non c'entra niente, di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto, unica tappa in Italia, dopo 15 anni torna in Italia, quindi potete immaginare nella bellissima Riviera del Conero cosa sta accadrà domani sera. Vabbè, poi magari ne parliamo domani. Intanto, a proposito di superstar che arrivano dall'altro oceano, dagli Stati Uniti, Kid Cudi qui su Radio 2 con Every Me.

Smith chiude qui su Radio 2, 5 minuti alle 16, quasi in chiusura di Radio 2 Music Room Weekend. Faccio subito una rettifica, parliamo della Riviera delle Palme, nel Conero un po' più lontano rispetto a San Benedetto del Tronto. A proposito, perché domani appunto sarà l'unica tappa di Ricky Martin, ho sentito nominare la mia splendida città, San Benedetto del Tronto. Io vado al concerto di Ricky Martin, che è stato un vero e proprio sex simbolo della mia adolescenza. Ciao Manila, grazie Elena, che comunque si mantiene molto molto bene, direi. Chiudiamo in bellezza con questa formazione musicale, andiamo alla fine degli anni 60, 1969, da Chicago, Earth, Wind and Fire ci regalavano il Boogie Wonderland.

0: cosa vuol dire invecchiare bene. Parlavamo di Ricky Martin, ma anche il Boogie Wonderland non scherza. Grazie per essere stati insieme a me in questo caldissimo pomeriggio. Vi aspetto anche domani alle 13.45, mi raccomando. Ma ne approfitto per ringraziare questa meravigliosa squadra di oggi. Il mio regista Luca Bona, grazie Luca. Grazie Matteo Strada, il mio autore. E ancora Eleonora Catapano, la mia curatrice di oggi. Grazie ragazzi, perché è stata una bellissima esperienza anche stare con voi. Riccardo Bruno e Mauro Tonini per quanto riguarda la parte tecnica, Stefano Imola e Matteo Tarquini per la visual. Vi aspetto domani alle 13.45. Bacio a tutti!
1: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Il
2: pomeriggio, sono le 16 in punto in questo momento. Buon sabato 20 giugno e buon pomeriggio Camilla Ferranti.
3: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo. Oh yeah.
2: Yeah, yeah, yeah. Durante la sabato. Settimana un'ora e mezza, questo weekend invece due ore. 16-18 vi faremo compagnia, leggerezza, spensieratezza, un po' di cazzeggio sano.
3: Siamo
2: che
3: in
2: ci
3: promozione,
2: serve.
3: Sì. Siamo stati promossi, due ore.
2: Attenzione, siamo l'unico programma al mondo di qualsiasi radio esistente nell'universo che porta freschezza e porta soprattutto aria condizionata, capito?
3: Se possiamo un po' alzare tra le altre cose, mi sto congelando, cioè il dito mignolo che non si muove più, poverino.
2: Invece no, io c'ho su mezzo cappotto, quindi a me va bene così, d'accordo?
3: E ti sei anche messo il profumo prima di entrare, perché?
2: Cioè, preferisci puzzare? Cioè, dai, banda alle ciance, presentiamo tutta la nostra squadra. Alessandro Provenzano purtroppo con noi in regia.
3: Ciao Alessandro, al mixer Riccardo Bruno.
2: E poi Stefano Imola alla regia visual, perché siamo sul canale 202 in televisione, se volete ascoltarci ma anche guardarci.
3: E invece la cura è di Valentina Totta, a cui vanno i nostri auguri per un buon anniversario, e Caterina D'Aleo in redazione, Eleonora Catapano.
2: Dai, ci siamo tutti. Pronto. Ma proprio tutti. E allora iniziamo con la grande musica targata Radio 2.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo

0: la si balla, la si balla, i piglia io. Questo era J-Ax. Ancora buon pomeriggio, il pomeriggio di Radio 2 Estate, Pippolo Russo, Camilla Ferranti. Abbiamo appena iniziato. Ringraziamo subito. Devo rifare un ringraziamento personale. Andrea, grazie, grazie per il bellissimo messaggio rivolto a me, chiaramente.
1: Ah, sì, è un mio amico. Ovvio. Cioè, con me, tutti
0: grazie
1: i miei amici. Non c'è più uno che mi dica.
0: Gli amici di Pippo.
1: Nessuno che mi dice ciao Pippo, come stai? Così. Tutti che mandano sti messaggi, capito? Ma Camilla, quanto è bella Camilla, la sora Camilla.
0: No, cominciamo con la sora Camilla.
1: Ti devo dire.
0: Sappi che il mio vero nome non è Camilla.
1: Vittoria.
0: Ecco,
1: Vittoria.
0: Quindi ricordati da dove vengo, ricorda le mie origini.
1: La
0: grazie.
1: Regina, la regina di Radio 2,
0: the
1: dai.
0: Queen.
1: E quindi, quindi, 16:05 minuti, voi lo sapete, inizio puntata, entriamo in confidenza. Purtroppo, fin troppo in confidenza con voi, con tutti quanti. E partiamo ovviamente soltanto con quel modo di fare. Allora, mentre sto prendendo tutto tempo, facciamo sentire gli ascoltatori. Camilla ride perché vede, no? Provenzano.
0: No,
1: in
0: guarda.
1: Questo momento mi sta dicendo: aspetta, aspetta, non parte, non parte. E chi se ne
0: no.
1: frega? Noi lo raccontiamo. Dove siete?
0: Cosa fate?
1: Con chi siete?
0: E dove andate?
1: Noi vogliamo sapere questo, ok? Qualsiasi cosa qui. Non ti preoccupare, Ale, ci serve? Dai, vabbè.
0: Ma in realtà rido ancora da ieri. Sto pensando, ci sono concerti in atto questa sera.
1: No, no, basta, basta presente. Concerti. Così. Prego, maestro.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey!
1: Non vi chiediamo mai soldi, denaro, vi portiamo buon umore, leggerezza, l'abbiamo detto, e quindi insomma ci facciamo i fatti vostri, dove
0: sì,
1: siete, con chi
0: vogliamo
1: siete.
0: Vogliamo sapere cosa state facendo in questo momento, cioè
1: perfetto.
0: Magari chi sta andando a riposare, cioè il momento della siesta ancora,
1: e non
0: perché
1: ci
0: fino
1: sentono
0: alle 5:30
1: poi.
0: Come no?
1: Si sta addormentando.
0: Come noi come sottofondo,
1: ah,
0: mentre
1: brava.
0: Sei lì che ti trulli un po' nell'amaca, un po' tipo Paperino.
1: È vero, non solo siamo il programma più rinfrescante, siamo il programma che concilia meglio il sonno, capito? In molte parti dicono la controra.
0: Ma perché le vibrazioni sotto, capito? Sono quelle vibrazioni, sono quel suono, ultrasuono che
1: diciamo
0: arriva.
1: Così. Diciamo così, fai un esempio, dai, che tu sei brava a fare gli esempi.
0: Un esempio tipo cosa? Un esempio tipo che cosa potreste fare in questo momento? Non so, magari c'è chi va a fare la spesa per la settimana.
1: Può
0: perché
1: essere.
0: Può essere una buona soluzione. Chi l'ha fatto questa mattina? Anche
1: eccolo.
0: Per scappare al caldo.
1: Sì, sì, sì. Per scappare dal caldo, capito?
0: Sì, il supermercato è sempre un bel contenitore, via.
1: Sì, oppure un esempio potrebbe essere: ciao, stiamo andando al lago oggi, picnic, abbiamo dimenticato le sedie a casa e quindi ho mandato mio marito a casa a prendere le sedie, capito? E poi ci facciamo l'aperitivo, i bambini si buttano, insomma, fate
0: oppure
1: quello che volete.
0: C'è chi è in partenza proprio per le vacanze, invece magari si sta imbarcando adesso, sta sotto il sole cocente aspettando di entrare magari nel traghetto.
1: Benissimo,
0: ma noi lo vogliamo sapere.
1: Benissimo, insomma, fate voi un vocale, un messaggio, insomma, quello che preferite, noi vi mandiamo in onda e ci salutiamo alla bersagliera.

0: Rihanna, bellissima Rihanna, bella. Che stavi combinando? Stavi ballando come una pazza, ma
1: era così, è una canzone che mi ha riportato indietro nel tempo, ai tempi dell'università con Umbrella, quindi era il momento coreografico, lo sai che mi parte.
0: Cioè, ma ogni canzone balla, ragazzi, da gomitate. Io se muovo un centino sudo, lei invece balla, perché tu sei ballerina, diciamolo anche.
1: Stavo pogando, cioè vogliamo usare dei termini giusti. Stavo pogando, se ti do poi una spallata, cioè il rischio che mi appiccio, non lo so dove. Allora, ritorno indietro.
0: Lei balla, poga, si contorce, fa tutto da solo, poi incastra i fili e mi dice: salvami, salvami, così, capito? Cioè, ma adesso ti lascio proprio.
1: No, guarda, guarda che se mi deve così, proprio in diretta, puntini puntini in diretta.
0: Tutto, tutto in diretta. 16:11 minuti, dove siete, cosa fate, con chi siete, dove andate. In tanti ce lo state scrivendo e messaggiando al 348-7300-200. Ad esempio?
1: Ad esempio, io che ho le capacità quasi di frate indovino, che cosa ho detto poco fa? Cosa ho detto?
0: Che qualcuno si sarebbe imbarcato.
1: Ah, buon pomeriggio a tutti quanti voi. In effetti sto preparando la valigia e questa sera alle 1:15 mi imbarcherò per andare in Sardegna una settimana. Buon sabato a tutti voi. Eleonora da Roma. Ciao Eleonora, buon viaggio, buon divertimento, salutaci la Sardegna.
0: Però hai detto anche fuori onda, alle 1:15 il traghetto, ma quando è che parte?
1: Vabbè, cattivo stasera, però c'è la cuccetta, c'è sempre la cuccetta.
0: Sì, si diverte.
1: O comunque vai in vacanza, quindi se tu...
0: La riconosci questa canzone? Tutti sul traghetto! Insieme!
1: Avanti!
2: Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare.
1: Nelle guest star c'era sempre la faccia di Pippo, vi ricordate la sigla?
0: Allora saluto Michele che dice: per piacere Radio 2 potete inquadrare solo sul canale 202 la faccia di Camilla, perché quando appare Pippo i miei figli piangono, quindi grazie, grazie mille. Allora, tra le altre cose che succedono, Silvia e Graziano ci dicono: Valfiorana, 1115 metri in Trentino, stiamo facendo un bel riposino al fresco delle betulle con amici ben selezionati, capito?
1: E bello. Due, ho preso anche questo, sono sempre frate indovino. Ciao Radio 2, sono a casa ad ascoltarvi perché fuori è un bel po' caldo, forse esco verso le 6. Ciao Lucia, guarda, le 6 ancora no, ancora è caldo, manteniamoci fino alle 7:30.
0: Voi queen, voi quando girate, voi contesse, come andate in
1: il
0: giro?
1: Caldo è volgare, noi non usciamo.
0: Quindi dalle 11 in poi?
1: Certo.
0: Ok, va bene, ci sta. E poi ciao coppia fulmine, che non so se perché siamo veloci, brillanti o siamo fulminati, non lo so, ma Dani dice: mi sto divertendo come sempre con voi due mattacchioni, io ho appena finito i bagagli, pulito casa e domani parto per una settimana speciale a Ischia.
1: Bello.
0: Dove si mangia, si beve
1: e si fischia. Finalmente l'ho imparata, questo fischietto io veramente non so dove te lo lancio tra un po'.
0: Vedi? Che meraviglia.
1: Felice, guarda che l'ho usato.
0: Sì, mi piace.
1: Guarda com'è contento.
0: Poi voglio fare una puntata speciale su questa cosa delle persone che hanno questa mania di pulire casa prima di partire. Ma
1: beh,
0: che te frega? Perché?
1: Ma perché sì, perché ritorni che casa comunque in ordine.
0: Ma
1: cioè,
0: no.
1: È una versione buddista, è tenere in ordine la casa, tenerla pulita è una forma di equilibrio personale e mentale. Quindi tu esci che sai che hai lasciato tutto in un certo modo.
0: Hai ragione.
1: Capito?
0: No, cioè, una roba. Ho detto così tanto per dire, io sono quello furio che pulisce sempre, quindi sì, assolutamente.
1: Sì, infatti si è messo il profumo prima di entrare, ci sarà una ragione.
0: Beh, ragazzi,
1: c'è qualcosa.
0: C'è qualcosa, assolutamente. Dai, fateci sapere dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate. 348 7300 200 e pirla.

0: Madame, allora ci state scrivendo in tantissimi. Questo sì. Pomeriggio caldissimo, faceva soltanto 43 gradi quando sono arrivata qua dentro, adesso allora, ne fanno meno 20.
1: No,
0: invece.
1: Chiariamo una cosa, scusate, perché a me questo allarmismo così, se tu mandi sulla nostra chat la foto 43 gradi in macchina, ma hai lasciato la macchina al sole tutta la mattina.
0: Cosa c'entra? Guarda, si è abbassato di un grado e mezzo tra le altre cose. E poi con il finestrino aperto, tra l'altro.
1: Nella mia macchina stamattina faceva 29 gradi, quindi 32.
0: Stamattina, specificare mattina poi, per cortesia. Sì, è arrivato.
1: Tanto stasera piove, io vi avviso, stasera piove. Oddio, ho visto, arriva pioggia in tutti gli Appennini.
0: Colonnello Lorusso.
1: Arriva la pioggia, tranquilli. Anzi, se sta già piovendo da qualche parte, mandateci messaggi, le foto, perché qua non ci credono.
0: Così lui è contento, così finalmente.
1: Sì, combatto la calura. Così finalmente? Cioè, attenzione, mi sta dicendo una cattiveria.
0: No, leggiamoci, no? Leggiamo qualche bel messaggio, ascoltiamo qualche bel vocale.
1: Pronto?
2: Buon pomeriggio ragazzi, questo pomeriggio stiamo allestendo la tavolata per questa sera, abbiamo 15 persone in giardino per festeggiare i compleanni e ci sono 35 gradi, facci gli auguri.
1: 35.
2: Buona giornata, Ivana la stalker Vicenza. Ciao,
1: brava
2: ciao.
1: Ivana stalker, 35 no 43, capito?
0: 35 gradi, poi dipende come li percepisci, con quale umidità, caldo, sì, cose, sono un sacco di incognite e cose differenti.
1: Sì, incognite.
0: Andiamo avanti, buongiorno, sveglia presto, capito? Specifichiamo, giro al mare in bicicletta in Liguria e ora stiamo tornando a casa e non troviamo traffico, Maura. In più ci siete voi a farci compagnia, quindi giornata meravigliosa, grazie Maura, grazie e buon pomeriggio a voi.
1: Grazie a tutti ovviamente quelli che sono qui con noi, vi ricordo il pomeriggio di Radio 2 che normalmente va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18, questo weekend invece edizione speciale dalle 16 alle 18. Comunque ho capito cosa ti stavi dicendo,
0: eccezionale, veramente
1: con Provenzano nel fuori onda, se piove così Pippo si lava, queste battute così da
0: casa. Pensi sempre male, io invece volevo farti un complimento, guarda, non te lo dico
1: così, se piove, così se piove qual è il complimento?
0: Volevo farti un complimento, non te lo dico più, sono profondamente offesa.
1: Diciamo così, cattiva. Dai, non ci sono più le

0: while still spins around and it goes.
1: Il sound che ci piace, New Genea Tom Misch, in questo pezzo in diretta su Radio 2, mentre ascoltate il pomeriggio di Radio 2 con me Pippolo Russo e con lei Camilla Ferranti. Oggi ciao, è proprio in bene, ciao, oggi ciao, ve lo dico, ciao, io manderei in onda e fuori onda perché ci si diverte di più. Allora, chiudiamo il momento di confidenza di inizio puntata.
2: Va bene, partiamo da un video che ci ha mandato un nostro ascoltatore bellissimo, Aldo. Sì. Ha detto che sta lavorando in questo momento in falegnameria. Nella sua falegnameria c'è un nido di rondinelle.
1: Bello.
2: Con tutti i cucciolotti, capito? Con tutti gli uccellini piccolini, con la mamma che dà da mangiare. Salutiamo Aldo. Ciao.
1: Ciao Aldo.
2: Buon pomeriggio.
1: È bello perché tornano sempre allo stesso punto, allo stesso periodo. Guai a voi se rompete i nidi delle rondinelle, mi raccomando.
2: No, ma nessun nido in generale, assolutamente no. Far depositare le uova sempre.
1: Stanno sempre in coppia, veramente. Loro per tanti anni tornano allo stesso punto, è una cosa pazzesca.
2: È il momento quark questo.
1: Mi commuovo, mi commuovo. Se ce l'avete in casa nel giardino, poi mettete sotto anche una bella cestino in modo che poi
2: che qualche popò. Bigliettino, qualche bruciato, cose varie ed eventuali. Va bene.
1: Ho detto quella cosa che sta arrivando anche la pioggia? L'ho detto. Comando.
2: No, ma nessun nido in generale, assolutamente no. Far depositare le uova sempre.
1: Stanno sempre in coppia, veramente loro per tanti anni tornano allo stesso punto, è una cosa pazzesca.
2: È il momento quark questo.
1: Mi commuovo, mi commuovo. Se ce l'avete in casa nel giardino, poi mettete sotto anche una bella cestino in modo che poi
2: che qualche bigliettino, qualche

0: Amo soltanto una cosa: con l'arrivo di questo caldo, che cosa proprio non vi va di fare?
1: Ecco, per esempio.
0: Ad esempio, cara Camilla Ferranti,
1: sì,
0: con questo primo caldo.
1: No, ragazzi.
0: Senti il sudore dappertutto, t'ammosci, ti alzi, non c'hai voglia di fare niente.
1: Sei stanchissimo, sei mancante di magnesio e potassio, è un disastro, devi prendere integratori e vitamine a go-go.
0: Vengono
1: cosa
0: i crampi?
1: Non ti va realmente di fare? Io davvero, ragazzi, quando è così caldo non ho davvero la capacità, non posso in assoluto ragionare ed organizzare la giornata.
0: Vabbè,
1: non
0: fin
1: posso.
0: Qui ogni giorno è uguale, non è che. Cioè, però proprio.
1: Lo sapevo, guarda, io l'ho lanciata come assist proprio, è quella che arrivava.
0: Ma ci sarà una cosa che non ti va proprio di fare, stirare, andare a fare la spesa,
1: ma io non stiro,
0: la passeggiata.
1: Ma io non faccio la spesa.
0: Ma già, la Queen, cioè, la Queen non fa la spesa.
1: Ma guarda che mi fa fare queste cose.
0: Allora lo dico io.
1: Allora, cosa non mi va di fare? Non mi va di girare in macchina, assolutamente no, nel traffico di Roma. È qualcosa che mi manda proprio in tilt completamente. Il caldo, cioè, capisco quando ogni tanto ti prendono quei lapsus improvvisi.
0: Anche se ti vengono a prendere, perché tu non è che usi la tua macchina, cioè tu dici.
1: Solo certe volte uso la macchina. Bravo. Solo a volte quando me la mettono all'ombra e quando posso accendere, che è già l'aria condizionata, chiaramente, e vado.
0: Io invece, quando c'è questo caldo così, anche se a casa uso l'aria condizionata, non mi va proprio di cucinare la pasta. Sai, quelle cose o le verdure che devi stare a far bollire? Sì, quelle cose che devi far bollire, capito, per mezzo, 20 minuti. Non ce la faccio
1: certo,
0: proprio, quindi
1: perché il vapore,
0: roba
1: il caldo,
0: fredda, roba fredda,
1: tremenda.
0: Formaggi e via.
1: Insalate di riso go go.
0: E allora diteci voi, con l'arrivo del caldo afoso, torrido, che cosa non avete proprio voglia di fare? 06 3131 oppure
1: 348 7300 200.

0: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
1: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
2: 2-2.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: 2-2. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Intelligente.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: Maroon 5 in diretta qui a Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Che stavi facendo?
1: Stavo per fare il blocco di partenza. Pronti via.
0: No, eri bloccata invece sul messaggio dei nostri ascoltatori.
1: No.
0: Sì, perché
1: sì, uno è un po'
0: oggi
1: un po' hard.
0: Al pomeriggio di Radio 2 vi stiamo chiedendo, con questo inizio di caldo, ok, cos'è che non avete proprio voglia di fare? Perché succede che quando c'è un po' di afa, quando c'è questa, insomma, sudorazione, questa fiacca, torni a casa che le cose che facevi fino alla settimana scorsa adesso ti pesano un attimino. Guarda, mi dai 5 minuti, mi metto 10 minuti sul divano, mi allungo un attimo sul letto, ti pieni i crampi, devi bere molto, sai, ste cose.
1: Disastro, un inferno l'estate praticamente. Tu intanto non ci hai detto che cosa non ti va di fare in quest'estate,
0: sì,
1: cioè, con
0: detto.
1: Il caldo in questo
0: di
1: modo.
0: Di cucinare, no? Di non far bollire
1: la pasta. Perché io non considero il cucinare, scusate.
0: Ma tu non consideri a me proprio, cioè non mi...
1: Ma non è vero, ti ho qui vicino. Allora, c'è infatti chi ci dice che con 39 gradi la panzanella per cena è obbligatoria, ce lo dice Fabrizio.
0: Panzanella per cena, tu sai come è fatta la panzanella, no? Quindi tutto quel miscuglio fresco.
1: Pane bagnato.
0: Con le verdure, ci metti dentro quello che vuoi, insomma, è molto carino. Poi ci manderanno anche la ricetta. Sì,
1: molto carino, molto.
0: E anzi, quando fate l'insalata di riso, le panzanelle così, insomma, fatele per 5 giorni. Così
1: esatto.
0: Non dovete preoccuparvi, si mettono in frigo, si ammosciano un po'. E però...
1: è vero, beh, questo è il mood dell'insalata di riso. Per quanti giorni ce l'hai? 6-7 magari.
0: Io sicuro.
1: È vero.
0: E poi?
1: E poi c'era un prosieguo che dice: con questo caldo non mi va di fare sesso. Vabbè. E com'è?
0: La cosa bella è che chi ha scritto questo messaggio è lo stesso della panzanella.
1: Che però ha anche giunto tra parentesi. Vabbè, una cavolata, la posso dire pure io. Baci da Fabrizio, ciao Fabrizio.
0: Va bene, dai, ci sta.
1: E qui aveva aperto una lunga parentesi, c'era Pippo che già cominciava a pensare cose, a dire cose. Poi si è fermato perché Provenzano ci ha imbruttito.
0: No, ci sono, che ne so, magari ci sono quelli che prendono l'anno sabbatico, ci sono quelli che prendono, capito, fanno la castità per un periodo.
1: Davvero?
0: Ci sono. Poi quando fa caldo, fa caldo, te lo ricordi quello spot?
1: Come no? Tra l'altro lui è un mio carissimo amico, salutiamolo Edoardo Silos.
0: E allora, con l'arrivo del caldo, cosa non vi va proprio di fare? Ce lo raccontate allo 06 3131 oppure 348
1: 7300 200.

0: Doja Cat, Kiss Me More. Stavamo proprio così, cioè, scherzando nel fuori onda, stavamo dicendo: ma scusa, a te non dà fastidio, per esempio, quando è estate che è caldissimo e uno fa vabbè, baciamoci, diamoci due baci così, cioè,
1: quando,
0: un po',
1: quando ti salutano,
0: ti allontani.
1: Sì, io vedo che partono, che si avvicinano, dico sempre sono sudato, però ormai sono partiti, ci salutano così, oppure le mani quelle sguscianti alla Fantozzi.
0: Oppure noi donne quando ci sediamo magari accavallando le gambe, che abbiamo appena messo la crema, cioè le gambe che proprio sguisciano come una meraviglia.
1: Bello.
0: È una stagione scomoda, bella ma scomoda, diciamo la verità.
1: Con l'arrivo del caldo torrido, che cosa non avete proprio voglia di fare? C'è chi dice un emerito e però non si può, cioè quello riassume tutto, capito? Provenzano, ci devi dire che cosa non hai voglia di fare tu quando è estate, capito?
0: Sta guardando.
1: Ad esempio, lavorare, lui non vuole lavorare. Poi è qui, fa 28 programmi, capito? Tutti lui, però non c'ha voglia di lavorare.
0: Oggi è confuso, guarda.
1: Attenzione.
0: Le mani tra i capelli, guarda, guarda come si sta pettinando.
1: Questo
0: guarda.
1: È un messaggio subliminale, vediamo che cosa capisci, Camilla. Attenzione, sì. Pronto?
2: Mi chiamo Italia, sto sul letto e vi ascolto, siete fortissimi ragazzi.
1: Grazie Italia.
2: Un bacio forte.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Quindi sarà il nome. Ciao, come Italia. Luba Italia, capito? Lei non
0: perché
1: ha voglia
0: fresco
1: di...
0: fresco di supermercato, vedete?
1: Cosa non ha voglia di fare la nostra amica? Di stare in piedi, quindi sta sdraiata sul letto, capito? Che meraviglia.
0: Sta riposando le stanche membra.
1: E allora... Vabbè. E allora Italia.
0: La citazione dantesca, ragazzi.
1: No, fermi.
0: Era il mio momento cultura, ma insomma ormai me lo metto sempre ogni giorno.
1: No, Provenzano, questa ignoranza però no, eh. Cioè, io l'avevo capito che era riferimento a Dante.
0: Stai riposando
1: Tu hai fatto il sorriso
0: membra.
1: Per prenderla in giro. Non si fa, non si fa. No, non l'avevo capito neanch'io. Comunque,
0: ma cosa sono venuto a fare? Ma veramente, dai.
1: Guarda, quella è la porta, puoi andare.
0: Cominciamo a alzare un po' la temperatura, che qua mi ha messo così in adesso... versione ibernamento raffreddamento. No. Sto aspettando che mi spenga da sola.
1: Allora, una cosa che quando c'è il caldo uno non ha voglia di fare è spegnere l'aria condizionata, perché qua sembriamo marito e moglie. Io schiatto di caldo, lei invece c'ha freddo. Comunque, omaggiamo la nostra amica Italia e tutte le persone che si chiamano Italia con questo momento che non potremo sentire durante i mondiali.
0: Mano sul cuore, per favore.
1: Tutti insieme.
0: Vedi?
1: Chi l'ha detto che non dobbiamo cantare l'inno se non ci sono i mondiali? Noi lo cantiamo lo stesso.
0: Bandierina, l'hai portato. Fischietto ce l'hai, vai. Rischio di inizio tra poco.
1: Raga, c'è la partita. Tutti insieme.
0: Lo sappiamo? Almeno il labiale.
1: Pronto? Sì? Ah, non siamo ai mondiali? Vabbè, allora niente, ok.
0: Che stavo imitando i calciatori quando li riprendono mentre cantano l'inno, capito? Guardano in alto, si concentrano, fanno cose.
1: Pensano al conto corrente in banca, tutte quelle cose là. Il pomeriggio di Radio 2 fino alle 18 ci siamo noi due.

0: su Dove Stai, questi gli 883 ci riportano indietro nel tempo alle 16.47 del pomeriggio di Radio 2. Pippolo Russo, Camilla Ferrante, da Pippo, è il mio primo concerto, stranamente da ieri che ci ripete concerti, lì c'eri.
1: Sì, ma non era c'eri. Il mio primo concerto, era no. Il primo concerto degli 883 all'Acqua Fan di Riccione, capito?
0: Male. Perché appena sento primo concerto penso già a lui che era da qualche parte con questo fischietto.
1: Sempre, stasera ci sono i Negramaro, però non
0: ci
1: so.
0: Sei?
1: Non so, decido all'ultimo.
0: Mandagli la foto, mandagli il cartonato per favore.
1: Giuliano, ragazzi, non so se vengo, però c'è un cartonato mio in tutti i concerti, va bene, sul video, ho capito. Stiamo chiedendo a tutti i nostri amici del pomeriggio di Radio 2, se con questo caldo, qual è quella cosa che proprio non vi va minimamente di fare? Ci stanno inondando di messaggi al 348-7300-200, ma voi lo sapete che tutti i vostri contributi arrivano sempre non nella super classifica, ma nella nostra mini classifica.
0: Che spacca la pietra, arriva così proprio.
1: Mamma
0: come
1: mia.
0: Mosè che divide le acque.
1: Che citazioni, signori. Quando,
0: mamma mia.
1: Quando, ragazzi, una persona è acculturata, quando una persona è istruita, senti questa. Com'era la frase? Come una lama, come un bastone che spacca la pietra.
0: Come una forza. No man has gone before. Ecco. È Mosè che divide le acque qua.
1: È proprio quello.
0: È sta correndo ora. Ecco.
1: C'è una, questa mini classifica, sì, praticamente delle tre cose che col caldo torrido molti di noi italiani non vogliono fare proprio per niente, ok?
0: Per niente, per nulla al mondo. Zero.
1: Allora, attenzione, perché mi sembra che di queste cose tu forse non possa essere contemplata, forse solo in una,
0: no.
1: Vediamo. Al terzo posto.
0: Assolutamente no, stirare,
1: cioè quando fa caldo non c'ha voglia nessuno a casa, ragione. In questo periodo la moglie dice al marito: senti, stiri tu almeno due cose, tre cose, così. Il marito dice: no, le piego, le butto dentro il comodino, così chi se ne frega.
0: Oppure comprare delle cose talmente tanto proprio tipo da 50 centesimi, quelle cose che così metti e butti via.
1: Ma che stiamo scherzando? Noi siamo gente green, noi siamo per questo mondo, ma che buttiamo via? Camilla Ferrante, adesso
0: ma
1: scateniamo la
0: shitstorm, no.
1: Scateniamoli tutti contro, figurati.
0: Stavo scherzando, al secondo posto. L'hai detto te, c'è cioè una cosa che proprio non si può fare. Te la pasta, però la maggior parte della gente comunque cucinare,
1: non c'hanno voglia. Cioè, quando, perché mi devo mettere lì a cucinare? Ragazzi, stasera panino, insalatona e via.
0: E
1: capito?
0: Via, veloce.
1: Che poi l'insalatona, io non so te, ma io spesso mi faccio l'insalatona e ci metto dentro il mondo. Proprio è come se fossero 10 piatti di pasta.
0: Ma
1: capito?
0: Sai che l'insalatona è sbagliatissima per la dieta, per esempio. Tutti pensano che l'insalatona faccia dimagrire, un piatto leggero. Cioè, invece più ci metti dentro cose tipo tonno, uova, olive. Dei pomodori, e infatti alla fine è pesantissima, non va fatto bene.
1: E a me che me ne frega, a me, io voglio mangiare.
0: Mangiati due foglie di insalata, punto e basta.
1: Ma va bene,
0: uno spinacino, mamma mia.
1: Ma perché prosciutto e melone fa male, pure quello.
0: Certo.
1: Mannaggia,
0: certo,
1: le uova.
0: Lo zucchero.
1: Proteine. Vanno bene, vanno bene.
0: Siamo attenti qua.
1: Al primo posto, però, quindi dopo stirare, dopo cucinare, molti italiani.
0: And the winner is
1: non
0: vestirsi,
1: hanno voglia
0: bene.
1: Di vestirsi bene.
0: È vero, ci sta, è giusto. Cioè, è inutile. Infatti, mi sta guardando, io sto evitando lo sguardo in questo momento, come se ci fosse un muro divisorio tra me e lui.
1: Perché la gente deve sapere che Provenzano in regia è un bastardone che ti sta dicendo: Pippo, tutto l'anno non si vuole vestire bene. Però qui non è tanto il vestirsi bene, così, è proprio vestirsi, perché voi donne siete avvantaggiate. Vi mettete una carota, il sandaletto e siete a posto. Noi maschi ci dobbiamo sempre vestire il pantalone a scarpa chiusa,
0: ma
1: queste
0: cose
1: qua.
0: Ma non sei te, perché è una settimana che arrivo col bermudino.
1: Io bermuda, al massimo cambio colore. Ma proprio bermuda e magliettina, via la bersagliera. Comunque vestirsi è una palla, capito? E metti il calzino, e metti la scarpa, e chiudi la scarpa, e metti il cappello, io chiamo.
0: Però è bello che ti puoi cambiare mille volte al giorno. Quindi ogni due ore sei una persona diversa.
1: È vero.
0: È molto del tuo ruolo, molto del ruolo dell'attore.
1: Ci sta. Io butto 5 magliette al giorno, 6 calzini al giorno, capito? D'inverno invece a settimana. Quindi.
0: Dopo devi stirare, perché capito? C'è questo.
1: Va bene, dai. Questa era la mini classifica con questo caldo, che poi è un caldo normale. Diciamo, che cosa non vi va proprio di fare? Ce lo raccontate allo 06-3131 oppure...
0: Oppure il nostro numero WhatsApp 348-7-300-200.

0: Magnetic in diretta qui a Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Sono già le 16:55 minuti e 16 secondi. Vedi i numeri angelici come arrivano? 16:16.
1: Dopo Mosè siamo arrivati agli angeli. Ci sta. Oggi.
0: Con questo caldo, che cosa non avete proprio voglia di fare? Ce lo state scrivendo al 348-7300-100. Prego.
1: Giuseppe da Giovinazzo ci scrive: vorrei tanto, ma proprio tanto, non pagare le bollette almeno fino a ottobre. Quanto hai ragione, Giuseppe? Questa mattina mi sono svegliato, ho aperto un occhio e il primo messaggio sulla mail era la bolletta della luce.
0: Vabbè, quella ogni tanto sai che ti arriva, 2 mesi, 3 mesi, quello che è, insomma, mensilmente.
1: Che noia,
0: non lo so.
1: Però, che barba.
0: Ma vai tu a pagarla o c'è qualcuno, sgaloppino,
1: no,
0: che va?
1: No, io mando lo sgaloppino normalmente.
0: Ah, non paghi online?
1: Ma cioè, ovviamente no, ma certo che no, no, io do le cosine, come si chiamano, le ciotole,
0: attenzione signori, vai a pagare la bolletta, vai,
1: può.
0: Vieni qua, mettiti le...
1: il bollettino volevo dire, non mi...
0: cioè, prima le fanno vedere che c'è lo schiavetto, no, cioè, hai capito, c'è la... Mannaggia,
1: quando va a fare la spesa paga anche le bollette.
0: Vabbè,
1: chiaro,
0: ragazzi,
1: vabbè,
0: meno male, che meraviglia. Ciao, con questo caldo io non ho proprio voglia di stirare e fare la marmellata, però un albero pieno di albicocche ed è un dolce sacrificio, dice Rita. Che meraviglia. Salutiamo
1: Bello.
0: Tutti quelli che fanno le marmellate.
1: Bravi.
0: Perché tra poco con noi, ma tra poco ci sarà al telefono un'esperta di marmellate.
1: Davvero?
0: È una sorpresa,
1: Bello.
0: Al pomeriggio di Radio 2.
2: Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippolo Russo.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo. 2-2.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
6: 2-2.
8: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: quando fa caldo detesto allenarmi a corsa, perché visto che fa troppo caldo e corro mi viene sia il sudore che il caldo.
1: Certo. Hai ragione. Quindi mi raccomando, consigliamo quando si fa attività sportiva di farlo nelle ore fresche, capito? La mattina presto se vai a correre, che è comodo, la sera.
2: Si sta sbizzarrendo qua, inizia già così a muoversi.
1: Attenzione, 17, 3 minuti e 40 secondi, quando c'è il nitrito ufficiale del cavallo di Viale Mazzini della RAI, e non possiamo fare altrimenti perché arrivano i consigli non richiesti di Camilla. Questi consigli.
2: Partire con una battuta di caccia e poi diventa questa simpatica musichetta che invece è una cosa carina, capito? Adesso devo capire, mi state un po' confondendo.
1: No.
2: Va bene, consigli non richiesti di Camilla. Cosa succede, che cosa indossare quando si va a una cerimonia? Quando viene invitato a una cerimonia ad agosto, per dire.
1: Ma anche adesso, se quando ti capita, cioè che ricevi l'invito, è proprio quasi una disgrazia, capito? Per i soldi, per come ti devi vestire, tutto, insomma.
2: Sì, insomma, queste cose un po' così. Però metti che intanto bisogna capire quale orario è, perché vabbè, chiaramente con questo caldo non è mai durante il giorno, ma è sempre insomma dal momento dell'imbrunire, quindi è il momento proprio aperitivo e via. Era una
1: a casa tua, io
2: perché
1: l'ultimo matrimonio
2: ci vai, scusami,
1: no, l'ultimo matrimonio
2: il 20 di agosto a mezzogiorno ti sposi,
1: ti sto dicendo, l'ultimo matrimonio in Puglia si sono sposati alle 11 del mattino, capito?
2: Vabbè, perché
1: all'una tutti fuori,
2: la domanda è perché? Perché alle 11 di mattina è un orario ancora, come dire, sembra un po' presto, no?
1: Presto.
2: Ma perché perché voi pugliesi siete anche fortunati, perché siete abituati a stare comunque al caldo e quindi lo subite in una maniera completamente diversa. Io da Umbra alle 11 per me è già calore, tragedia.
1: Sì, ma anche giù c'è la tragedia, perché ognuno di noi invitati in 5 cambi si è dovuto portare.
2: Però ti abbronzi.
1: Quindi,
2: comunque,
1: cosa ci consigli?
2: Dunque, in generale per le donne consiglio degli abitini chiaramente leggeri, spalle coperte sempre, perché poi se stai in chiesa oppure non so, qualunque tipo di cerimonia,
1: certo,
2: sia, e lunghezza più o meno delle gonne almeno fino al ginocchio, okay, o poco sotto il ginocchio, se no insomma dei pantaloni, un taglier pantalone bello, comodo, anche traspirante molto, che aiuta molto, è molto carino questo abbigliamento un po' maschile, okay, ecco, un po' da uomo. Mentre per gli uomini assolutamente,
1: noi siamo condannati sempre quelle cose,
2: ma siete fortunatissimi, cioè non avete bisogno di niente, vi basta un paio di pantaloni e una camicia, possibilmente non con pantaloni stretch, sai, di quelli strozzati,
1: giacca e cravatta,
2: neanche quei colletti che sembrano un po' già testa, la camicia un po' già testa, o quei colzini un po' inamidati.
1: Sì.
2: Però che cosa ti puoi portare? Come...
1: Pam! Col polsino duro.
2: Cosa ti puoi portare come accessorio? L'hai consigliato te poco fa.
1: Polsini. Sì, noi diciamo, siccome si schiatta di sudore in tutti questi matrimoni, visto che va di moda il tennis, Sinner, portatevi.
2: Accessorio estate 2026.
1: Sì, per il matrimonio, polsini e fascetta per la testa, così non suda nessuno.
2: Quella è la bomboniera, possibilmente. Viva gli sposi!
1: È bellissimo! Ma lo consiglio pure anche al prete, capito? Che fa la funzione, cioè invece di schiattare di sudore.
2: Così finalmente delle foto venite bene.
1: Dai ragazzi, abbiamo lanciato la moda.
2: C'è sempre il paonazzo dietro.
1: Abbiamo lanciato la moda della bomboniera con la fascetta di tennis, meraviglioso.
2: Bellissimi.
1: Grazie Camilla, questi erano
2: i consigli
1: non richiesti.

0: Joliet, bravo. Fresco fresco di concert
1: ieri
0: fresco,
1: sera
0: fresco di concerto.
1: Stadio Olimpico, amici che ci sono stati, poi ho visto i TG, insomma, hanno fatto vedere un gran bel concerto. Però, gran performance.
0: C'eri?
1: No, io non sono andato, l'ho visto in televisione l'altra sera, sai che ormai su YouTube ti fanno vedere tutto, fa questo pezzo dove canta tutto al contrario roteando sopra gli spettatori, così lo faceva anni fa anche Tiziano Ferro, che ebbe poi un piccolo problema e non lo fece più, capito?
0: Performance, era una performance,
1: yeah, meraviglioso. Sono le 17:10, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2. Io sono Pippo Lorusso, tu chi sei?
0: Io sono Camilla Ferranti.
1: Yes. E allora,
0: ho detto così, Camilla Ferranti.
1: Fino alle 18 siamo insieme. Cosa vuoi? Provenzano ogni volta ci parla in cuffia, gesticola, che rompi balle, guarda, mamma mia. Sì, sì,
0: bravi,
1: sì.
0: Bravi,
1: è un, quello che dicono dalle mie parti, è un cacapuzzi a professionista.
0: Vogliamo dare una votazione, lanciamo voti così. Wow.
1: A chi? A Provenzano.
0: A te.
1: No, assolutamente. Allora, col caldo che cosa non avete voglia proprio di fare? Che ti dicono, Camilla?
0: Ci hanno risposto in tantissimi, e c'è Giovanna da BG, quindi Bergamo. Yes. L'amore, ahimè, troppo caldo, si appiccica. È vero.
1: Si appiccica.
0: Si appiccica.
1: Però è bello stare. È bello stare appiccicati.
0: Troppo caldo, è vero.
1: C'è anche chi dice, Valeria che dice: ciao, con questo caldo io odio dover asciugare i capelli e soprattutto piastrarli. E non
0: Ma
1: li piastrare.
0: È verissima questa cosa. Perché poi praticamente continui a sudare, capito?
1: Brava.
0: E ti si riappiccicano i capelli, quindi rifai la doccia e ricominci da capo.
1: C'è proprio un momento in cui da che tu stai bello fresco e il capello si sta asciugando e comincia a schiattare il sudore, capito? Quindi bisogna fermarsi un attimino in tempo.
0: Che poi sai che non puoi neanche farti la doccia fredda, perché poi c'è la reazione con il caldo freddo, caldo, peggio che peggio. Quindi insomma, ragazzi, non se ne esce.
1: Vabbè, fate come Brad Pitt, vi lavate una volta al mese.
0: Che bello.
1: Vai, fammi sentire una bella canzone.
0: Cosa?
1: Abbiamo una bella canzone.
0: Una volta al mese.
1: Oh, Brad Pitt ha detto che lui si lava una volta al mese per essere green, capito?
0: No, anche... Ma
1: è una storia vera.
0: Sono cose da uffici stampa che servono così
1: nella sua casa dove ha 12 bagni. Nella sua casa dove ha 12 bagni.
0: Che non sa quale usare, perché è il dubbio.
1: Scarica una volta a settimana, capito?
0: Vabbè, oppure quelli che si mettono profumo su profumo ogni mattina.
1: Ce l'hai con me? Grazie.
0: Oggi c'è. Ogni riferimento è puramente casuale oggi.

0: dei miei gruppi preferiti, Depeche Mode. Qua ti potrei raccontare anni e anni di concerti meravigliosi. Sì. Una che invece si va a divertire ai concerti, una che è bravissima a fare le marmellate. Ho detto inizio puntata che ti avrei fatto una sorpresa, cara Camilla.
1: Vero, Brenno.
0: E c'è lei, signore e signori, purtroppo Elena Diciocio.
2: Il provenzano che mi butta sopra gli Iron Maiden così a schiaffo. Grande.
0: Poga.
2: Mamma mia. Senti che roba, 45.000 persone, prima band italiana, scusa, prima band metallara ad esibirsi a, a San Siro. No, vabbè.
1: Ciao Elena.
2: Ciao Camilla, piacere.
0: Piacere. Io lavoro sempre con le bionde, lo sapete, quindi insomma, mi piace. Allora, com'è stato il concerto? Meraviglioso, ti sei divertita?
2: No, guardate, il concerto di Iron Maiden è qualcosa di straordinario. 45.000 persone, per la prima volta una band metal suona a San Siro. Concerto in vero stile metallaro, cioè solo musica, no pit, no pass, no golden area, no artisti che fanno i fenomeni. Bello. Ma solo una piumana di gente vestita praticamente uguale che canta e balla sotto il palco, tra cui la sottoscritta.
0: Abbiamo visto nei video sui social anche qualche notiziario dove tu pogavi in mezzo a 30.000 persone, cioè, ma può
2: Io a un certo punto è partita Fear of the Dark e mi sono detta, ma questi stanno benissimo a 70 anni, ma io la prossima volta che li vedo sarò ancora così bene? E quindi mi sono buttata in mezzo a Fear of the Dark a pogare come si faceva ai tempi. Ho preso un sacco di legnate, ecco. Ne ho date anche, perché un po' questa è la cosa, cioè, per uno che spingi c'è uno che ti spinge,
0: certo.
2: Ma sai, è come fare praticamente una seduta di Fight Club dove tu esci che sei felice. Non c'è mai, nei concerti metal non c'è mai niente di né femminile né maschile né sessuale, è solo puro sfogo fisico e musicale.
0: Brava, adesso la facciamo scatenare, dai,
2: niente, guarda.
0: Allora, con Provenzano che ti coccola, Camilla Ferranti ti vuole fare la domanda sull'argomento di oggi, perché siamo curiosi di sapere che cosa combini.
1: Certo, Elena, noi vorremmo sapere proprio sull'argomento di oggi, con l'arrivo di questo caldo, cosa veramente non hai voglia di fare, cioè vogliamo avere anche la tua opinione.
2: Allora, io vado un po' controcorrente, nel senso che a me piace il caldo, mi piace sudare, mi piace, io ci sto bene anche da ferma a grondare, non so perché.
1: Ti piace.
2: Quindi non mi piace andare nei centri commerciali, cioè non mi piace quell'aria condizionale fasulla e quella sensazione di freddo meccanico quando fuori c'è così caldo.
1: Cioè non hai bisogno di questo refrigerio, è bello però, è una cosa diversa.
2: No, onestamente no, cioè a casa certo per un po' di aria condizionata la metto anche il ventilatore, però mi piace godere. Io per esempio sono di quelle che va in bici a mezzogiorno, all'una, va a fare la passeggiata alle due.
0: Infatti,
2: proprio grondante, c'è sudore.
1: Elena,
2: io i sali Pippo, minerali vi schifo, capito?
1: C'è Pippo che mi ha messo tipo a meno 25 gradi qua dentro, capito? Non so come potresti reggere qua.
0: Ho capito, ma ragazzi, cioè, poi uno dice Elena è pazza, certo che è pazza, va in giro così a mezzogiorno a fare
1: brava
0: la...
1: Elena.
0: È normale.
1: Brava.
2: No, però aspetta, mentre stai lavorando magari giustamente vuoi avere anche una temperatura che sia anche propedeutica alla visual, voglio dire che non possiamo sudare come dei kebab.
0: Brava.
2: Davanti alle telecamere di Radio 2, però se sono per i fatti miei mi piace proprio grondare così.
0: Vabbè.
2: Cambiarmi le magliette bagnate.
0: Allora sicuramente gronderai, no? Quando tra qualche giorno sarai protagonista, dove? Dici un po', racconta un po'.
2: Allora, giovedì per la prima volta vado a fare lo spettacolo in Sardegna e per me è una cosa strepitosa, è un sogno, perché io amo la Sardegna, ci andavo quando ero molto piccola, un legame molto speciale con quell'isola.
0: Sì.
2: E il 25 giugno sarò a Cagliari alla corte del Lazzaretto di Sant'Elia con il mio spettacolo Propositiva 2.0.
0: Bene.
2: Che tu benissimo conosci, perché
0: sì,
2: sei venuta a vederlo. Camilla di meno,
1: io verrò a vedere, voglio conoscere, voglio sapere tutto.
2: È un po' cabaret, un po' stand up comedy, un po'
1: bello.
2: Racconto, one woman show, quindi siamo io, il microfono e tantissima interazione con le persone, quindi cagliaritani, sardi, amiche della Sardegna, adesso vi voglio vedere veramente dal vivo, visto che ci scrivete sempre quando siamo in diretta su Radio 2.
0: Sì.
2: Voglio vedervi e soprattutto non sfuggirete alle mie domande.
0: Assolutamente. Giusto. Anzi, gronderà di brutto, di sudore, perché ci sono tante sorprese all'interno di questo spettacolo che veramente è tutto da ridere.
1: In Sardegna si sta bene, non
0: tutto,
1: è così caldo,
0: e anche tutto da riflettere questo spettacolo, quindi è veramente una bella sorpresa, bella bella bella.
1: Ricordiamo la data, il 25.
2: Il 25 di giugno, quindi è giovedì prossimo.
0: Giovedì, bene.
2: Alla corte del Lazzaretto di Sant'Elia a Cagliari.
0: Perfetto.
2: Super. Dottoressa... tardi, 9:15.
0: Sì.
2: Quindi cenate tranquilli e poi venite da me.
0: Va bene, veniamo tutti da te a Cagliari. E allora, Elena, buon weekend, buon divertimento. Magari domani ti rompo le balle lo stesso.
2: Ciao amici, vi
1: grazie,
2: voglio bene,
1: Elena.
2: Siete fantastici.
0: Ciao.
1: Un bacio grande.
2: Ciao,
1: ciao
2: Camilla, ciao Pippo.
0: Ciao, ciao.
3: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorenzo.

0: Alle 17.25 ritroviamo anche la voce di Alex Warren, questo era Passenger. Allora, ci state scrivendo in tantissimi sul nostro argomento, che cosa veramente non vi va di fare quando fa molto molto caldo. Sentiamoci un bel vocale.
1: Eccolo, pronto?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Io quando fa caldo odio pulire casa. Ecco. Non so se già qualcuno l'ha detto.
1: Qualcuno.
2: Mi sono collegata da poco. Sì. Ma è proprio una cosa che non sopporto.
0: Hai ragione.
2: Un abbraccio, Simonetta da Latina.
1: Brava Simonetta, brava Simonetta.
0: Hai ragione Simonetta, siamo d'accordo.
1: Vabbè, si passa così, metti le pattine al gatto, al cane, capito? Quelli vanno dritti e puliscono casa. Ci sono i robottini, quelle cose che aiutano un po' in casa.
0: Sai la cosa peggiore qual è? Che d'estate la casa si sporca prima, perché stai con le finestre aperte, quindi ti entra più polvere, cioè è un disastro.
1: E state con le finestre chiuse, dai.
0: Mai trovato l'assonanza, che bello.
1: Mi piace, mi piace. Voi vi chiudete, tirate giù tutte le tapparelle e ascoltate il pomeriggio di Radio 2. Yeah!

0: euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: 2-2. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: 2-2.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: 2-2.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Intelligente!
9: È arrivata l'estate, torna il Caterraduno. Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica, con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar. Raduno 2026 è solo su Rai Radio 2. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500

0: brava, che ritmo, mi piace un sacco questa canzone, io l'adoro. Elisa, uno dei miei primi CD anni fa fu proprio il suo, quindi
1: cosa stavi per dire? Uno dei primi concerti?
0: No, il concerto non l'ho mai vista, salvo quegli eventi, sai, dove ci sono magari più cantanti insieme. Da sola no, ma ci andrò prossimamente appena mi invitano.
1: Provenzano, fai il lancio biglietti, forza.
0: Questo è il pomeriggio di Radio 2, sono le 17.35. 35 ritorna il numero angelico, vedi, uguale. Che
1: Mosè, numero angelico, sì. Le acque, cos'altro oggi?
0: Allora, la sentite come caustica questa ragazza con me? La sapete come mi tratta male? Perché arriva un momento particolare, signori, lei ci manda tutti a quel paese, ma come lo fa lei? Tutti in gita con Radio 2.
2: Te ci hanno mai mandato, ecco, a quel paese.
0: Oh, deve cantare, vai.
1: Tutti a quel paese.
0: Bravo. La. Grande Albertone.
1: Si capisce che sono intonata?
0: Ma si capisce. Guarda, sei così intonata che non dovresti nemmeno cantare per farcelo capire.
1: Guarda, faccio finta di averlo capito. Non l'ho capita.
0: Ogni giorno ci mandi in quel paese che è una località, un borgo, un paesino, magari una chicca che molti di noi non conoscono. Ad esempio, oggi ci mandi?
1: Oggi vi porto a Bussana Vecchia.
0: No, aspetta, vi porto non mi piace. Cioè, se ci devi mandare.
1: Vi mando con i vostri piedini o qualunque altro mezzo voi scegliate a Bussana Vecchia, che si trova in Ligure ed è una frazione collinare del comune di Sanremo.
0: Bello, mi piace. Provincia di?
1: Posto noi caro.
0: Provincia di?
1: Non lo so, non mi mette in difficoltà.
0: Imperia.
1: Non lo so, io la geografia così, io vi porto, vi ci mando, poi non è che proprio detto che proprio so esattamente il punto preciso dove.
0: Brava.
1: Cioè, non sono tenuta, cioè non mi è stato detto questo.
0: Bussana Vecchia.
1: Va bene. In Bussana Vecchia c'è un borgo medievale che è stato distrutto da un terremoto nel 1887 ed è rinato grazie all'arte. Tu hai presente, sì, qua vicino a Roma c'è un paese più o meno così che è Calcata. Cioè,
0: ok.
1: Ti ricordi Calcata, okay. È presente. È più o meno la stessa cosa, perché questo paese non è stato ricostruito, anzi è stato un po' riadattato. Sono andati a viverci tantissimi artisti.
0: Brava,
1: l'ho detto bene.
0: Sono perché ci sono stato, lo conosco, capito?
1: Davvero?
0: Però stai mandando tutti gli ascoltatori in questo paese.
1: Come sei girovago? Comunque è un luogo dove convivono rovine e creatività in un equilibrio instabile ma molto molto suggestivo.
0: Sì.
1: Hanno fatto una specie di comunità praticamente.
0: È vero.
1: Immagino.
0: È vero. Molto, anzi, hanno avuto anche molti problemi perché loro hanno ristrutturato un sacco di zone, hanno rimesso in piedi anche delle attività e poi qualcuno ha rotto le balle dicendo no, non potete farlo. Insomma,
1: però,
0: molto bello.
1: Qual è la cosa bella? Cioè che in realtà si tratta di un museo tipo a cielo aperto, perché se tu cammini nelle strade, nelle viuzze, così puoi trovare ovviamente delle botteghe artigiane, degli atelier di pittura, delle installazioni artistiche,
0: sì,
1: piante rampicanti, tutto molto suggestivo. C'è anche in Inghilterra un paesino così che tu puoi raggiungere soltanto con una
0: a piedi, che ne so.
1: Con una carrucola, una zattera remi, comunque qui non possono circolare macchine e neanche a Calcata e neanche in questo posto. Questi sono dei luoghi molto belli, a me piace visitarli, poi chissà, magari c'è anche qualcosa di esoterico, cose strane dentro.
0: Ah, non lo so, cioè a te tutti i posti dove c'è poca gente ti piacciono?
1: Certo, sono gente repellente, sono sociopatica,
0: ci sta.
1: Le rovine della chiesa di Sant'Egidio, altra cosa da vedere assolutamente, perché è il simbolo del borgo, e poi c'è appunto l'assenza chiaramente di traffico, quindi anche un posto dove magari te ti vai proprio a rigenerare, per dire, sai,
0: sì,
1: voglio anche rivedere com'è, a riassaporare il ritmo lento della vita.
0: Brava, staccare un attimino. Staccare un attimino, sicuramente. Se hai voglia di veramente, ecco, staccare, prenderti una giornata particolare o passare un weekend suggestivo, merita. Poi
1: andare,
0: scendi giù, ti vai a fare un giro a Sanremo, vai ad Arma di Taggia a mangiarti due olive, così, taggiasche, capito? È carino. Poi vai a Monte Carlo, fai una puntatina, sai queste cose. Provenzano fa tutte queste cose.
1: Pazzito, no, perché Pippo nell'arco di una giornata fa 800 miliardi di cose, capito? Quindi cioè, una giornata equivale a 7 anni per Pippo.
0: Allora, magari
1: così
0: non le fai tutte insieme, però intanto ci pensi, capito?
1: Che carino.
0: Vabbè. Quando ci c'è il rumore dei piatti del provenzano detto cacapuzia, vuol dire che dobbiamo ringraziare.
1: No,
0: vuol dire che la gita in Radio 2 a Bussana Vecchia è il consiglio che ci ha dato, ci ha mandato la nostra Camilla Ferranti.

0: Piero Black SOS, è quello che sto per chiedere io, SOS.
1: Perché?
0: Perché sì.
1: Hai freddo?
0: No,
1: è, guarda, caldo?
0: Mi sono temperata ormai, mi sono temperata. Siamo arrivati dai meno 20 ai 25.
1: E adesso l'aiuto lo chiedo io, sto schiattando io adesso perché hai capito?
0: È preoccupatissimo, Provenzano. Guarda, stai, è tutto lucido, adesso lo devo un po'.
1: Lasciamo perdere. Allora, che cosa non vi va proprio di fare quando c'è questo caldo, quando inizia il caldo? L'ultimo messaggio di oggi, andiamo a chiudere in bellezza, sì, è quello di Ricky da Messina, che dice: quando inizia a fare caldo, non voglio portare mia suocera a fare la spesa. Perché si vede che è obbligato, deve aiutare la suocera, e quindi la suocera: devo andare a fare la spesa. E che faccia, hai capito? Ci sta.
0: WhatsApp, devo andare a fare la spesa.
1: Ricky, io ti capisco, sai come ho risolto sulle cose fresche, le vado ad aiutare ovviamente perché hanno una certa età, però faccio arrivare la spesa a domicilio a casa, capito?
0: Questa è un'ottima soluzione.
1: È un'ottima soluzione, sempre. Assolutamente, bravo.
0: Sempre.
1: Va bene, dai, questo è il pomeriggio di Radio 2, sono le 17:43, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti.

0: fra quintale aranciata non è carino che però ridete e io non so queste cose, non le so, non le so.
1: Come non le sai?
0: No, non le so.
1: Tutta la settimana che quando disannuncio fra quintale aranciata dico mamma mia che bella una piscina fatta d'aranciata, capito?
0: Beh, niente, ma Provenzano non per... se n'è andato.
1: Che pure che se bevi ti stai strozzando, capito? Però è divertente, fai un ruttino e poi sei
0: è
1: a posto.
0: È andato via, ha chiuso la porta, non ti vuole più vedere.
1: È incredibile, ogni volta mi dice non lo dire, non lo dire, io apposta lo dico, capito? 17.46, in questo momento Camilla Ferranti, Pippo Russo, arriva un momento particolare per noi. Ci teniamo all'interazione con voi, ci teniamo a farvi gli auguri, le dediche, non so, volete fare gli auguri compleanno, di cerimonia, un anniversario, un matrimonio,
0: una dedica d'amore, ragazzi.
1: Qualsiasi cosa, approfittate di noi, dai, potete farlo.
0: Siamo
1: con un
0: i
1: bel...
0: vostri mezzi.
1: Gli auguri a chi volete voi, amici, parenti, colleghi, nemici, vicini di casa, chi preferite, lo sapete, un bel boccalone, un bel messaggio al 348 7300 200.

0: Tears for Fears, fate studiare ai vostri figli, ai vostri nipoti queste canzoni anni 70-80 che sono veramente belle, belle,
1: ma il video pure che cos'è?
0: Io
1: mamma
0: te lo dicevo
1: mia.
0: Nel fuori onda, cosa faccio con mia figlia? Lei mi dice, papà facciamo un giro in macchina, ma?
1: Ma la colonna sonora la scelgo io.
0: E
1: la
0: le faccio sentire tutte le canzoni che voglio io, anni 80-90 così, ma
1: giusto,
0: impara, capite?
1: Giusto,
0: come andare
1: giusto,
0: a scuola. Gli auguri, il momento degli auguri, le vostre dediche che stanno arrivando al 348-7300-200 qui al pomeriggio di Radio 2. Che dicono? Che dicono?
1: Faccio gli auguri a una coppia di amici di mia figlia Giulia e Riccardo che si sono sposati oggi, che il matrimonio duri quanto quello dei miei genitori che hanno sfiorato i 67 anni. Piero, mi raccomando, le bomboniere,
0: fascette, polsini. Adagiamo noi la moda, avanti un altro.
2: Ciao a tutti amici di Radio 2, io vorrei fare gli auguri alla mia consorte oggi che compie gli anni, fa 28 anni Federica.
0: Fede,
2: un abbraccione a Federica, un bacino.
0: Bacino.
2: E un saluto, un abbraccio a tutti gli amici di Radio 2, ciao!
0: Grazie, ciao. Auguri ciao. Fede, auguri, auguri, auguri, ma attenzione, è arrivato un messaggio particolare e allora qua serve la colonna sonora giusta.
1: È giusto.
0: Provenzano, prego.
1: Vai. Oh, la la la la, vabbè il momento. Buonasera, sono Daniela e sono in macchina con il mio compagno, io 58, lui 66. Vorrei che gli diceste che lo amo da pazzi e voglio stare con lui, non sempre, ma per sempre.
0: Per sempre.
1: Grazie.
0: Che meraviglia. Meraviglia,
1: grazie.
0: Questi messaggi d'amore, dopodiché.
1: A proposito, il mio compagno si chiama Fabrizio. Grazie.
0: Fabrizio, grazie. Fabrizio, ce l'hai lì a fianco, diglielo tu, no? Ma perché devi dirlo? No?
1: Ma scusami, ma perché? Ma l'ha sentito questo momento? Era tutto dolce, lo devi andare a rovinare.
0: Bello,
1: vabbè,
0: bello.
1: Non lo so, ma non si fanno queste cose.
0: Bello, adesso Fabrizio ti tocca il brillocco. Occhio, occhio che quando è così
1: bello,
0: in diretta, va bene, dai.
1: Possiamo suggerire.
0: 17:53 il pomeriggio di Radio 2, tra poco ci salutiamo.

0: Tanti auguri ad Anna ed Alessandro che oggi festeggiano le nozze d'argento. Buona continuazione del viaggio da parte di Andrea e Gemma.
1: Bravi, bello, bravi, viva l'amore, bello. Quante cose facciamo qui al pomeriggio di Radio 2. Vola il tempo, iniziamo anche domani dalle 16 alle 18. Io voglio ringraziare Gianluca Dascenzi e tutta la squadra per essere stati qui con noi. E allora mi raccomando, appuntamento domani, cara Camilla Ferranti, grazie.
2: Puntualissimo, grazie Piccolo Russo, grazie a tutti.
1: Grazie a tutti voi, il pomeriggio di Radio 2, la bella musica continua qui naturalmente.
3: Vai.
2: Buon pomeriggio!
1: Ciao!

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 22.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
8: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:58 minuti. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono code per 2 chilometri per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Sulla 8 code alla barriera di Milano Nord. Torniamo, meglio andiamo nella capitale. Pride 2026, è in corso l'imponente manifestazione per i diritti LGBT. Il corteo partito da Piazza della Repubblica sta raggiungendo Piazza del Colosseo per concludersi in Viale delle Terme di Caracalla. Forti disagi alla circolazione, al passaggio dei manifestanti e deviazione di mezzi pubblici. Sulla A25, la Torano-Pescara, è in atto un forte temporale tra la A24 e Avezzano. E ancora sulla A14, attenzione alla perdita di carico tra Poggio Imperiale e Termoli. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
7: Sono le 18.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da matti.
1: Eccomi qui anche di sabato dal vostro Barbieri, buon pomeriggio. Sono pronto a rovinarmi il weekend con il meglio dei matti dalle gare, ovvero Estate da matti versione estiva. Una trasmissione che guarda lontano, talmente lontano che dovrebbero trasmetterla su Marte, l'unico pianeta capace di sopportare Colucci ed Arienzo, visto che è già morto da secoli. Buon sabato a tutti, e se siete in piscina, al lago o al mare, non esitate, spegnete Radio 2 che inizia il meglio di Matti d'estate. Ah!

0: State ascoltando il meglio di Radio 2, Estate da Matti.
1: Lunedì
2: apriamo ufficialmente Estate da Matti, la versione con nome, come dice il nostro buon Barbieri, di Matti Allegari, in vostra compagnia fino a fine luglio. Io sono Barti Colucci, con me presente, accettato la richiesta, Francesco Arienzo da Milano. Ciao Francesco.
3: Evviva! Ciao Barti.
2: Tra l'altro siamo in diretta eccezionalmente fino a fine luglio anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Ma come ha detto il nostro amico Bruno Barbieri, oggi abbiamo un ospite speciale, una nostra amica, una bravissima conduttrice, influencer, o meglio content creator.
4: Esatto,
2: l'avete sentita. Signore e signori, con noi Lavinia Mauro.
4: Grazie.
2: Che emozionatissima.
4: Sì, dai, ci sta. Beh. Sono felicissima, emozionatissima. Allora, grazie per la presentazione.
2: Avevi un desiderio, cioè, Marti, mi presentare dicendo Lavinia Mauro e l'altro cognome tuo,
4: esatto.
2: Che sarebbe?
4: Lavinia Mauro Frontera.
2: Frontera.
4: È spagnolo, Frontera.
2: Ah, perché parli
3: ma è
2: spagnolo?
3: È vero, è d'arte,
4: Lavinia.
2: Assoluta, perché nome d'arte dovrebbe essere Frontera.
3: Ma che ne so,
2: chiamo Frontera.
4: Frontera, però è spagnolo.
2: Come Joaquin Cortés, che è il vero cognome.
4: Esatto, è un tocco di internazionale.
2: Scusa, perché non ti sei chiamata direttamente la Lavinia Frontera? Era molto c'è ragione.
3: Ma perché non ti fai fatto due scuse?
2: No, per capire.
4: Sono d'accordo con Francesco, però.
2: Ma Frontera è il tuo vero cognome o cioè c'è la virgola sul passaporto? Non c'è,
4: no,
2: non compare.
4: È Lavinia Mauro Frontera, è il secondo cognome spagnolo di papà.
2: Ah, perché papà è spagnolo?
4: La nonna.
2: La nonna di dove?
3: Non sto capendo niente.
2: Neanche io, raga, mi sono perso.
4: Il sud della frontera, il sud della Spagna.
2: Il sud della Spagna. Io, Francesco, non conosci nulla di geografia, è chiaro, no?
3: Non so neppure il nord, il centro, non so niente della Spagna, figuriamoci.
2: Ma tu viaggi però, no? Visto che estate, stai viaggiando, viaggerai.
3: In metro.
2: In
3: metropolitana per arrivare in studio.
2: E caro amico mio, cara la nostra Lavinia, visto che è estate, si viaggia in metro, si va in vacanza. L'estate è bellissima, sole, caldo, mare, amici, ma c'è un ma.
3: Ma c'è
2: anche
3: un ma.
2: Quel ma sono loro, le signore zanzare, signore.
3: Mamma mia.
2: Eh sì, perché parliamo di zanzare, mamma mia, perché è uscita questa notizia quest'oggi, c'è un'iniziativa da parte di Debug di Google che ha richiesto all'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, l'EPA, l'autorizzazione a rilasciare fino a 32 milioni di zanzare maschio trattate con Wolbachia, con insomma, la finalità di far sì che le zanzare pungano meno, che sembra che i maschi pungano meno rispetto alle zanzare femmine, ecco, capito?
4: Sono sempre le femmine poi quelle che punzecchiano di più.
2: Giustamente. Dici Francesco, dici.
3: No, quindi liberano i maschi affinché non per non essere più punti.
2: Così dicono.
3: Ma funzionerà questa cosa?
2: Ma non lo so, ragazzi. Di sicuro funzionerà, lo staremo a vedere. Di sicuro nel frattempo ognuno di noi d'estate sperimenta i vari metodi, anche quelli casalinghi, per far sì che queste zanzare non ci pungano. Voglio chiedere subito alla Lavinia, qual è il metodo naturale della nonna che usi per non farti... A te ti pungono intanto?
4: Allora, purtroppo io sono proprio il bersaglio principale. Okay. Sì. In una stanza io faccio da caccia zanzare perché pungono solo bevi. Esatto. Allora, però il mio rimedio, e questo me l'aveva detto appunto mia nonna, è di mettere un po' di caffè, la polvere del caffè, una ciotolina e dare fuoco.
2: Dove? Sul comodino?
4: Una stanza all'aperto anche.
2: E gli dai fuoco?
4: Dai fuoco al caffè, la polvere del caffè.
2: Ah, ottimo, cioè non respiri però le zanzare non ci sono più.
4: No, c'è un odore di bruciacchiato, bruciato, ecco.
2: Che bel rimedio, bello.
4: Però posso dire un pochino
3: funziona?
2: Tu Francesco ne hai rimedi?
3: Il mio rimedio è la rassegnazione, Barti. Io lo so, tanto ormai qualsiasi caffè brucio qualsiasi cosa, no, a me m'acchiappano, mi pongono e mi dissanguano queste.
2: Ma infatti la verità, ragazzi, questi rimedi ho provato pure io, caffè contro caffè, un bicchiere di acero, niente, non funziona. Però vogliamo sapere dagli ascoltatori di Radio 2, qual è il vostro rimedio efficace, mi raccomando, della nonna che usate contro le zanzare. Allora fatecelo sapere, messaggi scritti anche vocali 348 7300 200.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2, Estate da Matti.
1: Lunedì
2: Radio 2, Estate da Matti, che è la versione economica, lo diremo per la prima settimana, però non dirò più, di Matti alle gare. Io, Barti Colucci, Francesco Rienzo da Milano, con noi la nostra Lavinia Mauro Frontera, diciamo il cognome.
1: Frontera,
2: Maunash Frontera. Allora, siamo anche in diretta sul canale 202 del Digitale Terrestre, non tanto per guardare me e Francesco, quanto per contemplare la bellezza e la bravura della nostra Lavinia.
1: È troppo buono.
2: Di cosa stavamo parlando, Lavinia?
1: Stavamo parlando dei rimedi naturali contro le zanzare.
2: Esatto.
1: I rimedi naturali contro le zanzare.
2: Francesco, tu non ne hai detto, Lavinia c'ha quello del caffè, ma i nostri ascoltatori che ci hanno scritto in tanti al 348 7300 200, molti ci scrivono il rimedio naturale, le zanzariere, giustamente, ma zanzariere. Ma non funziona neanche la zanzariera, perché una volta che apri. Abbiamo un vocale, Peppe Verdelli, regia, che salutiamo. Possiamo ascoltarlo? Un vocale, abbiamo tempo. Vai, sentiamo chi è.
3: Nessun sistema.
2: No.
3: Dalle 7 alle 19,
2: sì?
3: Mosche.
2: Mosche. Sì.
3: Dalle 19 alle 7, zanzare.
2: Ah, quindi lui proprio le prende tutti gli insetti.
1: Mamma, non c'è tregua.
4: Un incubo.
2: Effettivamente anche le mosche non vengono mai citate.
1: Però proprio. Meglio le mosche delle zanzare.
2: Dici?
4: No,
1: sì.
4: No, non lo so, ragazzi.
1: Non fungono, non le mosche.
2: Beh, no, però il ronzio della mosca, insomma, no.
4: No, a me pure le mosche mi fanno uscire pazzo, quindi niente.
2: A Francesco pungono pure le mosche. Francesco.
4: Sicuro.
2: Va bene, ci fermiamo un attimo, raccogliamo un po' di messaggi vocali, ma torniamo fra pochissimo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2, Estate da Matti.
1: Lunedì.
2: Allora stiamo parlando a Estate da Matti con Barticolucci, Francesco Arienzo, la nostra Lavinia, Mauro Frontera, diciamo il secondo cognome, se no si inalbera la nostra
1: Frontera.
2: Frontera.
1: C'è la parte spagnola poi.
2: Di Zanzara.
3: Ma pure io voglio un secondo cognome.
2: Scusami, in spagnolo come si dice Zanzara?
1: Moschitos.
2: Ah, moschi, giustamente, moschi. Vale per tutti. Abbiamo tanti messaggi che ci danno una mano a sapere quali sono i rimedi efficaci contro le nostre amiche zanzare. Sentiamone uno, sentiamo chi è.
4: Un rimedio naturale è bruciare il caffè macinato
1: Vedi,
4: con vari piattini sparsi terrazzo, nel
2: Capito,
4: giardino.
2: Se può.
4: E funziona veramente.
2: Ma ho capito, ma poi sembra un monastero.
1: Detto.
2: Sì, ma tu puoi spargere 2000 piattini bruciandoli.
1: Un po' di bruciacchiato, però, insomma. Funziona.
3: Capito, ma poi quanti caffè devi bere durante il giorno, raga?
1: No, non bisogna berlo, cioè deve essere fresco, cioè non i fondi del caffè.
3: Ah no, deve essere proprio, ma quello costa il caffè, ragazzi.
2: Conviene farsi pungere, Francesco.
1: Non è economico, però.
3: Certo.
2: Però è un disagio, no? La zanzara d'estate è un disagio, diciamoci la verità.
3: Ti ringrazio per il gancio, prego, Bart. Prego, infatti prego. Il disagio di oggi è proprio quello che provi quando in camera da letto,
2: sì,
3: insieme a te e alla persona con cui dividi il letto, c'è una zanzara.
2: Eccola.
3: Che io capisco, ognuno fa quello che deve. Tu vuoi dormire e lei deve pungere, succhiare il sangue, no?
2: Sì.
3: Quello che non comprendo però è l'accanimento verso il quale, cioè verso il quale lei va, cioè solo su una delle due persone che dorme in quella camera da letto.
2: Vero.
3: Perché sempre a te e non a lei?
2: Perché?
3: Non è paranoia, è così, te ne rendi conto, perché la persona che ti sta accanto dorme serenamente.
2: Sì, è vero.
3: Le zanzare neppure si avvicinano. In 20 anni non si è mai grattata, non ha mai sentito il ronzio. Tu prendi tutte le precauzioni, zanzariere, finestre bloccate, bruci il caffè, giri di perlustrazione per capire se ce n'è uno in tutta casa. È un lavoro, finisce alle 3 del mattino, ma almeno sembra tutto a posto.
2: Sembra.
3: Puoi andare a riposare sereno.
2: E poi?
3: Finalmente spegni la luce ed è in quel momento che viene fuori da chissà dove la zanzara.
2: Ma è vero.
3: Sembra
2: è vero.
3: Un caccia F-35 che ti passa accanto all'orecchio per avvisarti che ti sta venendo a prendere. Tu ti sbracci, infili la testa sotto il cuscino, ti giri, ti rigiri, accendi la luce perché la devi trovare, fai un casino e lei a fianco a te, sai che fa?
2: Che fa? Dorme!
3: Tu spegni la luce e di nuovo senti che quella spregiudicata si è appoggiata proprio sulla tua guancia e tu per acchiapparla ti dai uno schiaffo che nemmeno chi ti odia riuscirebbe a metterci tanta forza e lei a fianco a te sai che fa?
2: Cosa fa? Dorme?
3: Russa! La mattina ti svegli pieno di ponfi, una faccia così per la zanzara e per gli schiaffi che ti sei dato e lei invece si sveglia riposata, ti guarda e ti dice: mamma mia, ma come ti sei ridotto? Tu la notte devi dormire!
2: Grande verità, grande fratello.
1: Vero, vero.
5: È un po' di tempo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Lunedì, qui a Estate da Matti su Radio 2 con Barti Colucci, Francesca Rienzo e io che sono Lavinia Mauro
2: Frontera. Brava! Come mi piace dire Frontera, una cosa incredibile.
1: Frontera.
2: Saremo in vostra compagnia per tutta l'estate fino alle 19.30 e anche visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. Allora, cara la nostra Lavinia, ora stiamo per giocare per omaggiare i nostri ascoltatori con una red bag di Radio 2 che può servire. Tu ce l'hai la red bag di Radio 2?
3: No, ancora no.
4: Ma neanche i nostri ascoltatori ce l'hanno ancora. Sì,
2: arriverà prima o poi arriverà.
1: Sento un po' offesa, ecco, io.
2: Devi partecipare al nostro nuovo gioco che si chiama il vacanziero smemorato.

0: Turistico, ma d'altronde è estate, è vero, facete, ricordo i tempi in cui ti vestivi da animatore, facevi
1: no, vestivo da, ero un animatore e quindi mi vestivo da tale, non è che mi vestivo da animatore,
0: no, non, per dire, non per lo dire. Fossi. Tu hai fatto l'animatrice?
2: Sì, posso dire, sì. L'ho fatto, ero piccolina e mi sono divertita tantissimo.
0: È bello, bello, una bella esperienza, anche io consiglio anche alle mie figlie quando cresceranno perché è molto formativa.
2: Ho 16-17 anni, ero piccola.
0: Sì?
2: Sì.
0: Vabbè, ora che quanti ce n'hai, possiamo chiederlo?
2: Troppi.
0: Sì. Troppi. Dai, dille quanti anni hai, dai, la vita.
2: 30
0: anni sono troppi. Francesco ce n'ha 50, voglio dire, vedi?
1: 52.
0: È un fiore ancora.
1: Guarda qua.
0: Che meraviglia. Allora, parte il nuovo gioco appunto di Estate Lematti che ce lo spiega Francesco Arienzo. Prego, Francesco.
1: Lo sapevi. Vabbè, non lo conosco questo gioco, ma vado così, per idea. Allora, che succede? Tanto la formula è sempre quella, ci sta
0: quella,
1: un tipo che ha viaggiato e non si ricorda dove è andato.
0: No,
1: si ricorda
0: non è così, no, non no. È così, no, non è così. Il vacanziero no, voglio che lo spieghi io.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: Allora, è un viaggiatore, un vacanziero che sta decidendo dove trascorrere le vacanze. Ma sai quando vedi i reel delle varie località, poi non ti ricordi il nome di quella località?
2: Certo.
0: Ti ricorda solo degli indizi. Quindi sentiremo tre indizi. Voi, ascoltatori di Radio 2, dovete indovinare qual è la località. In questo caso diamo già un aiuto. È italiana, va bene? Diciamo così. Va bene, Francesco?
1: Vabbè, comunque la sostanza non cambia. Sempre
0: più o meno.
1: Che non so dove sempre tre indizi e sempre le persone devono indovinare sto luogo.
0: Non
1: no?
0: Cambia la sostanza quanto l'italiano di Francesco, però andiamo avanti lo stesso, voglio dire.
2: Però si è capito, dai, si è capito.
0: Sentiamo i tre indizi del nostro Renzo Arbore, sentite.
3: Buon pomeriggio, Estate Lematti, avevo Mattia e Cara in versione economica e si sente tutta, devo dire.
0: Sì, grazie.
3: Allora, scusate, siccome vorrei andare in vacanza, Lurillo, ma il luogo dove vorrei andare in vacanza, sai di cui non ricordo il nome, ha dato per esempio il nome a un celebre cantante che negli anni ha scritto molte canzoni d'amore.
0: Primo indizio, quindi ha dato i Natali a un celebre cantante che ha dato, è molto vago.
1: Esiste un luogo che si chiama Battisti, no?
0: Non lo so, sentiamo il secondo indizio, vai.
3: Il secondo indizio è che questo luogo custodisce una grotta dal riflesso turchino che incanta chi vi scende con il suo barchino.
0: Beh,
2: ci stiamo avvicinando.
0: La via, tu hai già capito?
2: Io forse sì.
0: Francesco è molto lontano, vedo, Francesco. Non è Gorgonzola dove abiti.
1: Non sono neppure entrato nella grotta, sto proprio lontanissimo. Zero.
0: Sentiamo il terzo indizio, vai.

0: Il terzo indizio invece, che animo e core si respira fino a tarda sera tra musica e festa che gli scaldano l'atmosfera. Un po' come quando vado a New Orleans e suono la tromba di Miles Davis.
1: Sì, grazie nostro Renzo. C'entra la tromba, va bene.
2: Comunque c'è il New Orleans
1: quando... lascia stare, vabbè. Renzo può dire tutto, ovviamente. Vabbè, salutiamo, no, il grande Renzo Arbore. Allora, ciao, voi Renzo, che ci state ascoltando, vi siete molto più bravi di Francesco Renzo, non dico di Lavinia, che ha già capito secondo me dagli occhi qual è il luogo italiano dove andrà il nostro vacanziero smemorato. Allora, siate i primi, mi raccomando, i più veloci, perché solo il primo potrà venire in diretta con noi e dirci la soluzione. Il numero lo conoscete, 348 7 300 200, Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Lunedì.
2: Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente al nostro vacanziero smemorato, il più veloce è stato Salvo da Catania, che abbiamo, credo, al telefono. Ciao Salvo!
3: Ciao a tutti!
2: Ciao Salvo!
4: Ciao!
2: Matti. Come stai?
3: Matti d'estate, Matti da sempre, bene! Ormai siamo diventati amici con voi.
2: Ci fa piacere, grazie per la pazienza. Senti quanto è brava la nostra Lavinia?
1: Sicuramente mi ricordo il nome almeno.
2: Dico, hai sentito quanto è brava la nostra Lavinia che è qui con noi?
3: Sì, ho sentito poco fa dall'autoradio, sì, l'ho sentita.
1: Grazie.
3: Ecco.
2: Mi raccomando, Lavinia e non Valentina, come dice Francesco Arienzo, attenzione.
1: Lavinia come?
2: Mauro Frontera. Allora, Salvo, senti, cosa fai di bello a Catania?
3: Allora, io sto andando in palestra, quindi
2: bravo.
3: Sto per cambiarmi, ecco, vado a farmi la mia ora e mezza di Tai Chi.
2: Ecco, e di bello invece?
3: Mi occupo di tutela dei diritti del cittadino.
2: Ah, beh, complimenti, assolutamente sì. Ecco. Quindi sei impegnato nel sociale.
4: Non so che cosa significhi, però secondo me è una bella cosa.
2: Come cosa significa? Tutela?
4: Non so nello specifico che cosa faccia, però
3: se ti chiama il call center e ti propone il contratto farlocco, poi vieni alla nostra associazione, ti chiamo.
4: Io chiamo a te. Chiama a te, Salvo, ti chiamo, va bene?
2: Interviene Salvo. Salvo con una mossa di Tai Chi, capito? Ecco perché fai Tai Chi.
1: Esatto. Tutto legato.
2: Allora, Salvo, vuoi dirci la soluzione del gioco di oggi, il vacanziero smemorato? Qual è la meta?
3: Guarda, quel Renzo Arbore farlocco che ha parlato, era proprio lui.
2: Era proprio Renzo, era proprio. Qual è la meta? Vai.
3: È Capri.
2: Bravo, Salvo.
3: Ecco. Cos'è il primo giorno di nuova trasmissione? E sì, il primo sono io.
2: Bravo Salvo. Complimenti.
3: Grazie.
2: Allora, noi ti salutiamo, Salvo. Ti saluta anche la nostra Lavinia.
1: Ti salutiamo, Salvo, ciao, grazie.
4: Vabbè, ti saluto pure io, Salvo, però.
2: Vabbè, c'è anche.
3: Vabbè, dai, fate
2: tanto. Era così allegro, Francesco, Salvo, perché hai dovuto salutarlo?
4: No, ma continua a esserlo. Fingi almeno, Salvo, ti prego.
2: Vabbè, Salvo, okay, vai che c'è il Tai Chi. Ho capito che incombe il Tai Chi. Salutaci tutta la Sicilia e la Catania.
3: Grazie.

0: Il meglio di Radio 2, Estate da Matti.
1: Lunedì
2: Radio 2, Estate da Matti, versione di Mattia Legare estiva, Bartico Lucci, Francesco Rienzo da Milano, con noi la nostra Lavinia Mauro Frontera. Ma ve l'ho detto bene, Frontera questa volta, Lavinia?
1: Però devi dirlo un po' più spagnolo.
2: La Frontera.
3: Dai, ti impegnati un po' di più.
2: Com'è?
1: È la Frontera.
2: È la Frontera.
1: Qual è?
2: Di Gonzale, molto messicano, è la Frontera.
1: Un po'.
2: Allora, restiamo sempre matti, e infatti anche in questa versione estiva noi non possiamo non citare anche oggi, in questo lunedì 15 di giugno, la nostra notizia matta.
4: La notizia!
2: Allora ragazzi, c'è l'inflazione, lo sappiamo tutti, vero? Francesco, te ne sei accorto?
3: Sì. Mamma mia, da anni, da decenni, forse da sempre.
2: Ed è visibile nei nostri visi, anzi siamo costernati, soprattutto quanto riguarda la frutta. Ormai abbiamo parlato spesso di ciliegie, costano tantissimo, ma la frutta in generale è aumentata. Bene, vabbè, non ci lamentiamo perché...
3: Dove stai andando a parare?
2: Non ci lamentiamo perché viviamo in Italia e non stiamo in Giappone. Vi porto un attimo in Giappone, siete mai stati in Giappone?
1: No.
2: Francesco?
1: Non ancora.
2: Francesco,
3: no,
2: solo
3: io sono stato a cena a Pomigliano d'Arco.
1: Meglio di niente, dai.
2: Mamma mia. Perché qui sono stati venduti due meloni, frutto melone, due meloni, sapete a quanto, ragazzi? Ora vi spiego anche il motivo. Dai, sparate la cifra, se ci lamentiamo l'inflazione qui.
1: Ah, meloni?
3: Non lo so.
2: Dai, sì.
3: Meloni?
2: Dai.
3: Allora, vabbè.
2: Vai, buttati la vigna, quanto?
1: Ma, oddio, dato che è matta, esageriamo, due meloni,
3: esatto.
1: 100 euro.
2: No, Francesco?
3: Vabbè, ma quanto? 300 euro?
2: No, ragazzi.
1: È un'asta.
2: No,
1: due
2: meloni venduti, attenzione, a 31.400 euro in Giappone.
3: Ma che cosa sta dicendo?
2: Ma c'è la spiegazione. Allora, perché?
3: E quale sarebbe?
2: Perché il prezzo elevatissimo di questi meloni è usato come un regalo di pregio, questo melone, perché è un processo di coltivazione estremamente meticoloso e maniacale. Cioè, praticamente loro usano una coltivazione per un solo melone barra due, in modo da concentrare nel frutto tutti i nutrienti in un unico oppure in un massimo doppio frutto, capito?
1: Mi sto perdendo.
3: Ma fammi capire, se vado in Giappone e coltivo un melone sul mio balcone, quindi ne coltivo solo uno, lo posso vendere a 31.000 euro.
2: Sì, a meno che non sia brutto, poi.
1: Però è un bel business, posso dire.
2: Sì, sì. Se andate a vedere la frutta in Giappone costa tantissimo per questo motivo, cioè non c'è la produzione intensiva, pochi prodotti che costano tantissimo, però hanno, magari mangi quel melone e ti si sceglie il bocco, non lo so, sarà tipo la carne wagyu, non so, il melone wagyu.
1: Ma ci avete pensato, se invece mangi il melone e non ti piace?
2: Poi mangi 31.000 euro persi. Francesi,
3: è
2: rimasto basito.
3: Perché poi c'è pure l'incognita, che ne so se quello è buono.
2: È come quando... Dici. Dici, che c'è?
1: No, dico, poi dopo,
3: da chi ti vai a lamentare?
2: Il produttore.
3: Cioè, te lo fanno uno scontrino regolare, in modo che poi dopo puoi tornare.
2: Non puoi restituirlo.
3: Una volta che lo apri, che succede? Bart, ma tu ti devi informare su queste cose.
2: Voi immaginate 31.000 euro di melone, lo apri e marcio. Beh, sarebbe il massimo, ragazzi.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Lunedì.
2: Estate da Matti in vostra compagnia fino al 31 di luglio, a partire dalle 18 ogni settimana e ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30. Barti Colucci, Francesco Rienzo, oggi abbiamo ospite con noi la Vigna Mauro Frontera. Eccoci.
3: È la frontera.
2: Allora, visto che abbiamo parlato di zanzare, ragazzi, non potevamo non sbloccarci dei ricordi riguardo appunto le zanzare. Oggi per combattere le zanzare abbiamo tanti spray tecnologici, diffusori, app che monitorano gli insetti, repellenti che promettono protezione per 12 ore consecutive. Praticamente la zanzara deve prenotare un appuntamento se ti vuole pungerti, ok? Se vuoi pungerti. Negli anni passati la strategia principale era speriamo bene, vero?
3: È vero.
2: Le nonne avevano metodi infallibili, almeno secondo loro. Sul comodino comparivano limoni infilzati con una quantità di chiodi di garofalo tale da sembrare opere d'arte contemporanee.
1: È stata una zanzara.
2: Nessuno sapeva se funzionassero contro le zanzare, ma di sicuro tenevano lontane anche parenti e vicini, che non era male per certi versi.
1: Esatto.
2: Poi c'erano le spirali antizanzare, nessuno ne ha parlato ancora in questa trasmissione.
3: I zampironi,
2: ragazzi, quelli che bruciavano lentamente producendo una nuvola di fumo degna di una locomotiva a vapore. Cioè le zanzare forse scappavano, ma nel dubbio uscivano di casa anche gli esseri umani.
1: È vero.
2: Le finestre restavano aperte tutta la sera perché lo zio diceva sempre: beh, così entra un po' d'aria fresca. Peccato che insieme all'aria entrassero anche 27 zanzare, 3 falene e un insetto mai classificato dalla scienza. Non so se avete notato, c'è sempre un insetto. Ma che cos'è quella roba?
1: È vero.
2: La notte iniziava poi la vera battaglia, si spegneva la luce e...
3: Mamma mia.
2: Oggi invece usiamo racchette elettriche che trasformano la caccia alla zanzara in una finale di Wimbledon. Quando la colpisci, non so se voi ce l'avete, parte una scintilla che ti fa sentire un cacciatore di mostri professionista, tipo Ghostbusters, ecco. Eppure, nonostante tutta la tecnologia, una cosa non è cambiata. La zanzara riesce ancora a pungerti esattamente nel punto che non riesci a grattare. Un capolavoro di precisione che farebbe invidia ai migliori sistemi satellitari. Insomma, ieri combattevamo le zanzare con fumo, limoni e speranze. Oggi con l'elettronica, chimica e innovazione, e loro invece continuano a vincere con un semplice

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti. Mercoledì.
1: Allora, cosa stiamo parlando? Estate da Matti qui su Radio 2. Stiamo parlando di oggetti, o meglio di acquisti sbagliati. Tanti messaggi a 348-7300-200. Voglio citare un messaggio che poi sbloccherai, ricordo, a me, Francesco Rienzo e anche a Peppe Verdelli in regia, perché ci scrive un Mario da Berrafranca dicendoci: da ragazzino con gli amici degli anni 90 compriamo gli occhiali a raggi X. Beh, è classico. È un classicone. Occhiali che non hanno mai funzionato, che era un fake.
2: Ragazzi, ma dato che stiamo parlando di acquisti, io ho fatto una classifica degli oggetti più costosi della storia.
1: Io no. Tu vuoi sentire, Francesco?
2: Allora dirò soltanto a Francesco,
3: io sì.
2: Ai nostri ascoltatori. Allora, sigla.
1: Dai, sigla, vai.

0: piace.
1: Dai, bella, bella, bella.
2: Grazie Peppe.
1: Allora,
2: partiamo con il terzo posto. Abbiamo Pink Star, diamante rosa da 59,60 carati.
1: Quanto? 50?
2: Prendete appunti voi uomini per le vostre donne. 59,60 carati.
1: Sì.
2: Tra i più rari e preziosi al mondo, venduto per circa 71 milioni di dollari.
1: Vedrebbe Troisi, mo me lo segni proprio,
3: mo me lo segna, sì.
2: Se è vero che un diamante è per sempre, il Pink Star ha l'abbonamento premium all'eternità, ragazzi.
1: Beh, certo, quei carati là, quindi 71 milioni di euro.
2: 71 milioni, secondo posto.
1: C'è?
2: History Supreme, yacht di lusso, che sarebbe stato realizzato con enormi quantità di oro e platino per un valore stimato di 4,5

0: Mone, immagina uno yacht
1: un pedalò,
2: pedalò. Altri livelli. L'unico caso al mondo in cui se perdi un anello a bordo tecnicamente stai aumentando il valore dell'imbarcazione.
0: Infatti, conviene perderli. Sì, esatto. Conviene perderli, sì, sì.
1: Pensa altri... se perdi il pink, quello di prima là sopra.
2: Lì quello yacht assume un valore inestimabile. Al primo posto abbiamo Salvator Mundi, dipinto attribuito a Leonardo da Vinci, venduto per circa 450 milioni di dollari.
0: Mamma mia.
2: Record assoluto per un'opera d'arte in asta. Leonardo ci ha messo anni a dipingerlo, gli esperti secoli a discutere se fosse davvero suo, mentre il compratore pochi minuti a spendere 450 milioni.
0: Si sarà sbagliato con un click, secondo me.
2: Ma voi li spendereste 450 milioni di dollari per
0: ad averceli? Ma non lo so.
2: Ad averceli.
0: Sai che stavo pensando? Immaginate sullo yacht, se il proprietario dello yacht avesse il Salvator Mundi sopra e anche l'anello
2: diamante, per
0: questo diamante.
1: Salvador Mundi a prendersi l'acqua, capito, che arriva, cioè, tanto se non vuole.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store, scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti. Mercoledì.
1: State ascoltando Estate da Matti qui su Radio 2 in questo mercoledì 17 di giugno. Vogliamo ricordarvi che io, Artico Luci, Francesco Arienzo, la nostra Lavinia Mauro Frontera.
2: Niente, oggi non ce la fa col mio nome, cognome, tutto.
1: Ma scusa, ma io sono. Ma perché devo dire 18 cognomi? Lavinia Mauro e basta.
2: Ora ma nessuno allora, mi ha chiesto di farlo. Mario.
1: No, ma hai detto, mi raccomando il secondo cognome, ma io non lo so, va bene.
3: E poi l'unico che
4: sbagliato
3: azzecchi.
4: Il primo, però.
1: Ho sbagliato il primo cognome. Dimmene uno, ne faccio.
2: Bravo, fradiglielo.
1: Lavinia Frontera, basta, non dico Mauro, va bene.
2: Ma tu hai sbagliato, Lavinia e Mauro. Il Frontera è l'unico che dici bene.
1: Vabbè, mia colpa, ragazzi. Però, per farmi perdonare, stiamo per giocare a un gioco fantastico in questa trasmissione. Ah. Abbiamo la sigla del cantante mascherato, vai.
5: Su quel palco chi ha cantato. Ehi! Il cantante mascherato.
1: Come funziona questo gioco? Ce lo spiega Francesco Arienzo. Vai, Francesco.
4: Come sempre, è sempre un piacere, Marti. Sì. Allora, il cantante mascherato è uno dei nostri giochi. Come funziona?
1: Sì, è il nostro, era inutile dirlo.
4: C'è un cantante che non abbiamo capito ancora il motivo per cui non si vuole rivelare. Sì. Solo per farvi giocare. Quindi lui si nasconde, camuffa un po' la voce, vi dà tre indizi. Attraverso questi tre indizi voi da casa dovete indovinare.
1: Non ho capito nulla. Tu hai capito?
2: Ha fatto la sintesi lui.
1: Vuoi spiegarlo tu?
2: Allora, anch'io sono un po' come Fra. C'è questo cantante mascherato, appunto. Noi daremo tre indizi e i nostri ascoltatori capiranno chi è questo cantante.
1: È il dono della sintesi di Lavinia.
4: L'ho detto un pochino in modo più barocco io, però siamo là, dai.
1: È barocco, sì.
2: Era rimasto con l'opera d'arte di prima.
1: Esatto, al Salvatore Mundi. Allora, sentiamo il primo indizio del cantante mascherato, vai.
6: Notizia è l'anagramma del mio nome, anche se diventando il mio cognome.
4: Vabbè.
2: Ho capito.
1: Hai capito già?
2: Sì.
1: Anche gli ascoltatori di Radio 2 hanno capito. Veloci, messaggio 348-7300-200. Per quelli che ancora hanno qualche dubbio, sentite il secondo indizio.
6: Parlo d'amore di cuore con sincerità vera. Ogni mia canzone diventa una bandiera.
1: Quindi parla d'amore con sincerità vera. Ogni sua canzone diventa una bandiera.
2: Oddio, forse...
1: Attenzione ragazzi, attenzione. Vai, terzo indizio.
6: Le parole che scrivo partono dalla realtà. In un rosso relativo ho trovato la felicità.
1: No, ma può essere anche che ci siano degli indizi fuorvianti, quindi ma attenzione, non lo so, perché tu pensi?
4: Sì, certo.
1: Va bene, avete capito voi ascoltatori di Radio 2, state amati, qual è il cantante mascherato protagonista del gioco di oggi? Sì, siate velocissimi, 348 7 300 200.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti. Mercoledì.
1: Radio 2 Estate da Matti, Barti Colucci, la nostra Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano e tutti voi che state cercando di risolvere l'enigma del gioco di oggi del cantante mascherato. Chi si celerà all'interno del cantante mascherato di oggi?
2: La stiamo regalando
1: purtroppo,
2: questa
1: dici?
2: Sacchetta.
3: Sì. Beh, io l'ho capito, sì, dai. L'ha capito pure Francesco.
1: L'ha capito Francesco.
2: Non
1: allora,
2: ho capito questo pure,
1: no,
2: non ho capito.
1: Era per dire,
2: se l'ho
1: no,
2: capito pure Francesco.
1: Era per dire.
3: Ogni tanto
1: lo vedi un po' assente, hai ragione, vedi. Lavinia ti ha già capito. Vediamo se invece ha capito il nostro amico Michele da Macerata, che è stato il più veloce. Abbiamo il telefono. Ciao Michele.
4: Matti, come va? Tutto bene?
1: Bene, che bella energia. Ciao Michele, come stai?
4: Bene, bene. Sto tornando a casa dal lavoro e sono contento. Finita la giornata, via.
1: Ma noi siamo contenti se ti strappiamo un sorriso. Non dico se ti diamo un po' di informazioni culturali, perché questo programma latita, in un certo senso.
5: No.
1: Anche di sintassi, però voglio dire, se non altro ti strappiamo un sorriso. Senti, di bello cosa fai nella vita?
4: Io faccio il medico, parti.
1: Il medico! Oh. Beh, un applauso a tutti i medici, bello, ragazzi, gli infermieri, tutto il personale. Oh. Insomma, che si occupa delle persone che stanno poco bene. Dove pratichi la tua professione, se non sono indiscreto sempre?
4: Ma io lavoro un po' in tutta Italia, ma principalmente nelle Marche, perché vado in giro per le aziende.
1: Ah, okay.
4: Sempre per strada.
1: Sempre per strada in giro. Quindi, insomma, Radio 2 è sempre a palla tutto il giorno. Grazie per
4: sì,
1: la pazienza.
4: Ci fai compagnia per tutta l'estate, tu sei lo staccanovista delle nostre estati.
1: Bravo, dillo, dillo a voce forte,
3: dai.
1: Michele. Dillo a voce forte.
2: Cioè, staccanovista è anche, diciamo, vuol dire pure Barti. Ogni estate proprio, Barti. Devi stare qua, vabbè,
1: fino al 31
4: è dalla playa che ti seguo, quindi ormai tutte le estati le facciamo insieme.
1: È vero, addirittura hai ricordato la playa. Senti Michele, allora vuoi darci la risposta esatta riguardo il cantante mascherato di oggi? Chi è secondo te?
4: Il Piano Ferro.
1: Sì.
3: Bravo,
1: sì. Molto bene Michele, non era facile ragazzi, Vuoi fare una domanda al nostro Michele Lavinia?
3: Michele, ti piace Tiziano Ferro, lo ascolti?
4: Certo, soprattutto qualche anno fa quando sono uscite le sue bellissime canzoni. Adesso ultimamente non lo seguo più di tanto, però diciamo che i suoi capolavori
1: li seguo sempre.
2: Grande,
4: stato anche allo stadio a vederlo.
3: Che bello.
1: Grande Tiziano, lo salutiamo, lo abbracciamo, è stato spesso ospite da noi, anche io l'ho intervistato e credo che tornerà anche nel periodo autunnale. Senti Michele, noi ti ringraziamo, abbracciamo te e tutte le persone che fai stare meglio grazie al tuo lavoro e dai un abbraccio a Macerata.
3: Ciao Michele.
1: Intanto vogliamo sentire se veramente Tiziano Ferro, quello nascosto all'interno del gioco.

0: State ascoltando Radio 2, noi siamo quelli di Estate Lamati, Marti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera, da Milano Francesco Rienzo, e oggi, essendo il 18 giugno,
1: state ascoltando il meglio di Radio 2, Estate da Matti.
2: Giovedì.
0: È una data particolare perché ricorrono tanti compleanni e anche tanti, come dire, tante ricorrenze riguardo il mondo della musica. Ad esempio, dobbiamo fare gli auguri a Sir Paul McCartney perché oggi compie ben 84 anni, visto che è dato il 18 giugno 1942.
3: Non solo, perché oggi facciamo gli auguri anche a Marcella Bella, che nasceva a Catania il 18 giugno del 1952.
0: Brava Marcella, auguri!
3: Auguri!
4: E il 18 giugno del 1983 invece a dominare le classifiche c'era Michael Jackson con Billie Jean.
0: Ma che meraviglia, ragazzi. E poi come non citare il fatto che il 18 giugno 43 nasceva la nostra Raffaella Carrà, la Raffa Nazionale, che oggi avrebbe compiuto 83 anni. E allora il nostro Pepe Verdel, per celebrare insomma questi anniversari di questo 18 giugno, ha fatto un mashup delle canzoni più rappresentative di questi grandissimi artisti. La prima qual è? Partiamo con Yesterday, Pepe. Che meraviglia.
5: Yesterday.
0: Questa è la versione da Tagadà, però, eh?
4: Sì. Ah, sì.

0: Ed è un risultato eclatante.
1: A me piacerebbe a me piacerebbe conoscere il punto di vista di un grande allenatore, il mister Massimiliano Allegri,
0: Che abbiamo al telefono, perché prima Barti l'ha annunciato.
2: Buonasera mister. Mi ha rotto proprio mentre ero intento a fare da consigli a della Fuente lì, sì.
0: Sì. In che senso?
2: Come si fa a fare già quello capo verde, via ragazzi?
0: Vabbè,
2: ma è una roba imbarazzante, no? Cioè, una partita in cui non ho visto né una schiacciata né un tiro da tre, né tanto meno un set point.
0: Ma è un altro sport.
2: Che poi dico io, ci si critica tanto il sottoscritto, sì. Perché sì. Dicono che non ho schemi di gioco. Ma... io che quando gioco con i miei figlioli 5 anni a poker non perdo mai una partita, via.
0: Ma come a poker con i figli di 5 anni?
2: Io che quando gioco a guardie e ladri con i miei nipotini prendo la macchina, non mi riescono a racchiappare per una settimana, dai su.
0: Ma certo che no, come fanno poverini?
2: Voi la dovete finire una volta per tutte, capito?
0: Mister, va bene, finiamo con questo discorso mondiale. Io vorrei solo capire, lei ha firmato con il Napoli oppure no? Sarà il nuovo CT del Napoli?
2: Vabbè, se per nuovo CT sta per capotreno, credo di sì. Vi saluto.
0: No, non sta per capotreno. Allegri!
2: Vi saluto,

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. 2-2.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo. 2-2.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
8: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. Media World.
9: 2-2. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
12: Sono le 19:30.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai GR2.
1: Donald Trump, Giorgia Meloni, nuovo duro botta e risposta. Il presidente americano raccusa la premier italiana di volergli essere amica solo perché è in calo di consensi. La mia popolarità non ti riguarda, pensa piuttosto alla tua, replica la presidente del Consiglio. Quattro ministri pronti a disertare i festeggiamenti del 4 luglio. Domani colloqui in Svizzera per la seconda fase della trattativa per la pace in Iran. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance verso Lucerna. Netanyahu intanto ordina il cessate il fuoco in Libano. Per la cronaca il tragico incidente in Versilia, vittime due adolescenti a bordo di uno scooter. Uno muore, l'altro è ricoverato in codice rosso. Fermato dopo la fuga è il pirata della strada che li ha travolti. Sport, MotoGP, Pecco Bagnaia torna al successo nella sprint in Repubblica Ceca. Ritirato il leader del mondiale Bezzecchi. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Donald Trump torna dunque ad attaccare la premier Giorgia Meloni per il secondo giorno consecutivo. L'inviato Rai a New York.
2: Il post di Donald Trump contro Giorgia Meloni arriva già in apertura di giornata. Su Truth, il capo della Casa Bianca scrive un testo duro tornando a parlare della photo opportunity con la premier italiana al G7, dicendo che Meloni avrebbe chiesto più e più volte di fare una foto assieme. La ragione, secondo Trump, sarebbe il calo di popolarità del capo del governo italiano. Conseguenza, scrive, di aver voltato le spalle agli Stati Uniti e negato l'uso di basi militari contro l'Iran. Ora che la guerra è vinta, prosegue Trump, vuole tornare amica. No grazie, conclude. E ancora, gli Stati Uniti contribuiscono con miliardi di dollari alla difesa dell'Italia e dei cosiddetti alleati della NATO. I media statunitensi registrano l'ennesimo strappo del capo della Casa Bianca con un leader straniero, ma apprezzano la postura solida dell'Italia. Molti titoli riprendono la dichiarazione di Meloni di ieri: né io né l'Italia imploriamo mai. Da New York per il GR2, Stefano Fumagalli.
1: E dopo il nuovo affondo di Trump arriva a stretto giro la secca replica della premier Meloni. Ascoltiamo.
3: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana, l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, che ha accelerato ancor di più l'intensità dello scontro con la nuova risposta della premier in inglese al post del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive Giorgia Meloni, e per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere tua amica di certo non ha aiutato, anzi piuttosto concentrati sulla tua popolarità. La mia, dice la premier, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato, post accompagnato poi da un commento in italiano. È la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente, dice la premier, e credo che questo sia uno spettacolo non alla altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR2.
1: La maggioranza torna a far quadrato attorno alla premier Meloni. Forza Italia definisce le dichiarazioni del tycoon false e inammissibili e promette che l'Italia continuerà a coltivare i rapporti transatlantici anche oltre Trump. Di parole sgradevoli parla il leader della Lega Salvini, pensi alle guerre, replica, litigare con gli alleati non è utile, noi sempre presenti e generosi. Dall'opposizione il PD precisa, da sempre solidali con la premier, ma è stato un fallimento aver inseguito il trumpismo. Sulla politica estera si torni alla serietà. Alleanza Verdi e Sinistra chiede al governo di uscire dal Board of Peace e di rivedere l'aumento delle spese militari voluto dagli Stati Uniti. Secchi i 5 Stelle, Trump fa cadere la maschera della premier, affermano. Resta intanto complesso il percorso dell'accordo Stati Uniti-Iran per la fine del conflitto in Medio Oriente a causa dell'escalation di attacchi sul Libano. Poco fa il premier israeliano Netanyahu, in coordinamento con Washington, ha ordinato all'esercito di cessare il fuoco. Intanto il vice segretario americano Vance sta per raggiungere in Svizzera gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per il via alla seconda fase dei colloqui con la delegazione iraniana.
0: La presenza della delegazione iraniana è confermata. La televisione di Stato annuncia che i funzionari iraniani si stanno recando in Svizzera per aprire la seconda fase dei colloqui con gli Stati Uniti. Il Pakistan dice che domani si terrà il primo tavolo tecnico sul nucleare. Per Teheran il capo delegazione sarà il ministro degli esteri Araghchi. Intanto il comando centrale militare iraniano annuncia di avere chiuso lo stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, che Teheran considera una violazione dell'accordo con l'America. Il ministero degli esteri iraniano afferma che la Repubblica Islamica è pronta ad andare avanti con i colloqui per raggiungere un accordo finale, a patto che gli Stati Uniti dimostrino serietà nel rispettare gli impegni presi. E tra questi, nel memorandum d'intesa firmato dai presidenti Trump e Pezeschian, c'è anche la cessazione delle operazioni militari di Israele nel sud del Libano. E il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che Teheran risponderà con forza a qualsiasi violazione dell'intesa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
1: Siamo alla cronaca. Un italiano di 26 anni, l'uomo alla guida del SUV con targa svizzera, che questa notte ha provocato l'incidente sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in cui ha perso la vita Gabriele Martini, 17 anni, di Viareggio.
4: Si chiama Luigi Giordano, è un 26enne originario di Catania ma residente nel milanese a Trezzano sul Naviglio. Ora è a disposizione dei carabinieri in attesa di essere interrogato. I militari sono dapprima risaliti a lui attraverso accertamenti, raccolta di testimonianze e analisi delle immagini di videosorveglianza. Poi hanno diffuso la sua foto alle altre forze dell'ordine. È stata infine una volante della polizia a notarlo mentre era a piedi a Forte dei Marmi. Appena fermato, ha ammesso di essere stato lui alla guida del SUV con targa svizzera che stanotte ha investito il 17enne Gabriele Martini mentre era in scooter con un amico di 18 anni rimasto gravemente ferito. La tragedia si è consumata tra le 3 e le 4 del mattino in via Roma, nel tratto al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il conducente dell'auto sarebbe fuggito a piedi abbandonando il veicolo sul posto. Il SUV, a bordo del quale ci sarebbero stati anche un altro uomo e due ragazze, anche loro allontanatesi a piedi, avrebbe effettuato un'inversione a U. Claudio Vigolo, GR2.
1: E c'è stata un'altra tragedia della strada, questa volta a Pressano, in Trentino. Adele Cobelli, ciclista di soli 14 anni, promessa delle due ruote, è morta dopo essere stata travolta da un'auto durante l'allenamento in un punto poco distante dalla sua abitazione. La Federazione Ciclistica Italiana ha disposto per domani un minuto di silenzio prima di tutte le gare. Si cerca di chiarire in queste ore le cause all'origine del rogo che ha distrutto il resort a Santo Domingo e che ha provocato la morte di una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino.
5: Era in vacanza nel villaggio di pescatori dai colori mozzafiato per rivedere i suoi affetti, con quel marito conosciuto proprio nella Repubblica Dominicana, dove era vissuta prima di tornare a Caserta ed aprire un bed and breakfast. Lascia due bimbe di 4 e 10 anni, Francesca Valentino, morta in ospedale forse per un'intossicazione da monossido di carbonio, mentre fuggiva verso la spiaggia dall'incendio che ha distrutto il resort di Baia Hibe a Santo Domingo. Avrebbe compiuto a breve 46 anni la donna che aveva raccontato il suo cambio di vita sull'isola in un programma TV, Lo Shock di un'amica.
6: L'ultimo saluto che ci siamo fatte quando è venuta qui al negozio, ho detto vabbè Franci, ci vediamo al rientro.
5: Le fiamme alimentate dal vento, il paradiso dei sub che si trasforma in un inferno di fuoco e paura. 1700 persone evacuate, 285 connazionali, in 130 assistiti dalla Farnesina, sono già rientrati in Italia.
7: Non c'erano allarmi, sembra che stavano facendo dei lavori di saldatura e qualche scintilla sembra che sia caduto sul tetto di paglia.
8: Il cielo era diventato tutto nero, non si riusciva neanche a respirare in spiaggia.
5: Elena Baiocco, GR2.
1: La musica con il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola, il racconto di una storia d'amore appassionata e imprevedibile. Nel brano anche un riferimento ad una delle squadre più sorprendenti dell'ultima stagione del calcio italiano.
9: Non è una canzone estiva, non ho questo dono così grande della sintesi, ho bisogno di tutto il testo per far arrivare al meglio ciò che voglio esprimere in una canzone.
10: Corse sulla spiaggia, le onde del mare nel videoclip di Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, il romantico del pop. Non sarà una canzone legata all'estate, ma racconta di un amore estivo, ha detto Tommaso Paradiso. E poi c'è un verso dedicato al calcio, l'altra passione del cantante romano tifoso della Lazio, ma in questo caso l'omaggio è alla squadra del Como, per la prima volta in Champions League.
9: Mi piaceva descrivere questo Como che va in Champions League, penso che sia una cosa storica e che l'ho voluta sigillare in una canzone. Ho lavorato molto con Davide Simonetta alla produzione di questa canzone e devo dire che sono molto soddisfatto appena parte.
10: Timiso Ara Pinto, GR2.
1: Dalla musica allo sport, in studio con me c'è Cristiano Piccinelli, che saluto.
11: Buonasera.
1: Allora Cristiano, cominciamo con il moto mondiale e con la gara sprint nella Repubblica Ceca.
11: Sì, vittoria per Pecco Bagnaia nella MotoGP, ovviamente la categoria più importante, un ritorno alla vittoria che mancava da ottobre scorso in Malesia, sempre in una gara sprint che anticipa un po' quello che sarà invece il Gran Premio di domani, sempre sul circuito di Brno. E allora ovviamente sentiamo Bagnaia.
12: È sempre bello vincere, diciamo che quando sei in difficoltà impari ad apprezzare meglio i risultati e quindi vale tanto. Per la Ducati secondo me era un po' obbligata oggi la soft, però sapevo che dovevo essere soprattutto molto forte in partenza e i primi tre giri erano fondamentali, ho spinto tutto quello che c'era e poi dal giro dopo ho immediatamente messo la mappa più conservativa.
11: Questa era Bagnaia nella gara sprint vinta davanti a Ogura e a Marc Márquez. Peccato invece per Bezzecchi, che è leader del mondiale per quanto riguarda ovviamente la classifica piloti, che è caduto al penultimo giro e che dunque perde terreno proprio in questa classifica, quella dei piloti. Sentiamo Bezzecchi.
13: Una caduta che è un grande peccato, non ci voleva e onestamente stavo cercando di gestire, purtroppo ero un po' in difficoltà e proprio quando meno me l'aspettavo ho fatto un piccolo errore e sono scivolato.
1: Cristiano, naturalmente passiamo al mondiale di calcio, in corso Olanda-Svezia.
11: Sì, siamo già sul 2-0 per gli Orange, per gli olandesi, due gol arrivati nei primi 15 minuti con la stessa firma, quella di Brian Brobbey, l'attaccante dell'Olanda, dunque sta regalando una grande gioia alla formazione olandese che, ricordiamo, nella prima gara aveva ottenuto soltanto un punto.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto il studio, in regia Antonio D'Alessandri e Carlo Boninsegna. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna ad Estate da Matti, il meglio di da tutti noi. Ancora buon ascolto.
14: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
15: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
16: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
18: Grande nonno!
17: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
22: 2-2.
23: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
22: 2-2.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
25: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
24: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Martedì.
2: Radio 2 Estate da Matti, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Milano Francesco Rienzo. Volevo subito chiedere alla nostra Lavinia se hai nipoti.
3: È in arrivo. Un nipotino. Un maschietto.
2: E ora in bocca al lupo, quindi credo a tua sorella.
3: Mia sorella, sì.
2: Facciamo
3: sì.
2: In bocca al lupo a Giulia.
3: Giulia.
2: Ciao Giulia. No, soprattutto ti faccio questa domanda non per farmi fatti tuoi, ma per rassicurarti, anzi metterti in allerta, che qualora cresca e tu voglia mandarlo in centro estivo, non
3: certo.
2: Mandarlo ai centri estivi di Francesco Rienzo.
3: No.
2: Lui specula sui centri estivi.
4: Invece, cari genitori, iscrivete i vostri figli al mio centro estivo. Anche perché quest'anno abbiamo pure una bella piscina.
3: Oh,
4: e
3: ecco.
4: Vi prometto che entro fine agosto ci metteremo anche l'acqua.
3: Però.
4: Sì.

0: mai più.
1: Cerca di speculare in tutti i settori, Ariel.
2: In tutti
1: roba
2: i modi. Allora, ragazzi, sto cercando di fare questo business. Sta andando abbastanza bene. Sì. Per incentivarvi ancora di più a far venire i vostri bimbi al mio centro estivo, vi dico che abbiamo organizzato 3 uscite con i bimbi. Gli altri centri estivi li chiamano gite. Sì. Noi le chiamiamo experience.
3: Giusto, giusto. È vero.
2: Sono sempre gite. Solo che chiamandole così le puoi far pagare di più. Ok?
1: Funziona così.
2: La prima è la fattoria didattica, avete presente, no? Sì, i bambini certo. Vedono gli animali, imparano da dove viene il latte, danno da mangiare alle caprette. Ecco, la fattoria dove andiamo noi invece ha solo una gallina.
1: Una gallina. Che fattoria?
2: È una sola. Il fattore sta andando in pensione, quindi ci dobbiamo andare prima che chiuda, sì. O almeno prima che la gallina diventi brodo.
3: Ecco,
2: la
3: lì.
2: Seconda. Qual è? Seconda. La seconda è quasi un museo di storia naturale.
1: In che senso quasi?
2: È perché quello vero costava un po' troppo e non sarebbero avanzati dei soldi per me.
1: Certo,
2: infatti,
1: certo. Okay?
3: Giusto, mi
2: quindi
3: giusto.
2: Ne abbiamo allestito uno nostro di museo nel mio garage.
1: Bello.
2: C'è anche un dinosauro.
1: Bello.
2: È un T-Rex gonfiabile, sì. Che poi c'è un'espressione simpaticissima, non fa paura, e poi i bambini, se si vogliono sfogare e prenderlo a cazzotti, lo possono fare.
1: Beh, bella idea.
3: Bello, sì, grazie. Innovativo.
2: Grazie amici. E poi la terza, la Experience Premium. Ok,
1: che
2: si chiama
1: cos'è?
2: Arienzo Explorer Formentera.
1: Cioè?
2: Allora, i bambini vivono un'esperienza unica, restano al centro estivo con un sostituto, mentre io vado a Formentera, ok?
1: Sì.
2: Non vi preoccupate perché il sostituto è bravissimo, si chiama Gaetano, fa il portiere in un condominio, quindi è abituato a stare seduto e guardare.
1: Sì, ma non dovrebbe fare quello.
2: Anche quello. E i bambini poi non sentiranno la mia mancanza perché ogni giorno gli manderò una foto di me al mare.
1: Pensa te. Ma
3: però, che bel pensiero.
2: Vi starete chiedendo.
1: No, non ce lo stiamo
2: formativo?
1: Chiedendo. Non ce lo stiamo chiedendo. Non ce lo stiamo
3: perché?
1: Chiedendo.
3: Forse un po' perché? Sì, però, sai.
2: Dai, bravo. Perché è formativo? Perché imparano già da piccoli che le persone che dovrebbero prendersi cura di te non sempre possono essere presenti, e così imparano a cavarsela da soli, Barti. Lavinia, poi per poco, pure perché torno l'ultima settimana di luglio con un regalino per tutti.
1: Bello,
2: un ventaglio.
1: Un ventaglio.
3: Bello, grazie.
2: Non una testa, uno solo, così se lo passano e capito?
1: Si sventolano.
3: Sì, certo.
2: A turni. Ragazzi, la quota è alta, però finanzia il benessere psicologico della persona che gestisce i vostri figli, quindi lo fate soprattutto per loro. Ok?
1: Vabbè, se qualcuno interessato,
2: chiamate il centro estivo.
3: Forse mi sa che stavolta
2: chi può dirlo?
3: Ascolto Bart.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Stiamo per chiudere, quindi salutiamo tutti quelli che hanno fatto parte di questa trasmissione, innanzitutto quello che ci sopporta, Peppe Verdella, regia, grazie Peppe, alla parte tecnica.
2: Ciao, Peppe.
1: E tutti i ragazzi sono succeduti, Luca, non ricordo il cognome di Luca, perdonatevi, De Ioris, Luca De Ioris, e poi salutiamo la nostra ospite anche oggi, la nostra Lavinia Mauro Frontera.
3: Ciao ragazzi, Frontera. Ma io ci sto prendendo un po' gusto a star qui,
1: Vorresti tornare domani al posto,
3: mi vorreste al posto di
1: Francesco Arienzo? Sì, tutta la vita.
2: Ma anche che... di Francesco Arienzo? ma perché uno deve escludere, io vengo lo stesso, non me
3: però
2: lo
3: a me farebbe
2: nulla.
3: Piacere,
1: vabbè, vediamo, ne parlerò col direttore al posto di Francesco.
3: Grazie ragazzi,
1: grazie, a domani,
3: ciao a tutti,
2: ciao.

0: volante. Se fa per ride.
1: Eccoci qua, ben arrivati. Ben arrivati a Otto Volante. Otto Volante, Radio 2, la prima giostra dei comici radiofonica ma anche televisiva. Che bello rivedervi davvero. Non è vero, scherzo, no, è vero, è davvero un piacere rivedervi, io vivo ogni volta qui, davvero siete tornati con grandissimo piacere per gustare dei nostri comici. Signore e signori, c'è il talento che mi accompagna in questo viaggio, una donna dalle ricche risorse che ha tante cose da dire, ma non le dirà qui ovviamente, Nicole Ronchi!
2: Grazie Zampa, grazie, Savino, grazie mille! Ma che bella giacca color carie!
1: Grazie!
2: Bella!
1: Che giacca
2: color carie!
1: Sempre un piacere rivederti, ovviamente, qui a Otto Volante. Allora, vogliamo cominciare?
2: Ma
1: sì, dai!
2: Ecco. Adesso iniziamo con un comico che ci parla di rapporto di coppia. Savino, a proposito, come va con tua moglie?
1: Ottimamente, devo dire.
2: Bello, e qual è il segreto?
1: Il segreto è che non la vedo da 7 anni, quindi...
2: Molto bene,
1: sì.
2: Molto
1: allora,
2: bene.
1: Invitiamo a parlare di questo argomento, sì.
2: Sì,
1: Enrico
2: vai.
1: Paris!
2: Vieni. Sì.
3: Buonasera a tutti. Allora, per alzata di mano, ci sono donne single in sala, ma magari anche che ci ascoltano per radio, magari se non guidano è meglio. Per alzata di mano, donne single, ho una brutta notizia per voi. Sono già sposato. Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Anzi, c'è una cosa che voglio dire: se siete coppie che stanno insieme da tanti anni ma non sanno se sposarsi o no, vi do un consiglio: sposatevi, perché non è giusto che la solo ho presa solamente io, è giusto pure. Io ho sposato questa ragazza del Marocco, l'ho presa dai marocchini, che di solito la roba dei marocchini costa di meno, invece no, consumo uguale come un'italiana, carini quelli di Casa Pound che ridono sempre a questa cosa. E devo dire che, nonostante la differenza, io vi posso assicurare che le donne sono tutte uguali. Non c'è sta differenza fra le donne delle varie nazionalità. Perché mia moglie c'ha sto problema, che ho visto che è una cosa di tutte le donne, che è il problema della casa. Per lei la casa è lo specchio dell'anima. Cioè, se la casa è in ordine, mia moglie sta bene. Se la casa è in disordine, mia moglie soffre tantissimo. Io, che non c'è sta con la testa, lo devo capire dal primo giorno che sono andato a casa sua, mi invita. Io faccio il signore, appena arrivato a casa dico vabbè, faccio l'igienico, arrivo, me lavo le mani e lei c'aveva il lavandino qui e gli asciugamani alle spalle di chi si lava le mani, quindi nel momento in cui ti andavi a lavare le mani, necessariamente per asciugarti dovevi girare alle tue spalle, e in questo girarmi io ho fatto accidentalmente cadere in terra, la signora l'ha visto, 5 gocce di numero. Mia moglie, quella che sarebbe diventata mia moglie, non le ha neanche viste, ha sentito semplicemente l'ultrasuono dell'acqua sulla mattonella. Se gira e fa fuff, ma che sei pazzo che fa cadere le gocce a terra, ma che non sai che le cappesti con le scarpe sporche propaghi lo sporco per tutta casa. Io con 5 gocce sporcavo 70 metri quadri di casa. Allora ho detto, scusate, ma se il lavandino sta da un lato, asciugamani stanno dall'altro, ma un poveraccio come fa a asciugarsi le mani? Lei mi guarda con la faccia con cui Madre Teresa di Calcutta guardava gli affamati, come a di questo come lo salvo? E mi fa, fai come in chirurgia. Che quando mi ha detto fai come in chirurgia c'ho avuto un brivido dietro la schiena. Ho fatto, ma che ne sa questa come si fa in chirurgia? Ma che faceva in Marocco? Asportava gli organi? Faccio come lo sa? Dice, fai come in chirurgia. Tiri su le mani verso i tetti e giri. Così mentre vai verso l'asciugamano la goccia scende lungo l'avambraccio e arriva al gomito. Io so 8 anni che sto con sta donna, so 8 anni che mi asciugo le mani così. Non ho fatto più catena goccia a terra. C'ho reumatismi ai gomiti a 36 anni, ma non ho fatto più catena goccia a terra. E quando mi arrabbio, che gli dico, ma ti pare che io al bagno mi devo comportare come in una sala chirurgica? Lei mi prende pure in giro, mi dice, ma il bagno è una piccola sala chirurgica, guardate attorno, sei pure circondato dai sanitari. Ma la cosa peggiore è la doccia. Io finché stavo a casa con mamma mi facevo certe docce che io uscivo dalla doccia, facevo l'acqua in ogni dove, mi sgrullavo ovunque, sgocciolavo in ogni dove. Ci stanno punti del bagno di casa di mia madre che mi sono fatte docce 15 anni fa, ancora non ho trovato l'acqua, ci stanno i funghi, la muffa, facevo gocce in ogni dove. Tipo il prete durante le benedizioni pasquali, ma col Parkinson. Cioè io proprio facevo le gocce in ogni dove. Adesso che mi sono sposato, io mi faccio tutta la doccia col coso per pulire le gocce che mi guarda, col tergivetro, col gommino che mi guarda. Io finisco la doccia, nudo come un verme, al freddo, fracico, che faccio schifo, rifletto sull'inutilità della mia esistenza e faccio... Che dico, questo è il karma per tutte le volte che non ho fatto pulire i semafori ai marocchini, mo mi tocca pulire il vello della marocchina. Signori, ditemi voi se è normale. Grazie a tutti, un applauso a tutte le donne. Grazie.
1: Enrico Paris. Grande Enrico, grande, grande. Allora, la giostra continua a girare qui su Radio 2.
2: La giostra continua già, adesso arriva un comico che ci parla di ecologia. Tu sei ecologista, Sabino?
4: Beh, sì, certo, come no. Io per esempio con mio figlio giro sempre con la bicicletta con la pedalata assistita.
2: Ah, bello, come funziona?
4: Cioè, lui pedala, io assisto.
2: Ma che bella la paternità. Sergio Viglianese.
1: Sì, come no, Sergio.
2: Andiamo, vai.
5: Ciao, grazie a tutti. Un comico che parla di ecologia, che i comici... Fare il comico non è una professione, non è una passione, è una malattia, è una patologia specifica. Fare il comico... E c'è la prova. Quando noi iniziamo, io ho una certa età adesso, ma tutti i comici all'inizio letteralmente pagherebbero per salire su un palcoscenico. È ovvio che sei matto. Paghi per andare a lavorare. E purtroppo qualcuno se ne approfitta, soprattutto quando sei giovane. Ci sono degli organizzatori di spettacolo disonesti, io ancora me li ricordo, che quando sei giovane ti chiamano e ti fanno una telefonata tipo questa qua. C'ho un'occasione per te. C'è uno spettacolo, io non te pago, però intanto vedo se sei bravo e tu inizi a farti conoscere. E il comico ci va. Vai a Diana Idraulico. C'ho un'occasione per te. C'è da riparare un lavandino. Io non te pago, però intanto vedo se sei bravo. O sai che ti risponde l'idraulico? Guarda, tu a me non mi conoscerai mai. Ma io so di chi sei figlio. Grazie. Proprio per il fatto che il comico è una patologia ed è un dato di fatto, quando sentite dire, ah, ma quel comico non ha fatto più niente, non l'ho più visto, è finito. Non è finito, è guarito. Grazie. Proprio di guarigione, l'ecologia, perché l'argomento che ho scelto per questo pezzo è il surriscaldamento globale. Che è un problema, sapete, no? Immagino, sapete, sembra che la temperatura media della Terra sia superiore ormai storicamente di 1,5 gradi. Quindi se vediamo la Terra come un essere vivente, la Terra c'ha la febbre, c'ha 37,5. Meno male che la Terra è femmina e ancora funziona tutto. Se era maschio non funzionava più niente. Se la Terra era maschio, spegne il sole, chiudi i fiumi, non voglio sapere niente. Per fortuna ancora funziona tutto, ma è un trend che sta salendo, sta continuando. Sembra che fra 20 anni, e questo è vero, ho studiato per scrivere questo spettacolo, sembra che fra 20 anni l'Italia avrà il clima dell'Egitto. Che poi, oh, se quest'anno volevate andare a Sharm e non ci avete i soldi, aspettate un attimo, sarà Sharm a venire da noi. Grazie. Lo spettacolo l'ho intitolato Ecoballe. Sono partito da questo perché quando ho scoperto l'esistenza delle ecoballe, che non è una cosa che ho inventato io, esistono. Le ecoballe sono rifiuti solidi urbani destinati a diventare CDR, che non vuol dire cazzi da risolvere, ma combustibile derivato dai rifiuti. Quindi noi queste ecoballe le bruciamo. Ma come fai a chiamare ecoballe i rifiuti che bruci? Per carità, non è che bruciamo i rifiuti così, eh? Prima li selezioniamo, togliamo la carta che va riciclata, per fortuna l'umido, i metalli, rimane solo la plastica. Noi bruciamo la plastica e l'hanno chiamata ecoballe, ma come fai? È come anche chiamare la discarica isola ecologica. Ma se tu la chiami isola ecologica, io mi aspetto le palme, la sabbia bianca, i gabbiani ci stanno, ma per altro motivo. Ora torniamo al surriscaldamento globale. Se vediamo appunto la Terra come un essere vivente, la Terra c'ha la febbre. Ora la Terra pesa 6 miliardi di tonnellate. Dice, come hanno pesata? L'ha pesata Atlante, il gigante che tiene la Terra. Mica crederete ancora alla gravità. C'è un gigante che tiene la Terra, si chiama Atlante, e ha fatto come col gatto e senza gatto. Si è pesato lui, poi ha pesato la Terra e si è pesato cadere. Scherzi a parte, un calcolo complicatissimo che non ricordo e non sono capace a raccontarvelo. La Terra pesa 6 miliardi di miliardi di tonnellate. Quando un essere umano deve guarire dalla febbre, 70-80 kg, prende una tachipirina 1000. Signori, modestamente, io sono il primo uomo ad aver fatto questo calcolo. Il primo scienziato, possiamo dire. Per far guarire la febbre alla Terra, dobbiamo prendere una tachipirina da 75 miliardi di tonnellate. Grazie. Primo uomo al mondo ad aver fatto questo calcolo. Chiaramente, chiaramente la Terra non ha la bocca, quindi faremo una bella tachipirina supposta e l'andremo a porre a Campobasso, che notoriamente è il buco del culo del mondo. Grazie, grazie. Lo so, lo so. Lo so quello che state pensando, giustamente lo state pensando, ma così noi curiamo solo il sintomo e non la causa. Noi dobbiamo curare la causa e la causa siamo noi, c'è poco da fare. Ma noi non riusciremo mai a vincere questa battaglia, perché non riusciamo a rinunciare a nulla. Come possiamo abbassare la CO2? È impossibile, non riusciamo a rinunciare neanche alle cannucce. Le cannucce! Ma che ce devi fare con ste cannucce che a me mi dà fastidio quando me la danno? Le cannucce sì, mo l'hanno fatto di cartone, in America le hanno rimesse di plastica. Allora, la cannuccia è un presidio medico. Stai male, stai in ospedale, sei tutto ingessato, bevi la cannuccia. Ma se stai bene, bevi al bicchiere. Ma è possibile che non siamo capaci neanche di rinunciare alle cannucce? Ma come facciamo a salvare il pianeta? Ora, a me mi dispiace perché io ho 56 anni, a me del futuro del pianeta non me ne frega niente. Ma c'ho una figlia di 25 anni, allora l'ho fatto per lei, no? Perché quando tu metti al mondo un figlio, è come se lo invitassi ad una festa. Solo che a sta festa se siamo magnati tutto e abbiamo lasciato il disastro. E giustamente un giovane ci potrebbe dire, ma che ci avete invitato a fa'? E se no, chi pulisce? Grazie.
1: Sergio Viglianese, bentornato a Tovolante, ciao Sergione.
6: Grazie.
1: Grazie, grazie. Allora, come va? Tutto bene? Come sta andando? Tutto a posto? Allora, adesso potete prendervi una piccola pausa, se volete, quindi se volete fare una telefonata, se dovete andare un attimo in bagno, se avete qualcosa da fare, fatela pure tranquillamente.
2: Ma Zabba?
1: Sì.
2: È il mio momento.
1: Appunto, dico. Se volete...
2: Ah. Non sei mai di supporto, mai.
1: Ah, vuoi raccontarci qualcosa?
2: Vorrei.
1: Scusate, vorrei. Rimandiamo per un attimo.
2: Posso?
1: Certo, come
2: posso.
1: No. Da dove l'hai tirata fuori?
2: Non te lo dico. Sono segreti, certo, da donna.
1: Segreti, ho visto.
2: Allora, io stasera vorrei parlare di un argomento un po' particolare, ovvero le fobie. Qualcuno di voi ha delle fobie strane, particolari? Non vi giudicherò, non vi giudicherò assolutamente, perché io soffro di ergofobia, infatti faccio la comica. È la pura di lavorare.
1: Ah, ecco.
2: Infatti, sto scherzando, non sono una comica. La mia vera fobia è la linonofobia.
1: Prego?
2: La linonofobia.
1: Ovvero?
2: La linonofobia è la paura delle corde e degli spaghi.
1: Ah.
2: Nella mia vita ci sono due persone molto tristi per questo. Il mio fidanzato e il mio maestro di vela.
1: Ah, beh, c'è. C'è.
2: Tristissimi.
1: Perfetti. Ma altre fobie strane.
2: Certo. Allora... Perché sono andata a cercare altre fobie strane? Perché ho detto, non posso essere l'unica a soffrire di una roba così particolare, no?
1: Tipo?
2: Allora, me ne sono segnata. Abbiamo la anatidefobia, ovvero la paura che un'oca ti guardi.
1: Cioè?
2: Ringraziamo il fidanzato di Flavia Vento per la testimonianza.
1: Salutiamo Flavia Vento che ci ha scritto, ovviamente. Sì. Poi?
2: Poi abbiamo la cacofobia. Indovina cos'è, Zaba?
1: È quella, no?
2: È la paura delle persone brutte. Ce l'hanno tutti a Milano durante la settimana della moda?
1: Ah, beh.
2: Tutti? Tutti? Poi abbiamo la ablutofobia.
1: Mai sentita? Che cos'è?
2: Ablutofobia è la fobia che colpisce tutti gli uomini dai 12 ai 18 anni. È la paura di lavarsi.
1: Ah.
2: La mattina sulla 92 senti un odore di ablutofobia. Ah, importantissimo. Poi abbiamo la tricofobia, ovvero la paura dei capelli e quindi di branduardi e caparezze.
1: Ah beh, certo, certo, come no, certo. Poi
2: abbiamo lei, la decidodofobia, la paura di decidere. paura tipica di Trump.
4: Ah.
2: Si nota di più se attacco o se non attacco. Ma la faccio, la mossa, e alla fine tanto decide Netanyahu. Mm.
4: Sì, brava.
2: Eh?
1: Nicole Ronchi! Ora decido io, stop e andiamo avanti. Ecco, io prendo decisioni. Allora, senti, una domanda, una curiosità.
2: Sì.
1: Da un po' non ti chiedo, ma tu sei sempre single?
2: Io sono single, anche perché rimorchiare è difficilissimo. E ultimamente ho scaricato un'applicazione che mi mette in contatto solo con le persone con cui ho punti e interessi in comune.
1: Ah, quindi letteratura, cinema...
2: Parcheggio in doppia fila.
1: Ah, molto bene. Bene, ci parlano di come si rimorchia. Sono in tre, è un trio. I 101... E magari rubo qualche spunto,
2: magari.
1: Capisco come funziona.
2: Magari.
1: Grazie. Chiedo ai nostri tecnici, faccio anch'io.
5: Senti, che facciamo? Ci mettiamo dentro?
4: Beh, mettiamoci, sì, dai. Prego.
5: Sì.
4: Prego.
5: Ah, mettiamoci dentro allora, va. Sì. Hanno cambiato tutto, io sto pub manco lo riconosco così.
3: Ma perché te, so 10 anni che non esci di casa, ti credo che non lo riconosci?
5: Stato fidanzato, ragazzi, può succedere.
3: Vabbè, non ti sei lasciato comunque.
5: Vabbè, che prendete voi? Che fanno
6: che
5: di
6: prendiamo?
5: Buono?
3: No, fermo. No.
5: Che?
3: No, c'è proprio un problema qua.
5: Che?
3: C'è un'aria condizionata pazzesca, mi sta a spaccare il collo, non mi posso mettere
5: perché fa
3: qua.
5: Caldo, dai. No, dimmi cosa dobbiamo prendere.
3: Forse non hai capito. Cioè, mi sta a spingere giù dallo sgabello. Sì, non posso.
5: Vabbè, ho capito, me ce metto io, dai. No, perché sennò questo mica ci fa ordinare. Dai.
3: Sicuro?
5: Sì, sì, non ti preoccupare, perché sei deboluccio, capito?
3: No, perché...
5: No, c'ha ragione, no, è invivibile. No, c'è proprio una lama, questa.
3: L'ho detto.
5: Questa cervicale da scoppia, te lo dico.
6: E vabbè, dai, mi ci metto io.
5: Sicuro?
6: Sì, mi ci metto io, che tanto la cervicale non ce l'ho. Vai.
5: Non c'hai la cervicale, te?
6: No, me l'hanno tolta.
3: Cioè, a te ti hanno tolto la cervicale?
6: Una vita di merda, regà. Posso manco mangiare i fritti. Che poi mica ho capito perché.
5: Perché ti hanno tolto la cistifellea, no, la cervicale.
6: Ah, ma infatti. Pensavo, dico, ma che cazzo c'entrano i fritti con la cervicale?
3: Ma ecco perché tutte le volte che gli dico che sto male col collo mi risponde evita i supplì, mo ho capito.
5: Ma che poi potevano aver tolto la cervicale, ma come si regge la testa, scusa, ma che ti hanno messo? Un bastone?
3: Veramente, dai.
6: Vabbè, comunque
3: dai,
6: a me non mi dà fastidio.
5: Vabbè, meglio, vabbè. Andiamo, quindi, che...
3: Guarda, io mi prendo un hamburger.
6: Io prendo il pollo.
3: Bravo. Te? Dico te che prendi.
5: Io l'hamburger de pollo pure.
3: Non lo fanno, no, pensa.
5: Sì, non lo fanno.
3: No.
5: Hanno tolto.
3: No. Non l'hanno mai fatto qua.
5: Vabbè, prendo quello che prendete voi, dai.
3: Abbiamo preso due cose diverse, quindi che
5: vabbè, prendo il pollo mi va
3: pollo.
5: Bene.
3: Pollo.
5: Sì,
3: pollo. E da bere di?
6: Io prendo una bionda.
3: Ah, io pure.
5: Io vi ho una mora.
3: No.
5: Sì.
3: Amora non c'è,
6: c'è.
3: Non c'è mai la rossa, che è la mora al pub?
5: Che c'è la mora, ti dico.
3: Non c'è una mora.
5: Dico di sì, c'è una mora là.
3: Dove?
5: Là seduta, là.
3: Là fuori?
5: Mi sta guardando. O vedi che mi sta guardando.
6: E c'ha ragione. Ma gli devi dei soldi?
3: No.
5: Non la conosco. No.
3: Aspetta, ho capito io, aspetta.
6: Che?
3: Mi sa che è matta.
5: Perché è matta?
3: Hai visto che le matte ti guardano con quell'occhio così? Che pensi che ce l'hanno con te, ma non è vero, capito?
6: Sì, no, invece può essere. Oppure è cieca. Sì, io pure una volta sono rimasto fregato. Sta una ragazza fuori nella gelateria, no? Che leccava e mi guardava, leccava e mi guardava.
5: Sì.
6: Oh, sono andato là, invece non ci vedeva.
3: Vabbè, ma non
5: può
3: è,
5: essere che... Scusami. Mo è cieca e matta questa.
3: No, non lo so.
5: Non può essere che gli piaccio? Non può essere, scusa.
3: Secondo me è più facile che è matta, però non lo so, fai te,
5: No. Senti, matta o non matta, c'è da parlare.
3: Dove vai? Fermalo, sei impazzito.
5: Che?
3: Ma tu non esci di casa da 10 anni, Flavio, è cambiato tutto,
5: cambiato.
3: Oggi andare a parlare con una donna è una cosa pericolosa, fermati, non si muove.
6: Ma stai scherzando? Ma c'ha ragione lui, è pericolosissimo. No, è pericoloso, ma stai a scherzare?
3: No,
6: guarda che è un attimo che qua tu ti ritrovi con una denuncia addosso, agli arresti domiciliari, fai servizi sociali, è successo a migliaia di uomini.
5: Ma che ne sai te?
6: Che ne so? Perché io leggo, mi informo.
5: Cosa ti informi?
6: Seguo un gruppo su Facebook.
5: Vabbè, dai.
6: Sì. Si chiama Uomini Soli per Denuncia.
5: Sono gente, persone denunciate.
3: Dai, fermati, non ti muovere, Flavio, è un casino. Ferma, tu ci prendi e vai. Ma che vai?
5: Ma che c'è?
3: Vai lì, fammi sentire prima, ti metti nei guai. Che le dici? Dai, vai lì.
5: Ma che gli dico? Le cose solite. Quelle
3: tipo?
5: Che è molto bella, mi piace.
3: Oddio, proprio il primo errore hai fatto.
5: Subito, perché?
6: Subito.
3: Cioè, vai lì, dici che è bella? Perché è bella solo lei, vero?
5: Che vuol dire?
3: Tutte le altre, quelle che passano per strada, quelle che vengono
5: al so,
3: pure la madre. È brutta la madre.
5: Ma la conosco la madre, io non lo so.
3: Però dico per te, vai a casa sua, prima cosa ti fate, ti scusa anche la madre.
5: Ma non so,
3: è bella solo tua figlia.
5: Vabbè, non glielo dico che è bella, non glielo dico.
6: Sì, ma poi scusa, con quell'aggettivo, tu che cosa vuoi sottolineare?
5: Niente,
6: che lei è un involucro? Che è una cosa meramente estetica? Che è un guscio d'uovo?
3: No, semmai guscio vuoto, vabbè.
6: No, guscio d'uovo.
5: D'uovo.
6: Sì, ho letto su Uomini Soli perché vanno a letto con le galline.
3: No, come?
5: Ma in che senso?
7: Com'è?
8: In che senso?
7: Hai capito perché sono denunciato?
9: Sì,
7: questi?
9: Vabbè, fermo. Non hai capito?
7: Fermati.
9: Non puoi andare.
7: Ma perché non posso?
9: Perché bisogna ripartire dalle basi. Te non esci da 10 anni, fermo.
7: Sbrigati, che fanno?
9: Tu devi chiarire delle cose tue prima di parlare con gli altri. Per esempio, qual è il tuo orientamento sessuale, lo sai?
7: Lu, ma che domande mi fai? Sono etero, ho sempre stato con le donne, sono etero.
9: Va bene, ma questo è un trabocchetto, vedi? Perché? Facile.
7: Cosa?
9: Perché sai tutto di te, ma di lei non sai niente. Per esempio, l'orientamento sessuale suo qual è? Lo sappiamo?
8: Sappiamo.
7: Dal momento che mi guarda, penso che sarà etero pure lei. Che dici? Dai, fammi.
8: No, e mica ha detto. Metti che lei si sente un uomo.
9: C'ha ragione, bravo. Aspetta, seguimi. Allora, lei è una donna, ok? Che però, metti che si sente un uomo al quale piacciono gli uomini.
8: A te lei piace?
7: Certo.
8: E allora sei gay.
9: Lo vedi?
7: Sono gay.
9: Hai ragione. Sì, è vero. Gay. Pensaci.
7: Sono gay.
9: Però tranquillo, perché se fosse, va bene. In questo caso lo puoi dire, è compatibile.
7: Ma che va a piacere, sono gay. Scusa, sono spiazzato.
8: Però a proposito di compatibile, per esempio, tu sei binario?
9: Ah, c'ha ragione. Sei binario?
7: Raga, io è un anno e mezzo che giro solo col motorino, il treno non ho mai preso, ma che binario è?
9: Ma che hai capito, che hai capito? Vedi che non sei pronto. Binario o non binario, Flavio?
7: Binario no, non ho capito.
9: Persona binaria, per esempio, quella che si riconosce nello schema maschile femminile.
7: Alla fa, sì, so binario, fammi andare.
8: Sei binario, vabbè, fondamentalmente vuol dire se tu sei reazionario o omofobo.
7: Ma te pare che sono omofobo?
8: Ah no, infatti c'ha ragione, è pure gay.
7: Ah, no, non è che andiamo in giro a dire che però sto gay, perché è una cosa che magari vale solo
9: però
7: questa. Capito?
9: Fermati, sto pensando a una cosa importantissima.
7: Cosa?
9: Per esempio, no? Ecco, se tu sei demisessuale, secondo me lei vorrà sapere, Flavio.
7: Ma pure io ci credi? Che non te sto a capire, mo che è demisessuale?
9: Demisessuale? Madonna, ma non sa niente, vuol parlare con le donne.
7: Demisessuale.
9: Che Demi Moore?
7: Demi Moore? Che no, a me piace, ma non ci ho mai fatto niente.
9: Ma che c'entra Demi Moore? Demisessuale, la persona che può avere rapporto solo dopo aver stretto un legame affettivo, capito?
7: Vabbè, allora a volte sei demi, a volte no, dipende dalle circostanze. Okay. Posso andare?
8: Però per esempio, tu sei pansessuale?
7: Mo che è pansessuale?
9: Questa non ho sentita manco io, ti dico la verità.
7: Che è sto pansessuale?
9: Aspetta.
8: A me me l'hanno spiegato, ma non me lo ricordo.
7: No, perché se intendi pane, cioè a me mi piace il pane, però a quel punto è carbosessuale, perché mi piace pure la pizza.
9: Fermate, l'ho trovato io, fermate. Pansessuale, la persona che non ha problemi, può andare con tutti senza esclusione di genere.
7: Che vuol dire?
9: Ti dico solo che sta argomento va avanti per 12 pagine, pensa anche il casino te sei andato a mettere, Flavio.
8: No.
9: Una tragedia.
7: Scusami, perché questa vuole sapere queste cose?
9: Guarda, ti posso dire? Hai perso, rimani
7: perso. No, io qui invece proprio qui,
9: dove
7: vai? Perdo, scusami. Io non ho capito questa che vuole dimostrare con queste domande, non ho capito.
9: No,
7: che vuole insinuare? Perché una che fa una domanda del genere qualcosa vuole insinuare.
9: Ma stai qua.
7: Mo' ci vado a parlare.
9: No, dove vai?
7: Mo' la sistemo io a
9: uscire.
7: No, perché a me queste cose non mi vanno giù.
9: Guarda, non andare fuori.
7: Adesso vado fuori, ci penso io.
9: No,
7: lo faccio per tutto il genere, guarda, fammi retta. Scusa. No, però se c'è qualcosa che non ti torna, che non ti va bene dalla persona mia, non è che sta lì e mi guardi così e mi fai niente. Vieni ma a dire che è meglio, capito? È più coraggioso. Vieni ma a dire se c'è qualcosa che non ti sta bene, capito?
2: Ma sei matto?
7: Sono matto, chi? Mannaggia la miseria, non c'avete più argomenti, vi rendete conto che non sapete più come... Cioè io dico, no, guarda, dove siete andati a arrampicare, già la vita è tanto difficile, stiamo pure a complicarla con queste cavolate, no? Mettiamoci tutte le etichette, ma che me guardi così, Che me guardi? Scusami, se ti ho fatto l'affronto di venire qui di persona e magari anche di pensare di offrirti da bere, invece ti fate passare 6 mesi su una chat squalida a mannaggia le foto di capezzoli e del pisello. Scusami. Se mi sono permesso, scusami. Guarda,
2: io
7: mi interessa, non è inutile che vuoi chiamare i carabinieri, vuoi chiamare la SWAT, chiama chi te pare, fammi arrestare, ma intanto io mi sono sfogato.
2: Ma io ci sarei stata anche per una sveltina, per una roba di una notte. Ma sto cretino.
7: Una notte pure.
2: Una notte.
7: No, perché io dico un sacco di cose. Beh, quindi non.
2: Vai.
7: Vado. Pure caldo fuori, non...
9: Ah, oh?
8: Beh?
9: Che ti ha detto?
7: Che c'ho 2 amici stronzi, andiamo, se ne viene chiama la polizia.
9: Pensate, arrivederci. Corri.
1: I 101! Nicole!
2: Ma io non so...
1: Ma anche tu, Nicole. Ah, vabbè, ma che fai? La conduttrice operaia, ferma.
2: Fammi fare il papà.
1: Fammi fare il padre.
2: Ecco. A proposito, i figli. Sì. Parliamo adesso, arriva un comico,
1: sì.
2: Ci parlerà di figli. Voglio sapere cosa sono per te
4: Vabbè, ma che cosa c'è di più importante dei figli? I figli sono l'amore, sono la passione, sono la gioia, sono il presente, ma soprattutto sono il futuro, sono tutto nella vita, Nicole.
2: Ok, ma se dovessi scegliere se tra salvare tuo figlio o il telefono che cade?
4: Se il telefono non ha la cover, il telefonino, sì, ecco.
2: Che paternità, Pietro sì. Sparacino.
4: Ho capito, ma tu fai ste domande, Pietro, fai.
2: Io le faccio, sperando in altro.
10: Buonasera, è il primo sulla fiducia. Buonasera Radio 2 Otto Volante. Domanda preliminare, quanti di voi vi conoscono? Tre persone, 20 anni di carriera, è andata così, signori. In questi 20 anni ho fatto il comico, ma ho anche fatto 2 figli. Nel frattempo ho un figlio di 18 anni che ha compiuto da pochi giorni, quindi questo significa che la prossima minchiata, la responsabilità penale sarà sua. L'altra figlia... Otto Volante. Domanda preliminare, quanti di voi vi conoscono? 3 persone, 20 anni di carriera, è andata così, signori. In questi 20 anni ho fatto il comico, ma ho anche fatto 2 figli. Nel frattempo ho un figlio di 18 anni che ha compiuto da pochi giorni, quindi questo significa che la prossima minchiata, la responsabilità penale sarà sua. L'altra figlia invece ha 4 anni, quindi 4 anni.

Mio figlio biondo con gli occhi verdi, quando lo portavo in giro da piccolo sembrava il rom che l'ha rubato ai genitori naturali. Ha fatto delle scelte discutibilissime nella sua vita, una delle ultime, si è iscritto al liceo artistico, luogo di perdizione, c'è qualcuno che ha fatto o fa il liceo artistico? Eccola là, luogo di perdizione totale, un luogo in cui rischi di essere discriminato se sei etero. Mia figlia, cioè, ho avuto lui per diversi anni, poi a un certo punto è arrivata anche la figlia, quindi quando è arrivata la bambina io a un certo punto mi sono trovato a dover allargare la mia conoscenza e la mia esperienza in materia di vagina, cioè mi era capitato di uscirci, poi di entrarci, poi entrarci, uscirci, ma mai di spalmarci la crema idratante sopra. Sono figli di due madri diverse i miei figli, perché io le cose o le faccio bene o non le faccio per niente, quindi a mio figlio pago gli alimenti, a mia figlia glieli preparo gli alimenti. Media nazionale, ogni coppia ha 1,17 figli, quindi tecnicamente mi avanza 0,83 di figlio che faccio lascio. Sono smarriti, i miei figli non hanno nessuna certezza, io faccio il comico, la mia compagna fa la musicista, la madre di mio figlio fa l'attrice, il compagno della madre di mia figlia fa l'attore, vanno a spiegare ai miei figli il concetto di lavoro tradizionale quando sarà. E a proposito di lavoro, se chiedete a una bambina di 4-5 anni che cosa vuoi fare da grande, lei verosimilmente vi risponderà la principessa. Mia figlia no, mia figlia qualche giorno fa mi ha detto cosa vuole fare da grande, mi ha detto: papà, io da grande voglio fare la poliziotta. No? No? Qualunque altra cosa? Piuttosto OnlyFans, ma la poliziotta no? Lei forse è già entrata troppo nella parte, ma ha menato. Dopo qualche ora è tornata la madre, le ho raccontato quello che era successo, ho detto: guarda che tua figlia mi ha menato. Mia figlia: non è vero, non ti ho menato, papà è caduto dalle scale. Un saluto alle forze dell'ordine che stanno ascoltando il programma. Spiegheremo loro le battute in un secondo momento. Ora, nei primi 3 anni di vita, adesso mia figlia frequenta la scuola dell'infanzia, nei primi 3 anni di vita abbiamo scelto io e la mia compagna di non iscriverla all'asilo nido, ce la siamo goduta, e quindi mia figlia nei primi 3 anni di vita è stata tanto con noi, spesso con noi, sempre con noi, mi sono sempre divertito a portarla in giro ai parchetti, e vedevo strano, insomma, ai parchetti quando c'erano i nonni con i bambini piccoli, quindi bambini che non andavano a scuola e che stavano tutto il giorno con i nonni. I nonni sono una risorsa straordinaria. Ci sono nonni in sala? Sulle mani nonni? No, un'assemblea d'istituto praticamente. Eccolo qua, un solo nonno, sarà il professore di questa assemblea d'istituto. Siete una risorsa straordinaria per il paese, veramente il vero welfare di questo paese. Però fino a quando fate i nonni? Cioè non vi potete sostituire ai genitori, perché ormai le generazioni sono troppe distanti tra loro. Ci sono dei bug in questo... Allora, mi spiego meglio. Una volta siamo andati al parchetto e c'erano questo nonno e questa nipotina. C'era il nonno che spingeva l'altalena, così... Giuro, sguardo perso nel nulla, spingeva sta altalena, glielo leggevi negli occhi e c'era scritto: io non volevo fare il nonno, volevo fare il vecchio, volevo fare. Spingeva sta altalena, gli leggevi negli occhi la voglia di scappare e andare a cercare il primo cantiere utile e disponibile da guardare. Spingeva sta altalena, nel frattempo la nipotina era sullo scivolo. E nel corso della mattinata, insomma, ho sentito dire a questo nonno le classiche cose che dicono i nonni ai bambini: l'azzurro è per i maschietti, il rosa è delle femminucce, i maschietti possono giocare solo con i maschietti, le femminucce possono giocare solo con le femminucce, vive il duce, insomma, tutte le classiche cose che dicono i nonni. Io invece voglio far crescere mia figlia come una bambina del 2026, quindi mi impegno a rispondere in maniera attuale alle sue domande. Qualche giorno fa ha spogliato Ciccio Bello, l'ha guardato, mi ha detto: papà, Ciccio Bello ha il pisello, quindi è maschio. Allora, piano con le parole. Ciccio Bello è nato biologicamente maschio. Ma il fatto che abbia un pisello non significa che gli debba piacere necessariamente una patatina, o che magari non gli possa piacere una patatina così tanto che ne voglia una tutta per sé. In ogni caso non si possono classificare le persone per gusto e tendenze sessuali, perché tutto questo porta all'omofobia, alla transfobia e alla discriminazione. Capito, amore? Mia figlia mi ha guardato e mi ha detto: lo rivesto, papà, lo rivesto. Grazie mille, Radio 2.

0: Pietro Sparacino, bentornato Pietruzzo.
1: Grande piacere.
0: Grande. E allora, adesso però ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno del vostro sostegno, perché sta per debuttare per la prima volta qui sul palcoscenico di Ottovolante un comico, tra l'altro uno dei tre comici stranieri d'Italia. Lo accogliamo con un applauso?
2: Lo accogliamo con un applauso.
0: E vai, con noi stasera Arago De La Cruz.
2: Buonasera.
0: Facciamone un altro perché è un po' timido. Arago De La Cruz, Ottovolante.
2: Prego, non aver paura.
3: Venga.
0: Non aver paura, vieni Nicole, vieni.
4: Buonasera a tutti, salve, salve. Perché ridi? Perché ridi? Oh, ma che cacchio di ridi? Non era credibile, vero? No. Allora, mi chiamo Arago De La Cruz e da come potete notare dal mio viso e dalla mia pelle, non sono du Brasil, assolutamente. Non sono cubano. Me gusta mucho la salsa, ma non sono cubano. Non sono cinese, perché un cinese abbronzato non si è mai visto. Ma sono filippino. E come tutti i filippini, sono considerato una brava persona. Che cosa fanno i filippini in Italia? I filippini in Italia sono famosi perché puliscono le case, fanno da badanti, fanno i panini e fast food, oppure puliscono mentre fanno i panini e fast food, ma non c'è un filippino che emerge. Quindi vi voglio fare questa domanda. Conoscete un filippino famoso in Italia? No! Quindi voglio osare. No, non lo conosci. Quindi voglio osare. Conoscete un filippino famoso in tutto il mondo? No! Il filippino più famoso al mondo è quello dei Black Eyed Peas, che non so manco come si chiama, che si può chiamare di nome quello e di cognome dei Black Eyed Peas. Punto. Immaginate? Allora, mi rivolgo a voi filippini. Perfetto, non c'è nessun filippino in sala. Allora mi rivolgo a voi che avete un filippino a casa. Quindi quello che sto per dirvi lo direte direttamente al vostro filippino. Cari amici filippini, dobbiamo cambiare questa immagine che hanno di noi gli italiani. Innanzitutto lavoriamo sul linguaggio, perché i filippini sostituiscono le lettere. Ad esempio, sostituiscono la P al posto della F, quindi diventa parena, parpala, pelepino, panculo. Poi sostituiscono la B al posto della V, quindi diventa va bene, volare, battene via, va panculo. E poi sostituiscono le doppie C con le doppie Z, quindi diventa mondeccia, mocciarella, caccio. Come pensiamo di farci prendere sul serio se parliamo come un minion con l'influenza, raga? Punto. Allora io sono qui a Ottovolante perché voglio dimostrare a tutti gli italiani e a tutti voi che noi filippini abbiamo talento. E stasera ve ne farò vedere due. Il primo sono i suoni. So fare i suoni, ok? Quindi ho bisogno del vostro aiuto. Ogni volta che farò un suono, voi dovete fare oh, 3, 2, 1. Perfetto. Il primo filippino che comanda gli italiani. Sono io. Allora, primo suono. Battito del cuore. Perfetto. Secondo suono. Dato che sono filippino, l'aspirapolvere. Poi so fare la bomboletta spray. Oltre alla bomboletta spray, so fare il deodorante, che ha un suono diverso. Bomboletta spray. Deodorante. Diverso. Il secondo talento è che noi filippini sappiamo fare bene l'amore, ok? Quindi stasera vedrete una dimostrazione con la signorina Nicole. Un applauso.
5: Gettonatissima stasera, gettonatissima.
4: Prego. Allora, ti faccio questa domanda. Sei mai stata con un filippino?
2: No.
4: Perfetto. Adesso proverai questa bella experience, ok?
2: Oh, ok.
4: Perfetto. Luci? Niente, vai, lasciamo perdere. Va bene lo stesso. Ok, chiudi gli occhi.
2: Chiudo.
4: immaginati la situazione, ok? Ci stiamo baciando. Andiamo verso la camera da letto. Ti sbatto sul letto. Ti tolgo i vestiti. E te li piego e te li stiro, perché sono filippino. Ok? Bellissimo. Ok? Facciamo l'amore. Pim, pum, pam, beh, beh. Bellissimo. Ma c'è soltanto un problema. L'accento filippino. Adesso te lo faccio vedere.
2: Posso? Gli occhi, no.
4: Ti piace? Vuoi stare sopra, vuoi stare sotto? E spingere porte e spingere piano? Vuoi pare 69 e smorcia candela o vuoi pecorino? Un applauso a Nicole. Cosa ne pensi di questo bellissimo rapporto che abbiamo avuto?
2: Pulito.
4: Grazie mille. Thank you.
2: Arago della Cruz.
0: Bravo Arago. Stasera mi vai via come il pane stasera, Cioè,
2: allora,
0: stasera Nicole.
2: Volo, stasera sì. Volo. Comunque, dai. Mentre io volo, tutto il mondo sta aspettando il comico migliore di tutti quanti, il comico migliore del mondo.
0: Noi invece questa sera abbiamo il 27esimo comico migliore del mondo, perché è così che si autodefinisce chi? Marco Ceccotti! Vieni, Marco!
1: Salve a tutti, sono Marco Ceccotti e come si vede sono un comico. Fare il comico non è facile, ci sono tante regole, devi rispettare tante regole. Più che altro seguo un consiglio che mi ha dato una mia amica, che mi ha detto: guarda Marco, se vuoi fare il comico l'importante è che non copi mai le battute degli altri comici e magari le modifichi un po' per non far vedere che hai copiato. Questa cosa me l'ha detta la mia amica Fabiana. Chi è Fabiana? Fabiana è l'amica mia con il pH della pelle così grasso, talmente grasso, vabbè, si è capito. Mi presento un po', esagerare con i vezzeggiativi, è un mio pallino, palletto, pallinettuccio, pallinettinello, pallinetto riccinininello. Oggi volevo parlarvi di una novità, i film e le serie TV. Grandissima novità, no, la novità è data dal fatto che, non so se l'avete notato, che le serie TV e i film sono un po' calati di qualità, no? L'avete un po' notato, questo perché le piattaforme di streaming oramai realizzano le serie TV e i film fatte apposta per le persone che le guardano mentre stanno scrollando sul telefono cellulare. Infatti i personaggi dei film e delle serie TV ogni tot minuti nei loro dialoghi devono dire delle cose che sono successe poco fa, una sorta di spiegone, in modo tale che chi si è distratto non perde le informazioni principali. Immaginate quanto deve essere frustrante per un attore, per un regista, per uno sceneggiatore realizzare queste serie TV e questi film. Questo perché le piattaforme di streaming oramai realizzano le serie TV e i film fatte apposta per le persone che le guardano. Mentre stanno scrollando con il telefono cellulare, ogni tot di minuti i personaggi di queste serie TV e questi film devono ripetere mediante dialoghi quello che è successo poco tempo fa, perché così chi si è distratto scrollando sul telefono cellulare non si perde delle informazioni principali. E questo è molto frustrante per gli sceneggiatori, per i registi, perché oramai le piattaforme di streaming realizzano delle serie TV fatte apposta per le persone che le guardano mentre stanno scrollando con il telefono cellulare. Che cosa guardano questi sul telefono cellulare? Beh, guardano dei content creator che fanno dei video dove dicono che oramai le piattaforme di streaming realizzano delle serie TV e dei film fatti apposta per le persone che le guardano mentre scrollano con il telefono cellulare. Ma oggi sono qui per parlare di un'altra cosa, sono qui per parlare di un argomento grazie al quale tutti quanti noi siamo qua, il sesso. Oggi, non so se vi siete informati, è una giornata particolare, oggi è la giornata mondiale per le vittime dell'eiaculazione precoce e per queste persone, per favore, vi chiedo di fare un minuto di silenzio. Fatto. Ecco. Prima volta che mi fanno un applauso per questa cosa, per questa mia particolarità, e comunque no. noi maschi italiani, del quale io mi vanto di essere uno dei rappresentanti, è vero che quando parliamo di sesso facciamo sempre delle allusioni, eh? Secondo una statistica il 21% dice di no, mentre il 69% risponde 69, eh? 69, 69. Però è anche vero che in Italia si fa sempre meno sesso. Oggi sono qui per dirvi il motivo di perché in Italia si fa sempre meno sesso. Davvero vorrei dirvelo, ma un po' di mal di testa, magari facciamo domani che ve lo dico. No, statisticamente si fa sempre meno sesso perché è in aumento, lo dicono le statistiche, una categoria di persone che si chiamano gli asessuali. Sapete chi sono gli asessuali? Sono quelle persone che non hanno nessun interesse a fare sesso. Io sono asessuale, dice chi non vuole fare sesso. Ai miei tempi chi non voleva fare sesso diceva io mi iscrivo a ragioneria, però comunque adesso è così. Però ho deciso di monetizzare, infatti ci sto facendo i soldi, come realizzando dei porno per asessuali. In pratica io li scrivo, li dirigo, per rispetto non li monto e... sono dei veri porno dove c'è, per esempio, in molti video c'è un idraulico che entra a casa di una signora e niente, gli aggiusta la caldaia, gli aggiusta il termosifone. In pratica sono dei tutorial di 2 ore, anche molto, molto utili. Dove non ci sono scene di sesso e ovviamente non ci sono scene di nudo, e la parte più difficile è stata convincere l'operaio a non mostrare lo strappo del sedere quando si piega, che è una cosa che è impossibile, che non si può fare, ho speso un sacco di effetti speciali, e sono però dei porno veri e propri, e come i porno hanno le categorie, che qua voi conoscete bene. C'è la categoria black, dove l'idraulico non fattura, perché pagare di più. C'è la categoria amatoriale, dove l'idraulico non è esperto, fa un macello, mamma mia. C'è la categoria estrema, dove l'idraulico si butta con il bungee jumping. E poi c'è anche la categoria anal, dove il cliente lo prende in quel posto, ma perché l'idraulico gli fa pagare i pezzi di più che valgono di meno. E devo dire che sto avendo successo con questi porno per asessuali, e c'è una nota piattaforma di streaming che me li ha comprati. Anche se ultimamente le piattaforme di streaming realizzano delle serie TV fatte apposta per le persone. Grazie mille, io sono Marco Ceccotti, grazie Ottovolante, grazie Radio 2, a presto.
0: Marco Ceccotti,
1: grazie,
0: grazie Marco, grazie. E allora Ottovolante, Radio 2, la giostra che gira, continua a girare. E allora, tu sì, sei single, l'hai sì, già detto poco fa,
2: sì,
0: anzi sei andata anche vicino a un paio di fidanzamenti, però siccome sta per arrivare una comica che ora ci racconterà del suo rapporto, diciamo, d'amore con il suo fidanzato, ecco, vorrei da te una definizione di fidanzamento, di fidanzato.
2: Allora, è la versione beta del marito.
0: Sì.
2: Ha gli stessi bug,
0: sì,
2: meno garanzia, ma reso più facile.
0: Tu mi fai sempre più paura, devo dire la verità, Nicole Ronchi. Eh sì. Corinna Grandi, facciamo parlare lei. No, perché qua queste cose, io non capisco. Cioè,
3: buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Fatemi sentire, Ottovolante! Allora sì, parliamo d'amore. Parliamo d'amore perché... insomma, vorrei raccontarvi di questa mia storia d'amore finita male, quindi ho già spoilerato come va a finire. Era una storia d'amore però bellissima, un uomo meraviglioso, un uomo che io amavo molto. Io quest'uomo lo amavo molto. Ed è importante che questa cosa la ripetiamo tutti insieme, perché deve essere un concetto che dovete ben afferrare. Io quest'uomo lo amavo... quanto lo amavo quest'uomo? E non c'è dubbio che io l'amassi... anche questi pantaloni mi stanno bene. Quanto? Siete un pubblico meraviglioso. Io quest'uomo lo amavo moltissimo, moltissimo. Lo amavo così tanto che se mi avesse chiesto di sposarlo come Cartier comanda, l'avrei sposato subito. Però non si è mai inginocchiato, mai. E sì che ho fatto cadere di tutto, Soldi, chiavi, sua madre, niente. Non si è mai inginocchiato. Ma io lo amavo moltissimo. Che quest'uomo... aveva una particolarità, attenzione, perché voi mi dovete voler bene, perché ho detto che io l'amavo Esatto. Questa particolarità di quest'uomo è che lui, penso che è matto, lui era di giù. E tu dici, non è un problema, lo amavo. Il fatto è che io sono di su. Sono di tanto su. Se sono di su, io sono di Sondrio. Tu lo sai dove è Sondrio? Guarda, neanche quelli che stanno a Sondrio sanno bene bene dove è Sondrio. Fai per darti indietro la Groenlandia, hai presente? Siamo lì e tutta la mia famiglia è del nord. La mia mamma è valtellinese, il mio papà è piemontese, la mia nonna tedesca, oh, ma tedesca, tedesca, la mia nonna è una persona squisita, esile, immaginatela proprio esile, un bel nonnino che aveva sempre questo tailleur nero, lo teneva tutto bottonato come una divisa, lo teneva proprio tutto precisa sulle sue cose, teneva i capelli tutti tenuti da un lato, una frangetta tutta di lato, aveva questo baffetto che sdrammatizzava l'outfit, era partita di Charlie Chaplin, sì sì, sì sì, e fate conto che quando il mio povero papà doveva andare a lavorare, che ne so, a Bergamo, la mia nonna, di tutta disposta, gli diceva, cos'è, vai a fare il safari? Questo è per dirvi quanto io sono del nord e io non avevo capito che lui fosse di giù. Perché in nessuna delle primissime conversazioni era mai emerso nessun Azzeover! Quindi mi sono detta, vado tranquilla, nessun cane era mai stato né sceso né pisciato. Aveva già visto la neve, cosa fondamentale per noi di Sondrio, ok? Fondamentale. Finché un giorno mi dice, amore mio, ma perché quest'estate non andiamo nella mia casa al mare? Io penso, casa al mare? Bingo! Andremo a Jesolo. Nel bellissimo e rassicurante mare di Jesolo, color coppa del nonno. Ma viene fuori che lui è di Salerno. Salerno, tra l'altro, anzi è sotto Salerno, che io non so se voi lo sapevate, io non lo sapevo perché io sono un ignorante in geografia, pare che Salerno sia sotto Napoli, io non lo sapevo, io l'ho scoperto andando in macchina, 97 ore di macchina da Sondrio, percepite, lo so, ma a un certo punto arriviamo in autostrada, vedo passare il cartello Napoli e lo guardo terrorizzato e gli faccio, ma dove stiamo andando? Ma io non ho portato delle banane per socializzare, dove andiamo? Perché io ho degli amici del cuore di Napoli, amici proprio così, che quando gli ho detto che lui era di Salerno, mi hanno guardato terrorizzata e mi hanno detto, uè, te lo sei preso di giù. Me lo dici te? Insomma che arriviamo giù, arriviamo a Salerno, lui la casa ce l'ha a Pestum, ma a Pestum, ma ci siete mai stati, ci sono i templi, ci siete mai stati a Pestum, ma ci siete mai stati a Pestum? Beh, lui ha avuto l'ardire di portare me Sondrio a Pestum. Beh, posso dire? Orco Giuda, ma lì è meraviglioso. Ma l'acqua è cristallina, per la prima volta mi sono vista i piedi nell'acqua, incredibile, un'acqua meravigliosa, una margherita, 3 euro, se la metto nell'acqua la vedo! Una cosa bellissima. E appena siamo arrivati c'era tutta questa gente che continuava a venire da me, comunque gli piace il contatto fisico, gli piace proprio che ti vengono addosso, ti abbracciano, ti baciano, ti stringono la mano, ti tocchicciano, ti toccano le botti, ti toccano e poi ti invitano a pranzo, ti invitano a cena, ti invitano a fare colazione, via via caffè, no grazie sono a posto, via caffè, vieni a casa mia, non mangi, vieni a pigliare un caffè, no la ringrazio, ne ho già presi 7 oggi, vieni a pigliare un caffè, no la ringrazio davvero ma sono a posto così, vieni a caffè, che cacchio li vendete sti caffè, non li voglio. Io non ci sono abituata, a casa mia non funziona così, ok? A casa mia ci si saluta solo nei boschi, solo sopra i 2000 metri e in caso tu sia appeso ad un burrone. Allora lì qualcuno passa e fa buongiorno, come va? Ma insomma, a lei e vai via. Questo è il massimo di contatto umano. Quindi io, sotto shock, vengo presa dal mio compagno, l'amore mio, che mi dice vieni tesoro, andiamo via. Andiamo da Zipep. Io non sono riuscita ad evitare lo sputo. Andiamo da Zipep e andiamo a prendere le mozzarelle, perché io non so se lo sapete, ma a Salerno fanno solo le mozzarelle, fanno solo mozzarelle, non fanno nient'altro, fanno solo mozzarelle. Allora andiamo a prendere le mozzarelle, era una necessità impellente del momento. Andiamo verso la magione di Zipep, perché lì tutti hanno le magioni. Tra una magione e l'altra c'è il deserto dei Tartari dove muoiono i cani e le speranze dei giovani, però hanno queste enormi magioni con un ambiente, una vista stupenda, che ci sono questi ulivi, limoni, bufale, piante di mozzarelle. Un paesaggio straordinario. Arriviamo alla magione, arriviamo in prossimità del cancello della magione, cancello fatto anch'esso di mozzarelle stagionate. Il mio compagno si avvicina con la macchina, il mio compagno, ci tengo a dire, è persona elegantissima, il mio compagno è uno di quei tipi che non suda le camicie di lino in estate, neanche le stropiccia, un tipo d'uomo così me l'ho trovato. Quindi lui è elegantissimo, si sporge dalla macchina, suona il citofono, nessuna risposta. Mi guarda, un attimo solo, amore mio. Io, ma certo, che problema c'è? In fondo è quasi mezzogiorno, in macchina ci sono 47-49 gradi, dalla mia parte il finestrino è chiuso con lo scotch. Le mozzarelle cinguettavano alto nel cielo. Lui si sporge nuovamente, citofono ancora, nessuna risposta. Dopodiché, ecco, io non so dirvi bene che cosa è successo, perché i ricordi un po' si annebbiano, ma lui, sporgendosi nuovamente, gli ho sentito pronunciare una frase che lì per lì ho pensato sarà una battuta di Gomorra, perché... E sì che pensavo che fosse ingegnere, invece attore anche lui, pensa, non lo sapevo. Ha gridato una frase che fa, scusatemi la dirò male, ma fa più o meno così. Ha fatto così. E ha continuato a ripeterla. In quel momento il cielo si è oscurato, sotto di noi la pavimentazione si è aperto, Adi in persona è uscito per dare man forte a quella voce gutturale che non gli avevo mai sentito in tutti quei mesi di relazione, e lui continuava a gridare, a volare la porta! In quel momento il mio compagno era completamente trasformato, la camicia di lino se n'era andata, è comparsa una canottiera sporca di pomarola, nella destra teneva un cuoppo di frittura mista di paranza, delizioso. Nella sinistra un corno che porta buono, sul cruscotto è apparsa una teglia di melanzane imbuttunate, deliziose. Dietro di lui 27 cugini, 15 dei quali con lo stesso nome e cognome, perché lì hanno la supponta. Se il nonno si chiama Pasquale, tutti si devono chiamare Pasquale! Tutti! Tutti! Dici, ma è una bambina, si chiamerà Pasquale anche la bambina! Che guarda, a me onestamente a me non cambia niente, vuoi chiamarli Pasquale? Ma mi si introia la rubrica del telefono, vi chiamate tutti quelli, ma come faccio a capire con chi sto uscendo? Numerateli, numerateli! E poi quella catenina d'oro, quella che gli viene regalata al battesimo, che si allunga magicamente con appeso un crocifisso con un Cristo ancora vivo! Io lì cerco... Vedevo tutto color seppio, capito poi dopo che era unto, ma lui continuava a gridare whatever a bord, whatever a bord, e io in un angolino della macchina, che basita, non sentivo più niente, continuavo a ripetere che sei la maglia cauda, io al 22, che sei la maglia cauda, io al 22, e lì mi è apparsa la Madonna di Abbiate Grasso, mostrandomi tutti gli orari dei treni, frecce, qualunque cosa per entrare il più velocemente possibile nel nord Italia, ma io in quel momento sono svenuta. E svenuta sento una voce fuori da me che dice «A milanese si sente male!» Era Zipeppe, apro gli occhi, Zipeppe sopra di me con una mozzarella in bocca che mi guarda e mi dice «Libera!» e mi infila un bocconcino di mozzarella di bufala in bocca. Il mio compagno... Il mio compagno, preoccupatissimo, mi raccoglie, mi prende tra le sue braccia, mi sposta i capelli dalla faccia, mi asciuga il latte di bufala che cola dalle mie labbra. È terrorizzato, mi guarda e mi dice, amore, hai sentito quanto è buona questa mozzarella? Ed io, con una disinvoltura che è stata la causa del motivo per il quale noi ci siamo lasciati, l'ho guardato e facendo Azzeo Vera! Grazie
2: mille.
0: Corinna Grandi, prenditi l'applauso, Corinna.
2: Grazie.
0: E Overa! Bene. Allora, ormai è diventato un momento cult del nostro programma, ovvero il laboratorio. Apriamo il laboratorio, diciamo, a nuove leve della comicità. Per cui io direi alla regia di mandare la nostra sigla.

0: Eccoci, allora, l'esibizione di un giovane comico sul palco di Ottovolante, Antonio Micali.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dunque, io, come avrete capito, mi chiamo Antonio Micali. Voi probabilmente no. Cominciamo da questo, così facciamo amicizia. E niente, io vorrei partire subito con una domanda, un piccolo sondaggio. Quanti di voi ritengono che i bambini rappresentino il male più assoluto? Alzate la mano, non siate timidi, tanto non vi inquadrano. Quante? Ne ho viste due timide, poi? Due, pochi, per ora. Vediamo come va alla fine di questo pezzo. Partiamo con qualche dato, che ne dite? In Italia, attualmente non so se lo sapete, ma ci sono circa 13 milioni di bambini in età prescolare, il 16% della popolazione nazionale. Questo significa che ogni 4 persone in Italia ce ne sta una che mangia, caga e perde i denti e non fa nient'altro. Non contribuisce minimamente al benessere del nostro paese. Il 16% della popolazione. L'unica minoranza in Italia che sta vincendo. Vi volevo chiedere una cosa. Qualcuno di voi ha mai acquistato nella propria vita delle scarpette per un neonato? Qualcuno. Savino, tu sì? Ok, Savino. Allora, io per te ho una domanda. Una domanda molto semplice. Qual è la destra? Qual è la sinistra?
2: È
1: solo Dio lo sa. Ma nemmeno il tizio che ti ha venduto le scarpette lo sa. Questo perché i bambini, da piccoli, sono molto più simili agli omini della Lego che agli esseri umani come me e tutti voi. E infatti, come un omino della Lego, un bambino ha i piedi rettangolari. Non ha gli alluci, non ha punti di riferimento, è compatto. I bambini, fisicamente e psicologicamente, sono pensati per spiazzarci. Ne guardi uno, non sai nemmeno che età abbia. E in questi i genitori moderni non ci aiutano. Perché un tempo i bambini avevano 2, 3, 5 anni. Adesso i bambini hanno 167 mesi, 136 pleniluni, 16 parsec. Per quanto mi riguarda, il giorno che vorrò sapere con esattezza l'età di un bambino, farò quello che mi hanno insegnato a scuola durante l'ora di educazione ecologica. Gli taglierò una gamba e conterò i cerchi. E non mi viene in mente un metodo migliore. Ma sapete qual è la cosa che mi fa più impazzire dei bambini? È che non esiste uno perfettamente funzionante. Sono una fucina di difetti, è vero o no? C'è quello per esempio con il GPS guasto, quello che gira su se stesso, senza andare da nessuna parte. E poi c'è quello con la scheda audio difettosa, questo ce l'avete presente? Quello che torna a casa dall'asilo, punta il padre, gli va incontro e inizia a fare... Oggi la maestra mi ha detto, hai rotto il cazzo. La maestra l'ha detta a te, non a me. Impara a gestirli da soli i tuoi conflitti. Che poi la cosa peggiore, sapete qual è? Che questo tipo di difetti tu li scopri troppo tardi. Quando la garanzia è scaduta e non puoi più ridarli indietro. E così ti ritrovi in casa questi tamagoci coi piedi. E piano piano inizi ad affezionartici, anzi peggio, inizi a sovrastimarli. Perché all'inizio tutti vogliono un bambino, ma alla fine nessuno vuole ammettere di aver fatto un cattivo affare. E questo si traduce soprattutto in quelle occasioni in cui i genitori, spesso padri, si riuniscono in cerchio e iniziano a fare la gara a chi c'ha il figlio più lungo. E il motivo della disputa generalmente è sempre lo stesso. La pipì. Cioè tuo figlio fa la pipì nel pannolino o nel vasino. Poi provate a chiederlo a uno di questi genitori. Sapete cosa fa quello? Quello impazzisce. Quello fa un passo avanti, ti guarda e fa, ma chi mio figlio? Mio figlio. Mio figlio ha un anno e mio figlio non fa più la pipì nel pannolino, la fa nel vasino, anzi no, la fa nel water, anzi no, esce, va al bar, ordina un caffè e chiede se può usare il bagno, anzi no, mio figlio ha un tale controllo della sua vescica che non piscia più. Mio figlio ha un anno, sono 6 mesi che non piscia. Tu dirai, è malato? No, è talento. Impazziscono. Grazie.
0: Antonio Micali! Vieni, vieni, vieni, Antonio, con il laboratorio abbiamo voluto chiudere questa puntata di Ottovolante. Nicole, siamo pronti? E allora, sigla, caro Corri, e chiamiamo i nostri protagonisti di questa puntata di Ottovolante.

0: Viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 21 e 2 minuti sulla 13, la Bologna-Ancona. Ci sono code tra Bologna Interporto e Altedo, code e tratto chiuso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Tirreni e Livorno Centro, e ancora sulla 11, attenzione alla perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia. C'è un incendio segnalato sempre sulla 11 all'altezza del chilometro 80. E poi nella capitale, sulla 24 tratto urbano, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla tangenziale Napoli, code tra Napoli est e Corso Malta. Infine sulla 3, code a Castellammare di Stabia. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Se la sirva para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Gualdemar, la para con il pecho, va a tirarsi.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.